popolarenetwork.it, se siete in viaggio, state raggiungendo gli amici, chi lo sa, per il giorno di Ferragosto, che generalmente è un giorno di grigliata, diciamo così, no? E quindi ne parleremo alle 10, dalle 10 in poi, con il nostro Nicolò Vecchia, che ci racconterà cose interessanti. Non è solo carne il barbecue, ma tante altre cose, non solo pesce, c'è tanta verdura anche che si può fare, e questo sarà un po' il grande tema che andremo poi a vedere quando parleremo insieme nella terza pagina di Itaca. Intanto andiamo da qualche altra parte rispetto alla musica. Aspettate che tolgo la sigla che mi sta, ecco, mi stava togliendo la bellezza di questo Thunderstruck.

0: 9:37 minuti, Radio Popolare, Itaca, Angelo Miotti in studio. Allora affrontiamo questa pagina sull'Afghanistan, un bel paginone facciamo, e poi dopo nella terza parte ci dedichiamo invece alle frivolezze giuste del 15 agosto. Ma il 15 agosto è una data anche che ci riporta indietro a 5 anni fa. Dovrei avere già al telefono Laura Cappon. Pronto Laura?
1: Pronto, buongiorno Angelo, buongiorno agli ascoltatori.
0: Come stai?
1: Molto bene, grazie.
0: Ecco, Laura Cappon, giornalista e anche autrice, lo dico subito, di un bel podcast che sono Le ultime dottoresse dell'Afghanistan, un podcast che è realizzato, se non sbaglio, insieme ad Emergency e che si trova tranquillamente in rete. Vogliamo parlare con lei di questa cosa, cioè una data particolare che segna, come abbiamo sentito in rassegna stampa nel nostro giornale radio, che il 15 agosto è la data anche dell'ultimo generale che salì a bordo, quella foto ve la ricorderete a raggi infrarossi con quel verdino tipico di quegli occhialini che mettono i militari sull'aereo e che è l'ultimo militare americano che lascia Kabul. Allora Laura, questi 5 anni, abbiamo citato anche il podcast perché anche dalla lettura dei giornali oggi c'è il tema femminile, il tema delle donne, che è un tema che ovviamente viene messo in grande risalto, e quindi a te vorrei chiedere che cosa provi oggi rispetto anche alle esperienze che hai fatto lì.
1: Beh, sicuramente il viaggio che appunto l'hai detto anche tu, io ho fatto per grazie a Emergency alla ricerca delle ultime dottoresse, era in realtà un escamotage per raccontare la situazione delle donne in Afghanistan, che è la peggiore al mondo. Le regole che i talebani hanno imposto hanno poi raccolto anche in un codice di comportamento, ma poi a questo codice di comportamento sono arrivati, si sono aggiunti altri decreti, rendono la situazione veramente insostenibile, tanto che la Corte Penale Internazionale ha emesso anche dei mandati d'arresto per diversi leader talebani, proprio per questo, per l'apartheid di genere. Le ultime cose che abbiamo visto nelle news sono sicuramente le proteste Herat di 2 mesi fa, in cui appunto le donne, nonostante tutti questi divieti, sono scese in piazza e ovviamente la rivolta è stata repressa. Parlare delle ultime dottoresse dell'Afghanistan era un escamotage per raccontare il tutto, ma anche per sottolineare un paradosso, perché le donne in Afghanistan non possono più studiare, non possono più andare fuori casa da sole e viaggiare per più di 72 chilometri, non potendo più studiare non possono neanche diventare dottoresse, ma le stesse restrizioni dei talebani e la stessa cultura afghana in realtà ha quasi sempre precluso la cura da parte di medici uomini alle donne. E allora la domanda che il podcast si fa è questa: se le donne non possono più studiare, se addirittura sono state chiuse anche le scuole di specializzazione di ostetricia e ginecologia infermieristica, chi curerà le donne nell'Afghanistan del futuro se la situazione rimarrà tale? Quindi io ho trovato nel mio podcast delle testimonianze di coraggio formidabili. Ci sono dottoresse che sono rimaste a lavorare, ci sono le specializzande a cui il percorso si è interrotto, proprio perché con l'arrivo dei talebani c'è chi ha dovuto lasciare l'università, chi ha dovuto lasciare la scuola di infermieristica o di ostetricia, e continua a lavorare in ospedale, continuano anche appunto, non potendo esercitare la professione medica, continuano magari a lavorare come infermiere, come assistenti sociosanitarie. E questa è la situazione in un paese dove già la situazione, diciamo, sanitaria, anche causata dal taglio degli aiuti che c'è stato subito dopo l'arrivo dei talebani al potere, e poi dopo ulteriormente con il taglio degli aiuti USA di Donald Trump della prima parte del 2025, ha creato una situazione che ovviamente è tragica, e l'aspetto sanitario ovviamente è solo una parte, come dicevo già, del tutto, di una parte di paese, che è quella costituita dalle donne, che è in pieno stato di apartheid.
0: Ecco, Laura, senti, volevo chiedere una cosa. Oggi il titolo del Corriere, lo ricordavamo prima della segna stampa, è una domanda. Andrea Nicastro firma questo articolo, il titolo è 5 anni dopo la ritirata degli Stati Uniti, è giusto trattare con i talebani? Ti aggiungo la frase che diceva e che scrive nella risposta che dà Zarifa Ghafari, che dice la cosa più difficile è vedere l'Afghanistan sparire dalle priorità del mondo. Quindi noi ne parliamo, arrivano, ne parliamo, però voglio dire spesso se ne parla per o anniversari, effettivamente è uscito un po' da quello che è il fuoco della stampa, l'obiettivo della stampa puntato su altri scenari. È giusto trattare con loro, secondo te?
1: Questa è una domanda molto complessa. Prima di tutto noi abbiamo iniziato, in realtà, noi intendo Unione Europea, in maniera, diciamo, molto cauta, ma c'è stata una delegazione di talebani che è andata a Bruxelles per i rimpatri, per agevolare i rimpatri. Quindi in realtà, ovviamente, come purtroppo la politica internazionale in questi ultimi anni prende piega spesso con la gestione dei flussi migratori, no? E in questo caso l'Unione Europea i primi contatti in questi 5 anni li ha avuti per dei colloqui relativi a il rimpatrio di cittadini afghani, gli stessi afghani, ricordiamoci, che in questi giorni, 5 anni fa, affollavano l'aeroporto di Kabul in delle scene che comunque sono difficili da dimenticare. Ricordate l'aeroporto di Kabul, sì, che era completamente assediato da civili che cercavano di scappare, chi cercava di entrare negli aerei delle delegazioni diplomatiche perché magari aveva lavorato con loro. C'è stata tutta la vicenda di tantissime persone che hanno lavorato anche solo come interpreti per l'esercito americano e non sono riusciti a scappare, hanno subito delle ritorsioni, molti sono stati uccisi perché appunto erano ritenuti dei collaborazionisti, anche se semplicemente nel momento in cui c'era la coalizione internazionale, c'è stata per 20 anni, la coalizione internazionale dava anche lavoro, no? E chi ha lavorato per la coalizione internazionale era a rischio e non tutti sono riusciti a lasciare il paese. E purtroppo questa è una domanda molto complessa, perché è chiaro che nel momento in cui tutti i paesi della coalizione internazionale hanno lasciato l'Afghanistan, in più 2 anni dopo l'anno dopo è scoppiata la guerra in Ucraina, la Russia ha invaso l'Ucraina, poi c'è stata Gaza col 7 ottobre, dopo il 7 ottobre del 2023, non essendoci più nessuna nessun esercito occidentale nel paese, con i talebani che all'inizio sembravano più moderati rispetto al precedente emirato, cosa che poi abbiamo vista non è stata vera, perché appena appunto la tensione si è spostata hanno ripreso ad attuare delle leggi e pratiche molto repressive. Con appunto queste notizie invece che poi sono salite man mano più vicino a noi, l'invasione russa in Ucraina, il 7 ottobre, poi ovviamente tutta la vicenda del conflitto in Iran che si è espanso ovviamente anche nei paesi del Golfo, l'Afghanistan è scomparso completamente dall'attenzione
0: dei media, non soltanto lui ovviamente, certo.
1: Trovare un modo per trattare con i talebani è una grande questione. È anche vero che comunque noi, i paesi europei e gli stessi Stati Uniti non trattano solo con paesi che sono virtuosi a livello di diritti umani. Ecco, questo non è...
0: Beh, certo.
1: Se analizziamo come funziona la nostra diplomazia, soprattutto appunto sulla questione migratoria, riaprire completamente, al momento solo la Cina e la Russia in parte ha dei rapporti con i talebani, tutti gli altri paesi, per esempio l'Europa ha praticamente tutte le delegazioni diplomatiche a Doha. dal 2021 a oggi, non c'è neanche una delegazione diplomatica a Kabul, né dell'Unione Europea né di altri paesi dell'Unione Europea, né ovviamente degli Stati Uniti, anzi nell'ambasciata americana c'è il Ministero della Salute a Kabul, io l'ho visto, era uno dei posti dove c'erano i grandi graffiti della liberazione di Kabul americana, adesso è coperto da versetti del Corano e dalla Shahada. E quindi non si capisce sino a dove, diciamo, questo paese poi si sistemerà nello scenario internazionale, perché al momento comunque avere un partner come la Cina comunque non è poco, non è rispetto all'isolamento completo. Bisognerà vedere come si evolverà la situazione.
0: Ecco, Laura,
1: deve essere una crisi umanitaria senza precedenti, ovviamente.
0: Ecco, Laura, un'ultima domanda, giusto per capire, poi con queste dottoresse riesci a rimanere in contatto, poi?
1: Sì, sono delle persone che ovviamente, prima di tutto il podcast, il lavoro, sono 6 puntate, sono disponibili sul sito del Corriere della Sera, sono prodotte da Piano P ma anche su tutte le altre piattaforme, e sono delle persone che mi hanno accompagnato. Io sono stata 10 giorni perché ho visitato 3 province dove ci sono i 3 maggiori ospedali di emergency e dove appunto ho incontrato le due dottoresse che sono anestesiste, poi c'è una ginecologa che è la capa, la coordinatrice del centro di maternità. E sono persone che mi hanno accompagnato anche durante la scrittura, non solo quando ho fatto l'intervista, perché soprattutto la situazione ovviamente è molto delicata, e quindi anche scrivere, poi raccontare le loro storie, raccontare le storie delle altre persone che lavorano lì è sempre molto delicato. Ricordiamo che i talebani hanno fatto degli atti di repressione anche contro le persone che lavorano per le ONG, quindi comunque bisogna sempre stare molto attenti nelle cose che si dicono, e quindi per me la loro vicinanza nella scrittura, oltre a garantirmi una precisione nelle cose che raccontavo maggiore, mi ha anche garantito di metterle in sicurezza, ma mi ha lasciato, devo dire, io ho viaggiato un po' nei miei anni, negli ultimi 10 anni, ho viaggiato un po' per lavoro, ho visto tanti paesi, devo dire che l'esperienza in Afghanistan è stata una delle più di quelle che mi ha provato di più a livello umano, perché vedere una segregazione del genere su un paese per cui la coalizione occidentale si è spesa per 20 anni, e vedere questo paese completamente abbandonato a se stesso, vedere le donne completamente abbandonate a se stesse, non che prima fossero completamente emancipate, perché comunque la cultura afghana ha un certo ovviamente livello repressivo già di suo, no? Sul genere femminile ci sono delle tradizioni molto forti, ci sono delle zone ovviamente rurali con dei codici etici molto pesanti, però comunque quei 20 anni lì per molte ragazze avevano rappresentato un'idea diversa di futuro, che gli è stata strappata all'improvviso, e non solo gli è stata strappata, ma gli è stata strappata e poi dopo, quando si sono ritrovate chiuse in casa, nessuno si è ricordato di loro. Quindi è veramente una condizione che ti lascia senza parole per la dinamica, no? del conflitto, di come si è mossa la comunità occidentale, e per loro, per le ragazze che si ritrovano così, senza poter più fare niente, e per molte di loro rimane la vera salvezza, rimane quella di poter continuare a lavorare in ospedale, di fare qualcosa per loro e anche per il loro paese.
0: Laura, io ti ringrazio moltissimo per questo, per i tuoi ricordi, ma anche per l'analisi che hai fatto di questo anniversario di 5 anni dalla fuga da Kabul delle forze americane e non solo, e grazie anche a Emergency, ovviamente, come al solito, abbiamo già sentito anche in questi giorni, per quello che fa, non soltanto lei, anche molte altre ONG in Afghanistan. Grazie Laura.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao, buon Ferragosto. Buon Ferragosto a Laura Cappon. Allora, adesso sempre sul tema Afghanistan, vi do un consiglio. Se volete, non abbiamo il tempo in questo momento perché ho preferito privilegiare la diretta con Laura Cappon. C'è una interessante intervista che ha fatto Alessandro Braga a Nicolò Sancassiani, che è un giornalista freelance a Islamabad in questo momento, ma ha viaggiato recentemente per l'Afghanistan. La trovate nel podcast di Summertime devo chiedere una conferma fuori sul palinsesto di... comunque la puntata di venerdì, e adesso vi dico dove.

dicendo Summit, ma era Pop Sera, Alessandro Braga, Pop Sera, intervistato Nicolò Sancassiani nel podcast di Pop Sera di venerdì, lo trovate.

Mentre per chiudere questa pagina, il podcast di Laura Cappone, come avete sentito, trovate sul Corriere, si chiama Le ultime dottoresse dell'Afghanistan. Sono 6 puntate.

inconfondibili alle 9.56 minuti su Radio Popolare Itaca. Ci avviamo verso uno stacchettino pubblicitario modesto, 29 secondi. E poi svolteremo e preparate le vostre voci ugole, le vostre dita per parlare insieme a me, insieme a noi, rispetto a questo 15 di agosto che, nonostante gli articoli strazzari e scurati, molto belli, che vi consiglio di leggere per intero su Repubblica Manifesto, è comunque un giorno, diciamo così, dedicato alla socialità, agli incontri che spesso avvengono soprattutto a tavola con del buon cibo e generalmente del buon

Allora, eccoci qua a Radio Popolare, sono le 10, sto cercando di mandare un brano che mi piace molto, non ci riesco, da terza pagina, intanto che io mi adopero qui fra i computer, la terza pagina di Itaca, di Radio Popolare, appunto, dedicata al Ferragosto. Intanto vi dicevo, sapere se siete arrivati a destinazione, dove siete... sono le 10, dovreste essere o amabilmente in viaggio o essere già arrivati, vi siete svegliati, avete cominciato a preparare i vostri attrezzi, a cercare di capire come mettere sul fuoco, come fare brace, e fra poco ci colleghiamo anche con Nicola Vecchia, che ci darà un po' di graditissimi consigli, e affronteremo anche il tema di non solo carne, ovviamente, perché non è solo carne quella che possiamo mangiare oggi sulle nostre braci. Oltre pesce c'è tanta anche verdura.

0: Già mi ha scritto Cosimo, che ha detto: che bello, le verdure grigliate, la soluzione definitiva per noi vegani, faccia triste, per fortuna riusciamo a preparare anche altro. Dopo ne parliamo, magari se hai voglia anche Cosimo puoi chiamare. E poi invece c'è qualcuno che mi chiama Massimo, io sono Angelo. Comunque mi dice: spiace fare guastafeste, ma in Lombardia c'è il divieto di fuoco a meno di 100 metri da un bosco, dice Massimo. Lo so, ma ci sono anche varie casette eccetera eccetera, o grigliate in paese, adesso ne parliamo. Ne parliamo, intanto saluto Nicolò Vecchia che è insieme a noi, grazie Nicolò di esserci.
1: Ciao Angelo.
0: Ciao. Dove sei innanzitutto, giusto per farmi gli affari tuoi, a casa o già sul campo?
1: No, sono a casa, non sarò...
0: Non celebri?
1: Non sarò direttamente coinvolto dalle attività agonistiche in questo 15
0: per... Ecco, perché l'altro giorno ci siamo incontrati in redazione, ho detto ma quasi quasi fare una cosa sul barbecue e ovviamente ho chiesto a Nicolò, che è un super espertone, come affrontare, come avrebbe fatto, come farebbe anche lui poi un barbecue, quindi mi ha raccontato delle cose divertenti e quindi vorrei partire da questo, Nicolò. Poi affrontiamo anche il tema di genere, che è una cosa di cui abbiamo parlato, che è interessante. Ma innanzitutto la carbonella, cioè sì. Tu come la fai?
1: Ma allora, bisogna sempre, poi arriviamo appunto anche al discorso di genere, è comunque un po' prestazionale il barbecue, secondo me questa cosa va, diciamola subito, quindi ad esempio... La carbonella è una di quelle cose in cui, soprattutto il fare il fuoco, è una di quelle cose in cui da subito inizia a giocarsi un po' l'idea del ma quanto sono bravo. Per cui ci sono i puristi che utilizzano soltanto legno, quindi non si aiutano con la carbonella, iniziano presto bruciando magari il legno più adatto a quel tipo di cottura che vogliono fare, utilizzano una brace esclusivamente di legna. Questa cosa ovviamente crea un maggior dispendio di energie oltre che di legna, quindi volendo è anche un po' meno sostenibile. Ci sono delle ottime carbonelle, sia quelle che si trovano nei discount, sia quelle invece, anche qui ci può essere del fighettismo.
0: C'è il mercato della carbonella, non lo sapevo.
1: Ci sono delle carbonelle di grandissimo pregio e anche di grandissimo prezzo al dettaglio, perché sono fatte appunto sempre soltanto con il tipo di legno XYZ con cui tu, volendo, puoi lucidare un pochino il tuo ego dicendo no, però io per il pesce utilizzo soltanto quel legno lì, mentre invece per la carne ne utilizzo un altro.
0: Hai capito? E quindi io cominciavo con legnetti e poi andavo a mettere il carbone, però non so se è una cosa che ti piace.
1: Io l'ultima volta che ho fatto un barbecue ammetto di aver usato soltanto la legna, ma anche perché ero dal mio suocero che ne aveva tanta, era lì da un sacco, l'avevo vista almeno 3 anni lì accatastata, vabbè senti, usiamone 10 pezzetti, via.
0: Ecco, arriviamo però al tema di genere che ci stuzzicava, perché come sono bravo in genere è appunto con la O.
1: Mi sto mettendo ampiamente nel
0: dei guai.
1: Sì, no, ma cioè maschio, etero, tendenzialmente over 40, inizia a diventare proprio una questione, ahimè, un po', lo dico tristemente, prestazionale, cioè di fianco a un barbecue vedrete sicuramente più di un esemplare di questo soggetto che abbiamo descritto, e tendenzialmente tutti gli esemplari intorno a quel fuoco penseranno ma io lo farei, io però farei, se spostassimo, ma non è che potremmo, sarebbe il caso di iniziare a metterle su secondo me adesso, no aspetta ancora un attimo, è tutto così, un po' come di fronte a qualsiasi mestiere che dobbiamo fare un po' con le mani, la nostra esperienza, la nostra abilità. Nel barbecue secondo me quell'elemento lì viene fuori tremendamente.
0: Senti Nicolò, non solo carne, abbiamo detto, ci mancherebbe, o pesce, ma anche verdure e altro?
1: Sì, assolutamente sì, si può fare un barbecue anche totalmente vegetale e divertirsi anche molto, perché comunque poi ci sono cotture anche molto diverse, lunghezze di rosolatura molto diverse l'una dall'altra, per cui partendo dalle classiche melanzane, zucchine, però è buonissimo, mi piace moltissimo fare la lattuga e l'insalata alla brace, sono cotture molto veloci che però vengono molto bene, danno una parte un pochino più amara alle insalate, quindi da quel punto di vista ci si diverte molto, ovviamente cipolle, questo se uno ha tenuto via magari qualcuna di quelle cipolle un po' grandi, che siano di acquaviva, cipolle di Brene, messe sotto la brace, vengono meravigliose perché sono molto grandi, quindi dolci, con la cottura alla brace viene fuori una parte molto, molto buona di quel tipo di cipolle, quindi ma anche i cipollotti freschi, ad esempio, sì, possono, adesso non è il momento migliore, però si trovano ancora, anche quelli messi sotto la brace vengono veramente veramente bene, dopo un tre quarti d'ora tirare fuori sono buonissimi, se li avvolgete magari prima in una stagnola, li mettete dentro la brace, poi è una cosa buona.
0: Senti, una curiosità poi ti lascio, ma la lattuga come la cuoce? Non sulla griglia diretta, ci metterei sotto qualcosa?
1: Pentola, no, sulla casserole. Griglia diretta.
0: Ah, griglia diretta.
1: Sulla griglia diretta, sì, ovviamente tenendo la griglia abbastanza distante dalla brace, nel senso che se la mettete subito, cioè deve stare almeno a due span dalla brace, spennellata con olio limone, si mette sopra, tempo di 10 minuti, girandola, guardandola sempre bene, viene veramente molto bene.
0: Oggi cosa si mangia?
1: Ah no, io oggi mangio avanzo, cioè proprio faccio un ferragosto, devo lavorare, devo scrivere due cose, per cui non non ho nulla di... sono da solo a casa, non ci sarà...
0: Sempre più triste il quadro, Nicolò, così però, sei da solo, non cucini, lavori...
1: No, però come mi senti, sono serenissimo.
0: Ti sento sereno, hai ragione, comunque anch'io più o meno come te, dai...
1: Un abbraccio.
0: Grazie Nicolò Vecchia, grazie, ti invidia per Nicolò che oltre ad essere così bravo con la musica sa così tante cose del cibo. Oh, vi siete scatenati intanto scrivendo, potete chiamare ovviamente in diretta allo 02 33 001 001, anche per insulti cordiali, ma voglio dire tutte cose educate, io volentieri vi ascolto. Allora, Fuvi, il barbecue, la versione ferragostana dell'Umarell, orfano di cantiere, buon ferragosto compagni. Davide dice solo faggio olivo per il legno. Emanuele dice sono a casa, mi accontento dei ricordi di un fantastico ferragosto del 2001 a Forlimpopoli fra la via Emilia e l'East. Emilia dice ciao, sono a Milano con davanti a un barbecue ma ai fornelli, oggi arriva la figlia e sto preparandole tutti i suoi piatti preferiti vegetariani, ti scrivo per lanciare una proposta per i proprietari di cani di portare con loro una bottiglia di acqua durante la passeggiata con il cane e adottare uno dei tanti alberelli che stanno morendo nei nostri spazi pochi verdi e innaffiarlo. Buon barbecue a tutti voi appassionati. Noi, dice Alice, abbiamo la casetta nel bosco, ma nonostante il giardino privato, per rispetto dell'ambiente disidratato e secco e dell'ordinanza, sto cucinando al forno e sui fornelli. Per cortesia, non incentivate la gente a rompere le regole, è pericoloso e poco etico. Vediamo un po'. Ah sì, Paolo è un abbonato, dice due cose si possono fare per incidere sullo strato del nostro pianeta, decidere dove mettere i soldi e cosa mangiare. Che proponiate ancora un barbecue con carne mi intristisce, la radio ha un dovere comunicativo, aggiornatevi. Sì, mi aggiorno caro, però è anche vero che il barbecue nasce con verdure, griglie e tomini, e quindi questa è una cosa che fa parte della realtà e noi parliamo molto la realtà, poi possiamo esortare a mangiare meno carne, che vuol dire meno inquinamento, però ci piace anche leggere la realtà, siamo qui apposta per leggere la realtà. Allora, vediamo un po', cioè, ecco, non so, questo è un punto che vedo che gli ascoltatori sottolineano, ma se chiamate magari è meglio, così almeno ci sentiamo per voce. Pronto?
2: Pronto?
0: Oh, buongiorno.
2: Ciao.
0: Ciao, chi sei?
2: Sono Rosy, senti.
0: Dimmi.
2: Quando ho sentito la radio che c'eri tu, ho detto, finalmente.
0: Ah, pensavo di aver detto spengo.
2: No. Però quando ti ho sentito, so che c'è il giornale radio, e ho detto, meno male che c'è Gnotto.
0: Grazie.
2: I giornalacci
0: I fogliacci, della destra.
2: hai ragione. Comunque, ci fai tanta compagnia. Io non vado in nessun posto. Okay. Non sono invitata in nessun posto.
0: E cosa mangi?
2: E che ne so io e la mia gatta non so cosa mangiare.
0: Ah, è surprise
2: gatta,
0: oggi.
2: Se tu sapessi la mia gatta, quanto compagnia mi fa, altro che parenti e serpenti.
0: Come si chiama la gatta?
2: Giornata, buon Ferragosto.
0: Come si chiama la gatta? Non lo sappiamo. Non lo sapremo mai, va bene. Un saluto a te e alla gatta allora. Intanto vediamo un po' se arrivano altri messaggi, comunque le telefonate allo 02 33 001 001, sulla se fate un barbecue o se non fate il barbecue, se volete criticare il barbecue. Io comunque vedo che quello che ricordo, insomma, dei barbecue che ho passato, comunque la grigliata è sempre qualche cosa che mette una discreta allegria, dicevo, non soltanto per quello che si mangia, ma anche per quello che si beve, perché poi è anche un momento comunitario dove, ovviamente, al di là che ci sia il tomino, la lattuga o per gli amanti della carne, la carne, c'è sicuramente un buon bicchiere di vino rosso, immagino anche di bianco freddo, visto le temperature. Certo, con queste temperature è anche difficile poi pensare di accendere e di stare vicino a un fuoco. Intanto che aspetto le vostre, allora ci sono un po' di sms, vediamo un po', ma devo cambiare gli occhiali, scusate, perché ho un problema con questo schermo. Mi avvicino lo schermo, faccio prima. Dalle Valle Magna, zona di pace, pomodorini dell'orto della mia amica Luisella, ex per ragù vegetale, eccezionalmente ieri sera barbecue in ristorante, non ci abbuffiamo, siamo anziani. Vabbè, non niente vi vieta, niente griglia, che risaputo è cancerogeno, mi scrive Maurizio. Dal grasso alla carne che cola sul fuoco, usate la pioda valtellinese. Adesso leggo quello di Morena, che dice: è un piacere sentirla, ma non mi dare del lei. Grazie per aver letto l'articolo di Scurati, eccetera eccetera. Sto friggendo melanzane a gogo per fare le melanzane alla parmigiana col pane carasau, squisite, buon Ferragosto. Ecco dei buoni consigli che arrivano. Allora, maschio etero sfigato logorroico, ma la griglia tace, concentrato accaldato, oppure solo perché gli altri si divertono, aspettano il cibo. Grazie Paola, è delizioso questo tuo sms. Crocchette grigliate, invece questo sms è di Divina Brevitas. Non mandatemi vocali per piacere sui messaggi, perché non posso mandarli in onda. Radicchio alla brace, buonissimo. Allora 02 33 001 001, come passate il vostro Ferragosto? Abbandoniamo, anche se volete, un po' la discriminante barbecue. È un giorno in cui è tutto chiuso, ovviamente, cade di sabato peraltro, quindi facciamo l'amplen con domani, che è il 16. Oh, tra l'altro, domani vi volevo avvisare di questa cosa, che domani non ci sono i giornali, quindi domani mi sto inventando qualche cosa che abbia a che vedere con voi ascoltatori e ascoltatrici, perché avremo 45 minuti, che sono quelli in genere della rassegna stampa, dove sì, magari vado a cercarvi qualche notizia dai giornali esteri. Qualcosa magari lo recupero anche da temi di periodo, però perché no, potremmo anche divertirci a fare due cose: uno, a fare magari una prima pagina insieme di notizie secondo noi importanti che abbiamo sentito in questi giorni, e ragionare un po' insieme su che cosa metterci, e poi invece avremo un ospite che ci racconterà delle ondate di calore e dal punto di vista anche scientifico rispetto alle ripercussioni sul territorio. Avete sentito anche tutta la discussione che si sta facendo rispetto ai data center che stanno piovendo in Lombardia e Piemonte. Intanto questi sono i REM e sono le 10:19. Come al solito i miei occhiali non arrivano neanche a questo schermo. È un problema che vi avevo già raccontato, cioè ho degli occhiali che da vicino non arrivano allo schermo, se metto qui da lontano nemmeno, e quindi sono in questa situazione piuttosto grottesca di dover togliere gli occhiali, avvicinare il naso allo schermo del computer. Ma come diceva qualcuno, siamo anziani, anche se io, diciamo così, non è che mi risparmio nel mangiare.

Oh, ci scrive Nick che nel Lecchese, Monte Moregallo, nel Comasco, Montigoi, ci sono stati incendi nelle tre province come Lecco e Sondrio, ci sono ordinanze che ordinano di non accendere i fuochi. Se potete evitare molto meglio, ci sono altre possibilità, ci ricorda, per cucinare senza pericoli. Con un grande grazie a tutti i pompieri che in questi giorni hanno passato il tempo a spegnere i fuochi. Evidentemente stiamo parlando di barbecue in sicurezza, eh? E assolutamente sposiamo l'invito a non accendere i fuochi laddove ovviamente non è consentito.

Aldo dice, stiamo per dire 36 per un... Aldo dice, come quasi tutti gli anni, grigliate in cascina, comunità di recupero tossicodipendenti, senza vino per ovvi motivi. Vabbè, c'è, va di moda anche la birra analcolica adesso. Però c'è l'acqua che è buonissima. O le spume, anche le spume sono state riesumate, diciamo, dai cassetto dei ricordi. Da buon Mantovani oggi Cotechino Lambrusco. Porca miseria, Gianni. Immagino dentro una tinozza di acqua con del ghiaccio.

anche fatto un altro SMS, vediamo un po' mentre parte la Vita Symphony, che è un ricordo di tanti anni fa per chi... Allora, Aldo dice, appunto, anche lui si mette a ridere all'SMS perché anche a me è venuta la stessa reazione di Aldo dice, anche, attenzione, a dirlo tra l'altro per radio potrebbe scatenare qualche cosa di poco piacevole per il governo. Silvia dice, io oggi insalata di riso preparata ieri assolutamente vegana. Per quanto riguarda le grigliate, da parte le verdure sono ancora tutta una serie di cose. Spiedini fatti assolutamente vegani. Burger vegani che ti puoi fare tranquillamente a casa in un momento. Questo è solo come esempio. Poi altri magari ti manderanno altre ricette. Buon appetito a tutti e state attenti al fuoco, mi raccomando.

finocchi, non sono di stagione, però vabbè, finocchi tagliati a rondellone, spennellati d'olio e poi sul barbecue, ottimi, grazie Stesci.

Ah, il gaspaccio è arrivato, il gaspaccio fresco e cipolle grigliate, dice Paola. Silvia invece dice che si mangia un'insalata di riso preparata ieri, assolutamente vegana. Per quanto riguarda le grigliate, ve l'ho già letto per il resto del messaggio, me l'ho dimenticato soltanto che lei si mangia l'insalata di riso. Buon appetito Silvia. Un po' presto, sono le 10:25, mancano 3 minuti. Ma questa puntata ferragostana di Itaca, noi ci sentiremo poi domani, dove costruiamo insieme una prima parte, perché non ci saranno i giornali.

l'altro non mi ricordo se questo vale per tutti i giornali o qualcuno fa il furbo e dice gli altri non ci sono, vado in edicola, come succede a volte con qualche sciopero. E Daniele mi dice 26 per uno certo. Polenta e quartirolo, dice Davide, in bocca al lupo. Polenta fredda, immagino.

Andiamo a chiudere, manca un minutino, non prima di aver letto Michela che dice per il pranzo di Ferragosto cappo magro, insalata freschissima di pesce, verdure e frutti di mare con salsa verde. Io mi lecco i baffi. Invece Lina, che immagino sia animalista, mi manda la foto dell'occhio di un povero maiale con scritto sopra ultimo sguardo della grigliata di Ferragosto, buona giornata. Abbiamo detto non solo carne, evidentemente. Per chi vuole c'è tanta buona verdura, per chi può anche tanti buoni formaggi. Dai, siamo arrivati allora alla fine di questa puntata di Itaca. Io vi saluto, vi auguro un buon Ferragosto, passatelo bene come volete, resistendo al caldo. Noi ci sentiamo domani alle 8.45 per passare insieme la domenica, all'inizio delle 8.45 fino alle 10.30, senza giornali ma con tanta fantasia. Un saluto da Angelo Miotto, ciao!

gradi, ma c'è una piccola speranza. Pare che dalle 21 scende un po' la temperatura questa notte. Dopo il giornale radio Itaca a cura di Angelo Miotto,

Le stagioni di Tchaikovsky, divisi in 12 mesi, abbiamo sentito il mese di giugno, il pianista canadese Bruce Liu.

parte dell'Irlanda con Lorena McKennitt. Poi torneremo a Dublino alla fine di questa puntata.

si sogna era Lorena McKennick. Radio Popolare, sono le 7 e 13 minuti, una buona giornata, una buona domenica a tutti.

con un brano più bello dell'altro abbiamo scelto I Venti del Cuore. Fiorella Mannoia,

Con un grandissimo artista bretone, Ian Tiersen. Un album EUSA dedicato alla sua terra, al suo mare.

Horst Goretz e Jan Tiersen. Mancano circa 2 minuti a un blocco di pubblicità per non interrompere la musica. Mai, mai bisogna interrompere la musica, e quindi abbiamo scelto un brano di 2 minuti e 32 secondi. Molto bello. Arriva.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Franco Battiato ci ha lasciato tanta bellezza da gustare. Da anni mi dico, se faccio un'apertura musicale, soprattutto di domenica, mi piacerebbe mettere questa versione, far risentire questa versione My Way, cantata da Nina Simone, soprattutto per il finale, una parte orchestrale magnifica.

Beh, ho realizzato il mio sogno, farla ascoltare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici in una apertura musicale a Radio Popolare di domenica.

Eccoci con Lana Del Rey aspettando il suo nuovo album. Questo è uno dei singoli che annunciano la novità. E ci sta, al risveglio.

0: Mi ha raggiunto in studio il maestro delle aperture musicali della domenica, Angelo Miotto. Buongiorno Angelo.
1: Buongiorno Sciacchi, troppo
0: buono. Ma ne hai
1: buono.
0: Fatti tu, no, di aperture?
1: Sì, qualcuna. Sì, beh, c'è chi ne ha fatti molti più di me, ovviamente. Sì.
0: Allora, oggi non ci sono i giornali.
1: Oggi non ci sono i giornali, infatti già come ieri dicevamo a Itaca alle 8.45 faremo una puntata un po' particolare, quella del 16 agosto sarà una puntata non convenzionale di Itaca, che in genere ha tre pagine, una rassegna stampa, un'intervista lunga e un microfono aperto agli ascoltatori. Oggi invece stravolgiamo tutto, Sciocchi.
0: Quindi, sì, non io, soprattutto gli ascoltatori.
1: Quindi sto cercando un po' di titoli in giro nei paesi in cui escono i giornali, perché ci sono paesi in cui non escono. In Spagna sono usciti, per esempio, in Francia no, negli Stati Uniti sì, in Gran Bretagna qualcosa. E quindi qua una piccola rassegna di titoli, la vediamo insieme sui giornali internazionali. Poi volevo chiamare Omar Caniello, che è già di là, che sta lavorando come un pazzo da un po' di tempo, per farci spiegare come impaginiamo un giornale qui a Radio Popolare, cioè come si fanno le scelte. Quindi col giornale di oggi vediamo un po' di capire. Mi piacerebbe anche giocare, se hanno voglia le ascoltatrici e ascoltatori, un po' con loro, e cercare di costruire una prima pagina magari con le nostre notizie, con le notizie che stanno a cuore a loro. Vediamo se ci riesce questo esperimento, ma di sicuro arriverà un esperto di ondate di calore, un professore universitario che era così contento di venire in radio che ha detto: vengo fisicamente. Quindi bene, sarà qui con noi e potrà rispondere anche alle domande degli ascoltatori. Poi avremo verso la chiusura una bella intervista di Alessandro Principe su una questione che riguarda la Sant'Egidio e quindi tutti i temi che riguardano quelle che sono trattative minori, migrazioni e via dicendo. Quindi anche lì certamente sarà una puntata dove non ci dimentichiamo anche di questi temi, che sono temi che ci stanno particolarmente a cuore.
0: Bene, allora alle 8.45
1: fino
0: saluto con la Sarabanda.
1: Dai, grazie.
0: Va bene, grazie a te Angelo.
1: Ciao, grazie, ciao.

Barry Lyndon, Stanley Kubrick. Adesso andiamo alla scala. Ottobre 1987, Horowitz suona Mozart, piano concerto numero 23, K488, come dicevo, l'orchestra del teatro alla Scala, Carlo Maria Giulini. Arriva.

0: difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
1: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
0: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

Gabriel Fauré con Sicilienne. Questo è l'album dell'anno.

Di Martino con l'oro del fiume. Come non pensare alla città da dove trasmette Radio Popolare il giorno dopo Ferragosto, che sono già, mi sembra, 29 gradi alle ore 8 e 8 minuti.

Da quello che scrivono gli ascoltatori e ascoltatrici, a Brema ci sono 17 gradi e uno mi scrive che qui a 8 chilometri da dove trasmette Radio Polare, dalla sede di Viollearo, sono 24 gradi. Allora, adesso una bella storia, è la storia della squadra di Dublino e Bohemians, che hanno sempre, da qualche anno, hanno in pratica lanciato questa idea di una maglia, la terza maglia, quella della Coppa, ispirata alla musica e che mette in luce tematiche sociali e umanitarie. Ricordiamo per esempio quella fatta con i Fountain D.C., i soldi ricavato era destinato alla popolazione di Gaza, era stata anche indossata da Greta Thunberg quando è salita sulla nave della Sumud. La nuova maglia, in edizione limitata, raccoglie fondi per l'assistenza medica a Cuba. Il design si ispira dalle storiche divise della nazionale cubana. C'è il logo dei Massive Attack, che è lo sponsor principale. Sul corpo sono stampati alcuni estratti di un discorso di Che Guevara nel 65 alla conferenza di solidarietà afro-asiatica di Algeri. Nella parte superiore della schiena, sotto il colletto, compare una citazione di Che Guevara: "Nelle vene di mio figlio scorreva il sangue dei ribelli irlandesi". Il nastro interno del collo riporta il verso "Love is a dying word", tratto dal leggendario brano dei Massive Attack "Teardrop", per dire che l'amore è un verbo, l'amore è fare, e quindi non solo manifestare un sentimento di solidarietà verso quelli che hanno bisogno, ma bisogna donare, bisogna dare dei soldi alle associazioni che operano nelle zone, nei paesi in difficoltà. La maglia è stata lanciata venerdì, leggevo già stamattina che praticamente tutto è esaurito. Però una bellissima iniziativa. E se andate su qualsiasi sito, scrivete Bohemians, Cuba, potete anche ammirare la bellezza di questa maglia, la terza maglia, quella della Coppa d'Irlanda. Eccoci con l'amore è un verbo. L'amore è fare.

Sinceramente mi mancava questa citazione di Che Guevara sui ribelli irlandesi che l'hanno ispirato. Sono le 8:19 minuti, tra circa 10 minuti il giornale di Popolare Network. In redazione Omar Caniello e Virginia Platini, mentre per Itaca Angelo Miotto alle 8:45, 8:50.

Joe Hisaishi fino all'ultima nota. Compositore per eccellenza dei film di Miyazaki. E chiudiamo questa apertura con una delle più grandi

dei vostri messaggi, grazie. Grazie di tutto, un caro saluto da Sciauchi, buona domenica, buona giornata e tra poco il Omar Caniello. Ci sentiamo domenica prossima.

0: Popolare Network. Israele rivendica gli attacchi sul sud del Libano, uccisi due comandanti di Hezbollah. Tra le 11 vittime di ieri, anche donne e bambini, nuovi raid nella notte. Droni ucraini sulla regione di Mosca, in fiamme una sede dell'e-commerce Wildberries. La Russia attacca Kiev con i missili balistici, tre i feriti. Ceuta, nessun secondo ingresso di massa ieri, nel giorno dell'allarme dell'intelligence spagnola. La polizia marocchina ferma poche decine di persone al confine e dimostra di poter controllare i flussi. Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report. Da settimane la destra ne chiede l'allontanamento, attesa la decisione dei vertici RAI. Il PD denuncia alla Commissione europea le pressioni del governo. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 8.30. Non lasceremo niente in sospeso su nessun fronte. Così il ministro della difesa israeliano Katz ha rivendicato gli attacchi sul sud del Libano nonostante il cessate il fuoco. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso due comandanti di Hezbollah, ma i raid di ieri, ordinati dopo il ferimento di alcuni soldati dell'IDF da parte di Hezbollah, hanno provocato in totale 11 vittime e 19 feriti, molti dei quali donne e bambini. Il bilancio più grave da quando l'accordo per l'interruzione delle ostilità è in vigore. Anche questa notte, secondo i media locali, sono state sentite esplosioni nella zona delle alture di Ali al-Taher, ma non è ancora chiaro quali siano stati gli obiettivi dei nuovi attacchi. Ascoltiamo Eric Salerno, giornalista, saggista, esperto di Medio Oriente.
1: Israele non riesce e non vuole chiudere con il Libano. Sicuramente Trump avrà fatto capire che devono stare tranquilli almeno fino a dopo le elezioni americane di mezzo termine. Questo non succede, gli israeliani devono trovare uno sfogo perché sono stati costretti sempre dagli americani a stare fermi sul fronte dell'Iran, che è la cosa più importante, e a questo punto hanno deciso di agire, perché gli israeliani sostengono se Hezbollah risponde in qualche modo, loro saranno in grado di rispondere anche loro in maniera più pesante e forse di smuovere le acque. Netanyahu vuole tenere vivo il fronte di agire, perché gli israeliani sostengono se Hezbollah risponde in qualche modo, loro saranno in grado di rispondere anche loro in maniera più pesante e forse di smuovere le acque. Netanyahu vuole tenere vivo il fronte, diciamo, guerra in qualche modo, anche lui fino ai suoi

0: niente di molto positivo in questi incontri. È sempre una buona scena, sia per gli uni che per gli altri, dire stiamo negoziando, arriveremo piano piano a un accordo, però se non porta niente, prima o poi porterà uno scontro.
1: Nel villaggio di Kusra, nella zona di Nablus, in Cisgiordania, continuano le azioni di intimidazione dei coloni contro i palestinesi. Da giorni le case di alcune famiglie sono assediate e l'esercito israeliano, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa, osserva i soprusi senza intervenire o addirittura minacciando i palestinesi. Ascoltiamo la testimonianza da Kusra di un cittadino del villaggio Abed Wadi.
2: The situation today is more than yesterday, very complicated. We talk with the CEO to fix the problem of the electricity and
3: oggi la situazione è ancora più complicata di ieri. Le persone del villaggio hanno parlato con l'ufficio di coordinamento distrettuale per risolvere il problema dell'elettricità e dell'acqua e hanno ottenuto il permesso. Ma quando gli operai sono andati a Ras Al Ain per fare le riparazioni, i coloni hanno attaccato i palestinesi tirando loro delle pietre. L'esercito era presente sul posto, ma non è intervenuto. Al contrario, ha intimato ai palestinesi: non muovetevi, se vi muovete vi sparo, proprio mentre stavano cercando soltanto di difendersi. Dopodiché sono andati dagli operai che stavano lavorando per riparare l'elettricità vicino a casa di Youssef Hassan. I soldati lo hanno arrestato e picchiato. Quindi la gente non riesce a finire il lavoro. Adesso ci sono 3 famiglie raggruppate in un'unica casa, quella del fratello di Youssef. Youssef mi ha chiamato, voleva mandare del cibo a sua madre, a sua moglie, a sua figlia e agli altri, ma le forze di occupazione non hanno ancora dato il permesso.
1: Kiev ha lanciato più di 600 droni sulla regione di Mosca, colpendo ancora una volta il gigante dell'e-commerce russo Wildberries e provocando un vasto incendio in quello che, secondo i media locali, è il più grande dei suoi centri logistici nel paese. La Russia invece nella notte ha lanciato un vasto attacco con missili balistici contro l'Ucraina, nella mirino anche la capitale Kiev, dove almeno 3 persone sono rimaste ferite. Non c'è stata ieri a Ceuta quella nuova ondata di ingressi di massa di migranti prospettata nei giorni scorsi dall'intelligence spagnola. La polizia di frontiera marocchina ha fermato circa 300 persone vicino al confine, numeri ben diversi da quelli di fine luglio, quando in poche ore nell'exclave spagnola erano entrate decine di migliaia di migranti. Sentiamo il servizio di Alessandra Tommasi.
4: C'era attesa ieri a Ceuta dopo l'allarme dell'intelligence spagnola sul nuovo ingresso di massa di migranti, che però non c'è stato, e anche i tentativi di raggiungere l'exclave spagnola sono stati ben lontani dai numeri di 2 settimane fa. La polizia di frontiera ha intercettato poche decine di migranti e ha arrestato almeno 60 persone per incitamento all'immigrazione. Ma tra il 30 e il 31 luglio a Ceuta erano arrivate, lo ricordiamo, più di 70.000 persone. Dunque, cos'è cambiato? Intanto la Spagna ha inviato rinforzi a Ceuta nei giorni scorsi. Rispetto a 2 settimane fa, però, c'è stato anche l'intervento del Marocco. Secondo i media spagnoli, in una delle operazioni la polizia marocchina ha caricato i migranti che si trovavano a pochi chilometri dalla frontiera, in tenuta antisommossa e usando gas lacrimogeni prima di portarli via in bus. I giornalisti spagnoli che erano lì per raccontare i respingimenti sono stati tra l'altro espulsi dal paese. L'approccio di Rabat sembra però almeno in apparenza cambiato, anche perché il paese è stato accusato di aver spinto i migranti a partire 2 settimane fa. Ascoltiamo su questo Giampaolo Scarante, già ambasciatore italiano.
5: Nei fatti Rabat non vuole un ripetersi di un altro 30 luglio. Controlla, come vediamo, piuttosto saldamente l'immigrazione verso Ceuta ed è molto improbabile che provochi o consenta una seconda ondata migratoria di ampie dimensioni. Rabat sta attendendo la reazione politica spagnola alla pressione esercitata il 30 luglio e i contatti diplomatici che sono in corso in questi giorni fra due paesi. Ecco, gli esiti che avranno questi contatti potranno chiarire se la crisi di Ceuta è definitivamente chiusa o se invece rimane aperta.
1: In Indonesia al momento sono 47 i morti accertati del violento terremoto che ha colpito il paese, decine i feriti e i dispersi, 2 le scosse più violente ieri, una di 7.7 con epicentro sull'isola di Flores, l'altra di magnitudo 6.9 sull'isola di Sumatra. La situazione più critica è proprio sull'isola di Flores, con numerosi edifici crollati e le operazioni di ricerca e soccorso rese complesse per i danni che ha subito la rete locale dei trasporti, 5 gli aeroporti danneggiati, compreso il principale scalo dell'isola.

0: Il Ministero degli Esteri italiani ha reso noto nelle scorse ore che sono circa 5.000 gli italiani che si trovano in questo momento in Indonesia, 500 sull'isola di Flores e non risultano al momento vittime o feriti. Neanche il ricorso di una tribù di nativi americani riesce a fermare la costruzione del muro al confine tra Stati Uniti e Messico, voluta da Donald Trump. Un giudice, citando interessi prevalenti del governo, infatti ha dato torto ai nativi che chiedevano lo stop alla costruzione sui loro territori. Sentiamo il servizio da New York.
1: Il muro di Donald Trump può avanzare anche attraverso una riserva dei nativi americani. Un giudice federale a Washington ha respinto la richiesta della tribù Toho Adam di bloccare la costruzione di 100 chilometri di muro lungo il confine con il Messico in Arizona. La loro riserva si estende per più di 1 milione di ettari nel deserto di Sonora e ospita oltre 37.000 membri della tribù, migliaia dei quali vivono in Messico. La tribù non ha mai dato il proprio consenso alla costruzione, ma il giudice ha stabilito che non ci sono per ora elementi sufficienti a dimostrare che il muro modificherebbe i confini della riserva, per il quale servirebbe l'autorizzazione del Congresso. Ha ritenuto il giudice prevalenti quindi gli interessi del governo federale, dalla sicurezza del confine all'applicazione delle leggi sull'immigrazione. Per i nativi di questa parte d'America però il problema è culturale. La costruzione, denunciano, rischia di distruggere in modo permanente luoghi che considerano spirituali e persino alcune montagne considerate sacre dalla comunità. La tribù ha fatto sapere che valuterà tutte le opzioni legali per fermare il progetto. Per ora, però, la devastazione naturale può proseguire. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Siegfried Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report, ne avrebbe anche parlato in una riunione 2 giorni fa con il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini. Non sarebbe dunque sul tavolo l'ipotesi di un passo indietro del conduttore, ora si attende la decisione dell'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, a cui è stata consegnata prima di Ferragosto la relazione del comitato etico. Da Viale Mazzini è trapelato il malcontento dei vertici Rai per il presunto danno d'immagine che avrebbe provocato all'azienda. La vicenda, lo sapete, quella di La Vitola, l'attentato, il mandante dell'attentato nei confronti del giornalista Ranucci. A pesare però sono le pressioni della destra di governo che chiedono da settimane l'allontanamento di Ranucci. L'eurodeputato e responsabile informazione del Partito Democratico Sandor Ruotolo ha denunciato alla Commissione Europea le pressioni della destra per cacciare il giornalista. Una questione, ha detto, che invece l'indipendenza del servizio pubblico. Sentiamo Sandro Ruotolo al microfono di Alessandro Principe.
2: Guardate, da un anno e qualche giorno, dall'8 agosto, è in vigore un regolamento europeo per la libertà dei media, e tra questi vari punti ce n'è uno semplice: che non ci può essere interferenza nel servizio pubblico radiotelevisivo dei 27 Stati membri da parte della politica, da parte della maggioranza. Ci deve essere l'autonomia. Allora, nel momento in cui il vicepresidente del Consiglio dice ad alta voce, secondo me non deve essere sospeso Siegfried Ranucci, qui io non entro nel merito se è giusto o no, il vicepresidente del Consiglio non lo può dire. Se ci sono violazioni, ma lo decide la magistratura. Io qui oggi, chiaro, come esponente politico, dico: fino a prova contraria, Ranucci in questo momento è vittima di un attentato. Di un attentato, e non sapeva nulla del movente dell'attentato. B, c'è la destra che non vede l'ora di farsi l'autostrada fino alle elezioni, di non avere l'informazione cane da guardia del potere. Quindi mi auguro che vada avanti il report e che non ci sia Palazzo Chigi, che non ci sia nessuno di Palazzo Chigi. Dopodiché aspettiamo.
0: Un danno economico tra i 12 e i 25 milioni di euro. Sono queste le conseguenze economiche stimate da Assoesercenti per la chiusura durata 8 giorni dell'aeroporto di Catania. Oltre ai disagi evidentemente enormi per i passeggeri bloccati per giorni nella struttura. Lo scalo di Fontana Rossa ieri ha riaperto grazie alla riduzione dell'attività vulcanica dell'Etna e si è trattato del più lungo blocco dagli anni 70. Ascoltiamo Salvatore Gammino, che è il direttore dell'Osservatorio Etneo di Catania.
3: È stata una situazione peculiare perché noi eravamo abituati in questi ultimi anni a delle attività molto più rapide, veloci, che duravano alcune ore, massimo una giornata, e che magari se il vento era appunto dava un po' fastidio all'aeroporto avevano causato le chiusure dell'aeroporto per un giorno, massimo due. Invece questa volta la situazione è stata molto più grave perché comunque anche il vento non ha aiutato per nulla in questi 9 giorni, ma è stata un'attività appunto un po' inconsueta che non vedevamo dagli anni 70, così prolungata, durata praticamente 9 giorni, e quindi questo pone comunque delle problematiche. Sull'Etna, diciamo, sempre bisogna prendere le cose con le tenace, con attenzione, perché l'Etna ci sorprende, però diciamo dopo tutta l'emissione di tutto questo milione di metri cubi che ci sono stati tra cenere e lave in questi 9 giorni, noi ci aspettiamo comunque un periodo di pace, ecco, diciamo così. Quindi questo è quello che noi ci attendiamo almeno per i prossimi giorni. Poi abbiamo avuto un afflusso incredibile ai fronti lavici di turisti e gente che si è accalcata per poter andare a vedere lo spettacolo delle colate laviche. Quindi diciamo abbiamo avuto questi due aspetti contrastanti, se vogliamo: da un lato i turisti che non potevano arrivare e dall'altro quelli che affluivano in tutti i modi ai fronti lavici.
0: Oggi la chiusura degli europei di atletica e di nuoto per l'Italia. Anche ieri sono arrivate medaglie importanti a Birmingham. Andy Diaz ha conquistato l'oro nell'assalto triplo uomini, oro anche per Massimo Stano nella maratona di marcia e per Sofia Fiorini nella maratona femminile. A Parigi Nicolò Martinenghi concede il bis, invece vince l'oro nei 50 metri rana, argento per Simone Cerasuolo. Sara Curtis ha conquistato il bronzo nei 50 metri stile libero, segnando il nuovo record italiano. Ad Anita Gastaldi l'argento nei 200 metri misti. Virginia Platini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 8:45 minuti. Per il momento è tutto, e con le notizie ci risentiamo alle 10:30. Buona giornata e buon ascolto.
4: Popolare Network.
5: Anteo porta il cinema nei municipi.
6: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
5: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
6: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
5: Il programma su spaziocinema.info.

8:47 minuti. Benvenuti ascoltatrici, benvenuti ascoltatori. Itaca, in viaggio fra le notizie e anche fra i giornali che non ci sono oggi. Angelo Miotto in studio per questa puntata di domenica 16 agosto. Chissà com'è andato il vostro Ferragosto, nelle vostre feste, nei vostri ritrovi con amici, le famose grigliate di cui abbiamo parlato ieri, oppure anche nelle vostre case, da soli, oppure con pochi amici. Ieri la città qui, Milano, era veramente deserta, c'era un senso di strana solitudine. Per chi è rimasto a casa, dava un'occhiata ai palazzi di fronte, ai panni stesi, ai tempi rallentati, al rumore dei condizionatori, per chi ce l'ha ovviamente, o dei ventilatori. Allora, oggi è una puntata particolare, dicevo, perché sembra strano, ogni tanto si bestemmia sui giornali, però quando mancano, mancano, nel senso che proprio... Preparando questa puntata, che sarà una puntata piuttosto atipica, ve lo dico già da subito, il fatto di non avere sotto mano questi strani oggetti di carta che ci accompagnano da così tanti anni è una cosa un po' particolare. Certo c'è l'online, ma non è la stessa cosa, non è la stessa cosa neanche nell'impaginazione, ovviamente. E poi al di là delle cose che possono anche, insomma, un po' annoiare, un po' ci fanno sbuffare, questo continuo voglia di scenario nella politica interna, questo continuo andare a sfrucugliare sulle curiosità da scimmie quali siamo anche per tante cose, però diciamoci la verità, sui giornali e spesso anche sui dorsi, quelli più interessanti, quelli culturali, per esempio la domenica, ci sono notizie, ci sono ragionamenti, ci sono anche editoriali che fanno riflettere, che fanno discutere, che insomma ci danno materia per dibattere, e sono messi giù in una certa maniera che è una maniera storica ormai, no? Per cui quando diciamo l'apertura, il taglio medio, il taglio basso, e cioè come si compone una prima pagina, come si compongono anche le pagine interne, che posto alla fotografia centrale, alla fotografia a colori. Voi, molti di voi magari non si ricordano più neanche delle fotografie in bianco e nero. Insomma, il giornale è come una lente che non soltanto per quello che c'è scritto, ma soprattutto per come è costruito, per come è impaginato, appunto per come sono messi i pesi, la grandezza dei titoli, la lunghezza degli occhielli, la lunghezza del sommario, i richiami che portano all'interno, insomma tutta una sua poesia, io credo, perlomeno per me ce l'ha, e oggi manca non averli qua a ingombrarmi il mixer dello studio 2 di Radio Popolare. Mancherà ai miei pollicioni che si ingarbugliano nelle pagine di carta, che si sporcano con il piombo dei caratteri, e mancherà un po' forse anche il rumore, per me un suono, dello sfoglio del giornale, della carta che lambisce il microfono e vi restituisce la fisicità dell'oggetto. Ecco, la sigla è finita e anche questa prima introduzione, quindi cosa facciamo oggi? Beh, oggi facciamo una cosa non per niente originale, ma insomma forse utile. Intanto vi dico che sugli online ovviamente trovate le notizie aggiornate, quindi Repubblica apre con il caldo estremo, costa l'Italia una manovra di bilancio, l'Europa brucia 180 miliardi, l'1% del PIL. Vabbè, prendiamola almeno da questa parte, visto che non ci si riesce a concentrare dal punto di vista della decisione politica sull'affrontare il cambiamento climatico come si dovrebbe. Il Corriere apre con una foto di Sigfrido Ranucci, tutti i dubbi della procura, dal legame economico alla Vitola, mai citato, al ruolo del factotum Tavares, a settembre una nuova audizione. E poi c'è il giornalista di Open, io coinvolto nel progetto politico per Ranucci, la Vitola mi disse gli indirizzi te li dà
La sua collaboratrice parla Alessandro D'Amato. Dopo l'attentato gli chiesi: ne sai qualcosa? Lui disse: nulla. Ecco un altro personaggio che si aggiunge alla Ranucceide. Domani Agai Agmon Snir: Israele non vuole più essere democrazia, ora vince l'arroganza. Il pacifista israeliano, noto attivista per i diritti umani, ha lasciato il suo paese, che non vuole più essere democratico, che su Gaza, in Cisgiordania, non riesce più a fermarsi. Alle elezioni di ottobre comunque tornerà per votare, non so ancora per chi, ma abbiamo comprato il biglietto aereo. E poi l'Indonesia, il terremoto, 47 vittime, Tajani dice 500 italiani, fermi sull'isola. L'Afghanistan, sapete che ieri l'abbiamo ricordato, erano 5 anni dall'abbandono dell'Afghanistan, l'Unione Europea vuole rimpatriare chi è fuggito dall'orrore, ne abbiamo parlato ieri con Laura Cappon, che ringrazio ancora, e poi tanti altri titoli, fra cui Futuro d'Aprile scrive: l'esplosione di Colleferro, sapete la fabbrica dove si fabbricano armi, racconta il riarmo europeo. Allora, L'Avvenire, giusto per darvi un altro titolo: cattolici per scelta, non per tradizione, il risveglio della fede nell'Europa secolarizzata, scrive Andrea Galli in apertura. E poi invece sulla politica gli appelli, l'adesione di Conte, Schlein, le voci dei lettori, migliaia i sì all'appello per Gaza, e sapete l'iniziativa è per i bambini di Gaza come destinatari del premio Nobel per la pace. Poi ancora l'Afghanistan, e poi che fine ha fatto la distensione fra Putin e Trump, un anno dopo l'Alaska è tornato il gelo. Un tema che abbiamo visto anche già su altri giornali ieri. Ma oggi abbandoniamo un attimo la stampa digitale italiana per andare invece sulla carta, che non sfogliamo ma che idealmente stropicciamo, in una rassegna stampa internazionale. Allora, mi sono segnato alcuni titoli. Partiamo dalla perfida Albione con... alcuni titoli dal Sunday Times, quindi siamo in UK, nel United Kingdom, i droni e l'Ucraina, quindi per la prima volta sono stati usati droni forniti da aziende britanniche contro obiettivi in Russia. Il Sunday Telegraph invece mette al centro la sua pagina le nuove misure che permetterebbero alle società idriche di aumentare le tariffe durante la siccità, e voilà, ci siamo. Oltre all'elettricità si parla anche dell'acqua, quindi... Vediamo l'Observer, apertura con i cambiamenti climatici, con i dati climatici messi in relazione con incendi, siccità e altri eventi estremi che si sono verificati durante la settimana. Invece il Sunday Express parla di pensioni, i campaigners chiedono che venga mantenuto il triple lock per evitare che i pensionati cadano in povertà. Poi abbiamo ancora, vediamo un po'. No, questi sono scandalistici, ma sono cose che noi toccano poco perché conosciamo poco alcune personalità degli UK, e a questo punto andrei invece a dare un'occhiata ai quotidiani spagnoli, visto che ieri c'è stato questo grande attenzione a Ceuta, e infatti il Paese apre con la crisi migratoria e la pressione alla frontiera, con la situazione a Ceuta, il rapporto con il Marocco, che sono appunto i temi centrali. La stessa cosa avviene anche sugli altri giornali, ma l'Avanguardia, che è un giornale di centro-destra di catalano, ha un editoriale apertura invece sempre su Ceuta, tentativo di assalto, sostenendo che era stato annunciato da tempo. E la Razón, che siamo a destra qui, con Ayuso contro il traditore e irresponsabile Sanchez, e poi l'ABC, che veniva definito anni fa, ma credo che tutto sommato si possa ancora definire come il quotidiano della Guardia Civile, praticamente ha dei titoli forti contro il governo e per quanto riguarda la gestione del governo della crisi di Ceuta. E stessa cosa il Periodico, siamo sempre in Catalogna qui, con un taglio particolarmente attento alle ripercussioni politiche e sociali della situazione della frontiera. Quindi Ceuta che domina dappertutto, Ceuta che viene vista a più livelli, ovviamente su tanti quotidiani internazionali. In Spagna è una questione nazionale
tout court, nel senso che tocca da vicino la politica, poi c'è la questione internazionale con anche l'Italia che si è messa di traverso, e la questione delle frontiere per quanto riguarda l'Unione Europea. Allora, andiamo a vedere invece qualcos'altro, andiamo negli Stati Uniti e qui troviamo invece, perlomeno nelle testate che sono andato a vedere, New York Times, USA Today, Washington Post, Los Angeles Times, New York Post, ci sono vari titoli che riguardano la frustrazione degli alleati di Trump nel Golfo Persico, per esempio il Washington Post, o USA Today che parla e dà molto spazio all'azione politica di Trump e ai rapporti degli Stati Uniti con l'estero. Ancora ci sono altri giornali che andiamo a vedere con delle caratteristiche, per esempio facendo una somma, il Wall Street Journal parla molto di guerra e conseguenze economiche militari e parla anche dello scontro economico con l'Iran dello stretto di Hormuz, mentre il Washington Post è più concentrato sulle difficoltà diplomatiche di Trump. Il New York Times invece si butta molto di più nell'investigativo con attenzione ai diritti civili e alla sorveglianza interna, e il New York Post, che ha un tono decisamente più spettacolare pro-Trump, ha tutti dei retroscena sulla storia della fuga segreta di Trump dalla Turchia, sapete la questione dell'Air Force One, dove appunto ci racconta il New York Post di come Trump si sarebbe stato fatto scappare nel carrello delle vivande. Che storia. Per abbandonare un attimo, andare in giro per il mondo, sempre con questa carrellata di titoli di altri giornali, ho detto, ma andiamo a vedere cosa succede in Australia, non ne parliamo mai dell'Australia, se ne parla poco, e quindi andiamo a vedere quali sono i temi che trattano oggi i giornali australiani. Uno è quello del costo della vita, delle abitazioni, della produttività, ma sembra di parlare un po' di casa nostra, e dimensione della pubblica amministrazione, per esempio The Australian parla di una forte espansione nel servizio pubblico. Poi c'è tutta l'attenzione anche che riguarda ovviamente Ceuta, la crisi migratoria europea, e l'attenzione sul clima che attraversa tutti i quotidiani del mondo sostanzialmente, con il Bureau of Meteorology che ha segnalato un periodo agosto-ottobre più caldo e secco per ampie zone dell'Australia, legato al rafforzamento di quel fenomeno che si chiama El Niño. E poi c'è anche l'attenzione sull'Asia Pacifico, perché c'è stato anche un grande terremoto al largo della Papua Nuova Guinea che è stato registrato proprio oggi. Il Medio Oriente. Allora, qui invece ho fatto una cosa diversa, sono andato a mettere insieme tre giornali completamente distanti, quindi Jerusalem Post da una parte, mentre dall'altra il Tehran Times e poi un giornale, diciamo così, arabo, tra virgolette, per vedere le differenze che si possono registrare. Bene, che cosa ne è uscito? Ne è uscito che il Jerusalem Post apre con Israele non può aspettare per sempre la pace mentre l'Iran ricostruisce rapidamente il suo programma missilistico. E ovviamente all'incontrario il Tehran Times apre dicendo gli attacchi dell'Iran hanno messo in discussione la storica superiorità militare di Israele. Ashark al-Azat, che ho scelto come giornale appunto invece più tra virgolette arabo, titola su Israele permetterà l'ingresso di una forza internazionale a Gaza, e questa è la proposta che si sta dibattendo, oltre al fatto che pare ricomincino appunto le trattative. Abbandoniamo anche la questa visione al confronto per il Medio Oriente e andiamo invece in Africa, altro grande continente che guardiamo con la nostra lente di Acume Africa qui a Radio Popolare, con l'ottima Sara Milanese, ma di cui parliamo veramente poco sui nostri giornali.
in generale, ne parla di più ovviamente la Francia, che ha una presenza, ha avuto una presenza coloniale forte. E però andiamo a vedere alcuni paesi. Allora, lo Zambia, per esempio, dopo l'elezione del 13 agosto è iniziato il conteggio dei voti. Sono emerse tensioni dopo gli attacchi contro funzionari elettorali. La Reuters, che è un'agenzia stampa internazionale, segnala che lo scrutinio è ripreso dopo gli incidenti. Il titolo di un giornale in Zambia, per esempio, avvia il conteggio dei voti dopo le tensioni nei seggi. In Nigeria, invece, si parla delle elezioni nello stato di Osun. Anche qui, primi risultati che arrivano dalle elezioni governatoriali. In Zimbabwe si parla di una tragedia sul lago Kariba. Il bilancio dell'incidente di una barca sovraffollata è salito a 68 morti dopo il ritrovamento di altri 22 corpi. Sudafrica, qui invece la lente è posta sulla politica e l'economia. La questione economica è particolarmente importante alla vigilia del vertice di Durban del 17 agosto, che riunirà i leader dell'Africa australe. Camerun. È una vicenda che continua a occupare le prime pagine camerunensi, cioè quella del presidente Paul Biya, che è fuori dalla scena pubblica da ben 58 giorni. E questo fatto alimenta interrogativi, ovviamente, sul suo stato di salute e sulla gestione del paese. Biya è uno dei leader più longevi al potere nel mondo. La Repubblica Democratica del Congo, qui invece abbiamo un focus su Ebola, perché è stato pubblicato un altro dossier sanitario importante. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è stata definita dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la più grande nella storia del paese, con migliaia di casi e oltre 1500 morti, secondo i dati riportati da All Africa. Nigeria, petrolio, nuove tecnologie. Altro tema interessante che emerge oggi in Nigeria: la trasformazione del trasporto urbano, l'aumento del prezzo della benzina sta favorendo la diffusione delle biciclette elettriche. Guardate che cosa succede con queste crisi internazionali. Con la benzina alle stelle, dice il titolo di un giornale, le moto e biciclette elettriche conquistano terreno in Nigeria. E poi c'è quello che dicevamo prima, cioè il Niño, la sicurezza alimentare. Altro dossier che viene pubblicato oggi dalla stampa nigeriana riguarda le prime proiezioni che indicano che il Niño del 2026-27 potrebbe spingere altri 49 milioni di persone verso l'insicurezza alimentare acuta entro la fine del prossimo anno. Questo è un dato tremendo, non solo per le 49 milioni di persone, ma anche perché suppone il fatto che poi, dove non si riesce a trovare cibo e non si riesce più a vivere per le condizioni climatiche, avviene evidentemente un fenomeno migratorio, e ahimè abbiamo visto poi come riusciamo ad accoglierli a casa nostra. Algeria, andiamo a fare un 1, 2, 3, 4, un poker. Algeria, Marocco, Tunisia ed Egitto. Allora, le Soir d'Algérie apre con lo sport, perché c'è la storica medaglia di bronzo dell'Algeria alla Coppa d'Africa femminile. L'Algérie décroche un troisième place historique face au Maroc. E una partita significativa perché l'Algeria ha battuto proprio il Marocco ai rigori. Altra apertura riguarda la sicurezza: arrestati tre individui, sequestrati oltre 31 kg di cocaina a Tamarasset. Poi il Marocco invece, ovviamente potete immaginarvi, qui è tutto Ceuta e immigrazione, con lo stop di 294 migranti che tentavano di raggiungere Ceuta, e 248 di questi erano migranti subsahariani. Gli sbarchi di prodotti della pesca a Tangeri aumentano al del 98% invece nella notizia di economia, e si parla anche di infrastrutture. In Tunisia invece le fonti tunisine mostrano delle prime pagine che ci raccontano che il tasso di disoccupazione è sceso al 14,9% nel secondo trimestre del 2026, e sul piano politico invece un forte malcontento verso il presidente Kais Saied e il sistema politico centralizzato. Al Jazeera ha recentemente descritto una situazione di crescente malessere, proteste dell'opposizione. Allora, l'Egitto è interessante perché ovviamente
ci dà uno spaccato che riguarda la Palestina, e infatti Al Jazeera conferma: Hamas, leader di Hamas, si dirige al Cairo per i colloqui su Gaza alla vigilia della visita di Kushner. Khalil al-Ayyaa dovrebbe incontrare il capo dell'intelligence egiziana Hassan Rashad, mentre c'è una testata che si chiama Al-Aram, che celebra 150 anni sottolineando il proprio ruolo storico come principale quotidiano nazionale egiziano. Quindi io non la conosco, quindi non so se fare gli auguri o meno, ma speriamo di sì. Sull'energia invece il bando 2026 per petrolio e gas, 14 blocchi di esplorazione, quindi anche qui abbiamo un'attenzione a tutto ciò che è energia e quindi di converso direi anche per il clima, e il governo egiziano sta puntando ad aumentare del 20% l'attività di esplorazione del gas. Oh, proseguiamo in questo giromondo che stiamo facendo, in questo mappamondo di giornali, notizie, anche agenzie direi, che ho raccolto online, e abbiamo la Russia, che mi sembrava interessante andare a vedere come si raccontano le cose, e ovviamente gli attacchi dei droni spadroneggiano sui giornali russi. Il Kommersant apre la cronaca con un titolo in cirillico che non vi leggo, ma vi leggo la sua traduzione. Sobyanin: dalla sera Mosca è stata attaccata da 600 droni. La testata riferisce inoltre che gli aeroporti moscoviti sono tornati operativi dopo le restrizioni imposte durante gli attacchi. Anche la Rossiyskaya Gazeta mette in primo piano l'attacco notturno e i danni provocati nel raid. Poi sulla guerra in Ucraina, fra i titoli di oggi ce n'è uno che dice: l'esercito russo ha effettuato nella notte un massiccio attacco contro l'Ucraina. Quindi siamo in una dialettica di propaganda ovviamente per quanto riguarda i giornali russi, e quelli ucraini anche ovviamente. E poi c'è il rapporto con il famoso Occidente. La Gazeta.ru riporta oggi fra gli altri un titolo che dice: il ministro degli esteri polacco afferma che la Russia ha dichiarato guerra all'Europa. È interessante questa cosa perché effettivamente la stampa polacca ci dà giù pesante su questo fatto, cioè su sentirsi minacciati per ora dalla stessa presenza e politiche russe. Poi vedremo cosa succederà. Ci sono titoli ovviamente che riguardano l'Iran e lo stretto di Hormuz, dove sono molto forti gli interessi russi. Anche qui sempre Gazeta.ru segnala che Iran e Oman hanno approvato le rotte di navigazione nello stretto di Hormuz, e c'è anche un titolo che segnaliamo che riguarda invece la Siria, altro teatro dove la Russia è stata estremamente presente, per così dire, in maniera semplice, e il titolo che viene riportato dal Kommersant che dice: da Damasco è partito il primo volo per Mosca dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad. Ovviamente si mette in relazione appunto al fatto di importanza nel capire come la Russia stia cercando di mantenere e ricostruire i propri rapporti con la Siria nel nuovo quadro politico dopo aver sostenuto la dittatura. Ancora andiamo a vedere Latino America, non ci siamo dimenticati di lui, con tre giornali per quanto riguarda l'Argentina. Il primo è Pagina 12, che è un giornale che ci sta a cuore, che titola: Los Passos de un Camino Pedregoso, i passi di un cammino accidentato. Il governo di Milei è in difficoltà con la riforma politica. Si sottolinea che le richieste dei governatori alleati stanno mettendo in difficoltà il progetto politico di Milei, mentre il peronismo cerca di compattarsi per contrastarlo. Invece abbiamo il Clarín, che offre una lettura più concentrata su economia, governo e conseguenze concrete delle politiche. E oggi lo spazio dedicato al Clarín riguarda alcuni temi come economia, governo Milei, le pensioni, la politica interna e ovviamente non poteva mancare il calcio. Il Brasile, allora, O Globo, Foglia de São Paulo e Stato de São Paulo, tutte e tre messi insieme per dire che i temi che si trovano su questi tre giornali sono, dal punto di vista internazionale, il rapporto con Donald Trump, non soltanto, ma anche alla collaborazione fra il presidente Lula e Claudia Sheinbaum, che sapete che è la presidentessa
del Messico di fronte alle pressioni di Washington e il Paese, qui siamo nella versione Latina America del Paese, parla esplicitamente di Brasile e Messico che plantano cara, cioè che si oppongono in maniera ferma alle pressioni e alle ingerenze di Trump. Il Messico invece, il trittico diciamo è l'Universal Reforma Millennio, anche qui Trump e anche qui ovviamente Claudia Sheinbaum, siamo in casa sua, che cerca di mantenere il dialogo con Washington senza accettare le pressioni che possono essere interpretate come una rinuncia alla sovranità messicana. Oh, c'è un dato che viene fuori da questa rassegna stampa messicana interessante, che dice che, che in Messico sta rapidamente crescendo il settore tecnologico. Infatti c'è una notizia che dice che le esportazioni di componenti informatici sono aumentate del 172% in 6 mesi. La fonte è sempre El País, versione latinoamericana. Per la Colombia andiamo con Il Tiempo e L'Espectador. Ovviamente il terremoto è quello che fa da padrone, la mobilitazione del settore privato soprattutto colpisce i giornali, gli imprenditori colombiani hanno raccolto oltre 200 miliardi di pesos per aiutare le vittime. In Cile il grande tema politico rimane il nuovo equilibrio della destra, il progetto politico di José Antonio Kast, riforma economica, sicurezza e ruolo dello Stato e infine il Perù, per segnalare che i temi principali sono ancora sicurezza, economia e prossime elezioni. Oh, abbiamo fatto un bel giro intorno al mondo, alcuni paesi che non ho citato semplicemente o perché non hanno i giornali anche loro il 16 di agosto perché difficilmente si riesce ad andare a vedere tutti i paesi nella rassegna stampa così internazionale che ho provato a mettere insieme per questa domenica 16 agosto. Sono le 9:14, io a questo punto vado a vedere se trovo Omar Caniello di là e ve lo porto un attimo di qua, perché con lui invece volevo parlare di una cosa che riguarda come impaginiamo noi il giornale a Radio Popolare.

0: Oh, ci sono qualche reazione, c'è qualche reazione da parte vostra su questo giro del mondo. Vabbè, qualcuna ve la leggo perché è interessante. Allora, beh, una che mi corregge, sì, ho fatto una cosa romantica sulla storia del piombo sui miei polpastrelli, ma in realtà il piombo non c'è più da tempo, c'è inchiostro, e va bene, è ingiusto suggerire c'è inchiostro, perché sennò moriremo intossicati. Poi, su altri temi che voi mi mettete e dite, ma sul giornale arabo non c'è niente, su... No, non lo so, io ho fatto semplicemente, non è che sono andato a vedere tutti i giornali, oltre al fatto di dover usare poi strumenti di traduzione, eccetera, ma ho preso delle cose, diciamo, molto generali per cercare di capire un po' il clima. Oh, mi ha raggiunto Omar Caniello, che mi dà dei messaggi, dei pizzini. Grazie Omar del pizzino, perfetto. Intanto Omar, io ti sto rubando del tempo prezioso nella confezione del giornale radio. Ciao Omar.
1: Ciao.
0: Eccoti, non ti senti in cuffia, ma anche a me è successo prima e non so cosa...
1: Allora, aspetta che provo a vedere se l'altra
0: cuffia... Mettiamo delle altre cuffie, facciamo Radio Verità, dai. Allora, sì, proviamo sì. L'altra cuffia, Omar Caniello.
1: Vabbè, niente.
0: Niente.
1: Mi toglierò le cuffie.
0: Togliti le cuffie, c'è okay. Qualcosa che non riesco a capire.
1: Non ti preoccupare.
0: Delle cuffie. Allora, Omar, dopo aver fatto questo giro per il mondo con le notizie,
1: sì.
0: Ovviamente dicevo notizie sommarie, nel senso di capire di cosa si parla sui giornali, non sono andato a sfrucugliare sui giornali stessi, però una curiosità che volevo affrontare con te, magari raccontare agli ascoltatori e alle ascoltatrici come si forma invece il giornale. Cioè, per esempio, facciamo un esempio, stamattina arrivi.
1: Sì.
0: Alle? Sai che ora sei arrivato?
1: Io sono arrivato alle 7:15.
0: Perché è domenica?
1: Perché è domenica.
0: Se no, che ora arrivi?
1: Alle 5 del mattino.
0: Ok, bene. Perché... Quando ti svegli alle 5 del mattino? Cioè, ti svegli prima?
1: Sì, diciamo alle 4:20, 4:15.
0: Il tuo pensiero qual è? No, vabbè, un'altra domanda.
1: Allora, allora, diciamo dopo i pensieri istintivi, quelli di pancia... mi riprendo, cerco di acquisire un minimo di professionalità e la prima cosa che faccio evidentemente mentre prendo un caffè è guardare subito online le prime pagine dei quotidiani italiani e internazionali per capire se nella notte è successo qualcosa di rilevante e quindi se devo accelerare la mia preparazione per uscire di casa, cioè correre in radio, oppure posso arrivare con un passo un po' più tranquillo.
0: Quando arrivi qui?
1: Quando arriviamo qui in redazione, allora tenete conto che noi, immagino molti ascoltatori lo sapranno, ma per chi non lo sa, noi copriamo, come dire, l'informazione fino alle 23:30, da lì in poi non ci sono più redattori di turno. Io la sera ricevo quelle che noi chiamiamo le consegne, sia dal caposervizio, caporedattore di turno, che resta qui fino alle 20 e poi monitora insieme al redattore che fa le chiusure, cioè l'ultimo giornale radio delle 22:30, gli eventi, li aggiorna e quindi mi arriva, diciamo, una scaletta delle notizie principali della giornata e del giorno dopo che vengono decise, stabilite in redazione nel tardo pomeriggio, in serata, appunto il caporedattore con i redattori di turno, lasciando poi anche tutta una serie di approfondimenti su queste notizie. Quindi noi arriviamo qui la mattina, siamo mediamente in due, solitamente ci si divide interni e esteri e abbiamo una traccia delle notizie principali. Su questa traccia delle notizie principali costruiamo il giornale radio. Evidentemente il giornale radio poi può subire delle modifiche in base agli eventi della radio.
0: Alle notizie. Ma ci sono dei siparietti, però diciamoci la verità. Cioè, ci sono tipo persone che vanno svegliate per dettare i pezzi.
1: Sì. E beh, perché poi le difficoltà nella vita non mancano mai. Perché, oppure chi perde l'autobus alle 4:30 del mattino e ti scrive sto arrivando, fiducia. E oppure appunto il corrispondente che ti manda il pezzo. Ecco, un'altra cosa molto divertente è quella di ricordarsi di spegnere il cellulare o di non far suonare i messaggini perché, come sapete, noi abbiamo collaboratori in giro da tutto il mondo che ti mandano i pezzi agli orari più improbabili, quindi tu sei riuscito finalmente a prendere sonno e alle 2 del mattino, bip, bip, bip, arrivano i messaggi da New York piuttosto che da altri luoghi, che sono appunto gli approfondimenti e i servizi che noi abbiamo chiesto ai nostri collaboratori che stanno seguendo gli eventi con fusi orari diversi.
0: Quindi oggi abbiamo aperto con...
1: Noi oggi abbiamo aperto con il Libano, con il Medio Oriente. La ragione di questa apertura è legata essenzialmente proprio agli ultimi sviluppi che sono tra ieri pomeriggio e questa mattina, cioè la ripresa, una ripresa abbastanza massiccia degli attacchi israeliani sul sud del Libano, in una, diciamo, teorica tregua ancora in vigore, e noi sappiamo la scelta del Libano di aprire col Libano è legata a tutte le implicazioni che un'ulteriore escalation può provocare nel quadrante medio orientale, l'Iran, Trump.
0: Non c'è più fine a questa escalation,
1: non c'è più
0: diciamo che
1: fine
0: non si sa
1: questa escalation, non si è mai fermata in realtà, però diciamo che nelle ultime ore, come dire, il numero di vittime in Libano è stato il, diciamo, più importante dalla tregua firmata con Israele, mai di fatto rispettata. Dietro gli abbiamo messo, e qui c'è un'altra, c'è un legame, come dire, regionale e di argomenti, quindi dietro siamo tornati sulla Cisgiordania, il villaggio di Cusra, ve l'abbiamo raccontato, assediato dai coloni, perché per fortuna non ci sono novità clamorose negative. I coloni sono sempre lì, noi siamo riusciti a raccogliere una testimonianza, lo stiamo facendo in questi giorni, non è semplicissimo, ma ci siamo riusciti, sia di palestinesi che del gruppo di italiani che fino a pochi giorni fa aveva portato solidarietà ai cittadini dei territori occupati, e quindi abbiamo deciso di fare questo pacchetto di apertura che riguarda il Medio Oriente. Dietro è arrivata l'Ucraina, anche qui da spiegare ai nostri ascoltatori, l'Ucraina, nella notte ci sono stati attacchi incrociati, in particolare gli ucraini sono riusciti nuovamente a colpire in profondità il territorio russo.
0: Ecco, adesso tu, quando uscirai, torni, vai avanti, diciamo, su una traccia che hai già impostato col giornale principale e con Virginia,
1: con
0: giusto?
1: Virginia.
0: Con Virginia andate avanti, cercate i pezzi, vi sentite con il caporedattore, guardate le televisioni, arrivano le agenzie, arrivano i pezzi di corrispondenza e si prepara.
1: Il giornale radio delle 13. Si
0: Ecco.
1: prepara il giornale delle 13, si fa un punto adesso tra poco, a metà mattinata, con il caporedattore. Un punto delle notizie che abbiamo già dato, e quindi gli eventuali sviluppi e di cose nuove che stanno arrivando, e poi in base a quello appunto si chiedono i pezzi ai corrispondenti e ai collaboratori esteri, oppure si fanno interviste. Certo, in questa fase dell'estate non
0: è difficile.
1: Non è semplicissimo, però insomma.
0: Senti, Omar, quando sei arrivato in radio tu?
1: Io tanti anni, 25 anni fa.
0: E quindi, aspetta, 25 anni fa c'era già internet?
1: Eh sì.
0: C'era già,
1: C'era già, e non era, non aveva la potenza di fuoco.
0: No, perché stavo per ricordare che io invece ho cominciato prima di internet, e mi ricordo degli agosti dove cercavamo le notizie al telefono, telefonando nelle questure di tutta Italia, sostanzialmente, ma rimaneva comunque del tempo. Quindi ricordo anche una radio popolare in cui in agosto si giocava anche a carte nel primo pomeriggio e si faceva anche i gavettoni.
1: Bello.
0: Era, ma adesso invece siamo un po' più schiavi, diciamo.
1: Sì, schiavi del flusso di informazioni, che è una cosa.
0: Non c'erano neanche i social.
1: Non c'erano neanche i social. E sì, quella è una delle grandi difficoltà oggi dell'informazione, cioè filtrare la massa di notizie che ti arriva a verificarne l'attendibilità, ed è un lavoro oggettivamente enorme.
0: Senti, un'ultima domanda, ma ti mancano i giornali oggi?
1: Sì,
0: onestamente. Perché?
1: Ma mi mancano innanzitutto per capire se ci sono, come dire, ulteriori notizie, non tutte le agenzie, adesso questo insomma, è importante dire, cioè non, le agenzie non ti dicono tutto, i giornali, alcuni in particolare, hanno inviati corrispondenti, semmai hanno trovato delle cose interessanti, e quindi leggerle sul giornale per noi può significare dire: ah, questa cosa che scrive, non so, il manifesto, interessante, torniamoci su anche noi, vediamo di cosa si tratta, aggiungiamo qualcosa in più, e quindi il giornale ti dà comunque anche un quadro più completo. Poi ovviamente ci sono le interviste, se
0: Certo.
1: immaginiamo i casi di cronaca di questo periodo, e quindi un'intervista può cambiare anche l'impostazione di una notizia, quindi.
0: Senti, Omar, io ti ringrazio
1: Ma
0: moltissimo. Scusa,
1: figurati.
0: ti ho rubato un po' di
1: Ci
0: tempo e
1: mancherebbe,
0: adesso dovrei correre come.
1: Vado.
0: Grazie.
1: Ciao Angela.
0: Grazie, Omar. Omar Caniello con Virginia è in cucina, come si dice, a cucinare il giornale radio per tutte e tutti. noi, e così siamo arrivati anche verso il finale di quello che era il tempo della nostra rassegna stampa. Fra poco c'è Nicola Colaninno e vi racconterò poi chi è. Intanto è già arrivato qui, adesso mentre metto musica e poi c'è un sì, c'è un 30 secondi di pubblicità. Lo faccio accomodare. Con lui parleremo di ondate di calore. Lui è uno scienziato e quindi ci aiuta a capire qualche cosa di più. Ovviamente, essendo un'Itaca un po' particolare, perché appunto non abbiamo avuto la segna stampa, ma ho cercato di andare a vedere un po' in giro i temi, perlomeno, o le contrapposizioni che si creano nel discorso mediatico. Ovviamente generalizzando, ve l'ho già detto, magari se vi vengono anche degli spunti o delle domande, visto che ce l'abbiamo qua in studio, è stato così gentile da raggiungerci, perché non approfittarne? E quindi vi ripeto il numero di telefono: 02 33 001 001. SMS al 331 6214013. Diretta @popolarenetwork.it. Sì, allora l'ascoltatore, l'ascoltatrice, il 16 agosto del 1989 veniva sgomberato il Loncavallo. Voi, noi c'eravamo, scrive Martina, io ricordo, vi telefonate da una cabina telefonica nella piazzetta, vi si vuole bene. Sì, effettivamente, anche Davide ieri mi ricordava che oggi era una data da a ricordare, e questo particolare che ci dà Martina è interessante, no? Di quante volte abbiamo fatto corrispondenze e avete fatto corrispondenze dalle cabine del telefono. Una volta si registrava con registratore playback plasticone e poi per passare la registrazione si metteva l'audio della piccola cassa del piccolo Walkman vicino alla cornetta del telefono. E questi erano i potenti mezzi. Oggi si manda tranquillamente un file.

0: Enzo ci manda un messaggio interessante. Non siamo riusciti a fare la prima pagina insieme a voi, però lui dice: la prima pagina che dovrebbe essere quotidiana nel genocidio in corso ad opera del suprematismo ebraico, queste le vittime di ieri e i relativi nomi. È successo qualcosa di simile, Enzo, l'hai visto in Piazza Rimonda il 20 luglio di quest'anno, quando nel momento di ricordo dell'assassinio di Carlo Giuliani è stato aperto il grande lenzuolo con questi nomi interminabili, davvero un momento estremamente emozionante. Allora, ci siamo, adesso è il momento della pubblicità e poi Nicola Colaninno, non so dove l'hanno nascosto in redazione, ma apparirà magicamente qui nello studio 2 di Radio Popolare. Restate con noi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Eccoci, sono le 9:31 minuti, Radio Popolare, Itaca, Angelo Miotto in studio. Questa domenica, 16 agosto, senza giornali, ma abbiamo fatto il giro intorno al mondo e abbiamo sentito anche da Omar, tra l'altro Sergio lo sta ringraziando, ecco qua. Molto interessante il resoconto di Omar Caniello, so bene cosa significa alzarsi alle 4:10 del mattino. Un grazie a tutti i redattori e redattrice, aggiungo io, di Radio Popolare, Sergio Abbonato, 1994, ascoltatore da sempre. Abbraccio a te, caro Sergio. Dicevo, è arrivato Nicola Colaninno. Buongiorno Nicola.
1: Buongiorno.
0: Eccoti.
1: Grazie per ospitarmi.
0: Ma figurati, grazie a te che sei venuto fino a qua il 16 di agosto. Nicola è un ricercatore in tecnica e pianificazione urbanistica del DASTU, che tradotto vuol dire Dipartimento Architettura Studi Urbani, ed è timido al microfono, di la verità.
1: Che altro, è la prima volta.
0: È la prima volta, teniamo a battesimo Nicola Colaninno, io ne sono veramente felice e quindi fra poco lo sentiremo rispondere a qualche domanda che io gli farò, soprattutto su cosa c'entra la tecnica di pianificazione urbana con le ondate di calore, ma questo ormai l'abbiamo un po' letto qui e là, ma oggi ci divertiamo ad andare più in profondità. E soprattutto vi ricordo il numero di telefono, lo 02 33 001 001, per quanto riguarda le telefonate, oppure gli sms al 331 6214013, la mail la dovete scrivere a diretta chiocciola popolarenetwork.it.

0: Diamoci un po' di ritmo con Elton John, domenica 16 agosto, ben svegliate, ben svegliati, a patto che lo siate ovviamente, c'è anche la grande possibilità che molti di voi stiano dormendo, anche se l'arietta fresca che c'è al mattino poi pian piano si scalda, ma dovremmo esserci perché dicono che quasi quasi ci siamo, la stiamo aspettando da tanto. Nicola, Colaninno, anche tu la stai aspettando questo cambio di temperatura che hanno detto che dovrebbe arrivare, immagino.
1: Pare di sì. Poi...
0: dicevi il tuo accento pugliese, mi dicevi prima, sì. Di dove?
1: È Taranto, provincia di Taranto, provincia di Agnello, esattamente, un paesino. Okay. Di 7.000 anime, bello.
0: E che ti dicono lì rispetto al caldo in questi giorni?
1: Che lì è stato caldo, sono stato da trovare i miei per qualche giorno e anche lì è stato abbastanza, insomma, simile, diciamo.
0: Ecco, parlami nel microfono. Sì,
1: scusami, sì, ecco.
0: Non ti sentiamo, anche di simile, diverso dagli anni scorsi?
1: E quest'anno è particolarmente caldo e credo adesso vedremo a fine estate, tireremo giù alcuni dati, però sembra un'estate abbastanza da record, ecco, parlano già di oltre quasi 3 gradi di anomalia di temperatura rispetto alla media dei 30 anni precedenti, che è un po' la soglia che si usa quando si fanno analisi climatiche, no? La differenza tra clima e meteo, no? È quella che tipicamente il clima si riferisce a un periodo lungo, tipicamente 30 anni, e parlano già rispetto alla media dei 30 anni precedenti, in Europa occidentale perlomeno, e siamo già quasi a 3 gradi.
0: Qui ti faccio subito una domanda, perché io leggendo sui giornali appunto nelle scorse settimane, perché ormai queste ondate si sono susseguite in maniera molto ravvicinata anche, leggevo di molti meteorologi che dicevano adesso tornare indietro è un problema, questa è una cosa che succederà?
1: Allora, il problema dell'onda di calore è ovviamente legato al cambiamento climatico, ok? Cambiamento climatico che tipicamente viene riferito alla quantità di CO2 nell'aria. Siamo già a livelli di CO2 che siamo passati negli ultimi 200 anni rispetto agli 800.000 anni precedenti, prima dell'era preindustriale. Siamo passati da una concentrazione di circa 370 e 280, siamo attualmente, negli ultimi 200 anni, siamo arrivati a oltre 400 parti per milione di CO2 nell'aria. Questo causa un innalzamento delle temperature e in breve potrei provare a dirlo in due parole. Sostanzialmente che succede è che la CO2 è fondamentale per noi, ok? Ci protegge in qualche modo dalla radiazione solare, però è quando c'è un eccesso di CO2 nell'aria, anche altri gas serra, diciamo, la CO2 si prende come riferimento perché è quella che permane di più nell'aria, quella che viene prodotta molto di più da varie fonti, eccetera. Quindi che succede? Che in qualche modo ci protegge dalle radiazioni ad onda lunga, si dice, no? Mentre è invisibile alle radiazioni ad onda corta che arrivano dal Sole, però quando la Terra si scalda quello che riemette sono radiazioni ad onde lunghe che non riescono più ad uscire per un eccesso di CO2. Quindi questo causa un innalzamento delle temperature. Siamo già diciamo al limite di quello che si era stabilito negli accordi di Parigi, no? L'1.5 gradi globali. Siamo già, gli oceani sono già intorno a un grado di temperatura, di innalzamento di temperatura, e sulla terraferma arriviamo quasi a 2 gradi, quindi siamo al limite, per cui sì, tornare indietro è difficile, sicuramente non in tempi brevi.
0: E qui si apre tutto il capitolo quindi dell'adattamento, giusto?
1: Esatto, sostanzialmente quando parliamo di cambiamento climatico, le strategie che abbiamo per difenderci, no, in qualche modo sono due: mitigazione e adattamento.

0: Esattamente quello che hai detto tu. È semplice nel concetto, poi si può complessificare, però essenzialmente la mitigazione, che sono importanti entrambi, perché la mitigazione agisce proprio su quella CO2 di cui parlavamo prima, ridurla, no? Dopodiché, siamo in questa condizione ormai, non sappiamo per quanto tempo, ci rimarremo e se ci sarà anche effettivamente un aumento, per cui, entriamo poi nel campo dell'adattamento, ok? Che vuol dire? Dobbiamo adattarci a questo tipo di clima, a questo nuovo clima che non sta cambiando, è già cambiato. Ora, l'adattamento dal punto di vista biologico, no, dell'essere umano è lungo, a tempi lunghi, quello che invece possiamo fare è provare ad adattare gli ambienti in cui viviamo. E qui entra in gioco quello che secondo me è rilevante, è un tema prettamente urbanistico, non è un tema prestato, diciamo preso in prestito dalla climatologia, ma è un tema prettamente urbanistico di come progettiamo le città.
1: E qui abbiamo visto, giro per l'Europa soprattutto, ma anche forse direi per il mondo, che alcune città si sono, soprattutto le città, ho visto, o perlomeno notato, non ho visto interventi di Stato particolari, perlomeno non ne ho letto, ecco, poi ci saranno, Ma le città soprattutto, che sono forse gli organismi che reagiscono in maniera più veloce rispetto anche ai bisogni dei propri cittadini, alcune città si sono mosse, soprattutto all'estero. In Italia come siamo messi? Milano come siamo messi?
0: Allora, in realtà ci sono vari livelli di intervento, anche a livello nazionale. In Italia c'è la strategia di adattamento, okay? Quindi ci sono vari livelli. Ovviamente, diciamo, il livello comunale è quello più operativo, regionale, comunale, livello locale è quello più operativo. Ci sono delle strategie che poi vengono recepite e la stessa regione Lombardia nel 2025 ha emanato una nuova legge, la legge 11-2025, che si chiama proprio per il clima. Dopodiché, diciamo, la parte operativa in qualche modo è gioco forza, no? È in mano alle città. Sono vari esempi. In Europa potremmo menzionare Barcellona, è sempre una città che viene presa come riferimento, Parigi, per una serie di ragioni. Parigi ha anche investito molto sulla questione dell'accessibilità, no? La città dei 15 minuti, che ha a che fare anche, no? Con l'equità. Cioè, quanto possiamo accedere anche in termini di comfort, perché non sempre riusciamo ad avere la stessa percezione di una distanza, no? In periodi come questi diventa anche più difficile. Quindi anche quello è un altro tema, non voglio, diciamo, mettere troppa carne al fuoco adesso. E Milano sta facendo anche delle, diciamo, si sta muovendo. Il 13 agosto, qualche giorno fa, abbiamo fatto una campagna climatica, quindi ero qui a misurare. È una delle nuove sperimentazioni che sta facendo il Comune di Milano. Abbiamo fatto l'anno scorso, stanno provando in linea con quello che è il progetto delle piazze aperte, stanno provando a installare delle strutture ombreggianti. Sono delle sperimentazioni, ok? E hanno chiesto a noi come Politecnico di fare una valutazione. L'abbiamo fatta l'anno scorso, abbiamo trovato come dire, dei limiti. Quest'anno ci stanno riprovando con una tecnologia diversa, sono delle vele, sembra in qualche modo la performance sia migliore. Il problema poi è lavorare un po' non tanto sul materiale ma anche sulla forma, no? Il disegno che segue un po' l'ombra, quello che ci serve. La questione dell'impatto del calore urbano è una cosa relativamente semplice da dire, nel senso si parla di isola di calore, ok? L'ondata di calore si trasforma in un impatto nelle città che normalmente viene definito isola di calore. La città è un'isola di calore per natura. Il problema è che bisogna ridurre questo effetto isola di calore, che sostanzialmente, in modo quasi semplice, è un delta, è una differenza tra le temperature urbane e quelle suburbane, ok? Quindi detto così sembra semplice. Metterlo in pratica o mettere in pratica delle azioni che riducano questa isola di calore non è così semplice.
1: Ecco, anche perché il cittadino, e io mi ci metto dentro, ovviamente, tutti ci mettiamo dentro in questa parte, ma il cittadino mugugnone mi metto dentro, quello che mugugna sempre, che dice, però non facciamo niente, però. E quindi ci aspetteremo di vedere quasi da un giorno all'altro che ci alzano l'asfalto, ci mettono giù le piante, ci mettono i teli, ci ombreggiano, perché poi in giro, quando va in giro, effettivamente, allora cos'è che l'ho visto l'anno scorso? Ah sì, ero in Slovenia e c'erano dei tubi in una piazza che buttavano fuori vapore acqueo per raffrescare un attimo, poi c'era da un'altra parte, beh, c'erano ovviamente i famosi specchi d'acqua delle fontane e via dicendo, in tante altre città, e a noi sembra quasi sempre che qui non succeda mai niente, ma non è vero, cioè voi studiate comunque, poi però bisogna mettere in pratica.
0: Sì, esatto, no, succede, succede. Il Comune di Milano ha un ufficio che è preposto, si chiama Ufficio Resilienza, che lavora su questo. Noi come Politecnico siamo super impegnati in questo fronte. Nell'ultima esposizione della 24esima in triennale abbiamo presentato anche lavori in questo senso, che legavano un po' l'impatto del clima anche con le disuguaglianze nelle città, quello che accennavo un po' prima, no, all'accessibilità. Il problema è che, ora non voglio essere polemico, però il cittadino mugugnone lo farà sempre, ok? Mm-hmm. Se noi tiriamo via l'asfalto, già lo fanno. L'altro giorno, mentre facevamo questa campagna, si è avvicinato un cittadino e diceva sì, però i parcheggi, ok? Cioè, è un'operazione complessa, che dobbiamo intendere come due tipi di interventi, uno in emergenza a breve termine e uno a lungo termine. A lungo termine è dove lavoriamo noi, urbanisti, progettisti, ok? Ci sono degli interventi che sicuramente a breve termine sono utili, spruzzare acqua, ok, mettere dei teli, ok, interventi di emergenza anche con protezione civile, queste cose si fanno già. E Milano ha anche un piano aria e clima, quindi comunque c'è qualcosa. È chiaro che dobbiamo considerare, come diciamo prima, l'adattamento non ha tempi brevi, ok? Non riusciamo a cambiare la città da oggi al domani, alcune cose non si possono fare per impedimenti, pensiamo alle infrastrutture. Sappiamo che la vegetazione è importante, sappiamo che il verde è importante, c'è un altro progetto a Milano già da anni, con luce e ombre, ma sicuramente nell'intenzione è un buon progetto, quello di foresta, la forestazione urbana di Milano. L'obiettivo è interessante perché piantare un albero serve a poco. Quello che ci serve è avere una chioma che copra una percentuale sostanziale della città, 30%. Non possiamo pensare che con pochi alberi risolviamo la situazione. Il verde deve diventare un'infrastruttura. Dobbiamo arrivare a valori 30-40% della copertura arborea. Non possiamo risolvere con un albero o con un telo. Quelle sono diciamo interventi di emergenza che anche servono, no? Dobbiamo sempre capire i tempi, non è...
1: Certo. Allora, i nostri ascoltatori che sono molto sul pezzo sempre, allora vi dico che Nicola Colanino è uno studioso, non è un amministratore, però gliela giriamo lo stesso, perché poi dopo ovviamente vogliamo sapere. Allora, Paolo, che abbonato, dice, hai idea di come mai in via Durando e Andreoli, appena ristrutturata in Bovisa, non sono stati piantati alberi? E io aggiungo, no, immagino che tu non ce l'abbia, ma adesso te lo chiedo, però la questione è anche la percezione che abbiamo come cittadini. Piazza San Babila, quando ce l'hanno restituita, a me è venuto un colpo, ma non solo a me, è venuto un colpo a tutti, perché non c'è un alberello, uno, c'è tutta una spianata di questo marmo, di questo non so cosa hanno messo, pietra, credo che sia pietra, e uno si domanda, vabbè, ma quando le disegnano le cose come fanno a pensare che non faccia caldo e che qualcuno ha bisogno A di panchine, B, anzi forse A di alberi e B anche di panchine per sedersi?
0: Sì, no, io credo che ci sia ancora...
1: Anche da cittadino, se vuoi, eh?
0: Sì, no, sono d'accordo. Io credo che ci sia ancora molto da fare a livello di ricerca, ma anche proprio sul disegno urbano. E c'è molta conoscenza su quello che è l'impatto climatico nell'ambiente indoor, ok? Quello che stiamo cercando di fare, io col mio gruppo, nel mio dipartimento, ma anche in altri dipartimenti lo stanno facendo, di provare a portare all'esterno quelle conoscenze che abbiamo già da anni in quello che è il comfort interno. Io credo che ci voglia un po' di tempo anche lì capire, sembra banale, no? Però noi sappiamo come disporre le funzioni in un'abitazione in base alla esposizione al sole, ok? Questa è una cosa che ancora vedo poco in quello che è il progetto dello spazio urbano, dello spazio pubblico, e lì probabilmente entra quel discorso di dire ok, perché mancano degli alberi. Ci sono sicuramente a volte degli impedimenti, perché le città sono piene di sottostrutture, di infrastrutture, no? Quindi a volte, esatto, a volte anche quello può essere un impedimento. C'è un tema di costi, non tanto nel piantarli gli alberi, ma nella manutenzione. Gli alberi, ok, io sono abbastanza, diciamo, a favore di quello che è la vegetazione urbana, però hanno anche dei disservizi, possono avere, secondo me il bilancio è sempre a favore di avere quello che dicevo prima, una percentuale rilevante di chioma, no? Però anche lì ci possono essere dei servizi, per cui va in qualche modo calibrato. Banalmente ci sono degli studi che dicono che di notte sotto la chioma arborea può esserci qualche grado in più rispetto all'esterno, perché la questione che dicevo prima è semplice da un punto di vista teorico, da un punto di vista pratico non lo è, perché anche la differenza giorno-notte sette, quando parliamo di isola di calore, è importante. La città dovrebbe performare in modo diverso. Banalmente, di giorno abbiamo bisogno di copertura.
1: Mm-hmm.
0: Di notte abbiamo bisogno che la città si apra,
1: certo.
0: Quello che si chiama il fattore di vista del cielo. Quindi in alcuni studi hanno rilevato che la chioma dell'albero potrebbe tappare in qualche modo il canyon e quindi ridurre un po' quello che è il dissipamento del calore, ok?
1: Mm-hmm.
0: Però anche lì ci può essere una progettazione che magari usa quello che è l'ombra degli alberi o anche altri tipi di ombreggiamenti, anche ombreggiamenti effimeri, i teli, eccetera, in modo che di sera lascino dissipare quello che è il calore che di giorno viene in qualche modo catturato dal canyon urbano.
1: E poi abbiamo anche questi effetti un po', cioè le notti tropicali non sono normali, no? Per cui cioè la notte avere 30 gradi è
0: sì,
1: disastro.
0: Esatto. E quello, un altro problema è quello, perché di giorno in qualche modo riusciamo a proteggerci, perché di giorno quello che è importante è proteggerci dal sole, dalla radiazione diretta, sostanzialmente. Quello, per esempio, l'ombra lo fa abbastanza bene. Chiaro che poi c'è una differenza tra temperatura dell'aria e temperatura radiante, ok? Tipicamente quando si fanno questi studi usiamo degli indicatori di comfort che tengono insieme.
1: E torniamo su questo, temperatura dell'aria, facciamo un esempio. Non so, temperatura dell'aria 30 gradi,
0: allora,
1: radiante.
0: 30 gradi radiante può essere al sole, può essere 50.
1: Ah, ok, ecco, okay. Ecco.
0: E l'albero ti può ridurre la temperatura anche di 20 gradi. E, se parliamo per esempio di indicatori di comfort, che sono tipo temperatura percepita, che tiene dentro temperatura dell'aria, temperatura
1: umidità.
0: Radiante, umidità e vento, in quel caso vediamo che durante il giorno c'è molta differenza tra ombra e non ombra, quello che diciamo anche con temperatura dell'aria radiante, ombra e non ombra, di notte si assimilano.
1: Sono ok, simili. Quindi diciamo nelle previsioni del tempo che fanno online dovremmo tenere conto di dati diversi, quindi in realtà noi siamo basati su delle temperature standard, perché sì. Io dovrei dire che oggi a Milano ce ne sono, vediamo un po', fammi vedere il telefono, te lo dico subito, cosa mi dà il telefono oggi, se ci arrivo, ma diciamo che ci dà, eccolo qua, dice che in Ghisolfa ci sono 28 gradi, ma io non ci credo che al sole ci sono 28 gradi.
0: No, al sole l'effetto è diverso, perché il sole quello che conta è la radiazione, ok?
1: Mm.
0: Quindi la temperatura radiante è sempre molto più alta di quella dell'aria.
1: E il percepito?
0: Il percepito, ma questo già si fa, per esempio è stato, non ho mai visto, quest'anno per due volte ci è arrivato un'email dal Politecnico che ha diramato un'allerta della regione Lombardia. E una il 20, mi pare il 26 luglio, il 30 luglio, una il 4 agosto. Quindi anche la regione Lombardia sta diramando delle allerte per il caldo. Effettivamente un indicatore che usa la regione Lombardia, l'ARPA in particolare, si chiama Humidex, che già tiene dentro temperatura dell'aria e umidità relativa. Quindi si conoscono, però dipende anche dalla scala. Un indicatore, quello che tipicamente che stiamo usando, si chiama UTCI, Universal Thermal Climate Index, è usato più alla scala microclimatica, così come la temperatura radiante, perché tiene conto del canyon urbano. Quindi non è sbagliato che ti dicano la temperatura, dipende anche dalla scala. Anche il fenomeno dell'isola di calore è un fenomeno multiscalare.
1: Mm-hmm.
0: In base alla scala che consideriamo abbiamo indicatori diversi, abbiamo misure diverse, quindi non è sbagliato quello lì. Quello che dicevamo della temperatura radiante o dell'UTCI, tipicamente lo usiamo alla microscala, quindi quello che è il canyon urbano, sostanzialmente.
1: Il canyon urbano è, per spiegarci?
0: È lo spazio tra due facciate, sostanzialmente.
1: Ok, perfetto. Okay? Allora, ci dice, dove sei, che mi interessava quello che c'è scritto qua, ci dice, ascoltatore, che non mi viene fuori il nome, allora, vediamo se ti sei firmato, no. Nel 2011 sono stato a Siviglia, e teli a vela c'erano già sulle vie principali, 2011. A Barcellona ci sono costruzioni a ombrello. A Rouen nel 2022 moltissime piazze erano depavimentate, piene di aiuole e alberi. Qui a Bologna tagliano i grandi alberi e presentano nelle piazze alberini ridicoli dentro vasi di metallo e lo chiamano bosco urbano. Quando capiranno i nostri amministratori? Cioè, la domanda mi sembra abbastanza chiara. Io devo dire che anche a Derga hanno messo gli alberi dentro delle grandi aiuole di cemento e stanno crescendo, però ci vuole tempo ovviamente, e poi ci vuole anche terra, diciamoci la verità, no? Così come abbiamo visto durante le tempeste degli anni passati, che molto spesso gli angoli vengono giù perché le radici non trovano spazio, perché sotto appunto ci sono delle infrastrutture anche nella città. Però tu prima dicevi, Nicola Colaninno, che sono anni che studiate queste cose, no? È un po', credo, che le persone qui dal mugugno passino invece delle domande legittime rispetto agli amministratori, cioè quando diventerà priorità questa cosa, perché abbiamo vissuto a Milano delle stagioni sull'edilizia che ci hanno sepolto dentro questioni giudiziarie, non giudiziarie, politiche, eccetera, e tante altre questioni, lo stadio e via dicendo, eh. Però ecco, questa questione del clima, del caldo, soprattutto dei cambiamenti climatici, no? Che sia il caldo, che siano le tempeste, è prioritaria. Quindi voi dovreste, quanti siete che studiate questa cosa?
0: Il dipartimento è grande, ci sono vari gruppi, anche nel mio, che è un laboratorio di sinologia urbana, siamo, non ti saprei dire.
1: Centinaio? Ma... Meno? 50?
0: Dipende, a vario titolo, magari alcuni lo studiano aspetti diversi, okay. Anche l'impatto sulla società, quindi ci sono vari... sono vari gruppi, però sì, siamo un po'... È prioritario, sicuramente per il nostro dipartimento lo è, io da quello che vedo lo è anche per il comune, poi ci sono dei limiti oggettivi, credo, non so, non voglio entrare, appunto, io non sono un amministratore, quindi...
1: Certo,
0: voglio...
1: difficile.
0: So che noi lavoriamo, facciamo dei lavori in comune, ma il discorso è proprio la complessità che dicevo prima, no? Banalmente, colgo un po' la questione che hai lanciato tu anche sugli alberi che cadono, ok?
1: Sì.
0: Anche lì è un tema, ok? Sappiamo che piantare alberi è importante. D'altro canto, oggi si sta creando una nuova emergenza, ecco, di alcuni alberi che cadono, ok? Quindi anche lì bisogna trovare un buon equilibrio. Sì, può essere la questione delle radici, ma bisogna capire anche lì che è sempre facile poi da cittadino mugugnone, no? Dire ok, però a volte c'è necessità anche di tirare giù alcuni alberi, perché
1: certo,
0: per l'età, certo. Quindi il problema è trovare...
1: Sono malati, eccetera, eccetera.
0: Sì, esatto, ci sono molte città che stanno mettendo in campo il piano del verde, per esempio, no? Quindi sono progressi lenti, come dicevo prima, c'è una questione di emergenza dove possiamo intervenire, dobbiamo intervenire in tempi brevi. Poi sono questioni di pianificatori che richiedono più tempo, no? E la questione degli alberi invaso, anche quello è un po' complesso. Tipicamente quelli sono interventi che si chiamano di urbanistica tattica, ok? Mm-hmm. Dove i vari comuni sperimentano alcune zone che teoricamente sono interventi temporanei, e in base all'esito che quell'intervento ha, il comune poi si impegna in alcune aree a far diventare quell'intervento permanente, quindi via i vasi e provare a creare un'infrastruttura teoricamente è così, teoricamente funziona così. Poi gli alberi in vaso dipende, ho visto dei colleghi a Delft che avevano usato alberi in vaso, ma rilevanti, facevano ombra, erano alberi rilevanti, quindi dipende anche dal tipo di...
1: Senti, Nicola, ci sono 2:30 prima della pubblicità,
0: sì.
1: Dopo apro i microfoni allo 02 33 001 001, se volete fare delle domande, mi raccomando, è uno studioso, un ricercatore, non è il futuro sindaco di Milano, e quindi non gli chiedete cose che riguardano gli amministratori amministrano o dovrebbero amministreranno, speriamo, mentre gli studiosi studiano e mettono a disposizione le loro soluzioni. Però per arrivare alla pubblicità, una domanda te la faccio molto veloce, cioè nei viaggi che fai all'estero per l'università, per i fatti tuoi, dov'è che hai visto, diciamo così, l'eccellenza di questo tipo di, o delle cose particolari rispetto agli interventi che si possono studiare?
0: Eccellenze ce ne sono alcune. Io ho a cuore una città che è Barcellona, mm-hmm. Non so se si era capito, ma perché lì ho fatto il dottorato, ci ho vissuto per 10 anni.
1: Vabbè.
0: E ci torno spesso, comunque ancora ho i rapporti con i colleghi della Politecnica di Catalogna. E mi ha impressionato perché Barcellona aveva, in un primo momento, già anni fa, parlava dei famosi super Illas, no? I super blocchi, super isolati. Okay? E Barcellona si presta anche, perché è un progetto visionario fatto da Cerdà, no? Quella forma lì si presta in qualche modo. Dopodiché sono passati a un altro obiettivo, che era quello degli assi verdi. Mi ha impressionato perché sono stato a Barcellona poco prima del Covid, che era quindi 2018-2019, mm-hmm. E c'era già questo progetto di assi verdi. Ci sono ritornato nel 2022, sono stato lì 3 mesi, e sono rimasto impressionato perché uno di quegli assi verdi, perlomeno quello che ho visto, è stato realizzato per davvero.
1: Come è fatto? Velocemente.
0: È una strada, si chiama, non voglio perdere tempo a ricordare il nome, ma è una strada abbastanza centrale, dove sostanzialmente è stato ridotto al minimo il traffico, ovviamente per emergenza, locali, con velocità, non ricordo se 20 km orari, bassissima, quindi le auto praticamente sono quasi bandite da quella strada. È una strada lunghissima, attraversa quasi tutto l'Ensance, no? O l'Eixample, diciamo, la zona centrale di Barcellona, dove hanno rafforzato la vegetazione esistente, e hanno ripavimentato in alcune aree, hanno creato aree di sosta per la gente. Quindi come ambiente diventa pazzesco, perché è una strada enorme restituita ai pedoni, ai ciclisti, alla gente, ai bimbi, no? Per giocare, eccetera. Secondo me quello è un esempio fantastico, mi è piaciuto molto perché l'ho visto in pratica, non era solo un'idea. Dall'idea sono passati ad un'azione. È un'azione importante, hanno depavimentato in qualche zona, cose come diciamo prima che magari sono difficili da fare.
1: Allora, con questo bel esempio state scrivendo, ma telefonate anche, adesso 30 secondi di pubblicità e poi qui allo 02 33 001 001 insieme a Nicola Colaninno.
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
3: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
2: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
3: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
2: Il programma su spaziocinema.info.
1: Eccoci di nuovo in studio ed eccoci con Nicola Colaninno, 02 33 001 001. Per le vostre telefonate, per fare le vostre domande a Nicola Colaninno, che è qui insieme a noi.

0: che torna sempre.
1: Ha scritto da Bologna. Mi è venuto in mente Lucio Dalla.
0: E ha un cappello piccolo così.
1: Sì, mi è venuto in mente anche Guccini, va bene, lo so cosa state pensando. Però, visto che ne abbiamo sentito tanto di Guccini, sentiamo un po' di Dalla, dai.

0: Allora, Nicola, attenzione, ti passo un foglio e una imbiattita, perché ti dico una sfilza di cose adesso che arrivano via messaggio. Se volete chiamate, fate sentire le vostre voci, dai, 0233 001 001. Allora, Teresa dice: ma avete sentito che sull'Appennino lucano hanno tagliato centinaia di alberi per posto una pista da sci di plastica? È terribile. Va bene, grazie. Sì, ho sentito, purtroppo. Per realizzare la lunga pista ciclabile a sud di Milano, Mediglia Paullo, hanno abbattuto decine, forse centinaia di alberi. Ora c'è una pista completamente al sole, ci dice Antonio. Cosimo, le amministrazioni recepiscono gli studi come quello di Colaninno? O si basano solo sui costi? Mi spiace, ma non è possibile giustificare tutto perché è complesso. Rimango del parere che i pianificatori non sono preparati. Poi, a Milano stanno togliendo il pavé per mettere catrame nero, tipo Via De Amicis, ma non si parlava di catrame bianco comunque chiaro? Poi, Fabrizio, io mi chiedo perché i marciapiedi siano asfaltati come le carreggiate. Eliminare l'asfalto dei marciapiedi o sostituirlo con un lastricato non aiuterebbe a ridurre il calore? Cristina, si potrebbe avere una breve descrizione dei progetti che verranno avviati a Milano per il raffrescamento? Questo non lo so, se lo sa Nicola, adesso glielo chiediamo. Nicola, glielo chiediamo. Edoardo, Carrer de Conseil de Saint, Barcellona con la Super Manzanas è veramente avanti. Questo ti ha ricordato il nome che non trovavi, va bene, grazie Edoardo. Patrizia, i grandi parcheggi dei centri commerciali si possono modificare? Per esempio con coperture o piante? Grazie Patrizia. Paolo, sempre da Paolo, improvvisano dei motivi per la mancata piantumazione sono i cavi esistenti sottoterra. Ma come si può parlare di pianificazione se poi ci si trova davanti a questi limiti? Della crisi ecoclimatica si parla da anni, sapevano già che la città avrebbe sofferto. E meno male che Milano è amministrata dal centro-sinistra da 15 anni. Om! Fai giustamente yoga. Sto arrivando, Nicola, ci siamo. Certo che è sorprendente che chi lavora per progettare il miglioramento si stupisca che qualcuno realizzi quanto progettato. Vabbè, questo è un Paolo polemico. Giorgio, ricordo che negli anni 70 il WWF aveva lanciato la campagna Siepi in città, prevalentemente per proteggere i marciapiedi dai gas di scarico. Piantare siepi potrebbe essere utile anche per il calore? Beh, qua ci siamo scatenati proprio, eh. Che dici, Nicola?
1: Sì, provo a dare qualche risposta. Sì. La prima è un tema tecnico, la prima che mi sono segnato, ne ho sentite varie, proprio la questione dell'asfalto bianco.
0: Asfalto bianco.
1: Allora, la questione del colore è anche importante, si chiama albedo tecnicamente, ok? Che come il sole viene riflesso, il colore ha un impatto su quello, il bianco rispetto al nero. E succede che è un concetto che si sta usando in modo un po' poco consapevole. Ci sono studi che dimostrano, ora provo a fare prima una una gettata polemica che aveva fatto un collega ricercatore bravo, lo aveva fatto volutamente polemico. Una città completamente bianca potrebbe avere degli effetti collaterali, nel senso che la radiazione che viene riflessa dal bianco è la radiazione ad onde corte, quella più energetica, ok? Ci sono degli studi che dimostrano che se fosse tutta bianca la città e il sole venisse riflesso, sarebbe a discapito del pedone, del cittadino, ok? L'albedo è importante, il sole va riflesso. Lui in questo articolo scientifico diceva facciamo le città nere, era provocatorio ovviamente, no? Perché lui è un bravo ricercatore. Sappiamo che anche la vegetazione ha un albedo basso, però ha altri effetti che sono l'evapotraspirazione, per cui io a quel punto dicevo facciamola verde, la città non nera, ok? Quindi l'albedo sì è importante, però molti studi dimostrano che per essere efficiente l'albedo sarebbe più utile metterlo sui tetti, ad esempio, per ridurre la temperatura che la città acquisisce, ma evitando che l'albedo faccia riflettere la radiazione diretta
0: sulle persone.
1: Esatto, nei canyon urbani. Quindi bisogna fare un po' di attenzione. C'è anche un effetto glare sulle strade, avendo un asfalto bianco potrebbe dare problemi anche di sicurezza sugli quindi è complesso, ok? Per quello dico, noi dal punto di vista della scienza proviamo a dire delle cose, che non vuol dire non usare il bianco, certo, ma usarlo in modo coerente.
0: Prima di passare alla prossima risposta, pronto?
2: Sì, pronto.
0: Chi sei?
2: Sono Igor.
0: Ciao Igor.
2: Buongiorno.
0: Scusami, veniva la battuta, lo so, fammi fare la battuta, Igor, fammi fare la battuta che è 16 di agosto, Igor o Igor?
2: Scusa. Igor solo per gli amici.
0: Eccolo lì. Vai, vai.
2: Senti, l'argomento di oggi è veramente molto interessante. Ma io ho una domanda per il signor Colaninno. Allora, Nicola, vero si chiama?
0: Sì, un attimo solo che devo mettergli la cuffia, ma io aspetta che... Prova a parlare ancora, Igor?
2: Sì, sì, ecco, ci sono.
0: Diamo un
2: mi
0: po'...
2: sentite?
0: Prova a sentire in cuffia Nicola, se la senti.
2: Io sono qui, provo a chiacchierare, ma non
0: sì,
2: so più.
0: Aspetta, perché abbiamo stamattina un qualche problema in cuffia.
2: Sì, ho sentito che avete problemi con cuffia.
0: Quindi tu non la senti, vediamo così. La senti adesso,
2: provo,
0: Igor?
2: Provo,
0: Igor.
2: Io non sento.
1: No. Sì, se sortini da fuori lo sento.
0: Ok, okay. Benissimo, ci sente. Andiamo.
2: Allora, la mia domanda è un po' particolare, nel senso che Nicola sta spiegando tutte le varie iniziative che si possono prendere, tra cui piantare alberi. Ora la mia domanda è relativa a questo: piantiamo gli alberi, ma poi riusciamo a prendercene cura? Mi spiego meglio. Io ho fatto una segnalazione alla Regione Lombardia per la presenza di questa maledetta cocciniglia filamentosa,
0: sì,
2: la Dacaisha japonica, che spoglia completamente gli alberi. Ora, la mia domanda è, ma se programmiamo di piantarne tanti e poi non li curiamo, vale la pena? Oppure c'è qualche studio che si occupa di integrare anche questa materia nel progetto di riforestazione o...
0: Chiaro, va bene, grazie.
2: Grazie.
0: Grazie mille, va bene, un attimo Nicola che ce n'è un'altra. Pronto? Pronto? Pronto?
3: Non pronto?
0: Sì, sei tu, chi sei?
3: Alberto.
0: Ciao Alberto.
3: Volevo chiedere solo una domanda.
0: Sì.
3: Il riscaldamento climatico potrebbe essere dovuto anche alle tempeste solari, come sosteneva il professor Prodi?
0: Grazie mille, che prego. Non è un noto climatologo, ma insomma. Allora, che dici, Nico?
1: Allora, rispondo prima a Igor. Allora, intanto non volevo semplificarla, spero di non averlo fatto, né piantiamo alberi, ok? Bisogna avere l'albero, la vegetazione deve diventare un'infrastruttura verde, non piantare albero. Magari anche la siepe può avere un impatto laddove riduce la quantità di asfalto, ad esempio sui marciapiedi. Sto rispondendo anche a qualche altra domanda che sentivo prima, ok? Quindi non è piantare l'albero. Ieri sono stato al Parco Lambro a correre.
0: Sì.
1: E già l'avevo visto prima dell'estate. Effettivamente Igor ha ragione, è pieno di questa cocciniglia e gli alberi stanno spogliando. Che è una tristezza pazzesca, nel Parco Lambro è pieno. Quindi sì, è un problema. Ora, questo compete a agronomi forestali, sono competenze, non so se io nel progetto foresta mi ci ho lavorato in una prima fase in cui abbiamo fatto la mappatura della canopy, del tricanopy a Milano, quindi non lo sto seguendo più, ma immagino che ci siano anche esperti agronomi o forestali, colleghi di quel campo, che non è il mio ovviamente. Però sì, allora non è piantare un albero, è creare delle infrastrutture verdi, attenzione al messaggio, ok? D'altro canto, questo l'ho accennato prima, la manutenzione è importante e in alcuni casi forse è quello un limite, no? Perché comunque ha dei costi importanti, non è tanto piantarlo l'albero ma quanto mantenerlo negli anni, sia la pulizia.
0: Però diciamo Nicola che siamo in una situazione dove prima o poi anche chi deve decidere si deve rendere conto che l'istanza dei cittadini, noi vediamo una rappresentazione qua su questi messaggi che stanno arrivando, sono tanti, no? Dove ti dicono, ma ok, la teoria bene, ma facciamo. Il costo c'è, però se è prioritario probabilmente dovranno scegliere di dedicare dei soldi, più che alle armi, mi verrebbe a dire in maniera demagogica, ma anche vera, con 14 miliardi di euro, al fatto che moriamo prima di caldo che di invasioni sospette, forse.
1: Ecco. Una porta aperta, anche se non voglio entrare in questo tema, io sono un pacifista convinto, perché per me le armi non dovrebbero proprio esistere, né per attacco né per difesa, quindi sì, magari io spero che investano più nell'ambiente che nelle armi,
0: certo.
1: Speriamo, però è un tema che non mi compete, non voglio neanche...
0: No, non ti vogliamo trascinare lì dentro, perché giustamente
1: esatto,
0: sei un ricercatore.
1: Ho le mie idee, ma non è questa la sera.
0: Allora, Alice, che
1: restava Alberto, la questione di Prodi.
0: Sì, ecco.
1: Allora, è un argomento che spesso viene usato anche dai negazionisti, ok? Sì, ci sono degli effetti ciclici che non dipendono da noi, ma questo è un po' quello che ho detto all'inizio. E l'effetto, diciamo, antropico sta incidendo sicuramente sulla velocità dell'accumulo di CO2 negli anni. Ho detto prima, negli ultimi 200 anni siamo passati da valori di sotto 300 negli anni, nei centinaia di mila anni precedenti, che è un dato misurato attraverso le carote nel ghiaccio, che è scientificamente misurato. Negli ultimi 200 anni abbiamo, non dico raddoppiato, ma quasi questo valore, quindi sì, ci sono degli effetti ciclici, per carità, ma sono a lungo termine. Invece noi con l'impatto antropico stiamo accelerando in maniera spropositata questo.
0: Gli ultimi 200 anni, ahimè, ci parlano di uno sviluppo anche di un sistema economico, diciamo, che ha un nome preciso, che si chiama capitalismo. Alice, architetto, laureata al Politecnico di Milano, lavoro da 15 anni a Berlino, due problemi: non esiste praticamente la figura di architetto del paesaggio in Italia, brutta definizione fuorviante, ma ci occupiamo di spazio pubblico, la città principalmente è ora di clima, e mancano gli standard o obblighi da parte dell'amministrazione sui nuovi progetti. Poi, vediamo un po', molto interessante, ritengo però che vada preso in considerazione anche il comportamento individuale, d'accordo. Poi, a Milano e dintorni si stanno costruendo data center che certamente non raffrescano. Oh, ci siamo arrivati qua, perché si sta prospettando, caro Nicola, un autunno particolarmente caldo, come al solito, anche che torniamo al caldo di nuovo, perché ce ne mettono 7 in Lombardia, altri 4 in Piemonte, ma in Italia ne abbiamo già 78.
1: Allora, rapidamente sull'architettura del paesaggio, effettivamente perlomeno al Politecnico di Milano abbiamo un corso di studi in architettura del paesaggio, uh-huh, e a Piacenza, in particolare si sta spostando adesso tutta a Piacenza, quindi c'è la figura dell'architetto paesaggista, insomma, colleghi bravi io ne conosco. Non so quanto vengano usati
0: comunque il tema è quello, forse
1: non so bene quest'altro aspetto, però sì, c'è là, in Italia c'è. E sui data center, allora, sui data center un tema sì particolare, ci sto lavorando anch'io un po', gioco forza, mi sono trovato con un collega che mi ha tirato dentro su questa cosa dei data center. E beh, è complessa la questione. Data center, sì, adesso stanno mettendo l'accento sul tema isola di calore del data center. Al momento, siccome è un lavoro che ho cominciato da poco, non ho numeri, ok? Però direi a naso che ci sono problemi più rilevanti rispetto all'impatto del calore di un data center. Dipende da dove viene messo il data center. Nel senso, il data center è un'area puntuale. Adesso c'è una nuova legge in Lombardia, forse la prima organica in Italia, anche legge 11 del 2026 sui data center. È una legge che non mi piace per certi aspetti, ok? Un'unica cosa che sembra promettente è il riconoscimento di un impatto territoriale, non comunale. Attualmente, perché in città metropolitana sappiamo che ce ne sono molti rispetto alla media nazionale, in Lombardia ovviamente, per cui la Lombardia ha dovuto tirare fuori una legge perfettibile, secondo me, spero che la migliorino in certi versi. Uno degli aspetti più critici è che la legge, che tende a far costruire data center su aree dismesse, che sarebbe una buona pratica, però non esclude in modo chiaro che un data center possa essere fatto anche in aree agricole o addirittura in aree protette, previo un pagamento di un
0: i soldi.
1: Sì, esatto, 100%, il doppio rispetto a un'area agricola e 3 volte rispetto a questa è la legge. Però diciamo, come intenzioni, e quello potrebbe essere rafforzato, se un data center se questa occasione fosse utilizzata per costruire i data center in aree dismesse, uh-huh, anche l'impatto dell'isola di calore potrebbe essere non così forte, perché in un'area già completamente asfaltata c'è un innalzamento delle temperature per i materiali urbani. Pensiamo che l'isola di calore sostanzialmente dipende da due cose: materiale e forma urbana. Okay? Quindi se noi usiamo un'area già completamente asfaltato, comunque coperta da cemento o qualsiasi altro materiale, diciamo, intanto potrebbe essere un'occasione per una rigenerazione urbana. Per quanto riguarda i soli di calore, adesso si stanno facendo molte speculazioni, simulazioni, secondo me andrebbe misurato e basta, ci togliamo qualsiasi dubbio. Dopodiché abbiamo altri problemi, quello energetico, quello delle emissioni, quello dell'acqua. E un data center, per esempio, può emettere indirettamente, il data center non emette CO2, ok? Mm-hmm. Il data center consuma energia in modo spropositato, dipende da che tipo di energia usa. Se usasse energia verde, Non ci sarebbe, però il problema è che non riusciamo, con le rinnovabili che abbiamo attualmente in Italia, non possiamo coprire il fabbisogno dei data center, soprattutto se guardiamo a quelli che stanno, che verranno.
0: Poi c'è il tema dell'acqua.
1: Poi c'è il tema dell'acqua, che non so, in Lombardia, io direi che è dappertutto un clima sensibile, mondo, ovviamente. Sì. Quindi anche
0: ieri
1: lì
0: c'era questo articolo sul manifesto dei cinesi vicino a Shanghai che hanno detto, vabbè, ma piuttosto che portare l'acqua al data center, portiamo il data center all'acqua. E l'hanno messo sottomarino, quindi lo stanno alimentando con dei pannelli, tra l'altro fotovoltaici. Però gli studi ufficiali, quindi non sono studi, diciamo così, tra virgolette, indipendenti, dicono che dovrebbe scaldare solo un grado centigrado in più nella zona del data center. Questi erano i dati loro. Dopodiché, insomma, cosa significa un grado in più nel mare per i pesci e per la biodiversità marina?
1: Allora, un grado non è poco. Se noi pensiamo, banalmente, facciamo questo esperimento, dentro casa alziamo, abbassiamo la temperatura di un grado, sia in inverno che in estate, lo notiamo, ok? Il problema è che se il grado è locale, soltanto puntuale, comunque il calore viene dissipato. L'isola di calore, il problema dell'isola di calore non è un punto. Se noi mettessimo, come ho detto prima, speriamo che non lo facciano, ma se un data center messo in un'area agricola, un'area desertica, completamente isolato, scalda in quel punto, dopodiché, diciamo, il calore viene in qualche modo disperso, dissipato. Dipende da cosa c'è intorno, dipende dalla popolazione che ci vive intorno. Se c'è una popolazione particolarmente vulnerabile e aumentiamo le temperature in maniera combinata, un data center insieme ad altre, perché c'è anche la possibilità di mettere data center in aree urbane più piccole, ovviamente la nuova legge li divide, no? 5 megawatt, 10 megawatt e 25 megawatt, se non ricordo male, quelli sotto 5 megawatt teoricamente possono essere anche fatti nelle aree urbane residenziali, quindi magari è molto complesso, anche lì è difficile, io non sono abituato alla scienza a tempi lunghi,
0: certo.
1: Quindi mi viene difficile fare degli interventi, come dire, spot o non so.
0: Certo. Senti Nicola, una cosa, andiamo in conclusione, che però io credo che agli ascoltatori sia ben chiara, soprattutto quelli di ascoltatrici, soprattutto quelli di Radio Popolare, è che c'è una velocità di questi progetti, cioè quando il data center riguarda il profitto, allora siamo velocissimi a individuare le aree, ne mettiamo 7 lì, 4 là, non c'è problema, se mate da un pacco di stia, apro la valigetta con i contanti, se c'è l'area agricola, ok, no? Bene, per fare un po' un'iperbole. Quando invece, è che quello che dicono poi legittimamente anche gli ascoltatori, ma io quando ero ragazzo leggevo ancora articoli sul Corriere della Sera che riguardava l'idrogeno, figurati, ed erano 40 e passa anni fa, quando invece le cose riguardano una certa direzione che dobbiamo prendere che non è strettamente legata al profitto, le cose si perdono, o non ci sono i soldi, o non c'è. Quindi possiamo dire verso la conclusione però che l'attività di ricerca che fate è un'attività costante da tempo su questo tipo di tematiche e che voi tutto sommato siete un po' anche la nostra speranza, Nicola, perché abbiamo bisogno comunque di sapere che di fronte a qualche cosa che non cambierà, perché questo l'abbiamo capito, la possibilità di adattarsi, di mitigare sia reale e soprattutto poi che sia voluta dalla politica, ci dobbiamo pensare anche noi col voto, ma perlomeno dal punto di vista degli studiosi.
1: Allora, sì, noi ci proviamo, nel senso, per me è anche una passione, tra l'altro, quindi lo faccio con passione e provo a fare il mio meglio, insomma. Come dici tu, ci sono degli interessi, chi costruisce data center oggi sono grandi player, come sappiamo, no? E in qualche modo anche un comune virtuoso che quei soldi li reinveste per migliorare la qualità urbana può avere in qualche modo un valore. Il problema è proprio quello che non deve essere lasciato al comune singolo. Costruire un data center ha un impatto, questo Città Metropolitana già lo sa e ci sta lavorando, no? Ha già un metodo che si chiama diffusività, no? Degli impatti, esternalità, internalità, sui comuni adiacenti, ma è sul territorio anche in modo più ampio, la metropolitana o anche regionale. E questa è un po' la direzione che stiamo cercando di portare avanti, quindi capire qual è l'impatto nell'intorno, non solo su quel comune. E ci sono anche meccanismi di compensazione, no? E per cui dire ok, ricade in quel comune, però sia vantaggi che svantaggi ricadono altrove, quindi ci devono essere delle compensazioni che devono comunque tirar dentro almeno i comuni che ne sono, no, interessati. Su questo probabilmente ci stiamo già lavorando, però da poco. Quello dei data center è un tema recente, oggettivamente. Non abbiamo, come dicevo prima, mi chiedono spesso sull'isola di calore data center, ma faccio fatica a dire qualcosa così a naso, conoscendo il tema, però misuriamolo.
0: È recente e che va veloce, tra l'altro.
1: È recente ma va veloce,
0: c'è,
1: certo.
0: C'è un impulso forte della...
1: È recente ma veloce, artificiale. Però abbiamo già delle esperienze, per esempio, su quello che è la logistica.
0: Ah, certo.
1: Anche lì c'è sempre, lo mettono, mi avevano invitato a un dibattito su quello, data center e logistica. Ora, sono due cose diverse. Però per certi versi anche la logistica ha degli impatti sulle temperature, ad esempio, sull'inquinamento dell'aria. Eppure quanti ne abbiamo fatti e come l'abbiamo fatto.
0: Che poi va a fuoco.
1: Quanto, senza criterio, anche in passato, perché comunque, non so, è complicato, va veloce. Noi stiamo provando, ma ripeto, io in particolare da pochi mesi. Adesso probabilmente proveremo a fare qualcosa anche con Città Metropolitana per capire come si può compensare l'impatto ambientale, ma a livello territoriale, non solo sul comune stesso. Quindi sì, la speranza, proviamoci.
0: Allora, c'è chi chiede il tuo numero, la tua mail, dove sei reperibile, ti vogliono invitare, per esempio, dice qua Cosimo, a Cremona con un gruppo di associazioni stanno organizzando una serie di incontri, magari potresti darmi una mail per contattare Nicola? Dove ti trovano?
1: La mail è quella istituzionale, nicola.colaninno@polimi.it, l'email del Politecnico istituzionale.
0: nicola.colaninno@polimi.it.
1: Attenti alle N, perché le sbagliano sempre, il mio cognome.
0: Sono tre.
1: N-I-N-N-O.
0: Ok, e polimi.it invece per terminare. Nicola, io ti ringrazio davvero tantissimo.
1: Grazie a voi.
0: Stai pure qua con me se non hai fretta. Che andiamo verso la conclusione della puntata. Allora, dove andiamo? Vediamo un po'. Andiamo con qualche cosa che ci scalda il cuore. Eccolo qua.

0: Sì, lo so, non faccio tempo a mandarvi l'intervista che volevo mandarvi, ma ve la rimando settimana prossima. Non più la parte su Ferragosto, ovviamente, che è andato, ed era quella a Roberto Zuccolini di Sant'Egidio. Quindi mi scuso anche con Alessandro Principi, che è stato così gentile da intervistarlo, ma ci sono altri temi che sono sempre di attualità, e così sabato prossimo la mettiamo sicuramente. E intanto abbiamo parlato con Nicola Colaninno, che ancora ringrazio. Arrivano ancora i vostri messaggi, grazie di tutti i messaggi che avete mandato. Ce n'è uno in particolare che mette, lo diceva anche Nicola prima, no, sulla questione dell'accessibilità, e cioè in evidenza grandissimo tema, che è quello del classismo, diciamolo così, no? della differenza fra classi sociali, della ricchezza, per cui se puoi avere un condizionatore, giustamente ti incazzi meno rispetto a chi, lo diceva un'altra ascoltatrice, che diceva le telefonate si scaldano tanto quanto si alza la temperatura senza l'aria condizionata. Beh, questo è evidente, chissà se da una parte non sia un bene per farci muovere un po' di più, e dall'altra invece una vecchia proposta che ho in testa da tanti anni era togliere l'aria condizionata al Parlamento, anche al Parlamento europeo, fate un po' voi, dove volete, dove ci sono giacche, cravatte, tailleur per una settimana, vediamo se poi alla fine qualche cosa di buono ne esce. Con questa battuta buttad, che però insomma non vuole essere troppo battuta, andiamo nella nostra sigla. Oh, vi piace la sigla? Molti mi scrivono che bella la sigla, poi chiedo di chi è perché io non lo so. Siamo arrivati alla fine di questa Itaca di 16 agosto, un po' particolare, originale, oggi l'abbiamo strutturata in maniera un po' diversa dal solito. Grazie a tutte le ascoltatrici, grazie agli ascoltatori, è già pronta la squadra del GR dall'altra parte del vetro a raccontarci le notizie. Omar e Virginia pronti, allora in postazione, Angelo Miotto vi saluta, vi augura buona domenica, ci sentiamo sabato prossimo, ciao.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Mosca ha lanciato un attacco contro l'Ucraina con missili balistici, almeno un morto a Krivyi, dove è stato colpito uno stabilimento siderurgico, diversi feriti anche nella capitale Kiev. L'Ucraina invece ha di nuovo colpito il gigante dell'e-commerce russo Wildberries, inviando più di 600 droni sulla regione di Mosca. E un drone ha anche sconfinato in territorio rumeno nelle scorse ore in un'area disabitata, dove è stato abbattuto da un caccia della NATO. Le circostanze dell'incidente non sono ancora chiare.
5: È prevista per oggi la discussione al Parlamento iraniano di un disegno di legge sullo stretto di Hormuz. La proposta potrebbe vietare il transito a ogni imbarcazione legata agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili da Teheran, e rendere ancora più complessi i negoziati per la riapertura dello stretto già in stallo. Nel frattempo le autorità yemenite hanno decretato la chiusura del porto di Mocha a nord dello stretto di Bab el-Mandeb dopo ripetuti raid degli Houthi. I ribelli hanno dichiarato di aver colpito nel porto controllato dal governo centrale navi da guerra e armamenti legati all'Arabia Saudita.
4: Ieri sera c'è stato un furto di opere d'arte al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive, eludendo sistemi di allarme e di protezione, e sono riusciti a sottrarre dei capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. Sono state rubate 3 tavole su 5 appartenenti al celebre polittico di San Gregorio, la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente praticamente dall'interno di una teca blindata. Sul posto sono intervenute le forze di polizia insieme agli specialisti della scientifica, che hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica del furto e raccogliere elementi utili a identificare i responsabili.
5: A Milano un uomo di 40 anni è stato trovato morto ieri sera intorno all'area verde di Piazzale Lugano, vicino al quartiere di Bovisa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno però solo potuto constatare il decesso, causato da un malore. Secondo le prime informazioni si tratta di un senzatetto che da giorni si trovava in zona.
4: Continua a bruciare ormai da 12 giorni nella Biellese, siamo in Piemonte, il Monte Barone. Per contenere le fiamme che continuano ad avanzare su diversi fronti sono lavori squadri di vigili del fuoco da Biella, Asti, Torino e Novara, insieme a volontari AIB arrivati da ogni parte del Piemonte. Da ieri sempre in Piemonte un nuovo incendio si è sviluppato in provincia di Vercelli. A quanto risulta il rogo sarebbe stato originato dalla caduta di un fulmine. In una situazione di estrema criticità nelle ultime ore riguarda anche gli incendi in corso sul territorio montuoso della Carnia. Le fiamme continuano ad avanzare e l'incendio più preoccupante, divampato nei giorni scorsi, è quello sul Monte Amariano.
5: Le Hawaii si preparano al passaggio dell'uragano Lala, che minaccia le isole con venti fino a 130 km all'ora. Sono già più di 80.000 le abitazioni rimaste senza corrente elettrica, mentre sale l'allerta per piogge torrenziali, frane e possibili inondazioni. Una persona è morta in un incidente stradale causato dalle condizioni meteo estreme.
4: Sono iniziate ad arrivare oggi i primi aiuti per migliaia di sfollati sull'isola indonesiana di Flores, colpita da un violento terremoto che ha provocato almeno 45 morti, decine di feriti e danni a centinaia di abitazioni ed edifici. Circa 5.000 persone hanno lasciato le proprie case dopo il sisma. In alcune zone mancano ancora elettricità, collegamenti telefonici, mentre almeno una strada utilizzata per raggiungere le aree colpite resta praticabile. Nelle ore successive al sisma sono state registrate almeno 341 scosse di assestamento. Collegamenti telefonici, mentre almeno una strada utilizzata per raggiungere le aree colpite resta praticabile. Nelle ore successive al sisma sono state registrate almeno 341 scosse di assestamento.

0: Lorenzo Bernini e Alvaro García Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
1: Le elezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Bentornate, bentornati, letti e lettini, la trasmissione che da un po' di anni in estate parla di libri, di lettura, ma anche di molte altre cose. La prima parte, come sempre, prevede un ospite che faccia parte del mondo della cultura, ma non sia possibilmente uno scrittore o un addetto ai lavori dell'editoria, perché ci piace parlare delle attività dei nostri ospiti e poi farci consigliare alcuni titoli da leggere quest'estate, che siano dei classici, dei libri del cuore oppure anche dei libri recenti. Nella seconda parte, come sempre, scopriremo una nuova libreria indipendente italiana. E allora l'ospite di Letti Lettini quest'oggi è Mattea Fo. Ciao Mattea, come stai?
1: Ciao Ira, bene, bene, grazie. Tu?
0: Allora, ci difendiamo. Allora, abbiamo degli anniversari di cui parlare, l'abbiamo anche fatto a suo tempo, insomma, nella prima parte dell'anno con tante iniziative importanti per il centenario di Dario Fo. Noi stiamo ancora festeggiando i nostri 50 anni, perché quando festeggiamo andiamo avanti a farlo per un anno intero, quindi ci sono un po' di circostanze coincidenti, ma la Fondazione Forame è attiva tutto l'anno e fa moltissime cose, per cui volevo un po' riprendere le fila, sentire come andava, cosa stavate facendo.
1: Allora, stiamo facendo tantissime cose, come hai ben detto tu. Siamo partiti con questa idea di festeggiare il centenario di mio nonno Dario Fo in almeno 100 stati a livello internazionale. Abbiamo quasi raggiunto questa cifra, ma soprattutto abbiamo superato abbondantemente 120 in Italia, e questa è una cosa che ci fa molto piacere. Abbiamo uno degli attori che porta in giro il repertorio di Dario Franca, che è Mattias Martelli, che sta facendo una tournée che tocca tutti i 5 continenti con la produzione dello Santo Giudario Francesco e Mistero Buffo con lo Stabile di Torino. Siamo in procinto di inaugurare 3 mostre in Umbria, 2 a Gubbio e 1 a Perugia, ed è già stata inaugurata quella a Spoleto. Sono tutte dedicate alla figura di Dario Fo, pittore, perché mio nonno si definiva pittore professionista e attore dilettante.
0: Sì, è vero.
1: E niente, quindi siamo in mezzo a questo meraviglioso tourbillon, e tutti i giorni ci arrivano richieste veramente da tutto il mondo per mettere in scena il suo repertorio e quello di mia nonna Franca. Ci sono dei bei progetti che stanno nascendo, si rivedono finalmente alcuni dei testi che erano stati un po' dimenticati, tornare a teatro e non sempre i soliti classici ormai del repertorio di Dario Franca, e quindi insomma siamo molto molto contenti.
0: Beh, insomma, la fondazione, ricordiamolo, quando è nata?
1: La fondazione è nata nel 2019.
0: E da allora tu ti sei data, insieme a tutti coloro che vi collaborano e ne fanno parte, davvero corpo ed anima all'attività, perché insomma sappiamo che ci sono fondazioni e fondazioni, cioè ci sono fondazioni un po' inerti e fondazioni che fanno molto, come basta solo quello che ci hai detto un attimo fa. L'intento complessivo non è soltanto quello di

0: tutelare il grande patrimonio testuale di reperti, di dipinti, di scenografie e di tante altre cose di Dario e Franca, ma è anche quello di promuovere un pensiero, no?
1: Sì, allora di promuovere un pensiero, di far riscoprire alle nuove generazioni proprio un modo, una modalità di raccontare l'attualità, perché Dario è stato prima di tutto una persona estremamente curiosa che non si è mai fermato alla superficie, no, delle storie che incontrava. Basti pensare a quello che ha fatto con la storia di Lucrezia Borgia, in un periodo in cui alla TV noi assistevamo alla messa in onda di una serie che raccontava questa donna come una donna quasi di facili costumi. Lui si è intrippato dicendo: no, non è possibile, questa versione non mi piace, e si è messo a scavare negli archivi, nelle biblioteche sulla storia di questa donna, e ne ha tirato fuori un libro bellissimo che è La figlia del Papa, in cui racconta questa Lucrezia completamente diversa da quella che insomma ci vogliono far passare, ecco. Quindi insomma, il nostro intento è proprio quello di dire: non fermatevi mai, c'è un metodo che si può utilizzare, che è quello che ci hanno lasciato Dario e Franca, per affrontare le storie e per raccontare anche le problematiche del presente, perché un'altra cosa che dicevano sempre era: una persona che ha la possibilità di farsi ascoltare, se non prende parte, non prende posizione, non si espone, fa ridere solo tanto per, e questo non ha alcun senso. Cioè, questo era quello che diceva anche spesso Dario, vedendo giovani comici che magari non si impegnavano, secondo lui, abbastanza politicamente. E in più c'è proprio quello che dicevo prima, proprio fare per ricordare, quindi a fianco a questo, a fianco a trovare dei progetti che avvicinino le nuove generazioni all'eredità lasciata da Dario Franca, per capire come approcciarsi al mondo del teatro, al mondo delle attualità, è anche quello di trovare dei progetti che nella pratica portino avanti la loro eredità. E ad esempio noi ci siamo messi mani e piedi, oltre che nel centenario, anche in un progetto sociale che inserisce donne sopravvissute alla violenza in percorsi lavorativi e di formazione, e con questo progetto abbiamo fondato una cooperativa sociale e riaperto quella che è Alcatraz, il luogo dove Dario e Franca hanno fatto la loro scuola di teatro all'epoca insieme a mio padre.
0: E certo.
1: E quindi la nostra fondazione fa tutto questo, e ti ringrazio per aver già sottolineato che esistono fondazioni e fondazioni. Noi devo dire che siamo molto pratici, ecco, su questo
0: No,
1: punto di vista.
0: certo, fare una fondazione sembrava quasi ovvio, data la grande eredità, poi insomma farla funzionare, soprattutto sempre in virtù della grande eredità, non è un'operazione semplice. So che insomma lavorate incessantemente. Tra l'altro il sito di Fondazione Forame, fondazioneforame.org, oltre a avere anche il modo di sostenerla, lo dico a chi ci sta ascoltando, è anche estremamente chiaro, ricchissimo tra l'altro di cose interessanti da leggere, da vedere. Ci sono degli archivi, c'è la possibilità di scoprire molte cose, e non solo le cose che sono in corso d'opera o che stanno per succedere. Ma tornando appunto ai progetti che voi promuovete, ce ne sono molti per il sociale, non poteva che essere così, no?
1: Eh sì, perché prima di tutto quello che ci lascia Franca, soprattutto, che era l'anima veramente politica della cosa, no? Noi pensiamo sempre a Dario, ma in realtà quella che poi aveva la
0: Eh
1: tessera
0: sì.
1: del partito era lei, è questo aspetto qua, cioè tutti i loro spettacoli erano caratterizzati sempre da una raccolta fondi, visibile o invisibile, perché non sempre poi era dichiaratamente espresso che lo spettacolo veniva fatto per devolvere dei fondi, ma insomma, lo stesso premio Nobel, no? La cifra che ha ricevuto Dario con il premio Nobel è stata poi interamente devoluta a cause come il trasporto per disabili, oppure le vittime dell'uranio impoverito. Franca ha sempre lavorato insieme a quelle associazioni femministe che oggi sono state in qualche modo anche un po' sostituite da i centri antiviolenza, ma insomma la Casa Internazionale della Donna di Roma, hanno fatto fior di appuntamenti. Lo stesso testo, il monologo di Franca, stupro nasce dopo un convegno fatto a Roma in cui il mondo femminile, femminista chiedeva a attrici giornaliste di impegnarsi per far venire fuori questo problema, no? E allora lei scrive, tornando da Roma a Milano, questa prima stesura del monologo. Insomma, veramente è un'eredità ricchissima e cerchiamo, insomma, di trovare sempre nuovi modi per raccontarla e per farla vivere.
0: Allora, io stavo leggendo una delle iniziative, prima di sentirci per questa conversazione, una delle iniziative, quella ai piedi dell'Everest, per dire come si possono sviluppare delle partnership che uno non immagina. Vogliamo raccontare quella, giusto per fare un esempio, insomma, anche della ecletticità delle... che peraltro è stata una caratteristica di Dario e Franca e del loro lavoro, no?
1: Allora, assolutamente, questa è proprio una bella avventura. Io a un certo punto, proprio nel mood di raggiungere questi 100 stati dove omaggiare il centenario, a un certo punto in ufficio dico: beh, sarebbe bello riuscire a contattare una base internazionale spaziale per, no, far qualche cosa anche con loro, magari fargli leggere un pezzo di Dario, così. Nella rete delle conoscenze c'è un caro amico che ci dice: ma guarda, in questo momento storico è molto difficile, però c'è un'altra cosa bellissima, dovete contattare Vittorio Ferranti, che è, perché lui sta organizzando una missione sull'Everest insieme a questo gruppo di scienziati, e sentitelo, perché sicuramente riuscirete a organizzare qualcosa di bello. Quindi, insomma, sono iniziate le interlocuzioni e alla fine questo gruppo di meravigliosi studiosi e scienziati che forma il gruppo di studio Pyramid 26 partirà a settembre per questa missione sull'Everest, questo cammino che poi li porterà appunto a questa base, alla base di Piramide, e porteranno nei villaggi tutto il racconto di chi sono Dario e Franca, che cosa hanno fatto. Quindi c'è una professoressa che sta raccordando i racconti che verranno portati, c'è un musicista, perché tutto questo si sono poi aggregati, un attore, un musicista, una piccola composizione artistica che lavoreranno in un orfanotrofio a Kathmandu per raccontare tutto l'aspetto più musicale a questi bambini, con cui poi faranno una restituzione, uno spettacolo in cui racconteranno le canzoni di Dario e in cui poi i bambini le suoneranno e le canteranno. E questo, secondo me, è meraviglioso, perché veramente ti fa vedere quanto il linguaggio di Dario Franca possa essere declinato in mille contesti.
0: Veramente, veramente, fatevi un giro su fondazioneforame.org e guardate quante cose succedono a partire non solo dal centenario, ma da un lavoro, insomma, che va avanti da anni. Noi siamo a metà più o meno della nostra conversazione e ti chiedo se adesso vorresti sentire un brano musicale a tua scelta, cioè può essere anche un brano che non c'entra con Dario e Franca se preferisci, può essere un brano che in questo momento per te rappresenta qualche cosa, e poi ci riparliamo.
1: Allora, che domanda difficile. No, io mi leggo a una cosa invece di Dario e Franca, un testo che è di Dario, ma cantato da mia nonna, e che molti però non conoscono, quindi spero che sia facile poi per voi recuperarlo, che è la nonna pazza.
0: Ah sì, allora l'ascoltiamo.

0: Siamo sempre collegati con Matteo Fo, nipote di Dario Fo e Franca Rame, o Franca Rame e Dario Fo, insomma, cioè, stiamo parlando della fondazione Fo Rame, ma abbiamo chiesto a Matteo, in quanto ospite di Letti e Lettini, anche di suggerirci 3-4 titoli da leggere quest'estate. Matteo, da cosa cominciamo?
1: Allora, io rimango sempre legata al nostro tema, tranne per un titolo che a cui ho pensato, in realtà poi è un autore. Allora, io inizierei con Franca, Una vita in scena di Luisa Mattia, che è un libro nato per proprio i giovani, per conoscere Franca, ma in realtà è godibilissimo anche per gli adulti.
0: Quel libro lì, tra l'altro, appunto, dà dei consigli concreti, un viatico per chi magari voglia accostarsi alla vita di scena.
1: Assolutamente, hai ragione. Da lì trovi anche quella che è poi l'eredità avuta Dario, non dalla famiglia Rame, ed è una storia che pochissimi conoscono, ed è, devo dire, un modo ha trovato Luisa per raccontarlo assolutamente godibile, è veramente leggero, piacevole, insomma è un libro a cui io sono molto affezionata e quindi sì, insomma ve lo consiglio. E un altro libro è In fuga dal Senato, sempre a firma Franca e Dario, ma è il primo libro di cui Dario fa la curatela,
0: ecco.
1: Cioè non è espresso, ma quando è stato chiuso questo libro Franca già non c'era più, quindi è Dario che lo porta a chiusura, è Dario che lo ricontrolla prima della pubblicazione, e cioè io me lo ricordo nella chiusura di questo libro nell'estate del 2013, e questo obiettivo, no, di farlo arrivare alla stampa e poi di presentarlo, e racconta proprio tutta l'esperienza in Senato di Franca. Trovo che sia estremamente utile rileggerselo anche in questo momento storico.
0: E poi?
1: E poi vi consiglierei di leggere, di scoprire Flaiano, Ennio Flaiano.
0: Sì, insomma, ci sono risposte per tutti in Flaiano.
1: Esatto. Questa estate sia una buona estate per rispolverarlo, per chi lo ha letto magari in un altro momento della sua vita, oppure per chi non lo conosce proprio.
0: Ricordo, mi spezzo ma non mi impiego, una delle frasi che nella mia famiglia, per esempio, veniva usata più spesso. Giusto.
1: Ma anche le madri sono generalmente fasciste, che credo essere una perla, ecco, come pezzettino, ecco.
0: Sì, no, è tutto meraviglioso. Grazie, insomma, Flaiano è certamente uno dei grandi spiriti. Tra l'altro, recentemente mi è capitato di ricordare che è stato il primo premio Strega col suo unico romanzo, no? Cioè, un po' lo rimpiangiamo per tanti motivi.
1: È una di quelle personalità piene di sfaccettature, piene di passioni, che ti portano dentro questo mondo, insomma, curioso, e cioè, io trovo che sia una veramente dei testi da leggere assolutamente, o comunque una personalità da aprire, una persona da riscoprire.
0: Grazie Matteo, anche perché come giustamente hai detto tante volte, parlando anche di Dario e Franca, perdonami, la curiosità, il cambiare punto di vista nel guardare le cose, non assumere quello corrente, non uniformarsi, avere uno sguardo sempre attento e anche critico sulla realtà, è qualcosa che certamente possiamo dire anche di Flaiano, insomma, per cui vedi che c'è una continuità negli interessi e nei consigli. Grazie davvero Matteo Fo, buona estate con tutto quello che hai da fare.
1: Grazie a voi.
0: Facci sapere sempre, insomma, cosa fate, dove siete, perché con piacere ne torneremo a parlare. A presto.
1: Grazie mille, a presto, buona estate a tutti.
0: Ciao.

0: Bentornate ascoltatrici e ascoltatori a Letti e Lettini, la rubrica di Radio Popolare dove andiamo ad intervistare quelle che sono le librerie indipendenti del nostro bel paese. Quest'oggi ci troviamo con Marco Parodi direttamente dalla libreria L'Amico Ritrovato di Genova. Ciao Marco, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Intanto ti ringrazio per aver trovato il tempo di condividere un po' con noi quella che è la vostra storia, perché io personalmente sono capitato qualche mese fa a Genova e ho avuto il piacere di girare per il negozio. Così mi andava di chiederti, Marco, un po' se hai voglia di dirci due parole su di te, il tuo percorso e la storia della libreria, insomma, come nascete.
1: Allora, sì, noi abbiamo una storia un po' particolare che, diciamo, che il nostro nome in qualche maniera si sintetizza, nel senso che io con altri soci e collaboratori che abbiamo dato vita all'Amico Ritrovato ormai 12 anni fa, ma la nostra avventura nel mondo dei libri è ancora precedente, perché lavoravamo tutti in una grossa libreria sempre nel centro storico genovese che si chiamava Assolibro, e eravamo dipendenti tutti quanti. È una libreria che aveva una lunga tradizione appunto nella città, e che poi aveva chiuso per motivi vari. Poi alcuni di noi hanno intrapreso, diciamo, strade diverse, anche io stesso lavoro in ambito editoriale in altre forme, però fatto sta che appunto nel 2014 ci siamo rivisti e abbiamo deciso di portare avanti questa cosa, ed è nata questa avventura che appunto ormai ha compiuto quest'anno i 12 anni. È una cosa che ci ha reso orgogliosi, il fatto soprattutto che fosse molto attesa questa apertura, perché si era creato un buco, una mancanza, della presenza di una libreria indipendente così connotata appunto in un tessuto sociale, culturale, commerciale così particolare come è quello del centro storico genovese. E quindi appunto nel 2014 abbiamo aperto, abbiamo trovato un locale che appunto già di per sé potevamo soltanto, diciamo, rovinarlo, perché è un locale molto bello, con delle colonne appunto in un antico palazzo genovese, ed è nata l'amico ritrovato. Poi 5 anni dopo, quindi nel 2019, abbiamo visto che lo spazio che dedicavamo alla narrativa e alla letteratura per l'infanzia era decisamente limitato, perché c'era molta richiesta anche da questo punto, dal punto di vista. Mancava su Genova una libreria specializzata nella letteratura per l'infanzia. E così, quando si è creata l'occasione, vicino a noi sono due libri, è un locale a fianco ma non è comunicante, sempre nel fondi di questo antico palazzo del centro storico, però appunto un locale separato si era liberato, quindi abbiamo dato vita a una gemella in qualche maniera, che è l'Amico Immaginario. Quindi, fatto, se voi venite a Genova, fate una passeggiata per via Luccoli, che è questa via che scende da piazza Fratelli Marotti verso il porto, troverete due librerie vicine, una accanto all'altra, una per bambini e una per adulti. Quindi è un'unica libreria divisa in due, poi, fondamentalmente. Questa è un po' la nostra storia. E quello che ci connota, mi sembra che anche dalle tue parole sì, l'hai sottolineato, il fatto comunque di creare uno spazio che sia piacevole da vivere, dove poter trascorrere momenti di tranquillità, di evasione, circondati dai libri, sia per bambini sia per adulti, e ovviamente potendosi confrontare con persone, con librai che appunto indirizzano, consigliano come deve essere poi la possibilità di fruire di uno spazio fisico dove i libri appunto prendono vita, ecco, in qualche maniera. Questo è un po' la nostra storia in sintesi.
0: Assolutamente, e non c'è, diciamo, cornice più bella di quella del centro storico di Genova.
1: Sì, diciamo che noi ci siamo voluti, cioè noi siamo cerchiamo sempre di identificare come la libreria dei genovesi, non so come dire, anche se Genova adesso c'ha una forte componente turistica, nel senso, certo. Però il legame forte con la realtà che veniva da prima, appunto, da questa esperienza prima di cui ho parlato, poi connota l'attività attuale della libreria, perché ovviamente ospita incontri, collabora con associazioni, lavora con le scuole, con le biblioteche, mm-hmm. È un punto di una rete molto vasta che nel cuore della città vive, ecco, nel senso.
0: Mm-hmm. E, tutto questo è bellissimo e interessante. Io sono incuriosito in particolare dall'origine dei nomi, anche se l'amico immaginario forse riesco quasi più a immaginare appunto da dove venga, come sono nati.
1: Ma lì è appunto l'idea era proprio di dare da, trovare il modo parlando, cercando un nome che ci identificasse, il fatto che noi ci siamo poi ritrovati è una storia che si è riallacciata in qualche maniera, no? C'eravamo, e quindi da questa idea qua nasce anche l'amico ritrovato, no? Ritrovare poi amici, persone che non avevamo più potuto vedere e che avevano in qualche maniera bisogno di reincontrarsi in un luogo fisico che è poi fondamentalmente uno spazio frequentato e amato da altri amici, quindi l'amico ritrovato. In tutto questo la sintesi è quella del fatto che c'è l'aggancio con un libro appunto bellissimo, celebre, che è anche un long seller, perché si vende sempre, si continua a vendere, tutte le scuole lo consigliano perché effettivamente è un libro bellissimo, che è L'amico ritrovato di Fred Ullman.
0: Certo. Mm-hmm. Un classico. Esatto. E quindi l'amico immaginario segue un po'...
1: Esatto, l'amico immaginario, da qui l'idea da lì, quando poi abbiamo aperto lo spazio per bambini, è appunto l'idea di questa dell'amicizia che da cui poi è nata la prima libreria, tradotta nel linguaggio per bambini, e quindi in modo che potesse essere anche in qualche maniera riconoscibile che le due librerie fossero un'unica cosa, anche se non è così scontato, perché molte persone quando passano ci chiedono se siamo la stessa libreria, nonostante siamo una accanto all'altra.
0: Sì, comunque. Sì, sì. Infatti anche a me la prima volta venne il dubbio, diciamo.
1: Esatto, però in realtà siamo assolutamente la stessa cosa, e nel tempo le persone si sono anche abituati ad unire, cioè nel senso la nonna che viene a comprare un libro per il nipotino, poi ovviamente si compra un libro per sé, nel senso,
0: certo.
1: E quello come in tutte le librerie che hanno un unico spazio, però in questo modo qua la libreria per bambini, l'amico immaginario, ha uno spazio proprio identificato perché è una libreria a sé stante comunque.
0: Assolutamente. E, ascolta, invece una cosa che ci interessa sempre molto chiedere,
1: sì?
0: Dal punto di vista sociologico, che clientela avete? Qual è, noi la chiamiamo la tribù, che frequenta i vostri negozi, se vogliamo chiamarli così?
1: Allora, noi abbiamo, come appunto, diciamo, venendo da questa lunga tradizione, frequentazione, abbiamo una clientela storica che fin dall'inizio ci ha supportato e al quale siamo, appunto, di quelle quali siamo debitori, ed è tendenzialmente una clientela che, stando anche il fatto che la città di Genova è una città delle più anziane d'Italia, è una clientela di una certa età, non so come dire, mm-hmm. Nel senso, sia da un punto di vista culturale, sia da un punto di vista anche anagrafico, nel senso. C'è però un ricambio, e lo spazio dedicato ai bambini e al mondo dell'infanzia lo testimonia, ma c'è anche una fascia intermedia che cerchiamo di, nel senso, frequenta la libreria, perché comunque è una libreria nel centro di una grande città, però il nostro è inizialmente un pubblico maturo, nel senso, sicuramente maturo, con una certa preparazione culturale che gli permette di essere recettivo ad alcune proposte che vengono fatte, penso relativamente alla saggistica di un certo tipo, piuttosto che narrativa di un certo tipo, ecco, nel senso. Quindi intercettiamo sicuramente un pubblico di fascia medio-alta, ecco, da questo punto di vista. Però non che voglio appunto tessere lodi, però l'idea è quella di essere la libreria di tutti, non so come dire. Quando dicevo prima la libreria dei genovesi è perché comunque nel tempo si è creato un legame così forte con la città che cerchiamo di essere riconoscibili per tutti, nel senso, a prescindere dalla fascia sociologica nel quale uno deve essere collocato, ecco. Il tema del ricambio invece generazionale è un tema di più ampio spettro, perché riguarda il fatto che, appunto, purtroppo questa fascia di popolazione è una fascia di popolazione anziana, e il fatto che venga sostituita da nuovi elettori che abbiano la stessa preparazione culturale e la stessa capacità di spesa, quello magari sul lungo periodo è un po' più da vedere, ecco, nel senso,
0: Chiaro.
1: però speriamo, cioè nel senso, speriamo, e comunque con lo spazio, l'ampio spazio che dedichiamo ai bambini, lo cerchiamo di coltivare, ecco.
0: Certo. Bene, ascolta, adesso ci avviciniamo, Marco, a quella che è la nostra prima piccola pausa. Quindi ti chiedo, se c'è un brano che vorresti ascoltare.
1: Ma sì, a me piace un cantante molto divertente, nel senso, che è Fulminacci, e c'è una
0: Fulminacci.
1: canzone che Tommaso, che è il nome di mio figlio, mi piacerebbe ascoltarla così per spezzare un po' il pomeriggio.
0: Ok, una piccola
1: Sì.
0: dedica, perfetto. E allora con Tommaso di Fulminacci ci rivediamo tra poco.

0: Bentornate, bentornati, ascoltatrici, ascoltatori. Siamo qui sempre a Letti e Lettini, la rubrica di Radio Popolare, dove dialoghiamo un po' con quelle che sono le librerie indipendenti d'Italia. Siamo qui in collegamento con Marco Parodi da L'Amico Ritrovato / L'Amico Immaginario di Genova. Eccoci qua, Marco. Allora, come sai, nella seconda parte di questa rubrica ci dedichiamo un po' a quelli che sono i consigli letterari, cioè tre libri che possono essere per bambini, ragazzi, adulti, qualsiasi cosa, saggi, romanzi, che ti viene in mente di consigliare, un po' la motivazione, il perché, diciamo.
1: Sì, sì. Allora, io ho pensato di fare una selezione di tre libri di diversa natura, appunto per dare un po' l'idea di quello che è il nostro la pluralità del pubblico con cui noi abbiamo a che fare. E parto dal più, diciamo, dal più, non senta così tema male, dal più popolare, però okay. Nel senso che è un libro pubblicato da Fazzi, si intitola La luce del primo mattino. Uh-huh. E l'autore è Franco Faggiani, un autore milanese, se non ricordo male. Uh-huh. Che ha scritto anche altri libri che noi abbiamo sempre proposto e sono sempre molto piaciuti. Questo in particolare, che è l'ultimo uscito, innesta un po' in un filone che è quello, appunto, sempre molto apprezzato dal grande pubblico, delle storie familiari / imprenditoriali, dai Leoni di Sicilia in avanti, è un filone che piace. Certo. Cioè infilarsi in una storia di famiglia che mescola, appunto, rapporti familiari, ma anche possibilità di affermazione, di crescita, sull'onda ovviamente dello scorrere del tempo e in questo caso dei secoli. La storia è particolare perché la vicenda si svolge in qualche maniera anche vicino a noi, cioè Lunigiana. Uh-huh. E racconta della nascita poi di quella che è una tradizione storica, quella dei primi bancarellari di libri, che dalla Lunigiana, con le loro gerle cariche di libri, appunto, diedero vita a questo primo commercio un po' fuori dai canoni per l'epoca, perché fino ad allora andavano nei mercati a vendere fondamentalmente prodotti della terra, nel senso quelli, si inventano invece questa prima formula, appunto, di bancarellari tiranti, ma è una tradizione che è antica, quasi medievale. Uh-huh. e questa famiglia, i protagonisti, ovviamente c'è una storia familiare tra questa donna che ha trova questo compagno con il quale mette su questa prima, appunto, impresa. Mm. E in realtà la cosa particolare è che poi porterà nel tempo, sullo scorrere della storia del Novecento. Mm. al fatto che loro arriveranno appunto a Genova e fonderanno una libreria, nel senso, no? Quindi c'è un legame in qualche maniera con noi. Cioè, c'è questa grande narrazione, appunto, un po' da epopea, nel senso che mescola insieme storia familiare, amori e in qualche maniera, appunto, anche vicenda imprenditoriale, e c'è la tradizione, che tra l'altro poi è tuttora viva, che il Lunigiana colloca il famoso poi premio Bancarella, che ancora si svolge proprio a Pontremoli, no? Certo. E raccontata da Faggiani, comunque sa scrivere, scrive bene, in maniera appassionante, e quindi per tutti quelli che hanno bisogno di un romanzo di questi un po' appunto popolari, ma in senso buono, non voglio dire, non è in senso denigrativo, è una storia diversa da conoscere, ecco, in
0: ottimo,
1: qualche maniera.
0: Ottimo, quindi un primo consiglio è questo. E poi?
1: Sì. Poi un altro libro, invece, ora non voglio fare, appunto, sempre distinzioni, però sicuramente un pochettino più letterario e un po' inconsueto, che mi viene in mente, che uh-huh. Per un lettore un po' più forse esigente, ecco, se vogliamo essere così, perché è una scrittrice americana, si chiama Rachel Kushner, e è stato pubblicato recentemente in italiano per Einaudi. Uh-huh. Il titolo è Il lago della creazione. Uh-huh. Ed è un libro, questo è sempre un romanzo, molto intelligente nella costruzione e anche nei temi che tocca, perché mescola abilmente, direi, la trama da spy story, apparente spy story, perché la protagonista in realtà è un agente segreto, ma non è assolutamente un thriller, non è un giallo e non è poi neanche in fondo una spy story, per quanto questo agente segreto viene infiltrato in una comune anarchica che si muove nel sud della Francia, si fanno chiamare Moulinard, e sono ispirati da un guru che pratica, che propone un ritorno fondamentalmente al mondo felice dei Neanderthal, in qualche maniera, dove antitecnologico, completamente anticapitalista, antimoderno.
0: Posso dire?
1: Sì,
0: mi hai già convinto.
1: No, è molto curioso questo, perché ovviamente le teorie di questo guru si mescolano con il fatto che lei è un'infiltrata e viene mandata lì perché questi qui in realtà stanno progettando degli attentati, quindi
0: non svegliamo troppo, direi che gli elementi sono più che sufficienti per convincere chiunque. Andiamo in chiusura col terzo e ultimo.
1: In chiusura al volo, perché questo me lo sono fatto consigliare dalla mia collega, perché poi per quanto riguarda i ragazzi c'è la mia socia Alessia, che è molto più preparata di me, e lei consiglia un album illustrato che è assolutamente nel mondo del, diciamo, della lettura per l'infanzia, il settore che noi proponiamo di più e sul quale puntiamo di più, ed è pubblicato da Ubi Liber, che è la casa dell'Unione Buddista Italiana, casa editrice dell'Unione Buddista Italiana, si intitola Sono Sempre Io, ed è un album bellissimo, c'è questa illustratrice, ora c'è un nome un po' strano, lei si chiama, però con delle illustrazioni particolarissime sulla riscoperta di sé, cioè sulla crescita in qualche maniera di sé attraverso un album illustrato che in realtà è per adulti e per bambini. In realtà è un libro assolutamente delicato, con delle illustrazioni bellissime, che aiuta in una sorta di un primo viaggio di scoperta interiore anche per i primi giovani lettori.
0: Fantastico. Direi che
1: Sono Sempre Io,
0: Sono Sempre Io, diciamo, decisamente un'offerta che mancava, ma non è poco. Ascolta, Marco, ti ringrazio.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a te, Marco Parodi, ed è l'amico ritrovato di Genova. Invito tutti assolutamente a venirvi a trovare e vi auguro una buona giornata. Auguro a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici una buona giornata e ci rivediamo la prossima domenica qui a Radio Popolare su Letti e Lettini. Ciao Marco.
1: Ciao, grazie a voi, grazie ancora. Ciao.

on the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni. Benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road, che quest'oggi vi porta in Sudafrica. Il Sudafrica è un paese dalle mille facce, molte affascinanti, meravigliose, altre problematiche, a volte persino orribili. È il paese del sogno pacificatore di Mandela, quanto di più antitetico all'odio che si respira ai giorni nostri. Il paese di città come Johannesburg, che se sarà capace di uscire dalla spirale discendente che sta vivendo da anni, potrà diventare un modello per altre città del continente africano. Un paese colmo di bellezze naturalistiche, come la regione del Mpumalanga, dove troviamo il verdissimo e spettacolare Blyde River Canyon. Lungo una trentina di chilometri è sito ai piedi della scarpata del Klein, letteralmente piccolo, del Klein Drakensberg, dove l'Alto Veld, ovvero un altopiano occupato da praterie, precipita improvvisamente nel Basso Veld orientale. Un paese dove i surfisti che solcano le acque dell'Atlantico hanno il privilegio di cavalcare le onde ammirando lo spettacolo della Table Mountain, la montagna piatta che domina Cape Town. Una città, Cape Town, dove è tassativa una visita al museo dedicato al District 6. Era un quartiere vivace e multietnico, ma nel 1966 il National Party sfollò i suoi 50.000 abitanti e fece radere al suolo le case. A qualcuno viene in mente Gaza. Oggi il District 6 Museum raccoglie cartelli stradali, insegne, oggetti personali e foto in bianco e nero appartenenti agli ex residenti. Tra questi c'era anche il pianista Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, che qua abbiamo in sottofondo.

0: Giorgio è un cittadino sudafricano di origine italiana. Ma è da quando aveva 8 mesi che vive in Sudafrica. Ha vissuto gli anni della lotta contro l'apartheid della parte giusta, ma oggi, dopo anni di governo dell'African National Congress, non è soddisfatto.
1: Nella mia opinione, il governo di Sudafrica oggi non è stato onesto con i cittadini, perché le nostre aspettative erano che dopo l'apartheid dovevamo andare in un futuro migliore. Sotto Nelson siamo andati, si chiamava la nazione dell'arcobaleno e si stava bene. Quelli dopo di Nelson sono stati cleptocratici e si sono messi i soldi del popolo nelle loro tasche. Tutti lo sappiamo, e infatti il governo, che aveva una maggioranza di 65%, nelle ultime elezioni è calato a meno di 40%, perché il popolo si è stufato di questo governo di liberazione, che non hanno liberato il loro popolo, ma si sono arricchiti se stessi.
0: E in questi anni il divario fra i bianchi e i neri si è un po' accorciato rispetto agli anni drammatici, sì.
1: Oggi i rapporti fra i bianchi e i neri, abbiamo attraversato la strada dalla normalità, c'è quasi un affetto. Allora, quando vedi quelli che abitano in Sudafrica, perché siamo andati da 10 milioni di bianchi a meno di 4 milioni, quelli che siamo rimasti, quelli che volevano essere ancora un po' razzisti, sono scappati via. Quelli che siamo rimasti perché vogliamo bene all'Africa, a Sudafrica, al popolo africano, e loro apprezzano questo gesto e ce lo ricambiano entrambi, e c'è proprio questa, non è neanche normalità, è sull'orlo di affetto.
0: E l'ultima cosa che ti chiedo, da far capire ai nostri ascoltatori che non possono immaginare.
1: Questo gesto e ce lo ricambiano entrambi, e c'è proprio questa, non è neanche normalità, è sull'orlo di affetto.
0: E l'ultima cosa che ti chiedo, da far capire ai nostri ascoltatori che non possono immaginare. Bianchi e neri non è tutto, perché ci sono, per esempio,

0: anche persone dell'est, giapponesi, cinesi, russi. Siamo una cultura multinazionale, multiglobale anche.
1: Che speranza hai per il futuro?
0: Se mi vedevi, Claudio, se mi chiedevi questo un paio d'anni fa sarei stato negativo, io non so. Adesso sono molto molto positivo, perché ci sono stati dei cambiamenti politici e economici che augurano bene per il futuro.
1: Questo era Giorgio, un cittadino bianco del Sudafrica. Siamo ora collegati telefonicamente con Andrea Spinelli, cofondatore di Slow News e giornalista esperto d'Africa. Andrea, facciamo il punto, ricominciamo da capo.
2: Proviamo sì a riavvolgere un po' il nastro,
1: sì,
2: e anche a calarci in quella che è la qualità, no? Poi della classe dirigente, della classe politica, che è un tema che magari ci riesce un po' più ad avvicinare il mondo politico del Sudafrica al nostro. Anche noi abbiamo un problema di qualità della classe politica, nel senso che è sempre più difficile trovare delle leadership che abbiano la capacità anche di indicare, no, una traiettoria politica o comunque una visione, e quindi un saper declinare una proposta politica. In Sudafrica, e quello che raccontava Giorgio è esattamente questa disillusione da parte dell'elettorato, è accaduto e continua ad accadere proprio questo. La classe politica che poi si è sviluppata con la fine dell'apartheid si sta rivelando sempre più una classe politica inadeguata e a rispondere alle esigenze della popolazione sudafricana, quindi in termini di welfare, in termini di lavoro, in termini di assistenza medica pubblica e quant'altro, ma anche poi in termini di gestione della cosa pubblica. Molte città del Sudafrica hanno problemi costanti di blackout, quindi la stessa Cape Town, che insomma non è una città secondaria, ha lunghe giornate, trascorrono lunghe giornate a Cape Town con l'elettricità che manca o addirittura con l'acqua che manca nelle case. Quindi questi sono problemi poi concreti che vanno a intaccare direttamente la vita delle persone, di una classe media che in Sudafrica comunque è cresciuta negli ultimi 30 anni, ma anche poi delle fasce più basse della popolazione. Però poi c'è anche un rovescio di questa medaglia, ovvero sia c'è una parte della popolazione sudafricana, gli afrikaner, che ha vissuto per decenni in uno status quo nel quale era il vertice economico, politico di una piramide di potere sociale che schiacciava poi la sua base. È difficile per le persone, questo chiaramente non vuole dare ragione a chi afrikaner oggi contesta con argomentazioni spesso anche razziste l'evoluzione della politica sudafricana, ma è un provare a dare una spiegazione, quindi anche a comprendere le ragioni di persone che come tutti fanno fatica a mollare un po', insomma, lo status quo e il livello anche di benessere raggiunto durante questo status quo, anche perché quello status quo, quello dell'apartheid, quindi di una popolazione bianca africana che schiacciava letteralmente il resto del paese, va necessariamente modificato. Il cuore della questione, che viene sempre rappresentato come tale, riguarda le terre, è la questione fondiaria e quindi una redistribuzione di queste terre anche alle popolazioni nere. Fino ad oggi questo genere di esperimenti, non solo in Sudafrica, penso anche allo Zimbabwe, penso allo Zambia, si sono rivelati fallimentari, l'espropriazione delle terre ai
1: proprietari
2: originali.
1: Ci sono enormi latifondi ancora di proprietà dei vecchi proprietari che non sono state espropriate.
2: Esattamente, ma questo perché il governo sudafricano ha avviato delle trattative, come ogni paese democratico, con i proprietari terrieri, e trattative che si trascinano letteralmente oramai da più di 30 anni. A un certo punto il governo sudafricano ha deciso di chiudere la partita, quindi dire vabbè, se non riusciamo a trovare un accordo dopo tutti questi anni, mi dispiace, devo forzare un pochino la mano e quindi prenderò questa fetta di terra per andare a fare questa operazione di redistribuzione. È chiaro che questo crea dei malumori.

0: le persone e soprattutto da parte di chi deve cedere e si ritrova magari con un indennizzo che non è ritenuto, come dire, equo per quello che si sta dando in cambio. Ma in generale, insomma, quelle delle terre è un'esemplificazione di un conflitto sociale che è stato mal condotto dalla politica sudafricana, che non è stata capace di, come dire, utilizzare le giuste argomentazioni, evidentemente per più di 30 anni di trattative con gli Afrikaner proprietari terrieri. Dall'altro lato c'è una resistenza culturale pazzesca, e come dire, c'è quasi un rifiuto di vivere in un mondo che è necessariamente cambiato e per fortuna che è cambiato, perché il Sudafrica dell'apartheid era veramente un luogo terribile dove vivere se si faceva parte di quella popolazione nera e sudafricana che veniva schiacciata dalla piramide di cui parlavamo poco fa.
1: C'è un altro aspetto che noi spesso non teniamo in considerazione. Quando parliamo e pensiamo a fenomeni migratori, pensiamo a centinaia di migliaia di africani che attraversano il Mediterraneo per venire in Europa. C'è anche un'altra migrazione, che è quella che porta centinaia di migliaia di africani in Sudafrica, e questo sta diventando un problema.
0: Anche questo sì, sta diventando un problema. Poi anche lì le migrazioni interne al continente sono la fetta più grossa, quindi in realtà dovremmo probabilmente parlare da una prospettiva europea di la migrazione come fenomeno interno al continente africano, e poi c'è un'altra migrazione che prova ad attraversare il Mediterraneo. Questo per ristabilire anche un ordine delle cose. La migrazione verso il Sudafrica, che è una delle economie più potenti del continente africano, è la seconda economia del continente ed è un'economia che comunque regge con partnership globali importanti ed è un paese che ha anche uno standing internazionale riconosciuto, è un membro dei BRICS, è un paese che più volte si è fatto portavoce a livello globale di istanze africane, è uno dei primi paesi al mondo ad aver stigmatizzato l'apartheid israeliana, e forse i sudafricani qualcosa di apartheid, insomma, potrebbero anche raccontarla
1: Sì, non è
0: al
1: un
0: resto
1: caso
0: del
1: che
0: mondo.
1: girando per le strade delle città sudafricane si vedono una valanga di bandiere palestinesi.
0: Non è per nulla un caso questo, ma poi contemporaneamente la nazione arcobaleno ha ancora oggi la capacità di attrarre giovani dal resto del continente, da paesi dove magari le economie sono più in difficoltà. Io ho tanti amici dello Zimbabwe che hanno lavorato o lavorano ancora oggi in Sudafrica, tra mille difficoltà, nonostante poi a livello proprio culturale non ci siano queste grandi differenze. Molte popolazioni nere dell'area dell'Africa australe sono in realtà, insomma, state divise, come è successo anche poi in altre parti del continente, da linee immaginarie tirate da noi. E questo, insomma, anche per, come dire, c'è una realtà culturale che è molto più transnazionale rispetto a quella che noi potremmo immaginare, ma anche qui questo poi chiaramente crea dei malumori, perché economie che comunque sono in difficoltà in questo momento, come quella sudafricana, ma che rappresentano ancora un sogno per chi ci vive poi dentro e vive condizioni di benessere, insomma, vede un po' tutto crollare attorno a sé. Quindi le istanze degli Afrikaner non sono molto differenti da quelle che porta avanti, per dire, l'amministrazione Donald Trump alla Casa Bianca, e infatti ci sono stati dei contatti abbastanza importanti e gli Stati Uniti hanno aperto le porte a questi poveri rifugiati Afrikaner che vivono queste grandi ingiustizie nel loro paese, queste presunte grandi ingiustizie nel loro paese.
1: Un'ultima cosa, Andrea, la situazione che tu ci hai raccontato porta a un dato di fatto che vede l'esistenza di città che noi facciamo fatica a capire. Penso a Johannesburg. Fare una cartolina di quella città è incredibile. Era un posto perso nel nulla, diventato un epicentro di ricchezza perché lì c'era l'oro, c'era la ricchezza facile. Oggi che cos'è Johannesburg?
0: Oggi Johannesburg è una città che, per esempio, sta cercando di anche reinventarsi e trovare un altro modo per essere Johannesburg. Come dicevi, è un centro economico, è come se noi parlassimo di Milano in Italia, dal punto di vista della rilevanza economica per il paese, che nasce in mezzo al nulla e oggi dal nulla ha anche bisogno di risollevarsi e uscire dalle sue ceneri. È una città dove la disuguaglianza sociale è sempre più evidente e questo crea tra l'altro poi dei problemi sociali importanti, perché poi le fasce più povere della popolazione a un certo punto crollano e cadono nella criminalità e chiaramente insomma il conflitto sociale poi si inasprisce e va avanti sempre di più, anche perché, come dicevamo, c'è sempre un problema di redistribuzione delle ricchezze, quindi questa forbice tra i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri che si allarga sempre di più e che arriva proprio a esacerbare questo conflitto sociale. La popolazione africana era addirittura, lo abbiamo letto sui giornali, insomma, negli ultimi mesi, si sente in pericolo di vita, ma il fenomeno è la criminalità e non una sorta di revenge delle popolazioni nere nei confronti delle popolazioni bianche, perché questa qui è proprio un'ipotesi che è inventata, è fantasia, cioè non esiste, le ragioni sono economiche, sociali, culturali, sono legate a una realtà che oggi più che mai ha bisogno di anche sostegno esterno e penso a un sostegno proprio di tipo politico per poter affrontare i suoi problemi interni.
1: La realtà sociale del Sudafrica è ricca di esperienze che hanno fatto tesoro degli insegnamenti di Nelson Mandela. Una di queste è l'AMI Foundation di Cape Town. In sottofondo state ascoltando la musica con cui alcuni ragazzi ospiti della fondazione hanno accolto il sottoscritto ed altri visitatori. Vi propongo una mia chiacchierata con Kevin Chaplin, Managing Director dell'AMI Foundation. Dove siamo adesso?
2: The AMI Foundation in Cape Town, South Africa.
1: Prima che ci racconti la storia dell'AMI Foundation, ci devi dire cosa significa Ubuntu.
2: Ubuntu is an African word for universal philosophy that all of us in Italy we can.
3: Ubuntu è una parola africana che indica una filosofia universale che anche tutti noi in Italia possiamo praticare. È un modo di vivere. Rispettiamo persone di altre religioni, differente colore della pelle, cultura e lingua. Creiamo relazioni. Significa io sono perché noi siamo. Siamo persone attraverso le altre persone. Qualsiasi cosa otteniamo è grazie agli altri. Non c'è più arroganza. Io sono bravo, io sono grande. No. Ciò che otteniamo nelle nostre vite dipende da Dio, dai nostri nonni, mariti, zii, insegnanti, vicini, la comunità, la gente del villaggio ci rendono ciò che siamo e quindi siamo gentili, siamo compassionevoli, non siamo deboli. A volte dobbiamo prendere decisioni difficili, ma siamo in grado di gestirle. A volte dobbiamo redarguire qualcuno perché magari ha sbagliato. Non li sgridiamo di fronte a tutti, diciamo no, no, vieni qui, chiudi la porta. Li tratti con rispetto, fai cose in modo equo, condividi di risorse naturali con gli altri e questo è Ubuntu ed ecco perché la AMI Foundation è Ubuntu per i genitori di AMI Bill.
2: And that is Ubuntu and that is why the AMI Foundation is one of Ubuntu because the parents of AMI Bill.
1: Yes, this is the history. It's very long but è molto lunga, ma raccontacela in poche parole.
2: AMI Bill came to South Africa.
3: AMI Bill è venuta in Sudafrica per aiutare questa nazione e c'era una motivazione politica e la polizia venne, era arrabbiata, vide AMI e la uccise. Quattro ragazzi sono andati in galera per 20 anni, ma i genitori di AMI si opposero, dissero no, no, sono 18 anni, sono troppo giovani, noi li perdoniamo, noi vogliamo che il governo li rilasci e il governo acconsenti. Ed ecco come è nata la AMI Foundation. Questi ragazzi insegnano i bambini che la violenza, le gang, il crimine è sbagliato. Dobbiamo andare a scuola, dobbiamo terminare gli studi, dobbiamo studiare, dobbiamo fare qualcosa ed è tutta questione di perdono ed ecco perché anche il perdono è Ubuntu.
1: Quando in questa storia arrivi tu?
2: My grande nonno, he came in
1: bisnonno.
2: Bisnonno.
3: Nel 1878 da Frisanco è venuto con la nave a Cape Town e questa è la mia storia, la mia eredità. Sono nato in Sudafrica ma amo l'Italia e nel mio sangue l'Italia. Il mio bisnonno è venuto a Cape Town.
1: Questo è uno dei 7 centri dell'AMI Foundation. This is one of 7 centers of AMI Foundation. Ci sono numerosi ragazzi. Che cosa vengono a fare?
3: Perché in Sudafrica abbiamo subito l'apartheid per un secolo. Il governo non ha abbastanza soldi per cambiare tutto. Quindi abbiamo molte persone povere, abbiamo molte persone che vivono in abitazioni di fortuna, tende. Quindi come AMI Foundation vogliamo portare i bambini in 7 centri per assicurare ci stiano lontani dalle gang, dalla violenza, dalla droga, da tutta quella roba, e devono andare a scuola tutti i giorni, quindi 6 dei centri, dalle 3 alle 6 vengono da noi. Offriamo loro musica, teatro, danza, sport, matematica, alfabetizzazione, in modo particolare diamo loro del cibo perché ne hanno bisogno. Il centro numero 7 dove sei qui oggi è per le abilità giovanili, per addestrare i 18enni che sono disoccupati, insegniamo delle abilità, cucinare, fare accoglienza, lavorare nei ristoranti, gli hotel, estetica, benessere, supporto tecnico, e li aiutiamo ad ottenere un lavoro. Li addestriamo, gli offriamo il lavoro, è questo che facciamo.
1: Quanti ragazzi ogni anno partecipano agli studi dell'AMI Foundation?
3: Abbiamo 2089 studenti ogni giorno nei nostri programmi e abbiamo gli insegnanti. Non vogliamo più di 25 bambini per ciascun docente. Questo è il motivo per cui abbiamo un sacco di personale. E molti bambini vengono ogni giorno e questi bambini noi sappiamo avranno un futuro perché vengono alla AMI Foundation.
1: E hanno la speranza di poter cambiare la loro vita dopo essere venuti qua.
3: Assolutamente, noi siamo disposti ad accogliere persone da tutta Italia, a volte sono persone in pensione o si tratta di studenti. Sono i benvenuti a passare del tempo con noi, a lavorare con noi. Ci piacerebbe avere volontari che venissero e lavorassero con noi.
1: Una domanda difficile, se ci puoi raccontare la storia di uno dei ragazzi che hai conosciuto.
3: Quando stavano crescendo i genitori dicevano loro: questa sera digiuneremo per colpa degli uomini bianchi. Quindi quando vedevano qualcuno di loro erano arrabbiati perché la polizia li picchiava. Ma quando i genitori hanno detto: noi vi perdoniamo, loro hanno detto: ci dispiace per ciò che abbiamo fatto, polizia perdonaci per ciò che abbiamo fatto. Quei ragazzi ora sono degli uomini, sono dei bravi padri, bravi mariti e stanno cambiando il destino dei loro figli. Quindi il perdono può portare a molte cose buone.
2: Can lead to many good things.
1: Kevin, con che brano chiudiamo questa nostra conversazione? Suggeriscimi una canzone.
2: Amy Beale, she's the light of the world. Amy Beale, she's the light of the world. Ubuntu, Ubuntu, let's change the world. Ubuntu.
1: Thanks a lot. Thanks a lot.
2: Thanks, Claudia. Oh, that's a new one. I didn't do that before.
1: Kevin non ci ha detto una canzone, ha preferito inventarne e cantarne una lui. E allora io vi faccio ascoltare un pezzo di Do My Dance, una canzone di Moonchild Sanelly, una delle artiste che vanno per la maggiore in Sudafrica in questo periodo.

0: Una delle tante cose fantastiche che si possono fare in Sudafrica è quello di partecipare ad un safari fotografico. Chiunque ci si sia approcciato sa chi sono i Big Five. Ma vi siete chiesti perché il leone, il leopardo, l'elefante, il rinoceronte e il bufalo si sono meritati questo nome? E perché non la giraffa e l'ippopotamo, che ben vedere sono piuttosto grandi anche loro? Presto detto, i Big Five sono stati battezzati così perché sono i cinque animali più pericolosi da cacciare. E anche se aborrite la caccia, sapete che quello di riuscire a vederli da vicino è il tormentone di ogni vacanza africana. Le prede più ambite, fotografiche si intende, sono il solitario leopardo e il leone, che vive in gruppi spesso composti da due leonesse cacciatrici, un maschio adulto e una schiera di cuccioli. Mentre fanalino di coda, nelle preferenze dei fanatici della Nikon, è il bufalo, forse perché a noi italiani ricorda erroneamente la mozzarella. Ebbene, la strategia più facile per avere la garanzia quasi assoluta, e sottolineiamo il quasi, di tornare vittoriosi da una caccia ai Big Five è quella di andare in una private game reserve. Sulla parola riserva e privata non ci sono equivoci, mentre game, per una delle bizzarrie della lingua inglese, qui significa animali selvaggi e non gioco. Ma alla fin fine, che cos'è un safari se non un gioco per adulti? Il vantaggio di una riserva privata rispetto a un parco nazionale non sta nella quantità di animali presenti, bensì nel fatto che se si è ospitati in un grande lodge, si viene accompagnati nel safari da un ranger dagli occhi di falco a bordo di una jeep perfettamente attrezzata per il game viewing. Ed è sorprendente come altrimenti riusciremmo a passare accanto a un elefante appena nascosto da una caccia senza accorgercene. In Sudafrica i territori proprietà privati sono molti, spesso confinanti con i parchi a gestione statale. Ogni riserva è suddivisa in lotti della superficie di svariati ettari, che però non hanno recinzioni per definire la proprietà. Il prezzo dell'acquisto di un lotto non è proibitivo, grosso modo quanto un bilocale in Costa Smeralda. A essere onerose sono, per dirla così, le spese condominiali, suddivise in voci come il pagamento del personale che si occupa della manutenzione delle piste e della conservazione della fauna, l'approvvigionamento di acqua e luce, l'acquisto periodico di animali per mantenere in equilibrio l'ecosistema e rendere più appetibile, diciamo così, il luogo. E non ultime, le spese straordinarie di riparazione dei danni causati, per esempio, da un branco di elefanti che trovano particolarmente gustosi gli alberi accanto al lodge, o persino la tubatura della doccia. Sono dunque pochi i privilegiati a potersi permettere un pezzo d'Africa a uso personale ed esclusivo. I più ci hanno costruito quel favoloso business che è accettare ospiti paganti. In Sudafrica la concorrenza è spietata e i vari game lodge si contendono i turisti offrendo nel bel mezzo del bush sistemazioni da 1000 una notte. Cottage in stile afro-chic, jacuzzi con vista sulla savana, piscina affacciata sul lago, dove oziano gli ippopotami, servizio principesco e cucina da gourmet, e soprattutto un manipolo di bravissimi ranger. Sono infaticabili e hanno sempre voglia di scherzare. Durante i safari amano raccontare storie divertenti, chiamano gli impala i McDonald's del bush, e dicono che queste antilopi siano il cibo preferito dei predatori perché hanno una M identica a quella del logo della multinazionale degli hamburger disegnato sul posteriore. E se qualcuno gli mette fretta nel voler vedere i Big Five, prendono tempo andando a cercare le tracce degli Small Five: la formica leone, la tartaruga leopardo, il macrocelide elefante, il tarlo rinoceronte e l'uccello chiamato tessitore dei bufali dal becco rosso. I ranger hanno una lunga esperienza nel campo della conservazione essendo stati a servizio nei parchi nazionali prima di lavorare nel più redditizio settore privato. Hanno sangue freddo nelle situazioni pericolose e una straordinaria capacità di leggere le tracce sul terreno, individuando dalle orme e dagli escrementi di che animale si tratta, dove sia diretto, da quanto tempo sia passato di lì e persino l'età e il sesso. Si potrebbe stare ore ed ore ad ascoltarli dissertare su orme ed escrementi. Sapevate che quelli della iena sono bianchi a causa dell'alto contenuto di calcio delle ossa di cui si cibano? E che l'altezza di un elefante è 3 volte la circonferenza della zampa anteriore? Questi personaggi da romanzo si chiamano trekker e la loro professionalità è fondamentale per la sopravvivenza della fauna africana. Pensate che nel 1998 Lewis Liebenberg, genio dell'informatica all'Università di Cape Town, ha vinto il sostanzioso Rolex Award per avere inventato un computer palmare che permette ai tracker di registrare le orme lette e dunque di monitorare le migrazioni degli animali. Sfogliando i cataloghi delle agenzie che organizzano dei viaggi in Sudafrica, è possibile trovare anche una situazione accessibile anche alle tasche di noi e comuni mortali. E vi assicuro che un faccia a faccia con gli animali è un'esperienza così affascinante da vincere ogni fatica. E, potendoselo permettere, vale l'investimento economico. Mentre alle nostre spalle Abdullah Ibrahim, grande jazzista sudafricano, imperversa sul suo pianoforte, io vorrei mettermi a posto la coscienza. E prima che la mia amica Cecilia Di Lieto me ne dica 4, visto che ho parlato a lungo della caccia, seppur fotografica, ai Big Five, mi metto in contatto telefonico con Francesco Tomasinelli, biologo e fotografo. Francesco, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Tutti questi turisti armati di telefonini a caccia di animali, ma gli diamo fastidio noi a queste povere bestie?
1: Guarda, ti direi che dipende molto dal comportamento degli operatori. E in molte zone, in particolare nelle aree protette, che vengono fatte rispettare con più attenzione dalle autorità, le guide hanno un sacco di limitazioni e quindi è nel loro interesse non andare troppo vicino agli animali, anche se a volte i turisti insistono. Quindi io ho visto che in effetti c'è un certo rispetto delle regole nella mia esperienza, soprattutto nei grandi parchi nazionali, perché comunque i ranger vigilano sempre sulle scorrettezze. E gli animali, ti direi, in molti casi sono abituati ai veicoli e lo vedi tantissimo, perché non danno la minima attenzione al passaggio dei mezzi. Nelle aree dove invece questa attività non è ancora consolidata si vede che gli animali sono disturbati dalla presenza dei veicoli, quindi va davvero esaminato caso per caso, non c'è una regola generale che funziona sempre.
0: Sì, in effetti a me è capitato dopo un'intera giornata a seguire il leone, le orme eccetera, a un certo punto è passato e sembrava che se ne fregava altamente di noi che eravamo lì a guardarlo.
1: Sì, ho avuto la stessa impressione e le guide che passano la vita a seguire questi animali me l'hanno confermato. Guarda, gli animali che sono abituati alla presenza dei veicoli, che è una cosa molto diversa dalle persone, infatti ci avrei fatto caso anche te, vedono il veicolo come una struttura unica, non come un mezzo che trasporta le persone a bordo. Se tu scendi le reazioni possono essere molto imprevedibili, non è detto che sia che un soggetto venga immediatamente aggredito, però è molto pericoloso, e chiaramente le guide stanno attente a questo aspetto e ti dicono sempre: niente mani fuori, niente movimenti bruschi, niente grida, reazioni inconsulte, si sta con calma a bordo del veicolo, e quella è una situazione di rischio molto molto contenuto anche se si va vicino.
0: Francesco, una domanda per quando indossi il vestito da fotografo, ma glielo diciamo ai nostri ascoltatori che se vanno a fare un safari, perché non si tengono in tasca il telefonino?
1: Ma guarda, ti direi, io sono molto molto più biologo che fotografo, anche se ho fatto il fotografo per tanti anni, quindi secondo me lo strumento chiave da avere quando si fa un viaggio di questo tipo è il binocolo, molto più importante della macchina fotografica, perché il binocolo ti dà una percezione completamente diversa di quello che vedi, è molto migliore la qualità ottica del teleobiettivo e puoi stare delle ore a osservare quello che succede con grande calma, ti dà come dire, un piacere formidabile dell'osservazione che nessun altro mezzo dà, quindi il binocolo secondo me è l'elemento principale, lo devono avere tutti, non uno per macchina, perché ti godi molto di più le scene e soprattutto puoi vedere anche animali di taglia inferiore. Per esempio, nessun safari è mai noioso se si fa birdwatching, se si guardano gli uccelli, perché anche se non vedi grandi mammiferi che catturano l'attenzione, avere un binocolo ti consente di goderti tutta una serie di dettagli, la livrea straordinaria di alcune specie di uccelli, per esempio.
0: E quindi non concentrarsi sui Big Five?
1: Ma no, neanche un po'. La parte interessante è tutto il resto, insomma. Non darei un peso così, si può anche non vedere tutta la collezione dei Big Five e fare dei safari meravigliosi.
0: Insomma, non passare l'intera giornata con l'occhio davanti all'obiettivo del telefonino o della camera.
1: La fotografia è una schiavitù, nel senso che poi tu rimani lì tutto il tempo a pensare, ah, potevo fare una foto migliore, e ti perdi un sacco di cose facendo le foto, quindi il binocolo secondo me è lo strumento principe, il
0: certo.
1: Binocolo è anche una buona guida con gli animali per capire quello che stai facendo.
0: E l'ultima cosa che ti chiedo, Francesco, è una cartolina, un tuo ricordo di un momento magico.
1: Allora, ti dirò che ho avuto la fortuna di fare tante esperienze, passare proprio centinaia di ore a fare safari, però i momenti delle predazioni sono sempre straordinari, anche se non si vedono mai bene come nei documentari. I documentari sono fuorvianti e diseducativi, nel senso che abituano il pubblico ad aspettarsi delle scene straordinarie che dal vivo è molto difficile vedere con lo stesso livello di completezza. Spesso nei documentari vediamo in realtà dei montaggi, la stessa scena, o a volte scene diverse che poi sono montate per dare la percezione di un unico momento di caccia, riprese da più punti di vista. Però ricordo di aver visto una scena in Botswana fantastica, nel delta dell'Okavango, con queste leonessa da sola che ha fatto questo avvicinamento a un antilope, era un liqui rosso, e ha fatto proprio una manovra di aggiramento che ti consentiva di capire la scaltrezza del felide a caccia, e quando alcuni uccelli, alcune palioncelle hanno lanciato l'allarme, la leonessa ha cambiato approccio e ha accelerato perché ha capito che l'antilope stava per scappare, ed è l'unica caccia che ho avuto modo di vedere incompleto, senza perdermi dei pezzi, perché spesso vedi un inizio e poi gli animali spariscono dietro un rilievo, dietro una pianta, e non vedi tutta l'azione, mentre lì per una volta ero nella posizione ideale per godermi la scena, ed è stato in effetti straordinario. Ma non è una cosa che uno può aspettarsi di vedere sempre, ecco, i documentari sono diseducativi, godetevi quello che viene fuori e portatevi i binocoli.

0: Radio Popolare On The Road, quest'oggi in Sudafrica. Alle nostre spalle gli African Jazz Pioneers, un brano che qualcuno riconoscerà perché in passato era stato utilizzato anche come stacco qui a Radio Popolare. Chiudiamo questa pagina dedicata agli animali tornando da Giorgio. L'avevamo ascoltato all'inizio trasmissione, tanti lavori, anche la guida. Io con lui ho fatto un safari e ha un sacco di storie bellissime sugli animali. Gli ho chiesto di raccontare quella che più mi ha intrigato, una storia relativa alle zebre. Mi ha fatto scoprire una cosa, che uno poteva anche arrivarci da sola, ma non esiste una zebra uguale all'altra. Non è che tutte sono bianche e nere, c'ha la maglietta come la Juve, è uguale. No, no, ognuna è diversa dall'altra.
1: Le zebre, quando si vede un branco di zebre, sono tante famiglie assieme. La famiglia è padre, madre e figli e figlie, finché arrivano alla maggioranza. E il padre difende la sua famiglia, così un branco di 1000 zebre sono tante famiglie assieme. Quando un promesso sposo, chiamiamolo, di una zebra, si innamora di una zebra, lei gli fa la corte e il padre è fiero, dice no, no, è da botte al giovane, finché il padre si rende conto che il giovane è serio e che è forte abbastanza per difendere. E allora, durante una di queste litighe, si arrende, si butta per terra e si arrende. A quel punto il giovane corre via con la promessa sposa, mai più lontano di 1 chilometro, perché così il padre continua a difendere la figlia finché la nuova coppia, che si sono appena sposati, gli innamorati, fanno i loro figli. Solo a quel punto fanno la loro famiglia differente dai genitori.
0: Scusa Giorgio, ma non ci sono tanti animali dove la figura paterna è così importante?
1: No, non, che sappia, non ci sono. No, non ci sono. Sì, ci sono animali che proteggono tutto il branco,
0: sì.
1: Come i babuini, i maschi proteggono tutto il branco molto, molto fortemente, però non è che il maschio protegge la moglie e i figli. C'è questa difesa di branco, la difesa della famiglia. Claudio mi aveva chiesto l'altro giorno, ho pensato e pensato e pensato, non posso pensare in un altro esemplare. Nel mondo acquatico sì, ma non nel mondo terrestriale.
0: Dicevi che ogni zebra per noi sono bianche e nere, ma ognuno è diversa dall'altra. E i bambini come fanno a riconoscere la mamma?
1: Allora, ogni zebra, come i nostri impronte dei nostri diti, il disegno di ogni zebra è differente. Allora, quando la zebra giovane è nata, si chiama che si fissa, che si impronta, ma la verità impara di riconoscere il pelo della mamma, il disegno della mamma. Così anche fra 1000 zebre la giovane riconosce alla mamma quel disegno, perché ogni disegno è un unico. Non ci sono due zebre su questo pianeta che hanno il stesso disegno.
0: C'è un animale nuovo, ma hai anche insegnato.
1: Sì, con le zebre, anni fa, con un gruppo italiano del club motociclista di BMU di Verona. Eravamo in una riserva chiamata Cachacama, dove abbiamo visto un asino correndo via con una giovane zebra. L'asino ha fatto proprio la corte e tutta la procedura, e loro hanno prodotto un animale che non è mai esistito prima su questo pianeta, che si chiama un zonkey, zebra in inglese e donkey in inglese. E adesso sono già la quarta o quinta generazione di zonkey, sono geneticamente fattabili, non sono sterili, e c'è un animale su questo pianeta che non esisteva prima di 40 anni fa.
0: E sembrano asini, però hanno le gambe come le zebre a righe.
1: Sono rigati, però hanno meno strisce sulle loro zampe, e sotto il stomaco sono pallidi.
0: Ti chiedo un'ultima cosa, un flash: qual è il tuo animale preferito?
1: È indubbiamente il mio animale preferito è l'elefante, perché non lo considero animale, ho avuto troppe esperienze personali con gli elefanti. Io li considero una tribù, piangono, fanno le cerimonie per i morti,
0: come fanno le cerimonie per i morti?
1: Beh, un conosciuto che gli elefanti, se c'è uno del loro branco che è morto, lo coprono con foglie. Io ho avuto, un mio amico ha avuto un'esperienza che un elefante che è stato ammazzato in un posto, dopo un paio di mesi il suo amico è arrivato indietro in quel stesso posto, mettere un osso dell'elefante sopra dove è morto, riconoscono la morte, sono per me non sono animali, sono una tribù con ritmi differenti e con abitudini differenti, però non sono cose noi consideriamo animali, sono creature, è una tribù.
0: Grazie Giorgio.
1: Prego.

chiudere la puntata di On The Road dedicata al Sudafrica senza metterci almeno una pagina dedicata alla sua musica. Grandi artisti come Brenda Fassie, che abbiamo alle nostre spalle, un artista scomparso ormai da 20 anni. Lei era la Madonna delle Township, Madonna nel senso della signora Ciccone.

il jazz sudafricano è una pagina molto importante della storia del jazz. Ci sono poi dei generi che proprio sono autoctoni, nati in Sudafrica, tra questi il kwaito. Il kwaito, un genere musicale sudafricano sbocciato nei primi anni 90 e tuttora molto popolare. Un genere che deriva da una fusione di musica house, garage music, afropop e altri generi musicali, tra cui anche l'hip hop. Per essere precisi, va detto che il nome kwaito si riferisce non solo a un genere musicale, ma anche a un'intera sottocultura diffusa presso i giovani neri del Sudafrica post-apartheid, in particolare nelle township come Soweto. Generi musicali, questi sudafricani che ormai viaggiano per il mondo, è il caso dell'amapiano, che da una quindicina d'anni si sta imponendo, è una sorta di sottogenere del kwaito. Uno stile che oggi imperversa anche in discoteche londinesi, che si ispira al deep house, al jazz e alla lounge. Una delle sue massime

giusto per farvi capire, vi dico che questo brano che abbiamo in sottofondo si chiama Water e ha su YouTube 365 milioni di visualizzazioni.

Il titolo del primo grande successo internazionale di Johnny Clegg, Assi Bonanga, compreso nell'album Third World Child, uscito nell'87, significava «Noi non l'abbiamo visto». Chi il Sudafrica non aveva visto era Nelson Mandela, chiuso in prigione nel 64 con una condanna a vita. Di quell'uomo che il Sudafrica doveva ignorare era proibito mostrare fotografie. La canzone, subito censurata, ma che Johnny Clegg proponeva dal vivo col suo gruppo Savuka, rendeva omaggio anche a Steve Biko, Victoria Msenge e Neil Hadgett, tre militanti della lotta contro l'apartheid uccisi dal regime di Pretoria. Significativamente uno di loro era bianco, come Johnny Clegg. Nell'82 Neil Hadgett era stato il primo bianco, dopo il 1963, ad essere assassinato in prigione. Negli ultimi anni Ottanta Assi Bonanga assurse ad inno della mobilitazione internazionale contro l'apartheid, di cui Johnny Clegg è stato in patria e all'estero una figura emblematica, e fecero epoca i suoi passi di danza in stile Zulu sui palchi di tutto il mondo. Un personaggio Clegg che pareva uscito da una favola o da un film. Clegg nasce in Gran Bretagna, vicino a Manchester, nel 1953. I genitori si separano pochi mesi dopo. La madre, figlia di ebrei dell'Europa dell'Est immigrati in Rhodesia, torna allora in quello che è oggi lo Zimbabwe e quando il bambino ha 6 anni si trasferisce in Sudafrica. Johnny vive un'infanzia e un'adolescenza romantiche e avventurose, con in mente Tarzan e inseguendo il sogno di Zululand. A 9 anni scappa di casa per la prima volta. La terza, a 14, percorre in bicicletta con 2 compagni quasi 600 chilometri che separano Johannesburg dalla favolosa meta, il territorio Zulu. La polizia li riporterà a casa, ma non ridurrà a più miti consigli Johnny, che continuerà caparbiamente a mescolarsi e a stabilire rapporti con gli Zulu, scontrandosi con i divieti e i rigori della legge. Se i neri non possono frequentare i bianchi, nel Sudafrica dell'apartheid non è meno vero l'inverso, e anche un bianco può scoprire di essere un uomo segregato. Ad insegnargli i rudimenti della chitarra è un musicista Zulu con cui ha stretto amicizia, che lo introduce anche nel mondo delle township. Clegg comincia a familiarizzare con le musiche, le danze, la lingua Zulu. Nel 69 conosce Sifo Mkunu, un contadino che è venuto a cercare lavoro in città. Con Mkunu, chitarrista, cantante, danzatore, Clegg nei primi anni 70 forma il gruppo misto Juluka, che trova occasioni per esibirsi sfuggendo al controllo delle autorità. Intanto Clegg studia antropologia all'università di Witwatersrand, diventerà poi docente universitario. Interventi polizieschi a parte, la sopravvivenza per Juluka è dura. Insieme sulla scena, Johnny e Sifo sono divisi nella vita quotidiana e la produzione del gruppo è censurata e boicottata. Dopo tournée in Europa e in America, nell'85 Mkunu, con i soldi che ha messo da parte, decide di tornare alla sua fattoria e alla sua comunità. Ma l'esperienza musicale interrazziale di Juluka non va perduta e si rinnova con Savuka, che nella seconda metà degli anni 80 Clegg guida con crescente successo. Tra Juluka e Savuka, ci spiegava Clegg nell'88, c'è una differenza. Juluka era una miscela di musica folk e di musica rurale nera, mentre Savuka lo è di musica orientata in senso rock e di eredità tribale nera. È una differenza che fondamentalmente si coglie nella maggiore durezza del sound di Savuka. Juluka era influenzata da Jethro Tull, Randy Newman, Jackson Browne, Chieftains, Fairport Convention, Steely Span. Savuka invece dalla rivoluzione del rock della metà degli anni 70 e soprattutto dai Police. Negli anni 80 la musica sudafricana raggiunge una grande visibilità internazionale grazie all'album Graceland di Paul Simon. La star americana porta però alla ribalta una musica che rappresenta il Sudafrica dei decenni precedenti, piuttosto che quello dei giovani di allora. Al di là della sua valenza anti-apartheid, la musica che Clegg ha invece il merito di proporre in giro per il mondo segnala un Sudafrica assai più aggiornato. Ma Juluka e Savuka hanno costituito
costituito una forte novità anche in patria. Con il loro mix di musica popolare sudafricana e di suggestioni internazionali, hanno messo in campo un importante esempio alternativo all'egemonia nelle township della black music americana. E con il loro impegno, dopo che la critica aveva già attraversato la letteratura e il teatro sudafricani, la politica è tornata con forza anche nella musica, riprendendo la tradizione di protesta e opposizione che era stata del jazz e del folk sudafricani negli anni 60 e 70. Col nuovo Sudafrica poi Clegg è stato ingiustamente un po' trascurato anche a livello internazionale, eppure la sua musica ha continuato ad avere una consistenza che andava ben oltre il suo valore simbolico, come testimonia il brillante live ricavato dalle 18 serate in cui Clegg tenne banco al Mandela Theater nel 2003. Nel 2017 Clegg, già malato, ha tenuto il suo tour d'addio. Nel 2018 poi l'ultimo album, King of Time. In rete si può vedere il filmato di un concerto del 99 in cui Nelson Mandela raggiunge Clegg sul palco e balla durante Assibonanga.

Per oggi ci fermiamo qua. Come sempre potete andare sul blog della nostra trasmissione On The Road, onde come quelle del mare, .com. È il nuovo blog di On The Road, ontheroad.com. Un saluto da Claudio Agostoni. Ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia. Questa è C'è di Buono, la versione estiva di questa trasmissione che ormai da diversi anni, da diverse stagioni, vi racconta di cibo, cucina, alimentazione, cultura gastronomica. Lo abbiamo fatto per tutte le prime stagioni di questa trasmissione, un viaggio tra i presidi slow food italiani. C'è di Buono è partita appunto una decina di anni fa, anche in fasce diverse di palinsesto rispetto a questa, e nelle sue prime versioni non erano puntate monografiche, ma parlavano di argomenti diversi, e tra questi c'erano appunto i presidi slow food che ci hanno accompagnato per ben 3 stagioni, e li ritroviamo in questa versione estiva della stagione 2026 in accompagnamento, in avvicinamento alla nuova edizione di Terra Madre Salone del Gusto, che si terrà a Torino dal 24 al 27 settembre, un'edizione importante, questa 16ª, con un filo conduttore che è la biodiversità, importante perché celebrerà anche i 40 anni di Slow Food Italia evidentemente, forzatamente, ricorderà anche il suo fondatore, morto qualche mese fa, Carlin Petrini. Se volete, trovate nella sezione podcast di C'è di Buono delle scorse settimane sia una puntata tutta dedicata a dei ricordi di Carlo Petrini, che vi consiglio di ascoltare, credo sia stata una puntata ben riuscita grazie agli ospiti che hanno raccontato pezzi del loro Carlo Petrini, e poi trovate una puntata invece in cui con la direttrice generale di Slow Food Italia, Serena Milano, abbiamo raccontato qualcosa di questa nuova edizione di Terra Madre Salone del Gusto, che si terrà appunto a Torino dal 24 al 27 di settembre, una manifestazione che ritorna al centro di Torino dopo alcune edizioni invece in cui si era svolta altrove, ad esempio l'ultima volta al Parco Dora. Questo ritorno al centro della città è proprio una sottolineatura di questa edizione speciale, a cui Radio Popolare parteciperà con alcune trasmissioni che saranno in diretta da Torino durante i giorni di Terra Madre. E qui a C'è di Buono, in queste puntate estive, ripercorriamo alcuni dei più importanti presidi slow food italiani, con delle nuove interviste e con la possibilità quindi anche di raccontare l'evoluzione di alcuni dei più storici presidi slow food d'Italia. E quello di oggi, un presidio dedicato a dei pomodori molto speciali che tra poco racconteremo, è certamente uno dei più storici, e quindi è importante, interessante anche per questo motivo. I podcast che citavo poco fa li trovate sul sito radiopopolare.it, se cercate C'è di Buono, e li trovate anche sulle principali piattaforme dedicate appunto ai podcast. Nella puntata di oggi abbiamo un ospite che vi presento subito. E quindi in questa puntata di C'è di Buono, come vi anticipavo poco fa sulla sigla, parliamo di uno dei primissimi presidi slow food italiani. In particolare andiamo verso la Campania e ci occupiamo di uno dei prodotti anche più rappresentativi, credo, della cultura gastronomica italiana, visto che parliamo di pomodori, degli antichi pomodori di Napoli. A rappresentare questo presidio slow food c'è il referente dei produttori del presidio, che è Sabato Abagnale, a cui intanto do il benvenuto sulle frequenze di Radio Popolare. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a te, Nico.
0: Partiamo subito da una domanda che ha a che fare con i pomodori, evidentemente con la realtà di questa coltivazione, ma anche e soprattutto con il tuo lavoro. Se non sbaglio, è una questione di famiglia, sei nato un po' in mezzo ai pomodori, mi sbaglio?
1: Ce l'abbiamo nel DNA, parte di famiglia, che mio padre ha lavorato, ha fatto sempre questo, però è partito con un passo in più, era un industriale, noi siamo di Sant'Antonio Abate. Ti spiego prima la zona dov'è, per
0: Sì.
1: essere proprio precisi. Sant'Antonio Abate è un piccolissimo paesino che si trova tra i quattro mostri sacri, che significa Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana, poi abbiamo Napoli di fronte e Pompei. Siamo proprio al centro, se tu devi fare un giro tra queste zone devi passare da questo piccolo paesino. Qua parte, parliamo di 40-50 anni fa, partiva l'industria del pomodoro sommelzato, cosa che la mia famiglia faceva. Io ho fatto un passo indietro perché volevo fare qualcosa legato alla terra e non all'industria.
2: Certo.
1: Quando parliamo di pomodoro, qua ce l'abbiamo nel DNA, non solo di famiglia, ma proprio ci siamo nati dentro.
2: Certo. Ecco,
1: Che volevo fare qualcosa legato alla terra e non all'industria.
2: Certo.
1: Quando parliamo di pomodoro, qua ce l'abbiamo nel DNA, non solo di famiglia, ma proprio ci siamo nati dentro.
2: Certo. Ecco, pomodoro sammarzano, antichi pomodori di Napoli. Credo

0: quest'anno, una delle varietà che accetta anche il consorzio DOP. Qualche anno fa eravamo anche noi nel consorzio, per nostra decisione siamo usciti fuori dal consorzio. Non possiamo chiamarci più San Marzano, ma c'è il nostro nome, l'antico pomodoro di Napoli, il Presidio Slow Food. È la stessa cosa, è una varietà un poco più difficoltosa, è una varietà un poco più antica. Questa è una varietà che va lavorata solo a mano, in piccoli laboratori. Non possiamo lavorarla in industria, altrimenti distruggiamo tutto il prodotto. È stata dura dall'inizio portare avanti questo tipo di pomodoro perché era veramente in via di estinzione. Però fortunatamente, grazie ai ragazzi che ci hanno creduto insieme a me, perché non sono da solo, ormai siamo una ventina di ragazzi all'epoca, adesso siamo degli uomini abbastanza maturi, lo stiamo riportando avanti. Quella bella varietà che è l'antico pomodoro di Napoli Smack 20.
1: Certo, ecco, pensiamo all'inizio perché me lo confermavi anche prima di iniziare questa intervista che si tratta di uno dei primi presidi slow food che sono stati portati in Italia. Ecco, qual era allora l'idea che avevi e che avevate rispetto a questo concetto del presidio di difendere gli antichi pomodori di Napoli?
0: Ecco, per noi l'idea era totalmente, non capivamo perché era scomparso questo pomodoro. Quando siamo partiti noi avevamo piccoli appezzamenti di terreno con questo centinaio di sementi che dovevamo riprodurre. In zona non è mai scomparso, però ci siamo accorti che nel mondo era scomparso quello là di una volta. Là abbiamo fatto una scelta molto difficile, ti assicuro, perché andare contro tutto il sistema è stata complicata. Però alla fine ci ha dato ragione perché è un prodotto, a mio avviso, poi qualcuno che ha qualche età in più, ogni volta che ha a che fare con il nostro pomodoro, le parole sono sempre gli stessi. Finalmente abbiamo di nuovo il pomodoro San Marzano sulle nostre tavole. E questa per noi è una soddisfazione, una
1: Certo,
0: grande soddisfazione.
1: certo, certo. Quanti eravate all'inizio di questa storia del presidio?
0: Allora, eravamo in uno, sabato a Bagnale, erano 100 grandi, era seminiva, erano 1000 metri, 2000 metri di terreno, è stata proprio una scommessa mia, me la sono messa qua. Immagino io che uscivo dall'industria e andare a che fare con la terra, e andare a che fare con un pomodoro che non esisteva più, è un presidio, è stato uno dei primi presidi di Slow Food. Quando si parlava di presidio, all'inizio si parlava sempre di un pomodoro, delle alici di Menai, che è l'ardo di Colonnade, me lo ricordo ancora adesso, eravamo poco di noi, una prima riunione che abbiamo fatto eravamo quattro ragazzini che stavano a giocare, però non avevamo ancora capito il senso del presidio, eravamo ancora giovani, non sapevamo dove arrivare, ci siamo accorti man mano, anzi ci siamo, io, mi sono, io personalmente mi sono accorto al primo salone del gusto che sono arrivato con quattro pomodori su quel banchetto. Non avevo niente da consegnare, ma solo da raccontare. All'epoca c'era il fax, mia moglie era a casa. Quel fax finiva sempre i documenti perché erano tutti ordini che arrivavano. E là mi sono accorto che era qualcosa di fatto bene, perché avevamo fatto già capire che c'era qualcosa di diverso.
1: E nel corso degli anni si sono accostati a te in un po', insomma, hanno seguito la tua ispirazione.
0: Sì, poi si sono allegati, adesso siamo solo nel presidio, ne siamo 12 aziende, in ogni azienda abbiamo, io personalmente ho 8 persone che lavorano con me, più 6 in laboratorio, siamo cresciuti, non cresciamo mai come industria, questo ce lo dobbiamo mettere in testa, siamo sempre degli artigiani, artigiani lavora piccola produzione in modo fatto come una volta. Questo ci tiene a dire, perché se vogliamo fare una produzione industriale con il nostro prodotto, non ci riusciremo mai. Ma deve
1: Certo.
0: essere fatto in modo artigianale, come si usava una volta. Bisogna copiare tutto quello che si faceva una volta. Infatti, dopo la produzione, l'anno dopo, ho dovuto fare il laboratorio, subito, perché non riuscivamo.

0: poi a dare la stessa qualità quando andavamo a trasformare nelle varie industrie, non era lo stesso prodotto. Fatto a mano, fatto in casa, era qualcosa di diverso.
1: Certo, mi incuriosisce, tornando ancora alle origini di questa storia, chiederti se, insomma, visto che tu arrivavi, diciamo, da una famiglia in cui l'approccio era più industriale, ti hanno guardato come un matto, insomma, se c'è stata un po' di resistenza da quelle parti.
0: Era il matto della famiglia, era l'unico maschio. Io ho quattro sorelle, solo io maschio, l'unico maschio della famiglia che doveva portare avanti questa industria, andare via dall'industria e mettersi nel terreno. Immagina che di mio padre che cosa ha potuto pensare. Un paio d'anni non ci siamo parlati, però dopo ha cambiato pure lui là.
1: E poi
0: Lo so.
1: ha capito quello che avevi
0: Sì,
1: in
0: ha
1: mente.
0: capito, fortunatamente ha capito. Me lo sono portato un anno a Salone del Gusto e poi, figurati, quell'anno, ti racconto solo un aneddoto,
1: Sì.
0: quell'anno ci è arrivato Carlo d'Inghilterra, all'epoca era quello che era, non, era importante, ma non era quello di oggi.
1: Sì, certo.
0: Il primo stand che arrivò c'ero io, mio padre, le mie figlie, il primo stand che arrivò nello stand del pomodoro, c'era mio padre là dietro. Gli diede la mano, forse si sono dette due parole. Mio padre non sa l'inglese, figurati. E da lì mi sono accorto che c'era qualcosa e lui aveva capito benissimo quello che stavo facendo. E
1: Eh
0: là
1: certo.
0: la soddisfazione è stata questa poi.
1: Ci
0: Poi è
1: credo.
0: stata.
1: La cosa che voglio chiederti a questo punto è come è cambiato nel corso degli anni la storia di questo presidio, perché appunto è uno dei primi, oggi siamo nel
0: Sì.
1: 2026, tra poco ci sarà questa nuova edizione di Terra Madre che celebrerà
0: Sì.
1: anche i 40 anni di Slow Food, quindi un'edizione particolarmente
0: Importante.
1: significativa, e il progetto dei presidi Slow Food è centrale proprio nel tema di questa edizione di Terra Madre, quello della
0: Sì.
1: biodiversità. Ecco, questa esperienza alle spalle, questa storia è iniziata molto presto. Oggi, qual è la storia di questo presidio, e che cosa, c'è ancora da raggiungere, da ottenere, da realizzare grazie a uno strumento come il presidio Slow Food?
0: Da realizzare, cioè, ecco, dobbiamo salvaguardare l'ambiente, non c'è niente da fare. Le nostre difficoltà non è stato nel prodotto, nella vendita, nella commercializzazione, in tutto quello che c'è dietro un'azienda, è nella trasformazione del territorio, dell'ambiente. Oggi, per esempio, da noi c'è stata una tempesta grandine, cosa che non ho mai visto in vita mia. Allora, la sostenibilità nasce proprio da là. Se stiamo attenti un poco con questo ambiente, con questa terra, probabilmente il futuro ce l'abbiamo davanti. Il prodotto è venduto a 3 anni di prenotazione, costi assolutamente diversi dall'industriale. Dobbiamo essere solo più pronti, più precisi a sostenerci con il territorio.
1: Certo.
0: Questo è quello che le difficoltà grosse sono quelle là. Ogni anno cambia qualcosa. Ogni anno abbiamo un problema di tempo. Tempo strano, tempo che non conosciamo e ogni anno dobbiamo difenderci da questo.
1: Ecco, il tema evidentemente della crisi climatica, del cambiamento di questi anni,
0: Sì.
1: era una cosa che volevo chiederti anch'io. Già pochi minuti fa, pochi istanti fa, ci raccontavi di questa grandine, di qualche cosa che
0: Sì.
1: devi affrontare, che dovete affrontare e che è inedita nonostante la vostra lunga esperienza sul campo.
0: Non ci è mai capitato, in Campania in particolare non abbiamo mai visto trombe d'aria grandi, mai. Sono 2 anni, 3 anni a questa parte, vediamo quasi tutti gli anni. Questo è strano per noi, è strano. Noi abbiamo perso dei pomodori, dei campi di pomodori interi, l'abbiamo perso quest'anno,
1: Certo,
0: perché
1: certo.
0: non siamo preparati. Sì, l'anno prossimo ci prepareremo, metteremo delle reti antigrandine, dobbiamo capire che dobbiamo trasformarci anche noi. Questo lo dobbiamo fare per andare avanti. Per il resto no, per il resto è tutto limpido, liscio.
1: Volevo riprendere parlando delle specificità di questo prodotto, di questo pomodoro. Gli antichi pomodori di Napoli, ci dicevi ad esempio che sono un po' più difficili rispetto ad altri nella loro coltivazione. Se tu dovessi raccontare quali sono proprio le caratteristiche distintive di questi antichi pomodori di Napoli, che cosa racconteresti ai nostri ascoltatori?
0: Guarda, io racconterei questo, che il pomodoro San Marzano è uno dei pomodori più rifiniti che ci possa esistere sulla faccia della terra, come prodotto agroalimentare. Ti spiego anche il perché. A parte la tenerezza, la giusta acidità, raccontartelo non si può raccontare, bisogna solo metterci seduti vicino a una parmigiana oppure vicino a uno spaghetto tagliato semplicemente con un filo d'olio e sale per capire proprio la differenza con gli altri prodotti.
1: Certo.
0: Però ti dicevo che era rusciano perché è un pomodoro che tu, se hai a che fare con un pomodorino che noi abbiamo, il pomodorino lo devi saltare 10 minuti, devi fare uno spaghetto e finisce là. Non lo puoi fare in lunghe strutture. Pomodoro invece, il San Marzano, che cosa succede? Quando è ancora sull'acerbo maturo, lo puoi mangiare dall'insalata.
1: Mm-hmm.
0: Quando va a mangiare nella maturazione piena e tutto, lo vai a cucinare 10 minuti come un pomodorino. Quando invece hai bisogno di struttura, e i nostri piatti della Campania, in particolare i nostri paesini in penisola sorrentina, dove facciamo il ragù, che ci vogliono 8 ore di cucina partendo alle 7 di mattina, sai come si fa il ragù, non te lo devo raccontare io, ormai lo sanno tutti, 8 ore di cucina, se non usi un buon San Marzano, tu quel ragù non lo riesci a fare. Ecco perché il pomodoro San Marzano è uno dei pomodori più ruffiani che possa esistere sulla realtà.
1: E dicevi poco fa anche questa cosa di 3 anni di lista di attesa. Spiegaci qualcosa in più, in che senso? Ci sono delle persone che fanno degli ordini con 3 anni di anticipo?
0: Ci sono delle persone che fanno 3 anni di anticipo. Io oggi attualmente, da tutta la produzione che ho, mi devo fermare a 3 anni. Abbiamo 97.000 pezzi ordinati, ne facciamo 30.000 pezzi e tra 3 anni devono aspettare. Ma ci sono le persone che aspettano,
1: certo.
0: Non hanno, mi conosco, ormai sono 25 anni che facciamo questo. Purtroppo io ho dovuto, prima di fare una vendita, oggi non faccio più vendita, io non mi occupo più di vendita. Io prima di raccontargli di tutto quello che sto facendo, mi faccio venire qua. Faccio vedere i campi sono i nostri, faccio vedere come si fa la trasformazione e gli faccio vedere perché dobbiamo aspettare questo pomodoro, perché il pomodoro si fa 30 giorni l'anno, non esiste fare un pomodoro in mese di dicembre, gennaio, o pomodoro, questo tipo di pomodoro in serra, no, per noi è fantascienza, non esiste proprio, questo pomodoro va raccolto in mese di agosto, va lavorato in mese di agosto e un poco di settembre, per avere quel sapore del pomodoro San Marzano, l'antico pomodoro di Napoli.
1: Siamo quindi proprio nel cuore del mese più importante per questo prodotto. Ci dicevi della grandine dell'altro giorno, ma più in generale, come sta andando questo agosto 2026?
0: Strano perché i primi li abbiamo persi, i primi parchi, perché c'è stata questa grandinata su in collina. Scendendo giù abbiamo un buon prodotto, però è stato strano perché io il mese di giugno avere 40 gradi in Campania, l'anno scorso mi è capitata una cosa, quest'anno mi capita il mese di giugno 40 gradi, tutto il mese di giugno, un calore impressionante, qua il clima era un clima primaverile, cioè avevamo dei climi abbastanza dolce, come, non so come spiegartelo, non abbiamo quei climi estremi, io adesso mi sto confrontando degli climi estremi e il pomodoro va stressato e qualcosa lo perdiamo sicuramente per la strada, peccato però.
1: Di quello che produci viene poi processato, quindi messo in conserva tutto quasi?
0: Quasi tutto, allora noi un po' lo vendiamo fresco, abbiamo già dei nostri ristoratori delle Alleanza,
1: okay,
0: che si fanno arrivare delle cassette di pomodoro fresco anche in questo periodo, tra poco iniziamo anche l'spedizione dopo il Ferragosto e arrivano dei cassettini da 5 kg nel ristoratore, lo raccogliamo la sera, fortunatamente abbiamo dei corrieri che arrivano il giorno dopo. raccogliamo la sera e lo facciamo spedire e poi il giorno dopo alle 10 nelle varie locande.
1: Certo.
0: Sì, poi il resto viene tutto trasformato, però attenzione, viene trasformato come si faceva una volta. Noi non abbiamo fatto altro che copiare uno dei cortili di Napoli di una volta, come si faceva. Le stesse fasi, certamente abbiamo dei laboratori autorizzati con tanto di HACCP, tutto quello che vogliamo noi, però il processo è quello là. E dentro il pomodoro, questo è qualcosa di fondamentale per noi, non esiste aggiungere acido tirico, correttore di acidità o qualche altra sigla strana. No, se tu vedi l'etichetta dietro la nostra pomodoro c'è scritto pomodoro passata dei pomodori, punto.
1: E queste differenze poi evidentemente si sentono. Quali sono proprio nello specifico, al di là di questo non utilizzare l'acido citrico, quali sono le principali differenze rispetto al processo invece maggiormente industriale per la realizzazione delle conserve?
0: Abbiamo un prodotto molto più delicato. Abbiamo un prodotto che quando lo apri, tu sei, io faccio probabilmente sono l'unico che lo faccio. Il pomodoro è totalmente fresco, lavato e messo nei vasetti, e poi va messo un sugo solo scottato per 6 minuti a 100 gradi. Le conserve di una volta, però il pomodoro è totalmente crudo. Ti accorgi che quando apri il pomodoro, apro la scatola, senti ancora l'odore del mese di agosto, che il pomodoro che sta là dentro. Tu non devi sentire niente di strano, devi sentire il pomodoro all'interno. E questo stiamo dando noi. Io questo non è l'ho fatto io. Io ho fatto tutto quello che si faceva nei cortili di una volta, la stessa procedura. E risento tutti quegli odori che si sentono nel mese di agosto. Noi stiamo mangiando pomodoro a go go da un mese, non ci siamo scocciati nemmeno una sera, non so perché. Però ti assicuro che se apri uno dei nostri prodotti, dei presidi, si sente la differenza, incominciando dall'odore e poi quando lo metti a cuocere, poi c'è tutta una storia dietro.
1: Sabato Bagnale, io ti ringrazio molto per il tempo che ci hai dedicato e per tutti i racconti che ci hai proposto parlandoci degli antichi pomodori di Napoli e di questo presidio Slow Food che è uno dei primissimi che abbiamo avuto nel nostro paese. Avremo modo probabilmente di incrociarci anche dalle parti di Torino per Terra Madre. Per intanto grazie di essere stato con noi e buona giornata.
0: Grazie a te, vi aspetto qua. Aspetto qua un piatto di una spaghetta al pomodoro, vi faccio assaggiare qualcosa di bello.
1: Nulla di meglio.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie, grazie mille. Grazie per l'ascolto anche per questa puntata di C'è di Buono. Un saluto da parte di Niccolò Vecchia. Ci ritroviamo domenica prossima dalle 12.30 alle 13. Proseguiremo in questo viaggio tra i presidi Slow Food italiani. Tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Buona domenica con i programmi di Radio Popolare.

0: Popolare Network.
1: Clamoroso furto d'arte al Museo di Messina, rubate le opere di Antonello. La direttrice: siamo sconvolti, erano opere di un valore inestimabile. I ladri sono riusciti a deludere i sistemi di allarme e di sicurezza. Kiev attacca la Russia con oltre 800 droni e uno dei raid più vasti dall'inizio della guerra. Mosca colpisce alle città ucraine, 3 morti, 14 feriti. Un drone sconfina in Romania e viene abbattuto dai caccia spagnoli. La NATO sembra essere russo. Una donna di 46 anni uccisa nel Cosentino, picchiata brutalmente. Il corpo è stato abbandonato davanti ad un ospedale. Fermato, il compagno sarà interrogato. Incendi in Friuli, Abruzzo, Piemonte, evacuate diverse famiglie in Carnia, in provincia dell'Aquila. Da 12 giorni brucia il Monte Barone nel Biellese, nuovi roghi anche in provincia di Vercelli. Buongiorno dalla redazione, le 13 e un minuto, il giornale radio. Un furto clamoroso di opere d'arte è successo ieri sera al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Dei ladri sono riusciti ad introdursi all'interno delle sale espositive, eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza e riuscendo a sottrarre dei capolavori di Antonello da Messina. Sono state rubate 3 tavole su 5 appartenenti alla celebre Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. È stata aperta un'inchiesta, le indagini sono in corso. Siamo sconvolti per quello che è accaduto, erano 2 delle opere più importanti e note di Antonello da Messina, una grande perdita per il museo, per la città, per il mondo dell'arte, ha dichiarato questa mattina la direttrice del Museo Regionale di Messina, Marisa Mercurio. Sulle opere d'arte rubate ascoltiamo Roberto Cobianchi, docente di storia dell'arte medievale a Messina.
2: Allora, il Polittico di San Gregorio è un'opera fondamentale del percorso di Antonello, è l'unica opera, diciamo, datata, firmata, che si conserva ancora a Messina. Era un polittico in origine con almeno 6 parti, se ne conservavano al museo 5 perché una del registro superiore è andata perduta. È un polittico datato 1473 ed è un'opera molto molto importante, di una fase anche cruciale del percorso di Antonello. Le opere di Antonello sono poche e in particolare questo è un polittico che ha dei grandi problemi di conservazione, quindi il furto, diciamo, è grave anche in questo senso, va a incidere su un'opera molto molto fragile. L'altra tavoletta è una tavola molto piccola, diciamo 10 cm per 10 più o meno, ma è una tavola molto particolare perché è dipinta su 2 lati, sui 2 lati. È un'opera che da una parte ha una Madonna col bambino e un francescano inginocchiato in preghiera, il committente, e dall'altra un'immagine del Cristo in Pietà. Questa è un'opera che è stata comprata recentemente negli anni 2000 dalla regione a un'asta londinese, e sicuramente un'opera giovanile molto molto interessante, insomma è un danno clamoroso.
1: E negli ultimi anni sono stati diversi furti di opere d'arte anche clamorosi, come ad esempio quello al Louvre, ma non solo, il furto che è avvenuto dei dipinti di Renoir, Cézanne e Matisse alla Fondazione Magnani Rocca a Parma. Esiste dunque un problema di sicurezza nei musei? Ascoltiamo ancora Roberto Cobianchi.
2: Ci fa capire anche di una fragilità dei musei dal punto di vista proprio della possibilità che sempre di più si vede di entrare, di riuscire a, diciamo così, impadronirsi di opere anche capitali. Evidentemente, nonostante le grandi diciamo così, nuove anche tecnologie, i mezzi che si possono mettere in campo, rimangono delle fragilità, delle possibilità sempre più evidenti. Proprio stamattina, mentre ho letto della notizia, stavo leggendo altre cose sul recupero invece delle opere che sono state trafugate vicino a Parma alla Fondazione Rocca. L'impressione è proprio che si riescano e che ci siano figure che riescono a intercettare proprio delle minime fragilità anche, ma poi da quello riescono a operare clamorosamente. Ecco. Sono opere che non credo possano essere commercializzate, ovviamente, per delle finalità diverse, insomma.
1: L'Ucraina ha lanciato nella notte uno dei più vasti attacchi aerei sul territorio russo. Centinaia di droni impiegati. La Russia dichiara di averne abbattuti più di 800 nel mirino di Kiev, l'Oblast di Mosca, dove è stato colpito ancora una volta l'e-commerce russo Wildberries, incendiato un centro logistico, ma anche la Crimea, il Donetsk e il Mar Nero. E mentre Zelensky continua a denunciare la carenza di intercettori, che impedisce alle difese ucraine di intercettare i missili russi, come quelli che la scorsa notte hanno ucciso 3 persone, sempre più chiaro che siano i droni il fulcro della strategia di Kiev. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
0: I successi ucraini con i droni sono diventati un punto di forza. Nonostante i 5 anni di guerra, nonostante le difficoltà sul campo, nonostante tutta la serie di difficoltà che sono derivate dall'invasione russa, successo nello sviluppo e nell'utilizzo dei droni per gli ucraini è diventata una moneta di scambio. Infatti l'hanno ribattezzata drone deal, ovvero gli accordi che gli ucraini fanno con gli altri paesi offrono droni e competenza in cambio di altri beni di cui hanno bisogno. E questo è molto importante perché l'Occidente, ma anche i paesi del Golfo, insomma le potenze e le medie potenze globali, si sono rese conto che la guerra in Ucraina ha cambiato il modo in cui si fa la guerra, che quindi i droni sono diventati i protagonisti e che padroneggiare la tecnologia sia sulla costruzione, ma soprattutto sull'uso e sul machine learning, sull'addestramento dei software dei droni è diventato fondamentale e sarà sempre di più nel futuro. E quindi è questa in questo momento la forza negoziale di Zelensky. Poi certo, dal punto di vista diplomatico, l'ultimo rimpasto di governo è stato un disastro e quindi questo ha un po' mitigato in senso negativo la notorietà che Zelensky era riuscito a riacquisire in questo ultimo anno.
1: E sarebbe invece russo, secondo le prime informazioni fornite dalla NATO, il drone che un caccia spagnolo ha abbattuto questa notte in Romania, poco distante dal confine con Ucraina e Moldavia. Il velivolo è caduto in una zona disabitata senza provocare danni. Tensioni nel sud del Libano dopo i raid israeliani di ieri, più gravi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, mai realmente rispettato, di giugno. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rivendicato gli attacchi ordinati dopo il ferimento di alcuni soldati israeliani e minacciato di colpire ancora. Niente sarà lasciato in sospeso, ha scritto sui social. Gli obiettivi dei raid di ieri, secondo Israele, erano 2 comandanti di Hezbollah, ma tra le 11 vittime e i 19 feriti si contano anche donne e bambini. In Cisgiordania continuano attacchi e provocazioni dei coloni. Questa notte a Hebron un gruppo di israeliani ha danneggiato case e auto di palestinesi, anche sparando dei colpi in aria. Quando i residenti sono usciti è intervenuto anche l'esercito, che ha ferito diversi di loro a colpi di arma da fuoco. A Kusra, intanto, nella zona di Nablus, le famiglie le cui case sono state per giorni assediate dai coloni denunciano: ora sono i soldati a non lasciarci uscire. Una delegazione delle Nazioni Unite è riuscita a portare loro cibo ed acqua, ma le abitazioni rimangono isolate dalla rete elettrica e dall'acquedotto. Sentiamo la testimonianza di un cittadino di Kusra, Abed Wadi.
3: The situation today is more than yesterday, very complicated. We talk with the CEO to fix the problem of the electricity and
4: oggi la situazione è ancora più complicata di ieri. Le persone del villaggio hanno parlato con l'ufficio di coordinamento distrettuale per risolvere il problema dell'elettricità e dell'acqua e hanno ottenuto il permesso. Ma quando gli operai sono andati a Ras Al Ain per fare le riparazioni, i coloni hanno attaccato i palestinesi tirando loro delle pietre. L'esercito era presente sul posto, ma non è intervenuto. Al contrario, ha intimato ai palestinesi: non muovetevi, se vi muovete vi sparo, proprio mentre stavano cercando soltanto di difendersi. Dopodiché sono andati dagli operai che stavano lavorando per riparare l'elettricità vicino a casa di Youssef Hassan. I soldati lo hanno arrestato e picchiato, quindi la gente non riesce a finire il lavoro. Adesso ci sono 3 famiglie raggruppate in un'unica casa, quella del fratello di Youssef. Youssef mi ha chiamato, voleva mandare del cibo a sua madre, a sua moglie, a sua figlia e agli altri, ma le forze di occupazione non hanno ancora dato il permesso.
1: Una taglia da $30,000 sui soldati degli Stati Uniti. Il comandante dell'esercito iraniano ha promesso una ricompensa a chiunque catturi o uccide quelli che definisce aggressori americani, mentre in un altro comunicato Teheran ha dichiarato che non si fermerà fino a quando Stati Uniti ed Israele non saranno completamente sconfitti. Da fine luglio la guerra è di fatto ferma, ma lo stretto di Hormuz rimane chiuso nonostante i negoziati con l'Oman, e oggi il Parlamento iraniano discuterà una legge che potrebbe vietare l'accesso al tratto di mare a ogni imbarcazione legata agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili da Teheran. Una donna è stata uccisa la notte scorsa da Mendolara, comune del Cosentino. Si chiamava Ornella Forastefano e aveva 46 anni. Dopo essere stata brutalmente aggredita, è stata portata all'ospedale di Trebisacce e lasciata fuori dall'ingresso. I medici, quando si sono accorti della sua presenza, l'hanno subito soccorsa, ma a causa della gravità delle lesioni è morta. La polizia si è messa immediatamente alla ricerca del compagno della donna, il principale sospettato, che poco fa è stato rintracciato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire. L'uomo sarà interrogato a breve. Lunedì sarà presentata una nuova richiesta di riesame sulle misure cautelari di Walter Lavitola, in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Lo hanno comunicato i legali del faccendiere, che stanno valutando inoltre un'integrazione delle dichiarazioni di Lavitola con la richiesta di un nuovo interrogatorio. Intanto Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report, nonostante le pressioni della destra di governo che da settimane ne chiedono l'allontanamento. Una decisione verrà presa nei prossimi giorni dai vertici della RAI. Incendi stanno divampando in diverse regioni d'Italia, particolarmente difficile la situazione in Friuli, sul territorio montuoso della Carnia. Nella notte sono cominciate le prime evacuazioni a scopo precauzionale da alcune abitazioni di Pissebus e a Tolemazzo, la palestra comunale è stata allestita per una prima accoglienza. In Abruzzo, a Bisegna, provincia dell'Aquila, porta nord del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ieri sera in via precauzionale è stata evacuata una palazzina abitata da 6 famiglie perché minacciata dalle fiamme. Intanto continua a bruciare da ormai 12 giorni nel Biellese il Monte Barone. Per contenere le fiamme che continuano ad avanzare su diversi fronti sono al lavoro squadre di vigili del fuoco da Biella, Asti, Torino e Novara. Anche in provincia di Vercelli da ieri sera è attivo un nuovo incendio. In Piemonte si trova la nostra collaboratrice Chiara Lonzani.
5: Già dalle frazioni di Borgosesia alle montagne non si vedono più, avvolte dal fumo. Il sole è un puntino rosato dietro spesse nubi di caligine, l'aria puzza di bruciato e grippa la gola. Un nuovo temporale con tanti fulmini e poca acqua ha innescato ieri l'ennesimo rogo a Moglia. Si aggiunge al fronte di Cravagliana, attivo da 1,5 mesi, 18 km quadrati in fumo, alla Res di Varallo, all'Alpe Campo di Sabbia e all'enorme incendio che da 12 giorni sta incenerendo i boschi del Monte Barone nella vicina Val Sessera. Si stima abbia bruciato 33 km quadrati. Vigili del fuoco e volontari dell'AIB scavano trincee per limitarne lo sviluppo, ma è la siccità il miglior alleato delle fiamme. In quella che era definita la valle più verde d'Italia a causa dell'abbondanza di acqua e soprattutto di piogge, da 1 mese diversi comuni hanno emesso ordinanze antisprechi. Le sorgenti non bastano più, bisogna pescare nei torrenti e la potabilità non è garantita. Alcuni turisti se ne vanno, chi resta guarda in su, osserva i Canadair che fanno la spola con i laghi e cerca di capire se tra le nuvole di fumo ce ne sia qualcuna carica di pioggia.
1: A Milano un uomo di 40 anni è stato trovato morto ieri sera intorno nell'area verde di Piazzale Lugano, siamo vicino al quartiere di Bovisa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso causato da un malore. Secondo le prime informazioni si tratta di un senzatetto che da giorni si trovava nella zona. Proprio contro la solitudine nelle grandi città in estate, ieri la comunità di Sant'Egidio ha organizzato il Ferragosto solidale, un'iniziativa che si è svolta nei quartieri popolari di diverse città e che ha visto la partecipazione di centinaia di persone. Sul senso della giornata ascoltiamo Roberto Zuccolini, che è il portavoce della comunità di Sant'Egidio.
6: Una legata all'emergenza del caldo opprimente, che non è soltanto un'emergenza per gli anziani di cui abbiamo parlato molto, no? E in generale della popolazione, ma anche per chi vive per strada, perché vede aumentare la fatica e la difficoltà proprio a rivolgersi alle persone che passano più difficilmente, si fermano più difficilmente, e si crea un alone di solitudine attorno a queste persone. La risposta quindi delle feste è una risposta al caldo opprimente di questi giorni, ma soprattutto alla solitudine, no? Che è un fenomeno che sta aumentando nella nostra società. Però il secondo elemento importante mi sembra che sia stata una risposta corale, perché abbiamo visto che hanno partecipato centinaia e centinaia di persone, una risposta direi anche al clima di conflittualità crescente, un clima di rifiuto per chi viene considerato diverso, per chi è povero, per chi è più fragile, no? E allora questo mi pare, essendo stato un evento che ha coinvolto così tante persone, quindi insieme in queste tavolate si manifesta questo messaggio, questo desiderio anche di speranza e di pace, direi.
1: Virginia Platini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, le notizie tornano alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
7: Popolare Network.

Buongiorno e buona domenica da Eddie Berni, Camera Sud. Il brano Il desiderio di oggi è legato a una scoperta decisamente tardiva, perché stiamo parlando di un album che, cito a memoria, dovrebbe essere uscito nel 1967, Waiting for the Sun dei Doors. All'interno di un disco meraviglioso c'è una canzone che non avevo mai sentito, che ho scoperto qualche ora fa, diciamo, per un consiglio indiretto di una persona. Questa canzone si chiama My Wild Love, peraltro è una delle canzoni meno amate dai Doors stessi, che in un momento di crisi creativa cercavano strade alternative per comporre canzoni dopo che i primi due album erano stati creati sostanzialmente sul repertorio scritto prima di cominciare a incidere album e a diventare in qualche modo famosi. Questa My Wild Love è né più né meno che un gospel, né più né meno. È un canto di lavoro ritmato da Jim Morrison e dalla sua voce, e con gli altri membri della band che stanno intorno al microfono e battono le mani. Sostanzialmente è un ritorno alle origini ancora più estremo rispetto al blues che i Doors amavano tantissimo, e il testo parla di un amore selvaggio che cavalca, va, scappa ed è imprendibile, introvabile, ma l'intuizione straordinaria di riuscire a fare qualcosa di così selvaggio, così primordiale, legato alla cultura nera dell'epoca, di quando appunto gli schiavi americani furono costretti a andare negli Stati Uniti a lavorare per conto della popolazione bianca e via dicendo. Beh, i Doors erano bianchi, erano di Los Angeles ed erano straordinariamente privi di ogni genere di limite e steccato. Quindi avevano voglia di fare qualcosa, erano in grado di farlo, erano creativamente assolutamente liberi, e il desiderio è quello intanto di ritrovare ancora in cose così oramai antiche per quanto riguarda il rock dei tesori sconosciuti, e per fortuna questa cosa mi capita ancora spesso. E poi il desiderio è quello di riuscire a essere così liberi come i Doors, come Jim Morrison, al punto da riuscire a prendere e scrivere canzoni come queste senza avere paura di sentirsi, come dire, fuori luogo. Assolutamente no. My Wild Love, The Doors.

My Wild Love, The Doors, brano in desiderio per questa puntata di Camera Sud, che prosegue con la prima cosa da leggere, tratto da un libro che ho già letto nella prima puntata dell'edizione 2026 di Camera Sud, Lorenzo Marone, manuale pratico di smarrimento, uscito per Feltrinelli. Quello che vi leggo è il capitolo 2 dedicato a una parola, atarassia, sottotitolo Il diritto a lasciare che sia.

Il tempo non sempre corre, a volte sprofonda. È come una pozza in cui si scivola senza far rumore, un bicchiere di vino versato piano che non sai se va bevuto o solo guardato. Non è una linea, semmai è una radice che scende, si attorciglia, si ferma. C'è un tempo che non misura ore, ma profondità, quello in cui non importa quanto dura qualcosa, ma quanto ti resta dentro. E allora non serve più riempire ogni minuto come fosse un contenitore, potrebbe bastare imparare a starci nel tempo, anche se è scomodo, anche se è vuoto. Magari proprio lì, dove niente si muove, succede qualcosa che non fa rumore, ma cambia tutto. A insegnarlo senza saperlo c'è un maestro con la coda arrotolata, il camaleonte. Non pianifica, non fa tabelle di marcia, non ha obiettivi da centrare, risponde semplicemente con un'eleganza che ha a che fare con l'antichità. Si fonde, si adatta, ma senza sforzo, come fanno le poesie riuscite, o le persone che non ti chiedono nulla, ma restano. Il suo cambiamento non è strategia, ma equilibrio. È fermo, ma sempre presente. Guarda in due direzioni con gli occhi ballerini, come se ponderasse bene ogni gesto, ogni mossa, ogni pensiero. Non cambia colore per ingannare, ma per regolare, per comunicare, per stare meglio. Non corre, eppure arriva. E prima osserva, attende, si prepara. Io ne ho uno, si chiama Neres, come il giocatore del Napoli, per via di quello sguardo un po' perso, quasi stesse pensando a cosa mangiare a cena. Lo esamino spesso nei momenti di silenzio, quando il resto non dice niente. Neres fissa l'alto, forse cerca Dio, o la prossima mosca. È lento, diffidente, nobile. Non si concede, non cerca carezze, non ha bisogno di compagnia. Anche lui sembra un filosofo zen travestito da lucertola. Io invece sono sempre stato attaccato a tutto, alla gente, ai sogni, alle idee. Ho sofferto l'anaffettività, o l'ho temuta, ho cercato di combatterla con fiumi di parole. Invece Neres mi mostra che anche non stringere troppo può essere una strada. Forse dovrei imparare anch'io a lasciare un po' andare, a sciogliere la presa, a vivere senza dover sempre decidere la direzione. Ogni giorno Neres beve le sue gocce di rugiada, si nasconde nei colori e aspetta. È un campione mondiale di adattamento e non lo sa. E proprio questo è il punto, non opporre resistenza a ciò che accade, non forzare il senso, non intervenire su tutto, abitare ciò che c'è senza trasformarlo in qualcosa da correggere, non fare del presente un trampolino ma una poltrona, non come rinuncia ma come modo diverso di attraversare. Vorrei imparare l'atarassia, una parola che suona come una formula antica che significa più o meno stare senza tormento, come la quiete di un mare al tramonto o una foglia che galleggia su uno stagno immobile. Non è che non voglio desiderare più nulla, ma desiderare meno. Non è che non voglia pensare al futuro, ma non voglio diventarne schiavo. Nella filosofia antica, soprattutto ellenistica, la atarassia è uno stato dell'anima in cui si è liberi da passioni, paure e turbamenti. È la tranquillità interiore, la pace mentale, il distacco sereno dal caos del mondo. Non è l'assenza di emozioni, ma un modo più morbido di abitarle, una calma che non chiede permesso. Per gli epicuri è il fine della vita felice e si ottiene eliminando i desideri superflui e le paure infondate. Per gli stoici, la atarassia resta una condizione ideale, serenità raggiunta attraverso la razionalità e il dominio delle passioni. Gli scettici, come Pirrone, ritengono che la atarassia si ottenga sospendendo il giudizio sulle cose. Non sapendo cosa è vero, non ci si agita. L'ignoranza diventa liberazione. Lo so, non è semplice. Le scadenze non spariscono, gli orologi continuano a fare tic-tac. Però almeno potrei smettere di rincorrere l'idea di una vita ordinata, risolta. Le costruzioni mentali, per quanto belle, spesso crollano appena passa un pensiero storto. Lasciare andare potrebbe diventare una necessità, non una moda. Alleggerirmi forse sarebbe una forma di difesa. Lasciare che sia non è fermarsi, ma lasciare che ciò che deve accadere accada. Lasciare che qualcuno ci dimentichi, che un desiderio evapori, che un attimo scorra senza doverlo trattenere, non è abbandono, è fiducia. E togliere la mano dal timone per vedere dove porta la corrente. E io vorrei concedermi il lusso di non avere un piano, di non sapere dove sto andando, non spiegare ogni gesto, sedermi, ascoltare un uccello, fissare un ramo. Voglio poter non decidere senza sembrare pigro. Voglio una pausa che non sia solo tra due impegni, ma una forma di presenza disarmata. Il camaleonte non si preoccupa di dove sarà domani, non ha progetti editoriali, non aggiorna il curriculum, è lì, che respira con tutto il corpo. Esiste.
Anch'io un giorno vorrei provarci. Vivere senza intervenire, senza correggere il corso. Lasciarmi attraversare da quel che arriva, anche se non lo capisco subito. Reclamo il diritto di non sapere dove sto andando e se sto andando. Il diritto, tanto liberatorio, a ricordare che non controlliamo nulla o quasi e che il segreto quasi sempre è lasciare che sia. Voglio stare appeso a un ramo, come Neris, a guardare il cielo e magari, se mi va, cambiare colore, diventare Apua. Vorrei provare a rinunciare al progetto, al risultato, alla pretesa di senso, non per rinunciare alla vita, ma per concedermi una forma diversa di libertà. Perfino dall'idea di essere qualcuno, di riuscire, di amare bene.

Erano i Baustelle con l'arte di lasciare andare, mentre le parole di prima erano tratte da Lorenzo Marone, manuale pratico di smarrimento, uscito per Feltrinelli. Quello che vi ho letto era un capitolo, il capitolo secondo, dedicato alla tarassia, ovvero il diritto a lasciare che sia. Camera Sud prosegue con i suoi tre brani in fila, noi ci sentiamo, come sempre spero, subito dopo.

era novembre di Io sono un cane, prima di lui Ivano Fossati con Buon tempo, il primo dei tre brani invece era di Francesco Baccini con, credo, Pietro Trampetti, comunque insomma era lui, adesso controllo esattamente il nome. Il brano si chiamava Portugal, aspettate, Trampetti, di nome fa Patrizio, ecco, chiedo scusa a lui e a chi lo conosce, Patrizio Trampetti e Baccini insieme con Portugal. Camera Sud prosegue con un'altra cosa da leggere, tratto da Novelle da un minuto, uscito per la casa editrice E.O., autore Istvan Orkeni. Quello che vi leggo è un raccontino breve che si intitola Informazioni.

14 anni, siede nell'androne, dietro a un piccolo sportello scorrevole. Gli chiedono sempre due cose soltanto. Dove sono gli uffici della Montex? Lui risponde, primo piano a sinistra. La seconda domanda è, dove si trova la lavorazione scarti di gomma? Al che lui risponde, secondo piano, seconda porta a destra. In 14 anni non si è mai sbagliato, tutti hanno avuto l'informazione esatta. Solo una volta è successo che a una signora che si era fermata davanti al suo sportello e le aveva fatto una delle solite domande, per favore, dov'è la Montex? Lui, una volta tanto, fissando il vuoto, dicesse, veniamo tutti dal nulla e al fetido nulla torneremo tutti. La signora sporse reclamo. Il reclamo fu preso in esame, se ne discusse e poi la cosa fu lasciata cadere. Effettivamente, non era un caso tanto grave.

Yikes. Ottiona con Genesis, mentre le parole di prima erano tratte da Ithvan Orkeni, novelle da un minuto, uscito per la casa editrice E.O., il mini racconto si intitolava Informazioni. Camera Sud chiude, ci si sente domenica prossima, stesso orario e stessa radio, ovviamente buon ascolto con i programmi di Radio Popolare. Per quanto riguarda i podcast, li potete trovare sul sito di Radio Popolare, sull'app sempre di Radio Pop. Per quanto riguarda le informazioni sul programma, invece, potete andare su Facebook, la pagina è Camera Sud, stazione radio. Ovviamente buon ascolto con i programmi di Radio Popolare.

0: Buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate e ben ritrovati alla pillola va giù in questa domenica e come tutto il mese di agosto lasciamo l'onda a Radio Piazzetta guidata da Junior Sprea.
1: Radio Piazzetta!
2: Radio Piazzetta!
3: Radio Piazzetta!
4: Radio Piazzetta!
5: Radio Piazzetta!
6: Radio Piazzetta!
7: Radio Piazzetta!
8: Radio Piazzetta.

0: Buongiorno a tutti, a tutti gli amici di Radio Piazzetta, anche ai miei amici personali, perché insomma cerco di così di parlare dell'esperienza della radio con i miei amici, perché non è così scontato avere un mezzo di comunicazione così importantissimo, quindi adesso ne sto parlando. È arrivato un nuovo Rolando, è un mio vecchio amico di scuola, quindi gli sto parlando di questa nuova esperienza che sto facendo, quindi vabbè, mi rendo conto che insomma le parole delle volte possono essere interpretate insomma in una maniera. Lo vorrei portare
1: e noi lo accoglieremo a braccia aperte
0: qua, perché vabbè, una persona che intanto vabbè ha vissuto Milano, ha lavorato a Milano, diciamo faceva il taxista, quindi
1: conosce bene le strade di Milano,
0: insomma il milanese, il certo. Milanese, il chi viene da fuori, insomma.
1: Certo.
0: Un uomo che ha lavorato su per la comunicazione di Milano, quindi vorrei portarlo qui in radio così a fargli, ma anche se non gli interessa, così giusto
1: per venire a vedere cosa succede.
0: La curiosità, magari, che ne sai, anche per lui può essere un'occasione per dire qualcosa di liberatorio, eh.
1: Ma infatti noi lo accoglieremo sicuramente, Rolando, e quindi, vieni con noi Rolando.
0: Salutiamo tutti gli amici, Rolando, e speriamo nuovi amici di Radio Piazzetta. E niente, oggi ci saranno rubriche interessanti, curiose, buffe, non buffe, serie, poco serie, vediamo, staremo a vedere cosa viene fuori. È un po' un Pollock, ecco quello che stiamo
1: un Pollock delle rubriche,
0: delle rubriche, quindi stiamo a vedere cosa verrà fuori alla fine con la cornice che gli aggiungerà. Esatto. Nostro Michele, dai.
1: Bene, ma infatti puntata rubrica, puntata estiva, puntata dove c'è molto caldo fuori, parleremo anche di questo in questa puntata. E però vabbè, noi siamo qua con l'aria condizionata. Ciao Mitico, come stai? Prenditi pure il microfono, avvicinati pure il microfono.
2: Discretamente bene, però dovrei fare una critica seria alla TM.
1: Ma infatti dopo avremo il tempo di farlo, che sai, oggi non c'è la nostra amica Elisabetta, quindi la rubrica.
2: Però abbiamo il nostro amico Gattino Smilzo.
1: Certo, al nostro Fede, sì. Che avete già sentito.
3: Sì. Infatti, anche essendo Smilzo, posso fare una lamentela di mettere delle sedie più grandi e più distanziate. Così stiamo più comodi.
1: Siamo belli larghi. Bene, no, infatti, Mitico, poi parleremo anche della TM, dei disagi, diciamo, dei mezzi pubblici milanesi. Ma adesso, Nicola, a chi passiamo la parola per questa puntata rubriche?
0: Passiamo la parola a Fede, che insomma ci illustra la sua rubrica, insomma.
3: Vi racconto qualcosa sperando che non mi mandiate a quel paese. Vi parlerò di un gruppo degli anni 70 che si chiama Flora, Fauna e Cemento. In qualche altra puntata, due o tre puntate, avevo messo già qualche canzone loro, sì. Però diciamo un gruppo che mi piace. Comunque, il gruppo era stato fondato da Mario Lavezzi, quindi milanesone, e Damiano Dattoli. Vabbè, Mario Lavezzi è tuttora attivo, e soprattutto vabbè, un cantautore. Negli ultimi anni ha fatto soprattutto il produttore o l'autore di brani per altri cantanti. All'inizio della sua carriera, negli anni 60, aveva fatto parte anche dei Nomadi. Vabbè, il gruppo Flora, Fauna e Cemento, grosso modo, è stato attivo dal 1970 al 78. I due membri fondatori, appunto, erano Lavezzi, già nominato, e Damiano Dattoli, che era in precedenza era il bassista, cioè nel gruppo faceva il bassista, in precedenza era il bassista anche di Battisti. Questo Damiano Dattoli è anche un autore, attualmente fa soprattutto il produttore anche lui, ma nel corso della carriera è stato anche autore di vari brani, sia per il gruppo che anche per altri cantanti. Ad esempio, una canzone molto famosa è l'autore della musica di Io Vagabondo dei Nomadi.
1: Un grande capolavoro.
3: Sì, sì. Vabbè, poi in questo gruppo, un certo periodo, alcuni anni aveva fatto parte anche Mara Cubetto, che poi è una cantante che in seguito è entrata a far parte del gruppo Daniel Santa Cruz Ensemble, che è un altro gruppo degli anni 70, sono quelli che cantavano Soleado oppure Linda Bella Linda. In un breve periodo aveva fatto parte del gruppo anche la Gianna Nannini.
1: Questo è importante, sì, da dire.
3: Poi quando presento la canzone c'è un altro dettaglio per nominare la Nannini. Vabbè, il gruppo, alcuni brani, i primi 45 giri avevano fatto anche qualche cover di qualche brano di successo degli anni 60-70, come andava spesso di moda in quel periodo, che facevano delle versioni in italiano dei successi inglesi, americani e di altri paesi. Ad esempio, uno dei primi 45 giri avevano fatto la versione in italiano del tema Superstar, che era il tema principale di Jesus Christ Superstar. Qualche altro brano di successo, ad esempio, è Mondo Blu, che era il loro 45 giri più venduto. Allora, in particolare, adesso che vi devo presentare il brano, loro avevano partecipato al disco Per l'estate nel 74, e qui arriviamo a Gianna Nannini, perché nel 74 era il periodo in cui la Nannini faceva parte del gruppo, e il brano con cui avevano partecipato al disco Per l'estate si chiamava Congresso di Filosofia. Il 45 giri, c'era il 45 giri ovviamente, non c'erano ancora i giri, il lato B del 45 giri si chiamava Stereotipati Noi. In questo 45 giri, appunto, cantava, era il periodo in cui c'era la Nannini, entrambe le canzoni cantava anche lei. Vabbè, nel Congresso di Filosofia la voce sua magari non si riconosce tanto, perché non era la cantante principale. Invece nel lato B lei era la cantante principale di questo brano, e quindi è più riconoscibile che c'era anche lei nel gruppo.
1: Praticamente, quindi, c'è, cioè, il lato A, che è stato il successo, diciamo, maggiore,
3: era successo maggiore,
1: e lei però era un po' più corista.
3: Si era un po' più, faceva un po' più d'accordo, perché comunque c'erano vari del gruppo che cantavano, e a volte cantavano un po' a turno.
1: E invece il lato B, che è meno,
3: che magari era quello meno famoso, però lei era la voce principale, in questo caso
1: giovanissima,
3: sì,
1: Gianna Nannini,
3: sì, quindi, sì, parliamo di circa 50 anni fa, quindi c'era, certo, avuto circa 20 anni all'inizio della carriera.
1: Sì,
3: c'è una piccola dedica a mia sorella, che si chiama Flora,
1: che tra l'altro, se possiamo dirlo,
3: si è sposata poco tempo fa, il 13 giugno,
1: per cui la salutiamo.
3: Saluto anche Giuseppe, che è suo marito.
1: Salutiamo anche Giuseppe.
3: C'è questa piccola dedica e
2: il paggetto, no?
3: C'era un paggetto d'eccezione che si chiama Holyfield, è il cane di mia sorella, è un pincher.
1: Fantastico.
3: Il giorno del matrimonio le avevano preso una piccola pettorina che sembrava un che si era tipo giacca e cravatta col cravattino, eccetera. Il paggetto ufficiale era il cane
1: Holyfield. Salutiamo anche lui.
3: Sì, una cosa curiosa, il nome l'hanno scelto perché è il nome di un pugile abbastanza conosciuto.
1: Certo, assolutamente. Sì.
3: Vabbè, c'è un episodio che ha combattuto con Mike Tyson, vabbè, non so specificare l'episodio, però vabbè, è stato un match conosciuto, insomma.
1: Bene, noi
3: Lanciamo Stereotipati Noi, ed è 74.

0: bellissima canzone lanciata da Gatto Smilzo, io passo la parola all'ingegner Nicola.
1: Grazie per l'ingegnere. Comunque mi sento un cartolaio sempre che si vuole immedesimare in un radiofonico o perlomeno in un componente di una radio, ecco. Comunque poi alla fine rimango un cartolaio, però ci provo, ecco, ci provo. Quindi oggi diciamo che vorrei parlare nella mia la nostra rubrica, perché vabbè, insomma, quando ormai ci si mette al tavolo della radio poi diventa nostra, quindi questa rubrica vorrei parlare un po' di quello che passiamo in queste notti, ecco, che è il caldo, il soffocamento in casa, il non sapere come stare sul letto, se il letto ci fa bene, andiamo sul balcone, stiamo sul balcone, e se apriamo la finestra è meglio chiuderla per non far entrare il caldo, ma se non entra il caldo non entra neanche l'aria, ma insomma cosa dobbiamo fare con questa cosa qua? Insomma è un macello, è qualcosa che ci dobbiamo mettere mani, anche se rischiamo di diventare incoerenti o di essere un cane che si morde la coda, ecco. Comunque ci penso a sta cosa qua, ci penso perché insomma quando esco fuori la mattina la prima cosa che faccio è salutare il sole e guardare gli alberi. Quando guardo gli alberi guardo le foglie, e sulle foglie non c'è più l'umidità, c'è questa resina che le foglie emanano per proteggersi dal calore dell'asfalto, prima di tutto perché non hanno spazio, non hanno terra per respirare, quindi se si guardano le foglie si capisce che l'albero sta soffrendo,
2: certo.
1: Quindi è la cosa che guardo tutte le mattine, sono queste cose qua, insomma l'aria pulita, se c'è una buona aria che puoi respirare a pieni polmoni, e insomma e guardare un pochettino come stanno anche le piante intorno a noi, insomma, visto che non riusciamo a comunicare come facciamo con la radio, con le parole, con gli alberi, però insomma siamo in comunicazione lo stesso, anche se non è la stessa comunicazione. Ricordarmi sempre di spegnere le luci, insomma, in casa, anche se non pago direttamente io la luce, però spegnere le luci, chiudere l'acqua, non accendere,
2: evitare gli sprechi
1: in tutte le maniere, cercare di fare una buona differenziata, perché bisogna fare anche quella lì,
2: certo.
1: Anche se alle volte non siamo degli scienziati, abbiamo dei materiali sotto mano che non si riesce più a capire che cos'è questa cosa qua, dove la metto, cosa ne faccio, e vabbè c'è quel cassonetto che si chiama il differenziato, che è lì vanno tutti i dubbi, tutti
2: ogni tanto ci salva, diciamo, purtroppo sì.
1: E poi ragazzi, ecco, l'intelligenza artificiale, a proposito di intelligenza artificiale, può servire anche a tirarci via dei dubbi, se gli chiediamo delle informazioni scientifiche anche su dei dubbi che abbiamo quotidianamente, ci risponde in maniera scientifica, non è una sola, non è un pacco l'intelligenza artificiale. Certo che i genitori, gli adulti, i professori, i docenti, gli addetti ai lavori sono tutti preoccupati perché pensano che sia qualcosa che toglierà spazio, ma non toglierà un bel niente, perché l'intelligenza artificiale è un continuo aggiornamento, quindi non si toglierà spazio a nessuno, diventerà qualcosa di commerciale, quindi sarà come avere paura della pubblicità, è una pubblicità appunto, sappiamo che è quello, e non sarà un problema quando la conosceremo più a fondo, insomma e poi comunque bisogna parlare dell'intelligenza artificiale, perché stiamo rischiando di creare una spaccatura in delle generazioni, nelle nuove generazioni. Sentono parlare in maniera negativa di qualcosa che noi stiamo, abbiamo costruito, non noi direttamente, comunque delle persone, degli ingegneri, insomma, hanno costruito, e noi ne stiamo parlando in maniera negativa alle nuove generazioni di qualcosa che è il futuro, il loro futuro. Quindi stiamo, gli stiamo spezzando le ali, gli stiamo spezzando. Quindi è meglio parlarne subito di questa cosa qua e non fare dei depressi, degli sfigati, ecco, insomma, fare delle persone che sanno con cosa hanno a che fare, se conoscono la materia, ecco, meglio mettersi in mani subito a questa cosa qua. E comunque, vabbè, comunque buon clima a tutti, guardate le piante, guardate il sole, che insomma, chi non ha una guida, comunque, come in questo caso me, sono un randagio, la mia guida è il sole, insomma, quando mi sento perso guardo il sole, guardo la mia giornata, mi mette di buon umore, un buon respiro, non c'ho bisogno di altro, ecco, quello ho, c'ho l'ossigeno, il sole, l'acqua, le cose più naturali, ecco, sono le guide che più ci servono, quindi l'essenziale, ragazzi, cerchiamo di tenercelo stretto.
2: Esatto, che non è scontato. Prego,
0: Michele. Io, oltre alle piante e il sole, guardo anche gli scoiattoli che si arrampicano sugli alberi.
2: Bravo, Mitico. Tra l'altro è vero, Milano è pieno.
0: È pieno, e lì da me ce n'è uno che qua tutte le mattine ci aspetta, a me e un'altra ragazza, che gli portiamo giù le noccioline.
2: Sì, assolutamente. Nicola, grazie del tuo contributo. E con che canzone ci lasci? Perché, esatto, è una canzone significativa, no?
1: Sì, è contraddittoria, perché insomma, va bene, è un brano di Ron che, insomma, a me piace molto, è stato diciamo la mia prima dedica di questa persona che era innamorata di me, insomma, di questa ragazza che era innamorata di me, quindi mi ha regalato questo brano qua, e io lo ricordo sempre, insomma, che non abbiamo bisogno di parole, è un pezzo di Ron bellissimo per me, insomma, per chiunque, credo, per chiunque, è un pezzo bello, ecco. È una melodia bella, perlomeno. Io ascoltate la melodia più che le parole, perché non abbiamo bisogno di parole, ecco.

0: Ok, benissimo, ritorniamo in studio dopo questo successo di Ron che è sempre piacevole di ascoltare. Ripassiamo sempre la parola al nostro mitico che ha la sua rubrica anche lui. Di cosa ci parli, mitico?
1: Miticissimo.
2: Io parlo di un quartiere abbastanza recente. È nato nel 1990.
1: Come mai così tardi?
2: Prima era sotto un altro quartiere. E come quartiere Adriano è nato sotto, nato nel 90, era un'area dove c'era la Pirelli,
1: certo,
2: è vicino a pochi decine di metri dalla dall'hangar Bicocca, e è un quartiere torre residenziale in continua evoluzione, però c'è una roba che ricorda ai tempi passati. C'era un bunker della prima guerra mondiale che si chiama il Matitone. È stato un ex rifugio antiaereo della seconda guerra mondiale, preservato durante le recenti riqualificazione che hanno trovato adesso, ma è anche l'area dove c'era la Magneti Marelli. Tu mi chiedi, sai che cos'era la Magneti Marelli?
1: Magneti Marelli era una fabbrica gigantesca, diciamo, dell'area appunto del Nord Milano, Sesto San Giovanni, e appunto anche una parte della nostra amata città. Una fabbrica, sì, il bunker era della fabbrica, che tu sai.
2: No. Era appena fuori.
1: Perché sai che c'è anche un bunker della Breda, che era proprio che è, diciamo, al Parco Nord, è quello, cioè, dove beh, adesso c'è il Parco Nord. Che era proprio della Breda. Ce ne sono diversi, cioè poi Milano, diciamo, ha vissuto un periodo di bombardamenti molto intensi in quel
2: noi quartiere Adriano lo conosciamo come quartiere Adriano, però c'è anche lo stesso quartiere, c'è dentro un parco che ha due nomi: Parco Adriano, Parco Franca Rame. Perché la Franca Rame è nata lì nella zona del quartiere Adriano.
1: Bene, non lo sapevo.
2: E lì a pochi metri c'è la vecchia stazione dei treni, dove vanno a morire, demoliscono.
1: Ah, ok, cioè quelli ferri vecchi, diciamo.
2: Anche le motrici vecchie, certo, li demoliscono.
1: Sì.
2: Ho scoperto ancora un deposito degli autobus vecchi del 1848, di fianco alla Magneti Marelli, e c'è rimasto solo il perimetro della struttura. E io ho scelto questo perché adesso stanno facendo il prolungamento della metro tranvia, quella che passa dov'è che abita il nostro gattino Nilzo, arriva fino a Villa Pizzone, e ho scelto una bella canzone dedicata ai tram.
3: Oh, dai, ti prego, aspettami sul tram, ed io ti giuro, ti aspetterò sul tram.

Domenica 16 agosto, il giorno dopo Ferragosto. Non male, quando dopo un giorno di festa, subito dopo ne capita un altro. E così arriva anche Cosmic, l'appuntamento del primo pomeriggio della domenica. Così, tanto per molestare o favorire la digestione, dipende dai punti di vista. E anche, naturalmente, dai gusti personali. Adesso che è tutto chiaro, possiamo anche partire. E allora via col primo ospite.

Keep Hugging Me, Tender Joe Richardson. E dove non su, che non, scusate, no, dove se non su Cosmic, so, ci si può impappinare in questa maniera. Cominciamo bene. Comunque tranquilli, oggi siamo solo all'inizio.

un gruppo femminile, The Glories, Give Me My Freedom, Dammi la mia libertà, hanno tutte le ragioni.

e questa strepitosa versione di Proud Mary è opera degli americani Chick Mates. C'era il curioso di sapere se a questa incredibile versione sono arrivati prima loro oppure anche Tina Turner. È un quesito da risolvere. Niente paura, sempre Cosmic che state ascoltando. E sempre, come dico io, serenamente lanciato in avanti verso il passato.

1969, i Chick Mates, in questa loro personalissima versione di Proud Mary, che non esito a definire strepitosa.

Cambiamo un po' versante, questi sono The Maze, Il Labirinto, gruppo del quale non so assolutamente nulla. E voglio andare a consultare Google, perché tanto non mi servirebbe a niente. In catena il tuo cuore, almeno il titolo, però voglio dirvelo, In catena il tuo cuore, al mio paese si traduce così.

1971, una tosta femminista antelitera. Valeria Mongardini, incazzatissima e determinata, ribadisce: sono quella che sono. Nessuno può darle torto.

Ritorno un attimo sui tatuaggi. Quest'estate diventati ancora più grandi, enormi, invadenti, sempre più esposti, esibiti, orgogliosamente ostentati. Ormai la spiaggia sembra la fiera del tatuaggio e in città senza tatuaggi bisogna stare attenti ad andare per la strada. Confidavano gli stranieri, invece no, sono peggio degli italiani. In ogni parte tatuaggi gotici, etnici, tribali, esotici o esoterici, dai significati sempre più astrusi, occulti, misteriosi e indecifrabili. Ho chiesto in giro perché si fanno, cosa rappresentano e a cosa servono. Fra le risposte più variegate sono arrivato a una mia conclusione, che forse, alla fine, tutti questi tatuaggi, in fondo, servono soprattutto a coprire degli spazi vuoti.

Avete capito, amici di Cosmic, che come me non avete i tatuaggi. Per cui non crucciatevi per questo. E se qualcuno vi chiede perché non ve li fate, rispondete come fanno i francesi. Non si mettono adesivi su una Rolls Royce. The Standards, America 1966. Qualche volta i bravi ragazzi non si vestono di bianco. Uno dei miei brani preferiti. È uno dei miei gruppi preferiti.

un disco di mezz'estate, Bikini Beat, secondo 45 giri dei Pooh. Il Pooh diceva, ormai è diventato quasi introvabile. Estate 1966, la migliore del secolo scorso.

permettetemi una piccola autopromozione. Sabato prossimo sono all'Arci Grossoni, in via Seta 32 a Milano, mettere sui dischi. Per una serata appunto tutta dedicata alle canzoni e musiche che hanno caratterizzato le nostre estati, più o meno lontane, come questa che state ascoltando. Allora, sabato prossimo Vintage Summer Music, tutti naturalmente in vinile, sabato 22 agosto all'Arci Grossoni. Per chi è rimasto in città e vuol prendere un po' di fresco nel parco dell'ex Paolo P.

a parte il saltello iniziale. Questi sono dei misteriosi question mark e mysterious. Lo dice la parola stessa. Gruppo in parte messicano che forniva dell'ottimo garage beat a chi aveva la pazienza di stare ad ascoltarli. I need somebody.

E questi sono i Click, piccolo grande gruppo che militava in Inghilterra in un'epoca in cui la concorrenza era spietata. Comunque resta notevole questa loro versione del classico Papadou. Dal vivo risalente all'ottobre del 1964, i Click.

E questo è un duo prestigiosissimo, forse più famosi come autori che come interpreti. Sono Boys and Heart, duo di rhythm and blues bianco, e straordinariamente arrivato fino agli anni Ottanta. Out About, questo è il titolo, Fuori e Attorno, questi titoli strani.

un altro duo, questi sono più specializzati nella musica surf. Jean e Dean, due ragazzoni biondi e pieni di salute, che ora sono invecchiati naturalmente come tutti i mortali. Anzi, Dean è venuto a mancare un bel po' di anni fa. Il titolo non sto a dirlo, vi dirò solo che parlo di una certa Janet e dei suoi capelli alla moda. Jean e Dean, puro surf, alle 15:00 minuti secondi. E questo è sempre il volo di Cosmic per combattere i bruciori di stomaco.

Restiamo sempre sul surf con un atipico Pat Boo e la sua bella versione di un classico di Brian Wilson e i suoi Beach Boys, Little Londa. Pat Boo su Cosmic. Questo volo della domenica 16 agosto, subito dopo Ferragosto. Ma tanto oggi è festa ancora, eh?

ed ecco un brano per far contenti gli amanti del Doo Wop e dell'Indio, anche loro ascoltatori cosmi. Guarda tu, i Turbans, non male, eh?

Torniamo a cose serie. Millie Jackson, I man a sweet man, io uomo, un dolce uomo. Questa traduzione sono anche bambine, della verità, eh? Millie Jackson, 1972, poco prima della funesta invasione della disco music.

una curiosa mistura fra rock and roll, boogie e quant'altro, che però alla fine non è sgradevole. Questi sono i non meglio identificati oscuri Mark IV. C'era un gruppo anche in Italia con lo stesso nome, ma dubito che siano gli stessi. 15 e 8 minuti, prosegue il volo di Cosmi. Un volo su dischi volanti, naturalmente. E ovviamente dischi in vinile.

e questa è una vera colonna portante del cosiddetto animal rock and roll. Quel rock and roll esasperato, composto di pelli maculate, urla di animali, tamburi esotici e rumori della giungla. Hank Mizzle, Jungle Rock. Il brano preferito da Tarzan, mi dicono. Così, tanto per fare un po' gli spiritosi.

una specie di rock and roll innocuo e rassicurante, come spesso faceva lui. Lui naturalmente è Bobby Rydell. Good time baby. Giù via, un po' di ottimismo ci vuole.

questo è il sempre grande Bobby Darin. Mame, dall'omonimo musical che per tanto tempo ha tenuto il cartellone a Broadway negli anni 60. Siamo quasi dalle parti dell'old time music. Era un musical che ha avuto moltissimo successo in America.

ed era un brano dove prevalgono gli strumenti musicali sull'uso della voce, altrimenti. I've got no money, non c'ho una lira, lo dicono anche loro. Amara constatazione che fanno molti di questi tempi, soprattutto quando ritornano dalle vacanze. Loro sono i Flipper, gruppo di signori musicisti romani, che molto spesso accompagnava Edoardo Vianello nelle sue serate. Con loro aveva esordito anche Lucio D'Alema, naturalmente al clarino, eh.

i flipper quando mancano 11 minuti al nostro atterraggio. Abbiamo ancora tempo per 4 canzoni circa. Per cui resistete fino in fondo. E poi siete liberi di ascoltare quello che volete.

gruppo francese tutto al femminile ci mancava. Abbiamo provveduto subito, Les Gams, quattro simpatiche ragazzine che si divertono come matte a fare musica. Il titolo, beh, è facile, oh wow wow wow, provate voi a tradurlo.

0: o reirán cuando sepan que lloro. Ma recuerda que siempre te añoro, que mañana ya no me verás.
1: Dalla Francia alla Spagna il passo è brevissimo, almeno su Cosmic. E su Cosmic succede così, Rockin' Boys. Io un brano di Peppino Di Capri dal titolo T'hanno visto domenica sera, che qua diventa T'han visto con otro. Eccoci in Spagna allora, qui sono voli charter i nostri.

Questa è un po' la risposta all'etilico Speedy Gonzales. Lui è Larry Moore. Il brano To You on a Ball, l'ha detto anche lui. Non so se va da tequila anche lui. Questo non ci è dato da saperlo.

restiamo sull'esotico, sulla Vaiano. Questi sono i Fraternity Brothers con la classica The Hula Hoop Song. Non sono mai riuscito a farlo girare l'hula hoop, non so voi. Un cerco micidiale per me. Non ce l'ho mai fatta.

Ultimo brano, questi sono The Cousins, i cugini. Il titolo è Relax. Uno strumentale semicantato per andare in chiusura di questo nostro viaggio di Cosmic in questa domenica 16 agosto. E con questo brano Bob Scotti vi saluta e vi rimando a domenica prossima a un altro volo. Benissimo, ciao a tutti e buon proseguimento della vostra nostra domenica.

0: Popolare Network.
1: Le 15.30, buon pomeriggio, le notizie. In Russia magazzini e centri logistici di Wild Berries sono stati distrutti o danneggiati al punto da bloccarne le attività. L'attacco ucraino delle scorse ore è stato molto potente, probabilmente il più massiccio dall'inizio della guerra. Si è concentrato nella provincia della capitale Mosca. 6 persone sono rimaste uccise. Si tratta di un attacco con centinaia di droni, come ormai avviene in prevalenza in questa fase della guerra. Wild Berries è la principale società di vendite online russa, una specie di Amazon. Il blocco quasi totale delle sue attività si fa dunque sentire direttamente nella vita dei cittadini russi. Sono 7 invece le vittime in Ucraina, coinvolte in un attacco che ha colpito la città di Kryvyi Rih, dove si trova il più grande impianto metallurgico ucraino, che è stato colpito e parzialmente bloccato. Colpita anche Kiev, dove è andato a fuoco un grande mercato di libri all'aperto.
2: Il Parlamento iraniano ha approvato una serie di disposizioni che rafforzano il controllo sui media. La nuova legge vieta interviste o altri contatti con organi di stampa stranieri considerati ostili, tra cui media americani e israeliani e organizzazioni finanziate dai due paesi. Le disposizioni vietano anche ogni contatto non autorizzato con ambasciate, organizzazioni e istituzioni straniere, sia all'interno che all'esterno dell'Iran, senza autorizzazione del Ministero degli Esteri. Non solo, il provvedimento prende di mira anche film, documentari, produzioni teatrali, musica e libri ritenuti promotori di una cultura anti-islamica o che ritraggono l'Iran in modo negativo.
1: Papa Leone XIV ha fatto un appello durante l'Angelus oggi perché cessino le violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Il pontefice ha chiesto alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Intanto oggi il patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa, è stato a Teibe, il villaggio cristiano della Cisgiordania, che dopo gli assalti dei coloni è stato chiuso dall'esercito israeliano ai non residenti. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare molto delle violenze dei coloni nella West Bank. Il villaggio palestinese di Kusra è sotto assedio da più di una settimana. Gli abitanti non hanno accesso all'acqua e alla rete elettrica.
2: È salito a 53 il numero delle persone morte per il violento terremoto che ieri mattina ha colpito l'Indonesia. Gli evacuati sono più di 5.000, secondo la Farnesina sono circa 700 gli italiani presenti sull'isola di Flores, l'epicentro del sisma, ma non dovrebbero esserci vittime tra i connazionali.
1: Il furto delle opere di Antonello da Messina sta diventando anche un caso politico, con un'interrogazione parlamentare del PD al ministro Giuli, ministro della Cultura, sulle misure di sicurezza del museo della città siciliana. Non può limitarsi a richiamare l'autonomia regionale, dice il segretario Dem della Sicilia, Barbagallo. L'autonomia della gestione dei musei non può diventare un alibi per lo Stato, né significare che ciascun museo si organizza autonomamente sulla sicurezza senza un quadro nazionale di criteri e livelli minimi di protezione, così dice il PD siciliano. Le indagini intanto si stanno muovendo sul mercato nero delle opere d'arte. Sono già stati sentiti dagli inquirenti i custodi del museo di Messina. La direttrice Marisa Mercurio si è detta sconvolta, ha confermato che i sistemi di videosorveglianza e di allarme erano regolarmente in funzione. I ladri hanno rubato un'opera preziosissima, il Polittico di San Gregorio, di cui sono state sottratte la tavola centrale e le due laterali superiori. Si tratta di un'opera del 400 del maestro siciliano, una delle più importanti della sua produzione.
2: È stato bloccato al porto di Bari il compagno della donna uccisa da Mendolara nel Cosentino. L'uomo, 42 anni, cittadino libanese, verrà interrogato nel pomeriggio. È lui il principale sospettato. La donna, 46enne, è stata lasciata, non si sa se da lui, da Sesto o da altri, davanti all'ingresso dell'ospedale di Trebisacce. Era ancora viva ma è morta subito dopo per le lesioni in tutto il corpo.
1: Cambio in vista nelle prossime ore nel meteo, sono in arrivo piogge e temporali soprattutto al nord e al centro, instabilità anche al sud, in calo le temperature che torneranno su valori della media stagionale. Ci risentiamo con le notizie alle 17.30, più tardi.
0: Popolare Network.

0: Ricordi d'archivio. Estate.
1: Ovvero repliche dalla prima stagione 2022-2023.
0: Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.

Virgilio Savona non era soltanto una voce del quartetto Cetra, ma era un musicista a tutto campo, a tutto tondo, fin dagli inizi, come sentiremo tra poco, che spaziavano un po' attraverso molte musiche dei tempi, ma anche del repertorio classico. E poi era un'intelligenza musicale, come stiamo chiamando i nostri ospiti di Archivio Ricordi. Precocemente buon pianista, compositore, che ha sempre cercato di andare un po' oltre quello che già faceva, che già frequentava. Mi ha subito incuriosito il personaggio. Abitava in zona Fiera, potremmo dire, a Milano, vicino a Piazza 6 Febbraio, e andando al lavoro, o tornando, forse meglio dire, dal lavoro, ci passavo molto vicino e ho cominciato a contattarlo e piano piano ci siamo frequentati per un po' di anni, finché la sua salute lo ha concesso. E l'ho conosciuto bene, ho conosciuto un po' tutta la sua storia, un po' anche quelle cose che ha fatto e che conosciamo pochissimo. Ecco, di tutto ciò oggi potremo ascoltare il primo di questi incontri che ho avuto con lui, che mi hanno veramente regalato molto, sia umanamente che musicalmente, e un po' di storia della musica italiana. Virgilio Savona nel suo studio milanese, dicembre 2004.

0: allora direi che partiamo dagli inizi, cioè possiamo andare indietro a qualche ricordo molto indietro nel tempo, le tue prime memorie musicali, cioè i tuoi primi contatti forti anche da bambino con il mondo della musica, dove avvenne e con chi?
1: I primi contatti avvennero a Roma, ero in via delle viale delle Milizie e ero vicino a un portone dove abitava un insegnante di pianoforte, si chiamava Renata Paroni, della quale io mi innamorai forse un po', anche ero bambino, avevo 6-7 anni e mi piaceva tantissimo questa donna che suonava benissimo il pianoforte, suonava Chopin, suonava, e cercava di insegnarmi quelle cose lì. E ogni anno facevo il saggio della sua classe, aveva circa una decina di alunni che andavano a casa sua, prendevano lezioni, e quindi lì ho cominciato a studiare le prime cose di quelle cose lì. E ogni anno facevo il saggio della sua classe, aveva circa una decina di alunni che andavano a casa sua, prendevano lezioni, e quindi lì ho cominciato a studiare le prime cose a casa, poi da solo, oltre che

questa nascia cosa, decisi di studiare pianoforte, quindi andai avanti con gli studi al liceo fino a una certa età, diciamo fino a 11, 12 anni, 13 anni, e poi basta, poi mi dedicai completamente al pianoforte, feci un concorso per l'ammissione al Conservatorio di Santa Cecilia, studiai il pianoforte con il maestro Silvestri, che poi diventò direttore dell'Accademia di Santa Cecilia, e basta, e così mi incamminai per la strada del pianista compositore, quando che poi conobbi anche un editore di Roma che si chiamava Ettore Fecchi, che sentì la mia canzone e disse: ragazzo, ma cosa stai lì a tenere dentro il cassetto? Tirale fuori e ci facciamo qualcosa. E io le tirai fuori e nacque un successo insperato con l'orchestra Angelini e Ardenzi che la cantò, e niente, Dolce Serenata fu un grande successo di quei tempi, cantata da Lucio Ardenzi, che era un cantante, poi divenne un marito della Vanoni, in seguito fece le sue edizioni e poi diventò un impresario teatrale molto conosciuto.

0: questo concerto di Gallagher, ancora bambino, avevo 10-11 anni, di cui avevo sentito notizie in qualche tua biografia.
1: Sì, in effetti da ragazzino io ascoltavo molto la radio perché mi interessava sentire quali erano le ultime canzoni, mi volevo tenere aggiornato. E mio papà mi iscrisse al giornalino del fanciullo, che era diretto da professor Ferri e che era zio radio, e da zia la Boncompagni, l'annunciatrice, che c'era a quei tempi a Leier. Facevano ogni settimana un concerto in una sala dell'Eier di Via Asiago, e andavamo tutti i ragazzi, c'è anche delle fotografie di quell'epoca dove sono lì accanto alla Boncompagni, e suonavamo, ciascuno suonava, faceva qualcosa, chi voleva recitare recitava un brano, chi voleva fare le imitazioni di questo o di quello faceva, ci divertivamo. Io in quanto pianista fui invitato a suonare qualcosa, in quel momento ebbi una completa amnesia, persi la testa, non capivo più che cosa stavo facendo e avevo il terrore di non ricordarmi le cose giuste, però visto che mi ero allenato a casa a inventare, andai al pianoforte e dissi del maestro Sputkin, inventando un nome che non esisteva, vi farò sentire la ballata in do maggiore. Andai al pianoforte, pum, pim, pim, pom, pim, pan, tin, zum, pan, tum, e inventai una ballata in do maggiore che non esisteva. La cosa comica fu questa, che alla fine venne un signore molto distinto che a me mi disse bravo, bravo ragazzino, disse, ti farai, cioè, non avevo mai sentito suonare così bene la ballata in do maggiore di Sputkin. Io zitto naturalmente, non dissi niente. E questo qui è un episodio curioso che conferma quello che ti hanno detto, cioè che ci fu un episodio curioso lì. Tutto qua.
0: È tutto, ma è veramente uno degli aneddoti più belli che si possono raccontare, almeno per uno che si affaccia nel mondo della musica.

0: allora siamo arrivati, eh beh, Accademia Santa Cecilia, voglio dire, lì siamo agli studi seri, evidentemente.
1: Gli studi seri che purtroppo ho dovuto lasciare perché con la guerra dovetti intanto subire degli accertamenti per il mio nome, che mi chiamo Savona, nome di città, nome ebreo. E allora, siccome avevo già cominciato a partecipare a degli spettacoli di Agenori Incroci, che era ed è tuttora un grande nome nel mondo del cinema, del teatro e del cinema, era ragazzo e organizzava degli spettacoli al Valle per gli studenti, per chi voleva fare qualcosa sul palcoscenico insieme ad altri, era tutto un gruppo. C'ho qui ancora, c'è una locandina del Teatro Valle, guarda lì per esempio, attaccata sotto il leone, vedi, quella lì me l'ha mandata Age ed è la copertina originale del primo spettacolo del Teatro Valle che abbiamo fatto noi nel 41, mi pare, sì. Ecco, e ti dicevo che lì al Valle avevo conosciuto un gruppo di ragazzi, un quartetto che si chiamava Quartetto Age, formato da Age, Agenori Incroci, che cantava canzoni americane in un periodo in cui le canzoni americane erano come minimo proibite, non, se non vietate, insomma, dicevano, fatele, quelli della dicevano fatele, però non mi fate capire, perché magari a loro piacevano quelli della Leier, ai dirigenti anche, però non volevano che si facessero perché dicevano che erano musiche intanto del nemico, perché erano musiche americane, noi eravamo in guerra con gli americani. Qualche musica era di autore ebreo, per esempio questo quartetto, e poi quando io entrai nel quartetto si cantavano canzoni come Mister Paganini, camuffato però in La leggenda di Radames, privo di quattrini, il pro di Radames, eccetera. E poi si cantavano altre cose, però tutte camuffate con nome, gli stessi direttori d'orchestra famosi come Barzizza, Angelini, Zeme dell'orchestra del Leier suonavano canzoni americane o di autori ebrei, però camuffate. Per esempio Carmichael era Carmelito come autore, ed altri con nome Fasulli, inventateli per lì.
2: Privo di quattrini, il prode Radames se ne andò alla guerra e ritornò, e riportò gloria, e con la gloria i dindi, molti dindi.

0: Allora, associando le cose, Savona, nome ebreo, poi vai in Eire, canta le canzoni di un ebreo, eccetera. E mi chiamarono e mi dissero, ragazzo, qui cosa facciamo? Poi c'era Nino Bonavolontà, che era un studente anche lui, che poi è diventato direttore d'orchestra sinfonica al Teatro dell'Opera di Roma, come direttore dei cori, eccetera. E mi dice, guarda, ti conviene per adesso non farti vedere, perché non si sa mai come va a finire. Cioè, a me ogni tanto mi dicono di fare degli accertamenti, perché lui era capo servizio del GUF, non so, però lo faceva anche lui per questioni di interesse, per stare tranquillo. E così niente, mi disse di star buono da una parte, aspettare che gli eventi si sciogliessero, anche perché c'era stato un incidente molto grave lì a Sanremo. Un ragazzo che si chiamava Mulè, mi pare, no, non era Mulè, era il maestro, insomma, c'è un mio compagno lì del conservatorio, che siccome era ebreo accertato, si buttò dalla finestra della perché era innamorato, ecco perché mi è venuto il nome Mulè prima, perché era innamorato della figlia di Mulè, che Mulè era il direttore del conservatorio. Lei era la Cartaino, che era pianista, e si erano innamorati e non potevano sposarsi, perché uno era Cartaino, era cristiana, per cui lui dalla disperazione si è ammazzato. Ma quel desiderio mi rimase impresso per tutta la vita, lo ricordo ancora adesso con come se vedessi il film La vita è bella, ecco.
1: Sì, infatti è una delle cose che volevo proprio chiederti, perché dico, ma in quel periodo facevate musica degenerata, come la chiamavano i nazisti, e per di più magari qualcuno aveva qualche ascendenza di origine ebraica, dico, bisogna stare un po' abbottonati, c'era il sistema di nascondere evidentemente.
0: Sì, certo. Ma abbiamo sempre cercato di restare entro certi limiti, per non, che avevamo anche delle responsabilità verso noi stessi, verso le nostre famiglie, quindi non era il caso di fare i gradassi. Stavamo per conto nostro, facevamo la nostra attività. Dopo essere entrato in questo quartetto, che aveva bisogno di un altro elemento, perché uno di loro se ne andò, che il padre non voleva che facesse il cantantino in giro, e dice: devi studiare, devi prenderti la laurea, e poi dopo andate a finire che non sarà presa, mi pare, non ho più saputo niente. Si chiamava Jacopone, e al posto suo dice: senti Virgilio, perché non vieni? Rivolti a me, gli altri che avevo conosciuto al Valle mi dissero: senti Virgilio, perché non vieni a darci una mano a scrivere i pezzi, visto che adesso siamo rimasti in tre, tu potresti cantare con noi. No, figurati, se io voglio cantare con voi, sto al conservatorio, questo era un precedente, sto al conservatorio e non voglio fare figuracce di fronte ai miei insegnanti. Insomma, insistettero, e io dico: beh, vabbè, tanto non lo sanno al conservatorio. E andavo a casa di Giacobetti ogni 2-3 giorni e gli facevo studiare le canzoni che loro prendevano dai dischi dei Mills Brothers, e basta, anche qui i Mills Brothers erano neri, quindi la musica diventava negra, giudaica, massone, e chi più ne ha più ne metta.
1: Degenerati.
0: E, insomma, e allora gli davo lezioni, gli facevo studiare queste canzoni.

0: Il giorno che per scherzo Mario Riva ci fece mandare dalla Rai, ci fece mandare da Leier un invito a passare un esame per diventare alunni della scuola del Leier. Noi meravigliatissimi di questo fatto, non capivamo come mai, poi dopo ce lo spiegò Nino Bonvolontà, che era il fratello di Mario Riva, che Mario Riva era uno pseudonimo, si chiamava Mario Bonavolontà, Mario Riva, che era il fratello di Nino Bonavolontà, che invece era direttore all'opera dei cori e delle produzioni. E niente, davano lezioni, e basta, mi ricordo ancora la sorella di Tata piccolina, che la sorellina piccola che arrivava col vassoio a portare i panini e le bibite per noi che andavamo a casa loro a studiare. E adesso fa le relazioni pubbliche di un'organizzazione di spettacoli che si è formata lei a Roma. Sì. E basta, cosa devo dirti ancora? Mi pare che come origini e come primo viaggio nel mondo della musica ti ho detto abbastanza.
1: Potrei farti una cosa prima di andare avanti? I primi, oggi si dice paletti musicali, cioè i primi innamoramenti di quell'epoca tra ragazzino e la tua crescita musicale, oltre ai Miss Brothers che ti sei trovato lì come proposta poi dopo, ma le tue prime grandi passioni erano più sulla musica classica, sul jazz, su altre cose?
0: Guarda, erano molto estese, diciamo che andavano dalla musica classica, per esempio io quando avevo l'occasione di partecipare a un concerto serio, diciamo così, per esempio al liceo, allo studio, nella scuola del Tasso, sapevano che io suonavo il pianoforte, dice tu saresti in grado di suonare, fare un concerto nell'Aula Magna? Io dissi sì, e cosa suonai? Suonai la danza del fuoco di De Faia, suonai una toccata e fuga di Bach, e cos'altro ancora? E mi pare di Liszt, Il sogno d'amore. Bisognava fare un repertorio piuttosto conosciuto, perché è inutile fare cose difficili. E quindi facevo quelle cose di musica classica. Poi avevo passione mia, era per compositori come Tchaikovsky, come Ravel, Debussy, piacevano moltissimo.

E poi Gershwin, Gershwin che mi aveva trascinato nei meandri del jazz, e allora lì al conservatorio poi si divertivano a sentirmi suonare delle cose jazz, perché il loro jazz piaceva. E un giorno Silvestri, il mio insegnante, mi chiamò da una parte e mi disse: senti Savona, ho saputo che tu fai i concerti così di musica classica e poi fai anche delle cose per delle radio, tipo Gershwin, tipo jazz, fai delle improvvisazioni, cioè. Come mai? Dico, non è vero, non le faccio queste cose. Dice, ma perché non ti devi mica vergognare? Dice, guarda che le cose, anche a me, dice, il jazz piace, perché ricordati che nella musica, quando sai fare bene un genere, ti puoi perfezionare in questo genere e puoi essere il primo, invece di essere l'ultimo in quel genere, diventi il primo. Quindi continua pure a fare jazz, se il jazz ti piace, continua pure a scrivere canzoni, se le canzoni sono belle, le scrivi bene, ti piace scriverle. Così mi ha involontariamente spinto anche a non temere di dividermi dalla musica classica o quant'altro, ma di accoppiarmi con la musica jazz e con le canzoni se scritte con un certo criterio. Così poi in futuro nascono canzoni come I ricordi della sera, come Però mi vuole bene, che è una canzone di tipo cabaret, però che ha proprio delle intenzioni musicali che affondano le radici

0: Una curiosità che mi è venuta in mente prima mentre stavi parlando di quei tempi e di quei nomi. Tu eri ragazzino e nel 35-36 ci fu Porgy and Bess, poi scomparve purtroppo Gershwin nel 37. Ecco, una situazione come quella, era arrivata in Italia l'eco di questa grandissima pagina scritta da Gershwin? Forse perché era un compositore ebreo americano, però era già un po' difficile la conoscenza di un'opera come quella.
1: Guarda, io e i miei colleghi e mia moglie, intanto anche, diciamo, in quel periodo ci eravamo sposati, eravamo un po' fuori dalla mischia. Noi ci interessavamo di cose che magari gli altri... Sì, dicevano che piaceva il jazz. Si andava tutti un po' da lati, in Tre Cannelle, dove, in via delle Tre Cannelle, dove c'era il negozio di un... questo Alati che aveva dei dischi sotto banco, si faceva venire dei dischi dall'America, e quindi conoscevamo sì Gershwin, conoscevamo Porgy and Bess, ma non avevamo mai avuto la possibilità di vederla. Quindi io la conoscevo e mi pare che ero riuscito, anche devo avere ancora oggi una partitura di Porgy and Bess che non so dove ho trovato, ma lo spettacolo non l'avevamo mai visto. Dopo la guerra, quando arrivò una compagnia di neri che cantava e suonava Porgy and Bess e che furono invitati alla Scala, Teatro della Scala, e io e Lucia e Tata e Felice facemmo l'impossibile, ma riuscimmo ad avere i biglietti. Mi ricordo che anche, c'era anche Kramer che veniva, che sto facendo un salto molto molto in là, nel tempo è finita la guerra, già si fanno... E io mi ricordo che mi venne, quando attaccò la romanza Porgy o Porgy, la Ninna Nanna, io mi vennero le lacrime agli occhi, proprio perché sentire quella musica così cantata con quelle intenzioni che Gershwin aveva tratto proprio dal repertorio nero, e mi fece venire giù le lacrime, ero emozionatissimo. Sì.

Siamo in compagnia di Virgilio Savona nel suo studio milanese e ci raccontiamo delle cose, cioè soprattutto lui naturalmente, e lui il nostro ospite di Archivio Ricordi.

0: puntata del definitivo Quartetto Cetra, mi sono sbagliato nel 47, insomma, quella è un'altra partenza, sì. Cioè è forse la tua, grosso consolidamento.
1: Diciamo che intanto, mentre noi ci consolidavamo nel repertorio, cercavamo molte cose anche di carattere cabarettistico, delle cose che potessero andare bene anche sul palcoscenico, perché il quartetto doveva in qualche modo muoversi, non potevamo stare come facevano in America, che si mettevano fermi davanti a un microfono, un po' come fanno i Neri per Caso oggi o altri gruppi, fermi davanti a un microfono. Volevamo dare al pubblico qualcosa che fosse di forma spettacolare, per cui ci eravamo montati, so, per esempio Oggigiornia, erano tutti e quattro, tutti venivamo con la barba, con i colbacchi in testa, e cantavamo Oggigiornia nei vari modi in cui nel mondo si sarebbe potuta cantare. Allora, prima erano i cosacchi, poi erano, che ne so, i jazzisti che facevano poi i sinfonici e via dicendo. E quindi si facevano questi scherzi e il pubblico si è abituato a vedersi sempre, non in funzione soltanto di cantanti o di quartetto vocale classico, magari senza accompagnamento d'orchestra, così come liberi, a cappella, come si dice, ma si erano abituati anche a vederci, a sentirci, a vederci come quartetto comico. E allora dovevamo sempre trovare una scenografia alle nostre canzoni, cosa che poi ci ha abituato a poco ad avere quando siamo arrivati in Rai, dopo finita la guerra, cominciata la televisione, eccetera, ad avere un repertorio già quasi montato, poi perfezionato secondo i mezzi che la Rai ci insegnava in quel momento e che abbiamo imparato proprio fin dall'inizio. Ecco, quindi è stato tutto l'incrociarsi di cose tra jazz, cabaret, musica classica, musica per divertire il pubblico, per televisione, per radio, per dischi, tutto che confluiva in questo quartetto, mentre, così avevo cominciato il discorso, mentre Lucia, che era diventata mia moglie intanto, aveva un suo repertorio, una sua carriera, per conto suo, lei era sola. Cioè, ci veniva dietro perché qualche volta noi dicevamo possiamo venire anche con Lucia Mannucci, perché è la moglie di... Allora si faceva la locandina, per esempio era il quartetto eccetera, e Lucia Mannucci presentano eccetera eccetera. E allora lei si era montata tutto un suo repertorio, come fin dall'inizio, il sassolino nella scarpa, dei vecchi motivi vogliamo rinnovare e tante altre canzoni di trovaioli che già conoscevamo allora, di altri cantanti, di altri autori, molte canzoni mie, Nella penombra, Sette baci, tre carezze, canzoni che io scrivevo apposta per lei, e lei aveva questo repertorio di cantanti anche come Danzi, eccetera.

Devo dire che manca qualche cosa in questi incontri, perché Virgilio era sposato da 60 anni esatti con Lucia Mannucci e Lucia era lì. Ci portava il caffè se era un incontro mattinale e più volte ho cercato di chiederle di restare lì, di far parte della conversazione con Virgilio, ma non c'è stato niente da fare, si defilava immediatamente e quindi mi manca la sua voce, come ci manca nell'ascolto, quella dolcissima componente femminile del quartetto Cetra.

0: quattro maschi che avevamo formato questo quartetto cetra alla fine, venne il momento in cui questo Enrico De Angelis, che era uno dei quattro, ci disse: guardate che io purtroppo devo andare via perché mio padre vuole che mi prenda la laurea, anche a lui il papà si è intromesso. Il papà poi era un grande doppiatore, Gualtiero De Angelis, un doppiatore che aveva dato la voce a tutti gli attori più famosi americani. E lui se ne andò e disse: guardi, vi lascio almeno due o tre mesi per trovarvi una sostituzione, poi però devo andare, perché mio papà poi dice: ciò, mi sono innamorato di una ragazza la quale non vuole che io vada a fare il marinaio, ciao, me ne vado di porto in porto per il mondo e lei rimane ad aspettarmi a casa. Quindi dice: vi prendo la laurea, mi trovo un lavoro fisso e resto qui. E ci siamo dati da fare, abbiamo provato, in quei tempi c'avevamo anche come chitarrista Franco Cerri, e provavamo, siccome lui cantava qualche volta anche da solo, facendo il cretino, perché faceva lo spiritoso, faceva ridere la gente, e dico: forse lui sarebbe adatto. Abbiamo provato il quartetto con lui, ma che niente, non andava. Abbiamo provato persino col fratello di Lucia, che era un appassionato di jazz, ma non andava neanche lui. Finché Lucia a un certo momento ci disse: sentite un po', ma io sono sempre insieme a voi, perché sono qui con Virgilio, siamo sposati, ormai siamo sempre insieme, certe volte io mi sono venuto insieme, insomma ho imparato tutte le vostre canzoni, le so tutte a memoria, dice, non abbiamo bisogno neanche di studiarle molto, ci diamo una ripassata così, dice, io lo so, perché non vengo io? Voi state cercando un uomo, dice, sono io una donna, facciamo il primo quartetto misto che c'è in Italia, perché non c'erano ancora quartetti misti in Italia, c'erano i Moderners in America, ma non c'erano quelli che cantavano, i Moderners erano quelli che cantavano con Glenn Miller, ma non c'erano in Italia dei quartetti così o dei quintetti così, con una donna e gli altri attorno uomini. Vennero dopo, molto tempo dopo, vennero i Platters, che avevano la donna e i tre uomini erano neri, i Platters. Niente, allora abbiamo fatto le prove, abbiamo visto che andava benissimo, che ci apriva le possibilità a un nuovo repertorio, perché adesso potevamo avere un repertorio con una voce vera, perché De Angelis cantava, ma così, non era un granché come cantante. La Cia invece era una cantante vera. E allora ci importava con la sua intonazione. L'unico che fece un grande che ebbe tante difficoltà fu Felice Chiusano, quello che era Pelato, no Pelato non era, sì, il batterista, faceva il batterista anche, perché lui che cantava la prima voce in falsetto dovette scendere alla voce mia, che era la seconda voce, io scesi alla terza e Giacobetti rimase alla sua. Insomma, morale della favola, prova, riprova. Felice ebbe delle grane con la voce, dovette fare un'operazione alle corde vocali perché si era rovinata a furia di cantare in un registro che non era più il suo in falsetto, però alla fine la cosa si aggiustò e nacque questo quartetto cetra nuovo, per il quale facemmo uno spettacolo inaugurale al Teatro dell'Arte a Roma, con un concerto tutto nostro, primo e secondo tempo, con un successo enorme di pubblico. Lucia poi faceva anche le sue canzoni, perché a un certo punto dicevamo che lei era la perla del quartetto, quella che spiccava, che brillava di luce propria, e che noi l'andavamo a accompagnare agli strumenti. E così io mi realizzavo al pianoforte come pianista. Giacobetti, che aveva conosciuto Kramer nel frattempo, faceva i testi letterari per Kramer, imparò da Kramer stesso, che era professore di contrabbasso, imparò a suonare il contrabbasso, però le posizioni principali, ogni tanto le sgarrava qualche basso, ma non fa niente. E Felice, che già la suonava dal suo paese così alla buona, suonò un po' la chitarra, che poi dopo gliela levavamo, perché lui portava le serenate all'inizio, prima ancora di entrare nel quartetto, portava le serenate alle ragazze di fondi con l'innamorato che si nascondeva dietro un albero, e lui che cantava, Madonna Fiorentina, Iuna, le canzoni di quei tempi. Vabbè, poi suonava anche la batteria e allora si mise a suonare la batteria, imparò presto a fare le cose a swing, perché lui all'inizio non era portato per lo swing, era portato di più per le canzoni della Claudio Villa, ma tanto facemmo che imparò anche a fare le cose a swing, trascinato dagli altri, aveva Lucia vicina, e poi c'era Dada e c'ero io che li incastravamo dentro ai nostri swingati.
1: Vecchia America dei tempi di Rodolfo Valentino, quando al Johnson canticchiava e Frank Sinatra era bambino, quando Gershwin rapsodiava tutto in blues, sei rimasto un bel ricordo e nulla più. Vecchia America dei negri piantatori di cotone, dei magnati a quadrettini con il sigaro e il bastone.

0: ad avere trovato la formula della felicità.
1: Vecchia America dei tempi di Tommix e Ridolini, che faceva divertire tanto i grandi che i piccini. Vecchia America dei baffi alla manjou,
0: sei rimasto un bel ricordo e nulla più.
2: Mi è sempre piaciuta era la vostra ironia, il vostro umorismo, le vostre parodie di, cioè avete toccato mostri sacri come i Beatles, i Platter stessi, ma mi ricordo una adesso mentre parlavi, avete anche toccato Evita Perón o sbaglio? La signora del Leon era Evita, no?
3: Sì, eravamo un po' la mania di toccare l'attualità e allora quando si poteva si faceva la canzone che faceva l'occhiolino a qualche argomento. Per esempio mi ricordo adesso, cambio un momentino il discorso, poi ricordami cosa mi avevi chiesto. Recentemente al Tengo mi hanno chiesto canzoni del mio repertorio scritte da me, perché ogni cantante ne voleva fare una sua interpretazione. Non tutti riuscirono a farlo, però molti, Ivion Travel ha fatto un'interpretazione delle cose che, e altri. E hanno scelto ciascuno una canzone, ci furono, mi pare, proprio, non so se gli Avion Travel o chi, che scelsero la canzone scritta da me molto tempo fa, intitolata Troppi Affari Cavaliere. Era Troppi Affari Cavaliere, era una canzone che noi cantavamo nel contesto di nel 56-54 circa, nel contesto di canzoni all'interno di una trasmissione radiofonica intitolata Gite di un quartetto viaggiatore. E allora si faceva la gita una settimana a Genova, una settimana a Palermo, una settimana a Torino, a Milano, eccetera. A Milano abbiamo scelto degli argomenti da trattare. E tra gli altri argomenti c'era questo Troppi Affari Cavaliere, perché siccome a Milano c'è il tizio che è il Cumenda, come lo dicono a Milano, che c'ha la macchina, va con l'alfetta di qua di là, c'è sempre troppo da fare, non ha mai tempo, c'era Troppi Affari Cavaliere, è nata sta canzone. Questi, quelli che l'hanno scelta, l'hanno intuita come una canzone diretta a Berlusconi. Troppi Affari Cavaliere, la lasci stare, si dimetta Cavaliere, finisce. Quindi addirittura riuscimmo a fare, senza volerlo, una canzone d'attualità che si riferiva a un argomento di 40 anni dopo.
4: Troppi affari cavaliere, ma lasci stare le società, le altre 100 attività, cavaliere, senta qua,

coppie a fare cavaliere, i suoi schedari lasci andare e con la stessa cabriolet va dal mare.

0: No, ma è una carrellata mia, nel senso, la domanda in diretta è vita, sì, è vita Perón, come mai è vita Perón?
1: Ecco, è vita Perón perché lì sì, quella è perché era presente in quel momento, non fu un caso come Troppi Affari Cavaliere che era retrodatato. No, è vita Perón era una cosa del momento, noi eravamo al Capo di Nord-Est di Santa Margherita Ligure, facevamo ballo, perché noi facevamo tutto quello che veniva, specialmente nel periodo immediatamente dopo la guerra, ancora non si facevano grandi spettacoli teatrali, e noi approfittavamo per fare grandi stagioni estive al mare, ad Alassio per esempio, dove c'era l'orientale di Alassio, al Covo di Nord-Est di Santa Margherita Ligure, che poi lasciò perdere il nome Covo di Nord-Est, perché Covo ricordava il covo fascista, e fu chiamato, tornò ad essere di nuovo il Capo di Nord-Est, una bellissima terrazza sul mare dove si ballava fino alle 3 di notte, veramente bella, e lì prendevamo un po' in giro il pubblico e con canzoni che erano scritte ad hoc per il pubblico, e riuscimmo a inventare una canzone sul tema di una canzone argentina che era Oye Vi un León, oggi ho visto un león, león, león, che non era un león, león, león, che cos'era allora, che cos'era allora, era la signora del león, così era. E noi a un certo punto ci siamo divertiti a fare, ho visto un león, león, león, che non era un león, che cos'era allora, era la signora de Perón. Il proprietario, no, per carità, non lo dite, ho saputo che è qui in giro, che si è venuta a fare le vacanze qui, no, no, levata, invece la signora de Perón venne veramente lì al Capo di Nord-Est una sera, capito, lei con tutto il suo giro, e ci mandò a dire dallo chef giù che faceva il giro dei tavoli, se guardi che c'era, se guardate che c'era la signora de Perón, madonna, dico adesso cosa succede, cosa facciamo, dice no, la vuole sentire perché lei è contenta, l'ha saputo, gli hanno detto che è molto divertente, noi gli abbiamo cantato questa signora de Perón, che a un certo punto diceva aveva calze de Perón, calze di nylon, capito? Niente, si è divertito, tant'è vero che dopo, finita la serata, prima di andare via, io dovevo andare perché con Lucia c'avevamo il bambino piccolo che stava in pensione, e c'era una delle cameriere che era incaricata di farle da custode, da babysitter, e quindi noi andammo via, ma Tata e Felice furono addirittura invitati al tavolo e cenarono con lei. E quindi molto tempo dopo, quando scrivemmo, diciamo, i tempi di Al Paradise, quando facemmo delle canzoni scritte espressamente per commentare la nostra attività, e cantammo canzoni tutte ispirate a argomenti della nostra vita, scrivemmo un tango titolato, non mi ricordo adesso, cantante, un tango che diceva cantando con Evita però un giovedì d'agosto, cantando con Evita però a Santa Margherita, e l'abbiamo anche inciso da qualche parte, adesso non so se c'è.

Così si chiude Archivio Ricordi, dedicato alla memoria di Virgilio Savona. Prima puntata, potremmo dire. Spero che abbiate condiviso la mia curiosità nel cercare nella memoria di questa sua intelligenza musicale. Un soddisfatto saluto da Claudio Ricordi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Buon pomeriggio, bentrovati a Bollicine Estate, questo Bollicine and Friends, secondo appuntamento che ripercorre alcune delle interviste che abbiamo fatto nell'arco della stagione regolare di Bollicine, mentre la gara estiva riprenderà a fine agosto. Allora, oggi ci concentriamo su un'intervista fatta con Carlo Bordone a marzo per i 30 anni dei loro primi dischi della loro carriera, in particolare il Fear Feeling Sinister, che poi quest'anno hanno portato in giro anche in Italia nel tournée che ha toccato Milano e Bologna. Insomma, parleremo di Belle & Sebastian, questo gruppo scozzese molto particolare che alla redazione di Bollicine piace tantissimo, e tante canzoni che arrivano dai loro, soprattutto dai loro primi dischi, ma non solo. Insomma, intervista con il giornalista nonché cultore di buona musica Carlo Bordone è qui per voi. Nonostante sia il periodo del Britpop quello di cui parliamo quest'oggi, quanto di più lontano dal Britpop è il compleanno dei primi due dischi dei Belle & Sebastian, che è la band scozzese che noi amiamo tantissimo, che oggi abbiamo deciso di celebrare in modo monografico a Bollicina.
1: Sì, anche perché abbiamo saputo che sta per partire una tournée, o forse è già anche partita, che vedrà i Belle & Sebastian in giro per il mondo. E con la particolarità che in realtà in ogni luogo faranno due concerti in due giorni diversi. Prima suoneranno Tiger Milk e poi dopo suoneranno i Fear Feeling Sinister,
0: che sono appunto i primi due dischi di cui parlavamo. Non siamo soli oggi, tra poco insieme a noi ci sarà un amico di questa trasmissione, in generale di Radio Popolare, giornalista di rumore, ha scritto libri, tra cui anche dei libri proprio sui Belle, un libro sui Belle & Sebastian e la traduzione del libro del frontman Stuart Murdoch, ma ne parleremo tra poco. Carlo Bordone è il nostro intervistato di quest'oggi. Prima però vi proviamo a offrire quelli che secondo noi sono due brani particolarmente belli e interessanti di questa band.
1: Sì, inizio io. Da Tiger Milk abbiamo scelto questo pezzo che si chiama
0: Expectations, quindi Expectations. Dal primissimo disco è la seconda traccia, Belle & Sebastian.

0: il leitmotiv della puntata di oggi, questo tipo di musica, che poi è quella che ha contraddistinto più o meno per 30 anni la modalità con cui Ben e Sebastian hanno fatto musica, di cui sì, parleremo tra poco.
1: Già da questo pezzo si notano alcune particolarità, per esempio l'uso dei fiati, no? Che hanno reso ancora più particolare il suono.
0: Fiati e anche archi, che si forse non tanto in questo, ma ne sentiremo degli altri, dove si trova tantissimo, tastiere, anche i clavicembali, per dire, a volte, questi strumenti un po' datati. Quindi...
1: C'è un pezzo in Few Afili Sinister dove si sente anche l'armonica, che proprio non è proprio uno strumento, diciamo, inglese, no?
0: È vero, è vero. E... tra l'altro volevo raccontare anche per gli ascoltatori che non la vedono la copertina di Tiger Milk, perché è una copertina dove, visto che Tiger Milk è latte di tigre, c'è una ragazza che allatta una tigre di pezza, una ragazza insomma nuda, con il seno nudo, che allatta una tigre di pezza, quindi,
1: sì, come se fosse un bambino,
0: come se fosse un bambino, esatto, molto, molto originale.
1: Mentre nell'altro disco, che invece è tutto rosso,
0: e come il Fear Feeling Sinister, sì, c'è... Cosa c'è in copertina?
1: Kafka, il processo di Kafka.
0: È vero, è vero. Comunque, la seconda traccia che facciamo ascoltare è presa da uno dei tanti EP che costellano la carriera dei Belle e Sebastian. Ne parleremo tra poco nell'intervista con Carlo Bordone, appunto. E prima di cominciare a sentire l'intervista vi proponiamo questa Jonathan David dei primi anni 2000, che è forse una di quelle più... originale dal punto di vista musicale, mi viene da dire. Tanti accordi, tanti cambi di ritmo, cambi di tempo, una canzone un po' d'altri tempi da questo punto di vista. Jonathan David.

0: Radio Popolare, come anticipato, è con noi Carlo Bordone, che intanto fa capolino nella nostra trasmissione qui a Bollicine, soprattutto perché ne sa molto più di noi di un po' tutto, ma in particolare di alcuni argomenti.
1: Esatto.
0: Ciao Carlo.
2: Ciao Carlo.
3: Ciao a voi, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
2: Beh, Carlo, la materia la conosce perché anche di recente ha tradotto un libro di Stuart Murdoch che si chiama L'impero di nessuno, che in realtà non parla della musica di Stuart Murdoch, ma è in qualche modo più legato alla sua condizione anche di salute, o sbaglio? Io non ho ancora letto il libro.
3: Sì, sì, ho avuto anche già il piacere di parlarne sulle vostre frequenze. Sì, è il libro che esce per Chimenez Edizioni, si intitola L'impero di nessuno, come hai detto giustamente tu, è una specie di una sorta di autobiografia non autobiografia, cioè al 90% parla di lui, ma romanzandolo un po'. È una storia che precede in realtà l'inizio dell'avventura con i Belen Sebastian, ambientata nei primi anni 90, e sostanzialmente parla del suo problema con la sindrome da affaticamento cronico, che è una malattia di cui Stuart Murdoch ha sempre sofferto fin da giovane, e racconta un po' di avventura. A un certo punto parte con un suo amico, anche lui malato di questa, con questa sindrome, e vanno negli Stati Uniti, in California, insomma racconta un po' questa storia, che però appunto è antecedente all'inizio dei Belen Sebastian.
0: E la cosa che ti volevo chiedere è come inizia la storia, perché poi tu, tra l'altro, tra le cose che hai scritto c'è anche un libercolo, chiamiamo, un libro che racconta proprio i primi anni.
3: Chiamalo pure libercolo, perché quello era un libricino che era uscito, credo, nel 2004.
0: Sì, 2004. C'era una... Che si trova ancora, esatto. Comunque, perché l'ho comprato recentemente quel libro, che è molto interessante, perché racconta proprio, lo dico per gli ascoltatori, come si sono formati e conosciuti i Belen Sebastian prima poi di diventare famosi un po' a sorpresa. Tu racconti proprio come i primi dischi, anzi, il primissimo disco fosse un po' un culto underground, dove passato, come si faceva negli anni 90, di mano in mano, cassetta su cassetta, con le duplicazioni, esatto. E poi sono diventati un fenomeno di culto invece.
3: Sì, tra l'altro, scusa, mi meraviglia che si trovi ancora quel libricino. Io speravo fosse diventato una rarità da qualche migliaio di euro.
0: Io l'ho trovato sulla famosa piattaforma online, quella dei cattivi, diciamo, okay. Però lì si trova, quindi.
3: Ho capito. Sì, sì, parlavi di Tiger Milk.
0: Tiger Milk, esattamente.
3: È l'esordio, diciamo, nominalmente è l'esordio dei Belen Sebastian, il primo disco che misero sul mercato, però ai noi uscì inizialmente con una tiratura di 1000 copie, che soprattutto per gli anni 90 erano niente, non era nulla. Tra l'altro poi si erano messi d'accordo con la casa discografica, per cui in realtà 400 di queste 1000 copie erano poi mandate a giornali, radio, eccetera, e loro, per far fuori quelle 600 copie che avevano, ci avevano messo tipo un paio d'anni. Insomma, era sostanzialmente introvabile, ma in qualche modo si scatenò il culto, si innescò il culto per questo disco, questo Tiger Milk, anche perché c'era un DJ, del quale non ricordo assolutamente il nome, sulla BBC, che si era impuntato con la canzone che apre il disco, la trasmetteva spesso, che è The State I'm In, la canzone che appunto apre Tiger Milk, la prima canzone in assoluto dei Belen Sebastian. E quindi c'era gente che aveva ascoltato questa canzone ma non sapeva assolutamente dove reperirla. Ricordiamoci, era 1996, internet ce l'avevano in pochi, insomma era abbastanza difficile.

0: per cui si creò a un certo punto questo culto, questa specie di setta carbonara che si organizzavano dei Tiger Milk Party, dove praticamente tu non portavi roba da bere, come portavi cioè, l'unico che magari era il fortunato possessore del disco, portava il disco e tutti se lo registravano. È una cosa che, ripensandoci oggi, fa anche un po' tenerezza, no? È veramente un mondo scomparso, però appunto funzionava così, e quindi si creò insomma, questo culto sotterraneo per questo disco e in particolare per questa band che aveva anche questo nome così affascinante. In realtà in pochi si ricordavano chi erano i Belen Sebastian originari, che erano i protagonisti, cioè un ragazzino e il suo cane, di una, non mi ricordo neanche se è un cartone animato o un telefilm.
1: Allora,
0: degli anni 70.
1: È una novella da cui poi hanno tratto il cartone animato, un romanzo. Che poi è diventato un cartone animato dove c'era anche una sigla
0: animato, esatto,
1: molto appiccicosa, almeno in Italia, andava in onda sulle reti Mediaset, allora Fininvest nei primi anni 80, quindi un po' di anni fa, sì.
2: Ma mi sembra che ci sia stato anche, diciamo così, la serie TV, mi sembra, forse prima ancora del cartone animato.
0: Infatti, probabilmente c'erano entrambi, cioè, io non ho visto nessuno dei due, ma però probabilmente c'erano prima il telefilm e poi il cartone animato, però appunto tutto nasce dal romanzo francese
1: poi,
0: per ragazzi, per Sébastien.
1: Se uno si prende in mano un po' le copertine, soprattutto un po' tutti i dischi, anche quelli più recenti, ma soprattutto i primi, a me viene in mente una parola per descrivere un po' il look di questi dischi, che poi è anche il look che hanno le canzoni, tutto sommato. Il pastello, cioè sono tutte queste copertine acquarello con questi ritratti, questi colori strani, magari le foto sovraesposte, foto che virano sul rosso.
0: Sì. E colori pastellati, anche qui parliamo appunto di un'epoca pre-Instagram, pre-filtri, no? Ricordano molto in certi casi quelle vecchie Polaroid degli anni 70, 80, no, degli anni 80 no, perché poche cose sono più brutte dei colori delle foto degli anni 80, non so,
1: mi ricordo che c'era anche
0: invecchiate malissimo.
1: Ti ricordi che c'era anche il video di Is It Wicked Not To Care, dove c'era Isobel, esatto, che correva in mezzo a questi colorini molto da Polaroid, anni 70.

0: appunto questi video, tu ne hai citato uno, che era quello di Is It Bigger Not to Care, ma poi ce n'erano tanti altri che ricordavano appunto, sai, quei formati tipo Super 8, videocamera a mano, ma di quelle appunto antiche, anni 70, un po' traballanti. E poi c'era appunto questa, quello che dicevi già tu prima, questa cromia che contraddistingueva soprattutto all'inizio i primi dischi. Il Tiger Milk era l'album celeste, If You Feel Sinister quello rosso, poi dopo avrai il verde
1: sì.
0: E anche tra i fan dei Belle e Sebastian il giallo, poi quello successivo, tra i fan dei Belle e Sebastian, insomma, per tagliare cose si diceva: ma tu hai sentito il giallo, il verde ce l'hai e così via, no?
2: No, tutto questo un po' in controtendenza rispetto al periodo, no? Perché a me viene in mente 1995 è il momento in cui c'è lo scontro fra Oasis e Blur, 1996 escono i dischi dei Belle e Sebastian che non c'entravano granché con il Britpop che in quel momento più o meno era imperante.
0: No, erano assolutamente, non direi la negazione, perché poi alla fine in qualche modo rientravano un po' anche nello spirito dell'epoca. In fondo il Britpop era caratterizzato per esempio da un notevole ritorno musicalmente agli anni 60, e sicuramente nella musica dei Bene Sebastian c'è tantissimo, no? di quell'influenza, però sì, loro sicuramente non il Britpop era stato anche un fenomeno, soprattutto parlando come dicevi tu prima, del derby tra Oasis e Blur, no? Un fenomeno molto estremamente mediatico. Loro all'inizio, i Bene Sebastian fanno di tutto per sottrarsi un po' al gioco dell'esposizione, della pubblicità, non rilanciano, non rilasciano interviste all'inizio, nessuno sa bene che facce abbiano, appunto qualcuno li confonde con quelli che mettono in copertina, che poi in realtà non sono loro, giravano questi video assurdi di cui parlavamo prima. Quindi sì, sembrava una cosa molto, molto casalinga, molto indie in realtà, perché poi alla fine utilizziamo sempre questa parola, questo aggettivo indie, ormai in modo, non so, inadeguato, secondo me. Loro lo erano all'inizio, lo erano davvero, e in qualche modo hanno anche fondato, in un certo senso, l'estetica, la cosiddetta estetica indie pop. Quindi sì, c'entravano e non c'entravano con il Britpop dell'epoca. Per esempio, un gruppo al quale avrebbero potuto essere vagamente assimilati erano i Pulp. Ecco, secondo me, tra la figura di Jarvis Cocker e quella di Stuart Murdoch, io ho sempre così annusato un po' di somiglianze, anche se poi i Pulp avevano un suono completamente diverso, però anche nei temi delle canzoni, nel modo di rapportarsi con i fan, soprattutto, c'era qualcosa di simile.
2: Ma senti, io invece una cosa che ti volevo chiedere è una somiglianza che quando ho scoperto che esisteva questo gruppo ho trovato forse anche troppo evidente. È un gruppo degli anni 60 americano, se non ricordo male, che sono i Left Banky, che avevano questo baroque rock che secondo me hanno poi portato a piene mani ai Belle e Sebastian, no? Tipo She May Call You Up Tonight, per dire, una canzone che ricorda
0: Sì,
2: tantissimo quello che hanno fatto loro.
0: assolutamente. Left Bank, tra l'altro, appunto, quelli di Walk Away René, Pretty Ballerina, insomma, è un grandissimo gruppo. Io adoro i Left Bank. Avevano sì questa formula un po' barocca, no? Un po' ridondante. Sicuramente Stuart Murdoch è un grande appassionato, un grande amante di Left Bank e di quel genere di, appunto, di orc pop, si dice, pop orchestrale, tipicamente anni 60. Quindi sì, la somiglianza c'è, notevole. Poi ci sono un sacco di altre cose, rimanendo negli anni 60, Simon e Garfunkel, c'è tantissimo Simon e Garfunkel nei primi Belle e Sebastian, ci sono i Love.
2: Ed eccola, questa è She May Call You Up Tonight del Left Bank.

Puntata di bollicine dedicata ai Belle & Sebastian, ai 30 anni dei loro primi dischi, ma proviamo anche a ascoltare qualcosa di più recente, questa canzone del 2024, What Happened to You Son, e poi ritorniamo all'intervista con Carlo Bordone, il giornalista che è grande fan dei Belle & Sebastian, che oggi

0: come hai conosciuto Pere Sebastian?
1: Ma allora, guarda, io in quegli anni, cioè 95, 96, 97, dato che stiamo parlando del 96, avevo la fortuna di trasmettere una radio di Torino, che era Radio Flash, che tra l'altro faceva parte
0: Popolare
1: del
0: network certo.
1: Popolare, quindi, esatto, quindi in qualche modo siamo anche colleghi, siamo stati colleghi per un certo periodo. E ricordo che non arrivò Tiger Milk, che era il disco, non arrivò in radio quando uscì, giustamente, essendo appunto una rarità, ma qualcuno, credo fosse il solito eterno Giorgio Valletta, che era come un faro, come sempre, per tutti noi critici musicali, o qualcun altro che era andato in UK durante l'estate, eccetera, si era procurato la cassetta, cioè la cassetta di Tiger Milk. E quindi ce la sdoppiamo tutti, quindi con Hobby, Ben e Sebastian, in modo anche un po' fortunato, lavorando in radio, a Radio Flash. Poi il Feeling Sinister in realtà poi ebbe una, che il secondo disco ebbe una distribuzione normale, quindi me lo comprai subito, e poi da lì in avanti non li ho mai mollati. Sì. Ho praticamente tutti i dischi, ho anche collezionato i singoli, perché poi mi piacevano appunto le copertine.
0: E poi hanno fatto questo ciclo di EP a cavallo tra fine 90 e primi 2000, che erano meravigliosi, con 3-4 canzoni, sì, ma tutte che poi non trovavi nei dischi, negli album ufficiali, quindi comunque dovevi comprarli per forza, insomma.
1: Tra l'altro loro avevano questa una particolarità di Ben e Sebastian, soprattutto in rapporto a quel periodo, ai classici gruppi anche indie inglesi dell'epoca, che quasi tutti esordivano con una sfilza di singoli, no? I Ben e Sebastian hanno esordito con due album, perché non c'erano stati singoli prima. Prima Tiger Milk, poi i Feeling Sinister, e poi dopo i Feeling Sinister, nel 97 uscirono tre EP, quelli che stavi citando tu prima, Dog on Wheels, A Century of Fakers, adesso non ricordo, Lazy Line Painter Jane, insomma, che avevano appunto canzoni che poi non sarebbero state riprese poi negli album, sugli album successivi, che era una cosa anche molto da Beatles, no? Cioè, i Beatles stessi negli anni 60 facevano questi singoli fantastici, cioè tu pensa cosa sarebbe stato Sgt. Pepper con Penny Lane e Strawberry Fields Forever sopra, invece loro coraggiosamente.
0: Ed eccolo, uno dei tantissimi singoli che hanno costellato soprattutto la prima parte della carriera dei Bell & Sebastian. Questa è Lazy Line Painter Jane, e loro appunto sono i Bell & Sebastian.

0: Io ti chiederei anche una, l'abbiamo parlato prima un po' dell'iconografia, del così l'estetica Belle & Sebastian, queste copertine, questa band completamente diversa da quello che era il look dei Blur e gli Oasis, tanto per citare, o i Supergrass, tanto per citare tre band di quel periodo che facevano parte del, un po' della corrente del Britpop. Però secondo me non si può prescindere da la figura di Stuart Murdoch, del cantante, perché io ho sempre in mente questa cosa, che quando faccio ascoltare delle canzoni come Jonathan David, mi dicono persone che non l'hanno mai sentita: è bellissima, ma cazzo, ma il cantante è stonato.
1: Sì, tra l'altro Jonathan David, però se ricordo bene è di Steve Jackson.
0: Forse Steve Jackson, sì, hai ragione.
1: E che è il chitarrista, che è un altro nerd spaventoso. Sì, però sì, diciamo che non è la parte vocale, non è esattamente il punto di forza di Belle & Sebastian, anche se io poi personalmente non, poi in realtà ci vado sempre poco, cioè sono nato con il punk, quindi non è che ci bado tanto al fatto che qualcuno sia stonato.
2: Sarà stonato, però è riconoscibilissimo.
1: O non sappia suonare. Però sì, lo spirito, il carattere e la figura di Stuart Murdoch dominano, no? L'estetica del Belle & Sebastian. Poi appunto ci sono stati anche a livello di scrittura dei pezzi, ci sono stati contributi nel tempo di Isobel Campbell, di Stevie Jackson, di Stuart David, che era l'altro steward della band che poi lascerà il gruppo due o tre anni dopo gli esordi, di Sarah Martin, eccetera. Però è ovvio che il motore immobile di tutto è Stuart Murdoch.
0: Secondo te qual è il periodo aureo, è domandona, di Belle & Sebastian?
1: È questo.
0: Anzi, cioè, aspetta, ti chiedo il tuo disco preferito, partiamo da lì magari. È proprio i 13 Sisters, sì, per esempio, oppure non so,
2: The Boy With the Arab Strap.
1: Forse The Boy With the Arab Strap, credo sia in assoluto il classico disco più bello. Però mi piacciono anche quelli successivi, per esempio anche il disco del 2004, Dear Catastrophe Waitress, un gran bel disco. Poi hanno avuto tutto un periodo in cui, come dire, non voglio dire che si riciclassero o si ripetessero, però dischi sempre carini, ma non così brillanti. Invece per esempio gli ultimi due, soprattutto l'ultimo di un paio di anni fa, l'ho visto proprio come un ritorno alla forma. Quello che non si recupererà più, che non recupereranno più, è quell'ingenuità, quello spirito naif, e diciamolo pure anche quella gioventù degli esordi. All'epoca davvero, in quegli anni lì, tra il 96 e il 98, 99, rappresentavano davvero qualcosa di unico nel panorama pop dell'epoca.
0: La title track di The Boy with the Arab Strap, l'album di cui abbiamo parlato nell'intervista con Carlo Bordone che state ascoltando, disco del 1998 che segue i due che abbiamo sentito.

0: forse una delle considerazioni che viene da fare ascoltando anche retrospettivamente questi dischi e quello che c'era intorno in quel periodo, anche in Italia per esempio, a me non viene in mente niente di vagamente simile, erano veramente forse fuori dal tempo, e da questo punto di vista non so cosa sarebbe oggi uno Stuart Murdoch giovane che volesse proporre le stesse cose, se magari sì, alla fine come era fuori dal tempo ai tempi lo sarebbe anche oggi, non so, tu cosa pensi?
1: Non so, è cambiato talmente tutto che non ho la minima idea di come se una storia come quella di Ben Sebastian oggi potrebbe partire, probabilmente no, forse no, dicevamo prima appunto, parliamo del 96, un mondo ancora sostanzialmente pre-internet, per streaming, in cui ancora i dischi fisici avevano una certa importanza, in cui i gruppi comunque, persino gruppi magari senza un contratto, riuscivano ad andare in tour e suonare molto dal vivo, cosa che oggi è sempre più difficile, quindi davvero non saprei. Però siccome prima dicevi, non ti venivano in mente esempi simili anche in Italia, te ne cito uno, i miei illustri concittadini, cioè i Perturbazioni, che anche nell'assetto di gruppo, no? Anche loro avevano
0: la viola, c'era il violoncellista, sì, esatto.
1: Avevano soprattutto lo spirito, anche era molto bene Sebastian, soprattutto agli inizi, e tra l'altro loro fecero la cover in italiano di un pezzo di Fear Feeling Sinister, che è Get Me Away From Here I'm Dying.
2: Guarda, però,
1: portami via di qua sto male.
2: Posso aggiungere una cosa? In realtà, sì, diciamo, la passione per i Belle Sebastian, stranamente secondo me, si è trasferita negli Stati Uniti. Cioè, mi viene in mente l'etichetta Slumberland, che ha, per esempio, nel suo roster, sì, i gruppi come Umbrellas, che secondo me ricordano tantissimo i Belle Sebastian. Sono un gruppo che ha fatto un paio di dischi negli anni 20, insomma, no? Cioè, i nostri,
1: sì,
2: anni.
1: Sì.
2: E fra l'altro la cosa mi ha sempre un po' stupito, sì, no? Non so se è successo anche a te, no? Che così il fascino Belle Sebastian si è trasferito praticamente, la Slumberland mi sembra che sia San Francisco, Oakland o qualcosa del genere, quindi completamente,
1: sì,
2: lontano, no?
1: Californiana,
2: esatto.
1: Sì, ci sono queste, ma sai, oggi è totalmente strano che ci sono sacche di fan delle cose più improbabili, no? Perché Mac, che è più giovane oggi, come si dice sempre, no? Vive la musica, tutte le epoche storiche sono sullo stesso piano, per cui per un ventenne di oggi probabilmente Ben e Sebastian sono contemporanei tanto quanto Kendrick Lamar o Rosalia, no? E quindi diventa magari anche facile ispirarsi a loro, insomma. Mentre invece per esempio in UK un altro gruppo molto simile a Ben e Sebastian all'epoca erano i Camera Obscura. Mm-hmm. Anche loro di Glasgow, anche loro, tra l'altro del giro, insomma, erano anche amici, e la loro musica ha sempre ricordato moltissimo quella di Ben Sebastian. Tra l'altro anche loro sono tornati l'anno scorso, 2 anni fa, con un bel disco anche.

0: per questa chiacchierata che insomma speriamo che abbia fatto venire voglia ai nostri ascoltatori non solo di ascoltare tutti i dischi di cui abbiamo parlato, ma di approfondire un po' anche altri gruppi limitrofi che abbiamo citato. Però non posso non chiudere, Carlo, con una domanda. Se devi suggerire secondo te la canzone di The Bell and Sebastian che un po' incarna il succo, la summa di tutto quello che hanno fatto, quale consiglieresti come primo ascolto a chi non li conosce?
1: Qua mi è veramente la domanda delle 100 pistole, no? Come si diceva una volta, te ne cito una dai Fiofi in Sinistra a questo punto, visto che parlavamo di questi dischi, Like Dylan in the Movies.
0: Ok, quindi noi ci congediamo da Carlo Bordone, che è stato con noi e ci ha raccontato un po' anche non solo la sua competenza, ma penso tu sia riuscito a trasmettere proprio la tua passione, il tuo amore per i Bell and Sebastian.
1: Speriamo.
0: Grazie ancora.
2: Grazie, Carlo.
1: Grazie a voi.

0: Radio Popolare, questa era Like Dylan in the Movies da If You're Feeling Sinister, che è uno dei due dischi che compiono 30 anni quest'anno, che stiamo celebrando qui in questa puntata di bollicine.
1: Il Dylan di cui parla è proprio lui,
0: è proprio Bob,
1: Mr. Zimmerman.
0: Esatto, poi c'è anche un video, adesso non ricordo, The Wrong Girl, mi sembra che sia, della di Belle Sebastian, dove c'è Stuart Murdoch vestito da Bob Dylan, se non sbaglio, che all'interno del video.
1: Ha parlato anche nel testo, prima di dire Like Dylan in the Moon, dice Don't Look Back, citando quel film, insomma, dedicato a Dylan.
0: Oh, e prima di chiudere la puntata di oggi e mandare l'ultimo brano, vogliamo raccontare come abbiamo conosciuto noi invece i Belle Sebastian.
1: Allora, io li ho conosciuti nel periodo degli EP, quindi successivo a...
0: Primi anni 2000, quindi.
1: Sì, non proprio nel... cioè era già uscito If You Are Feeling Sinister, e mi capitò così, girando di notte fra le varie TV, di andare su MTV... E in quel periodo c'era una trasmissione, si chiamava Alternative Nation, che mandava spesso dei video di gruppi indie rock, no? E la trasmissione era di questo DJ che poi ho perso un po', di cui poi ho perso le tracce, Toby Ames, che spesso, insomma, mandava della musica interessante. Quindi vidi per la prima volta, per esempio, il video di Dog on the Wheels, no?
0: Ah, ok, Dog on Wheels.
1: Scusa, Dog on Wheels. E mi piacquero perché era effettivamente, come dicevamo prima, questi video un po' sgranati, un po' con la macchina da
0: super
1: presa.
0: 8, sì, super 8, sì, 8, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, decisamente fuori dal tempo. Vabbè, nel mio caso invece mi è arrivato il terzo disco, quindi The Boy with the Arab Strap, che è successivo, appunto, quelli di cui abbiamo parlato quest'oggi, prestato da un compagno di classe che mi ha detto: senti che roba buona ti passo. Quindi
1: bravo,
0: classica, la classica modalità. Ma è quello che mi ha passato anche i Pavement, che mi ha passato i Motor Psycho.
1: E citiamolo, infatti, chi è?
0: Io saluto il mio amico Luca, oggi stimato
1: Luca,
0: psichiatra, ma ai tempi spacciatore di buona musica.
1: Adesso ho dimenticato questa musica oppure?
0: No, continua. Anche di quando in quando. Beh, a parte che ci sentiamo, ci vediamo ancora, ma andiamo anche a concerti insieme. Quindi,
1: bene,
0: insomma, assolutamente tengo da conto anche i consigli di oggi, insomma. E chiudiamo la puntata di bollicine di oggi, dedicata appunto ai Belle Sebastian e un po' al loro mondo collaterale, con una canzone che è stata citata nell'intervista da Carlo Bordone, perché era contenuta in un disco chiamato A Century of Covers, dove nel 2006 vari artisti... Io ce l'ho, e vari artisti avevano coverizzato delle canzoni in italiano dei Belle Sebastian. Chissà se hanno pagato i diritti d'autore, penso di sì.
1: Sì, dici?
0: non lo so. E c'erano anche di Perturbazione, quindi visto che sono stati citati prima da Carlo, abbiamo deciso di chiudere la puntata di bollicine oggi proprio con Portami via di qua sto male, che è il brano che loro hanno scelto di interpretare appunto in quel 2006, una decina d'anni dopo l'uscita, insomma, 9 anni dopo. E inizia proprio con uno degli strumenti simbolo di Perturbazione, che era il violoncello.
1: Esatto.
0: E dottor Carino, noi ci chiudiamo qua e ci sentiamo domenica prossima.
1: Assolutamente, con una nuova trasmissione, una nuova puntata, una nuova scaletta.
0: Ciao a tutti, alla domenica prossima con bollicine.
1: Ciao, buona serata.

0: Le 17.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Al grido di chiediamo asilo, innalzando cartoni con su scritto anche noi siamo esseri umani, decine di migranti hanno fatto un sit-in di protesta sulla spiaggia di Ceuta, dove da ormai 2 settimane vivono centinaia di persone entrate illegalmente nell'exclave spagnola in Marocco durante gli arrivi in massa di fine luglio. Alla protesta pacifica ripresa sui social hanno partecipato migranti in maggioranza subsahariani e magrebini che aspettano di poter regolarizzare la propria posizione con l'avvio delle procedure di asilo.
1: Il furto delle opere di Antonello da Messina è uno dei colpi più clamorosi avvenuti in Italia. I ladri hanno rubato un'opera preziosissima, il Polittico di San Gregorio, di cui sono state sottratte la tavola centrale e le 2 laterali superiori. Si tratta di un'opera del 400 del maestro siciliano, una delle più importanti della sua produzione. Le indagini si stanno muovendo sul mercato nero delle opere d'arte, sono già stati sentiti dagli inquirenti i custodi del Museo di Messina. La direttrice Marisa Mercurio si è detta sconvolta e ha confermato che i sistemi di videosorveglianza e allarme erano regolarmente in funzione.
0: È salito a 53 il numero delle persone morte per il violento terremoto che ieri mattina ha colpito l'Indonesia. Gli evacuati sono più di 5.000. Secondo la Farnesina sono circa 700 gli italiani che sono ancora sull'isola di Flores, l'epicentro del sisma, ma non dovrebbero esserci vittime tra i connazionali.
1: Il Parlamento iraniano ha approvato una serie di disposizioni che rafforzano il controllo sui media. La nuova legge vieta interviste o altri contatti con organi di stampa stranieri considerati ostili, tra cui i media americani e israeliani, organizzazioni finanziate dai 2 paesi. Le disposizioni vietano anche ogni contatto non autorizzato con ambasciate, organizzazioni e istituzioni straniere, sia all'interno che all'esterno dell'Iran, senza un'autorizzazione del Ministero degli Esteri. E non solo, il provvedimento prende di mira anche film, documentari, produzioni teatrali, musica e libri ritenuti promotori di una cultura anti-islamica o che ritraggono l'Iran in modo negativo.
0: In Russia magazzini e centri logistici di Wildberries sono stati distrutti o danneggiati al punto da bloccarne l'attività. L'attacco ucraino delle scorse ore è stato molto potente, probabilmente il più massiccio dall'inizio della guerra. Si è concentrato nella provincia della capitale di Mosca e ha colpito la principale società di vendita online russa, una sorta di Amazon. Sono 7 invece le vittime in Ucraina coinvolte in un attacco che ha colpito la città di Kryvyi Rih, dove si trova anche il più grande impianto metallurgico ucraino, che è stato colpito e parzialmente bloccato. Colpita anche Kiev, dove è andato a fuoco un mercato di libri all'aperto.
1: È stato bloccato al porto di Bari il compagno della donna uccisa da Mendolara nel Cosentino. L'uomo, 42 anni, cittadino albanese, verrà interrogato nel pomeriggio. È lui il principale sospettato. La donna, 46enne, è stata lasciata, non si sa se da lui stesso o da altri, davanti all'ingresso dell'ospedale di Trebisacce. Era ancora viva, ma è morta subito dopo per le lesioni in tutto il corpo.
0: Il meteo è previsto un cambio, nella giornata di domani sono in arrivo piogge e temporali, soprattutto al nord e al centro, instabilità anche al sud, in calo le temperature che torneranno su valori della media stagionale. Tutto per ora, il giornale radio alle 19.30, buona serata.
2: Popolare Network.

0: Volume. Volume. Volume. Volume.
1: Buon pomeriggio, ciao da Niccolò Vecchia, questa è Best of Volume, un appuntamento agostano di queste domeniche in cui pescando dall'archivio del programma che è stato condotto da Elisa Gracci e da Dario Grande nella scorsa stagione, peschiamo alcuni ospiti, alcune interviste, alcuni mini live per riascoltare alcune delle cose che ci sono piaciute di più nella stagione che si è chiusa con la fine di giugno. E oggi avremo due mini live, entrambi hanno a che fare con l'Italia, ma non soltanto. Tutto il resto ve lo raccontano Elisa, Dario, c'è anche Pier Giorgio Pardo che sentirete tra poco. Quindi partiamo subito con il primo materiale d'archivio. Con nostra ospite Birth, tutto il resto lo racconta proprio Pier Giorgio Pardo.
2: Ciao Elisa, ciao Dario, ciao a tutte le zecche rosse in ascolto. Ho qui con me un'amica alla quale posso dare il benvenuto e anche da un lato il bentornata, ma ve lo lascio dire da lei. Alice Bisi, in arte Birth con due H.
3: Esatto, ciao, grazie dell'invito.
2: Grazie a te di aver accettato di essere qui. Diciamo subito questo bentornata che ti diamo, perché questo è il tuo primo disco in italiano, ma anche il primo disco di cui stai vivendo interamente la promozione e tutto quello che gira intorno a un album qui, fra di noi, perché tu prima eri a New York.
3: Esatto, sì, è una grande emozione questa qua in realtà. Paradossalmente per me l'Italia quasi fa un po' paura, no? Non in senso negativo, ma nel senso che voglio fare bella figura e quindi sono molto contenta di essere qui e molto contenta di essere qui a promuovere questo disco nella mia lingua madre, la lingua che parlo da quando sono piccola, che mia mamma parla, i miei genitori parlano. Bello.
2: Parlare e cantare nella stessa lingua, parlare i tuoi pezzi nella stessa lingua, pone probabilmente di fronte a una nudità maggiore, no? Hai dovuto chiamare le cose con un nome che è lo stesso che avevi nella tua lingua madre. Questa cosa è stata uno stimolo, una libertà nell'obbligo, una cosa in più?
3: È stata intanto una sfida che non mi aspettavo, perché comunque io in inglese sono madrelingua, quindi non ho mai sentito particolari difficoltà nell'esprimermi in inglese, però allo stesso tempo per una serie di ragioni, anche semplicemente ragioni proprio del modo in cui l'italiano funziona, ho dovuto reimparare tanto a scrivere, tanto ad esprimermi, e una cosa che non mi sarei mai aspettata, ho dovuto anche reimparare a prestare attenzione alla mia emotività, alle cose che mi circondano, a trovare una poesia diversa, perché l'italiano lo richiede secondo me per esprimermi. E poi ovviamente sì, c'è un lato di nudità, diciamo, che ancora, ripeto, non mi sarei mai aspettata. Io ho sempre voluto, insomma, esprimere tutta la mia onestà nelle mie canzoni. Questa cosa non è cambiata, insomma, questa volontà non è cambiata in nessun modo cambiando lingua. Però effettivamente in italiano quando dico le cose mi sento molto più esposta, il che è una cosa molto elettrizzante in realtà, e bello. È stato molto, molto terapeutico scrivere questo disco per me.
2: Le emozioni che ne sono venute fuori sono una palette molto ampia. Pensare che la stessa penna sta dietro a Little Red o a Sogno indice sicuramente di una persona che ha più corde, no? Che vuole toccare più corde, fermo restando che comunque c'è una unità stilistica notevole, questo nel suono e poi ne parleremo, però ci sono tante varietà, passi da un umore all'altro in questo disco.
3: Sì, assolutamente, ma io in generale nella mia vita, gli ultimi 3 anni della mia vita hanno avuto tantissime sfumature emotive, anche proprio quasi agli antipodi, no? Molto spesso, e sia gli opposti sia tutto quello che c'è nel mezzo ho voluto inserirli all'interno del disco, perché penso proprio che la musica abbia una grande capacità, un grande potere, no? Di raccontare la vita in tutte le sue sfumature, e per me questa cosa era fondamentale un po'. In realtà, cioè, non è neanche stata una cosa scelta e voluta, semplicemente in modo naturale. Io tra gli ascolti che ho, ma anche a livello mio interiore, a volte sono un po' caotica e pazza, e questa cosa poi ovviamente si riflette nel disco, insomma.
2: Com'è giusto che sia una persona così giovane, però anche con tanti strumenti ormai maturati, perché questo comunque è da un lato un esordio in italiano, ma è anche il tuo quarto disco.
3: Mi rendo conto di avere, diciamo, una visione della scrittura e del fare musica sicuramente che viene da un'esperienza ormai, anzi decennale, ma in realtà scrivo da molto prima, da quando facevo le medie e le elementari, quindi ancora di più. E quindi quel lato lì sicuramente c'è, e anche perché ho imparato, non solamente io personalmente, ma ho avuto la possibilità di collaborare con tantissimi produttori, mm-hmm. tantissimi autori,
2: anche a livello internazionale,
3: che da cui ho provato ad assolutamente. Sicuramente c'è, e anche perché ho imparato, non solamente io personalmente, ma ho avuto la possibilità di collaborare con tantissimi produttori, mm-hmm. tantissimi autori,
2: anche a livello internazionale,
3: che da cui ho provato ad assorbire il più possibile, e allo stesso tempo

0: sempre di più tutti dentro e tutti interconnessi.
1: Vivere a New York, che è, diciamo, poi di fatto il centro del capitalismo occidentale, perlomeno, insomma, e vedere proprio anche a livello geografico, non so, Lower East Side, cioè un blocco ricchissimo, il blocco dopo tante persone che dormono per strada, e vedere anche questi due mondi interagire in un mondo così freddo e spietato, oltre ovviamente poi dopo alle mie esperienze personali di dovermela cavare in una città così costosa, così spietata. Diciamo che mi ha aperto, non che prima non avessi gli occhi chiusi, però ho voluto avere la possibilità di parlarne, perché penso che comunque l'arte abbia veramente un potere incredibile anche di accendere gli animi delle persone. È una cosa su cui ho riflettuto e ho sofferto molto in questo periodo, in questi ultimi anni, e non parlarne mi sembrava un'occasione persa.
0: Chiaro, ci sono anche delle strutturazioni più ironiche nel disco, una per esempio è quella di Total Black, in cui tu, che di solito hai un approccio molto solare, quasi pastello, no? con l'estetica, a un certo punto ti infili in un club newyorkese e diventi una leather mistress con tanto di... Com'è che ti è venuto questo immaginario qua?
1: È venuto da un'esperienza di vita vera. In realtà c'è un club a New York che si chiama Basement, che è una sorta, vuole essere una sorta di Berghain newyorkese, nel senso, okay, Berghain di Brooklyn, e loro hanno un vibe check, si chiama.
0: Okay.
1: Io non ero mai stata in un posto così. Io una volta a 18 anni avevo provato ad andare al Berghain vestita veramente da figlia dei fiori, e proprio io e la mia amica proprio alle superiori ci hanno proprio cacciate via, hanno detto no,
0: mai più,
1: e quindi capito, mi era rimasta un pochino impressa questa cosa, ho detto caspita, c'è questo vibe check, io devo assolutamente, il vibe check era dai vestiti total black, devi essere cool, insomma così, quindi io ho detto va bene, io non ho tanti vestiti neri, però mi metto queste cose che ho descritto letteralmente l'outfit che mi sono messa nel brano, perché proprio quello era. E in realtà poi è stata un'esperienza bellissima, per una sera buttarsi dentro il nostro lato più oscuro senza necessariamente dargli connotazioni negative, secondo me è una cosa bella che consiglio a tutti. Vedersi in una veste diversa, anche solo per una serata, è importante.
0: Allora, se volete fare adesso, questo è un brano tutorial, buttatevi nel Basement insieme a Birth.

0: Allora, non l'ho detto prima dell'esecuzione del brano perché mi sembrava che volessi cuffartela, però voglio dire, è un brano difficilissimo questo, anche proprio a livello esecutivo, e mi viene proprio da chiederti, il tipo di ricerca che hai fatto sulla ritmica vocale, perché questa è una cosa che quasi è rimasta newyorkese. Hai proprio quel senso tutto ritmico, anche quel modo che hanno i newyorkesi di mangiarsi le parole perché non te le vogliono dire veramente a volte. È una cosa che ha detto Lou Reed, l'ho rubata a lui. E però c'è un po', per esempio, in questo brano, una sorta di cattiveria ritmica in sottofondo.
1: Ma sì, poi io in realtà questa cosa qua è una cosa che ho molto dentro e non so bene neanche perché sono molto affascinata dall'hip hop, forse uno dei generi che ascolto di più, sono molto affascinata dai flow e dagli incastri ritmici particolari, proprio perché mi emozionano, mi fanno ballare, mi fanno prestare attenzione. Io, una cosa per me importante proprio a livello di rispetto dell'ascoltatore, è il fatto di non dare mai per scontato che qualcuno stia prestando attenzione a me o che continui a prestare attenzione a un brano. Penso che in un certo senso, soprattutto in questo periodo storico, sia importante acchiappare le persone, se si pensa di avere un messaggio, insomma, che perlomeno vale la pena. E quindi in realtà per me il flow in questo tipo riesce molto bene a fare questa cosa, no? Perché cambia sempre, è molto anche una sorta di mantra, non lo so, la vedo, è quasi come alla fine suonare le batterie, la batteria però con le parole.
0: Esatto, proprio quello, suoni la batteria con le parole. E in tutto questo ti aspettavi che ci fosse così tanta attenzione e così tanto affetto attorno a un brano come Truman, che siamo tutti lì, che ce lo cantiamo, ed è il brano, se vuoi, più romantico, no? Del disco a livello melodico, anche se poi ha un carattere introspettivo che è abbastanza disincantato.
1: Sì, poi in realtà secondo me quel brano lì è un brano romantico e la cosa che mi piace è che sia forse l'unica lettera d'amore che io abbia mai scritto a me stessa, al contrario di tante altre canzoni che ho scritto d'amore per altre persone. E no, no, io sinceramente quando scrivo non so mai cosa aspettarmi a livello di percezione esterna. Posso dirti però che è un brano che è stato scritto in una sera, con tanta magia dentro, perché non ti saprei neanche dire esattamente come è uscito fuori un brano così. E è un brano che io amo proprio visceralmente per tante ragioni. E forse è anche un po' questo che magari viene percepito poi da fuori, il fatto che perlomeno io lo sento tantissimo dentro di me e mi fa tanto piacere poi leggere i messaggi delle persone, i commenti delle persone che mi scrivono, che dicono che appunto magari Truman è un brano che gli è servito molto, che gli ha dato qualcosa in un momento difficile della propria vita. Non è una cosa che mi aspettavo, ma è una cosa che mi fa tanto piacere,
0: Giusto
1: ovviamente.
0: così. E invece la dimensione del sogno, che è quella che andiamo a sondare fra poco.
1: Il sogno per me è il proseguimento di Total Black, in realtà, cioè se Total Black è la notte, il sogno è l'alba, e in cui torni a casa con qualcuno che ti piace, magari che hai appena conosciuto. E c'è tutto un romanticismo. Mi viene in mente un film che amo da morire, che è Before Sunrise. Per me quel brano lì è in quel mondo lì, un mondo appunto estremamente immaginario. Poi alla fine, perché quando tu conosci una persona per la prima volta e magari hai il colpo di fulmine, però poi in realtà, siccome non la conosci, poi di fatto quello che vedi molto spesso è una proiezione di quello che sei tu, oppure di quello che vorresti, o del tuo immaginario. E quindi questo, per me il sogno è proprio questa cosa qui.
0: Ma li hai vissuti un po' di after qui in Italia nell'ultimo periodo? Sono magici così? Perché questo mi sembra un after newyorkese, o sbaglio?
1: Sì, questo è un after
0: Qua in
1: newyorkese.
0: Italia.
1: Ma posso dire che secondo me qua in Italia anche no, non c'è niente da invidiare.
0: Tanto sogno.
1: Sì.

0: Parlavamo prima di indifferenza e di difficoltà proprio a riconoscere l'esistenza dell'altro. È una delle tematiche di Senza Fiato, che è anche il titolo dell'album. Quindi vorrei chiederti di questa indifferenza qui e delle immagini, delle metafore che hai scelto per raccontarla in modo così coinvolgente.
1: Allora, io penso che l'indifferenza non sia necessariamente neanche colpa dell'individuo in questo momento, perché siamo in un periodo storico così colmo di cose brutte e con così tanti modi di avere accesso a così tante cose brutte che succedono, che alla fine ci sono due reazioni che si possono avere. Una è quella di assuefarsi, di provare in tutti i modi ad anestetizzarsi, e una è quella invece di lottare. Sicuramente quella del lottare è una scelta difficile, che in un certo senso è anche un privilegio, perché per scegliere di lottare vuol dire che io ho intanto nella mia giornata tempo a disposizione da dedicare al pensare a queste cose, cosa che la maggior parte della popolazione non ha, perché la maggior parte della popolazione si sveglia la mattina, lavora 12 ore al giorno e poi torna a casa stanca morta. E questa indifferenza è quasi un po' necessaria per sopravvivere per tante persone. Quindi io non ne faccio una colpa. Penso che il ruolo dell'artista e il ruolo dell'arte abbiano una grande responsabilità nei confronti di questa cosa, perché noi abbiamo di fatto un grande potere, perché l'arte riesce a trasformare in bellezza, soprattutto la musica, secondo me, riesce a trasformare in bellezza tutto lo spettro dell'esistenza umana, anche le parti più buie e negative. E dal momento in cui noi riusciamo a vedere la bellezza in quelle cose, nel caos, riusciamo anche a starci dentro meglio e magari poi appunto a prendere delle decisioni o comunque a decidere di voler cambiare le cose, no? Di avere uno scopo che possa essere quello della bellezza, un qualcosa per cui valga la pena lottare, per cui valga la pena vivere. Io su questa cosa qua ci credo tanto, ho il privilegio, ripeto, la fortuna di avere tanto tempo a disposizione nella mia giornata per pensare alla mia emotività, alle cose che mi circondano, non è una cosa che do per scontato. Allo stesso tempo, insomma, ne soffro del fatto che ci sia così poco interesse nei confronti, soprattutto da persone che poi, insomma, ci sono tante persone nell'1% della popolazione che avrebbero tutti gli strumenti necessari per poter, cambiare tante cose. Allora lì l'indifferenza mi pesa, però l'indifferenza, diciamo, globale è una cosa diversa. Però
0: Sì, chiaro.
1: quella lì non so neanche, quella dell'1% non so neanche se sia indifferenza, perché penso invece che sia una grande attenzione che loro hanno nel lasciare le cose così come sono.
0: Allora, quella è malafede.
1: Esatto.
0: Ed è bello anche che tu la noti, perché comunque il fatto che tu la restituisca è un gancio utile, vista da una persona giovane verso un mondo adulto che quell'1% spesso lo conserva, no? Però a proposito di questo, tu parlavi appunto del privilegio, no? Di poter essere da soli con se stessi, addirittura Chiami bene da sola, una delle canzoni dell'album che sentiremo oggi, però tu ti sei ritrovata da sola anche non per tua scelta, perché a un certo punto la tua storia è quella di una musicista che si trovava a New York e a un certo punto non poteva più ritornare in Italia perché aveva chiuso tutto per via del Covid, che è una di quelle situazioni surreali. Prima parlavamo di sogno, questo è anche un po' un incubo, no? Ne sei uscita rafforzata e adesso è bene da sola. Quindi questo bene da sola in tutte le chiavi che sono del brano, che vanno dall'amore alla società, all'essere tu, a trovare un posto nel mondo. Comunque questo bene da sola possiamo considerarlo anche un po' un augurio che fai a chi ti ascolta.
1: Sì,
0: Un augurio
1: assolutamente.
0: intersezionale, ecco, mettiamolo così.
1: Assolutamente, sì, ma infatti io scrivo principalmente per dare degli strumenti anche a me stessa, perché la musica poi di fatto a me ha letteralmente salvato la vita in molti, molti campi e in molti molte situazioni. E poi ovviamente sì, per chi vuole, per chiunque voglia, vorrei restituire questa cosa che la musica mi ha dato tramite appunto le mie canzoni. E io questa canzone la vedo proprio un po' come un mantra, e come una canzone che mi serve ancora, perché non è semplice, secondo me, ricordarci che quando siamo noi da soli siamo completi. E questo non lo dico perché penso che la collettività non sia necessaria, o penso che l'isolamento sia migliore, ma penso proprio che in realtà quando noi ci sentiamo bene e siamo completi da soli, allora possiamo anche essere in una collettività più sana e interfacciarci con le persone in un modo più sano, perché magari appunto l'ego non è così tanto in faccia a tutti, magari di non rimanere invece in relazioni che non ci fanno stare bene per paura di non sentirci più completi altrimenti.
0: E invece, a proposito di persone con cui stai bene, ci sono i tuoi musicisti e il pubblico, perché questo disco gira l'Italia. Sarai anche qua a Milano, al Miami, il 23 di maggio, è giusto?
1: Sì.
0: Ok. E com'è la formazione? Come hai deciso di portare il suono nel disco? E fai anche dei pezzi dalla produzione precedente? Com'è questo set?
1: Allora, intanto voglio solamente dire che sono carichissima, perché io fra una cosa e
0: Wow.
1: l'altra era veramente da tanto tempo che non suonavo con una band.
0: Ma tra l'altro tu hai fatto quella call to action che hai
1: Esattamente, sì,
0: sentito.
1: io
0: Ma hai veramente sentito 500 persone?
1: 480.
0: Come stai?
1: Allora, l'ho fatto, poi fra l'altro veramente ci tenevo a sentire, ad ascoltare e guardare tutti io i video, perché penso che se una persona si mette in gioco e si impara una mia canzone, si fa un video che è uno sbatto allucinante, diciamocelo, il minimo che posso fare è quello di guardarlo io il video.
0: Giusto.
1: E tutti i musicisti che ho trovato li ho trovati tramite appunto questa open call che ho fatto, e la formazione è la seguente: abbiamo Marco Pizza alla batteria, che è veramente fantastico, abbiamo Martina Tedesco al basso e synth, abbiamo Marco Pucci che fa chitarre, synth, tastiere, poi ci sono io che suono chitarra e tastiere, insomma, e canto. Cantiamo tutti. Sto cercando di convincere Pizza a cantare, che però non è semplice perché lui si vergogna un po', ma io voglio proprio farci cantare tutti, perché secondo me è bello. E il live è un po' elettronico, in cui vorrei creare appunto situazioni come quelle che racconto in Total Black, per poter ballare
0: Chiaro.
1: anche semplicemente senza guardarci a noi che suoniamo, ma momenti di connessione fra il pubblico. Ci saranno momenti più intimi, ovviamente, per brani come Truman, e dobbiamo ancora capire come possiamo gestire la scaletta in modo da integrare alcune canzoni anche insomma, dei dischi precedenti.
0: Lascia dei momenti di pausa dopo dei pezzi che si possono ballare, così se vengono ad arrestarci per rave, quantomeno abbiamo modo di nasconderci,
1: Va
0: perché,
1: benissimo, ottima, ottima
0: ok,
1: idea.
0: può essere una cosa. Allora ci ascoltiamo uno dei pezzi che ci faranno anche ballare. Sto bene da sola. Noi siamo stati molto bene insieme a te e non vediamo l'ora di vederti live qui a Milano.
1: Grazie.
0: Grazie Alice, grazie Birth.

0: State ascoltando Best of Volume e dopo aver ripreso questa intervista, questo mini live con Birth, passiamo ad un mini live, un'intervista che ci tiene in equilibrio tra Glasgow e Imola. Tutto il resto lo sentite nell'intervista di Dario Grande con Sean Albain.
1: Benvenuto a Radio Popolare, Sean, ciao.
2: Grazie, piacere.
1: Ciao, molto piacere, grazie mille per essere qui. So che c'è stato un viaggio un po' turbolento anche per arrivare qua, ma ce l'hai fatta. Quindi grazie mille, nonostante i treni e i disagi vari. Benvenuto a Radio Popolare. Allora, Sean Albain, bravissimo cantautore, originario di Glasgow, arrivi dalla Scozia. So che poi hai avuto un percorso veramente avventuroso, hai viaggiato tantissimo, hai viaggiato per 15 anni in giro per praticamente tutti i continenti del mondo. Cercheremo di dare un quadro quanto più fedele possibile appunto alla tua vita super movimentata, super avventurosa, ma sei qui anche perché hai pubblicato da poco un nuovo album. Il primo album, You'll Be Fine, si intitola, e so che in queste ultime settimane l'hai portato in giro anche in Italia facendo tanti concerti. Come sta andando?
2: I concerti sono finiti adesso, ma era la mia prima esperienza a suonare le mie canzoni sul palco di fronte alla gente, di fronte al pubblico, e avevo tanto paura, ma sì, l'esperienza bellissima.
1: Esperienza bellissima. Allora, tu appunto arrivi da Glasgow e so che eri molto giovane quando, diciamo, hai lasciato casa e hai incominciato a viaggiare un po' in giro per il mondo e anche a suonare. Come è iniziato un po', diciamo, il tuo primo legame con la musica? A quando risale?
2: Quando avevo 18 anni, il mio padre era morto sulla moto e lui ha appena comprato una chitarra. Questa chitarra che ce l'ho con me adesso.
1: Ah, è lei.
2: Ha comprato questa chitarra per imparare, ma non aveva l'opportunità a farlo. Io ho preso la chitarra, ho imparato gli accordi basici e ho scritto Jokers, che è una delle canzoni sul disco, 19 anni fa.
1: Sì.
2: E per questa, sì, ho iniziato a scrivere, ho iniziato a suonare.
1: Ho
2: supportato a me in giro dal mondo. Quando ho suonato tipo Oasis o Radiohead sulla strada o in un bar, potevo prendere i soldi per una o due birra.
1: Certamente, quindi esatto, da lì in poi la musica ti ha sempre accompagnato nei tuoi viaggi.
2: Certo.
1: E l'hai anche insomma utilizzata per guadagnarti da vivere. Quindi in realtà oggi dici è stato molto, avevi paura di fare questi primi concerti con i tuoi brani, però avevi una grande esperienza di suonare dal vivo davanti anche a gente in mezzo alla strada.
2: Di fronte alla gente sulla strada non ho paura, perché possono andare via se non piacciono, ma se
1: sono pagano, lì apposta per te, dici.
2: Se pagano per entrare a vedermi e non piacciono la musica, è un grande problema.
1: Certo, cambia tutta la prospettiva, effettivamente.
2: Sì.
1: Allora, hai pubblicato questo nuovo album, You'll Be Fine, che racchiude una serie di canzoni, quindi appunto che hanno anche diversi anni alcune. Qual è per esempio la più nuova, per esempio? Ci dicevi prima che questa, una di queste l'hai scritta a 18 anni, e invece la più recente?
2: La più recente era la canzone You'll Be Fine, che ho scritto per la mia fidanzata,
1: okay.
2: Ma ho scritto per lei 6 anni fa. Su questo disco, questo è il più recente, ho scritto anche di più, però questo è il più recente, 6 anni fa ho scritto per la mia fidanzata, 4 anni prima di siamo stati insieme.
1: 4 anni prima, ho capito. Allora direi, iniziamo così a introdurci un po' all'atmosfera del disco con un primo brano. Che cosa ci suoni?
2: Suono Stole the World.
1: Stole the World, Sean Albain, qui a Volume Radio Popolare.

0: Told the World, suonata dal vivo a volume Radio Popolare da Sean Albain, oggi nostro ospite. Grazie ancora a Sean per essere qui oggi a suonarti, a suonarci questi brani e raccontarci un po' la tua storia incredibile. Allora, ci hai raccontato un po' anche della chitarra che stai suonando adesso, che ti ha, che hai ereditato da tuo padre e che ti ha accompagnato in giro per il mondo in tutte le tue avventure. Raccontaci un po' cosa è successo, diciamo, da quando hai lasciato la tua terra, che giri hai fatto?
1: No, la domanda, scusa.
0: Da quando hai lasciato Glasgow, la Scozia, quali giri hai fatto? E so okay. Che è difficile, so che ne hai fatti davvero tanti.
1: Scusa. quando avevo 20 anni,
0: sì.
1: Quando avevo 20 anni, questa era 17 anni fa, sono andato in Africa perché ho visto una mappa grande dal mondo, ho chiuso gli occhi e ho messo...
0: Hai puntato a caso.
1: e sono arrivato in Kenya, ma non avevo soldi, ho lavorato in bar e ristoranti per gratis cibo e accomodazione, suonato per la birra, come l'ho detto, e poi ho fatto autostop per andare a Kenya, Tanzania, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Malawi, Mozambique, Sudafrica per 2 anni.
0: Wow.
1: Poi sono tornato in Scozia. In Scozia, girato in Inghilterra, visto che non è per me ancora, Nord Europa.
0: Ancora non faceva per te, sì.
1: Sono andato in Cina, Thailandia, Cambogia, Burma, Malesia, Singapore, Vietnam, Laos per un altro 3 anni.
0: Asiatico, lavoro. E anche lì hai continuato nel frattempo a suonare sempre.
1: Sì, ho suonato sulla strada, ho suonato nei bar, era divertentissimo perché la gente vogliono la musica.
0: Certo. Però ecco, più cover...
1: Solo cover. Ho scritto le canzoni, ma ho scritto per me stesso.
0: Non suonavi dal vivo i tuoi brani ancora.
1: Sì, esatto.
0: Certo. Però nel frattempo ci lavoravi, quando eri da solo.
1: Sì.
0: Quindi nel frattempo tante cover, anche quello sicuramente comunque aiuta a imparare a costruire i propri pezzi.
1: Sì, ho realizzato, non è la parola, ho scoperto tante filosofie quando ho viaggiato. Io ho cambiato, ogni 6 mesi io ho cambiato un sacco la mia personalità, i miei pensieri, e sempre dovevo buttarlo in un modo diverso degli altri.
0: È una cosa di cui, diciamo, parli anche nei tuoi brani, appunto, di come...
1: Certo.
0: Comunque, poi sicuramente viaggiando questo ti fa cambiare ancora di più personalità, magari identità.
1: Certo.
0: Da una fase all'altra della tua vita, da un periodo a un altro della tua vita.
1: Sì.
0: E parlando di, appunto, le tue avventure musicali in giro per il mondo, invece proprio da casa tua, dalla Scozia, da Glasgow, una città e un'area geografica culturalmente e musicalmente così ricca, che cosa senti di aver ereditato? Che cosa c'è nella tua musica che arriva proprio da lì?
1: Ero nato e cresciuto con la musica.
0: Cioè, certo.
1: Noi in Scozia abbiamo The Corries, abbiamo tanto musica irlandese nella mia famiglia, perché la mia famiglia dalla parte del mio padre erano immigrati irlandesi in Scozia, e c'è un sacco di musica gaelico, celtico, che era un grande influence sulla mia musica. Non so cosa posso dire.
0: Quindi no, sicuramente, esatto, delle influenze molto anche di musica popolare tradizionale di quelle zone. E per esempio da ragazzino ti capitava di ascoltare, di voler suonare già magari, che ne so, le band degli anni 90 che andavano in Scozia, in Irlanda, anche, non lo so, da lì per esempio Jesus and Mary Chain,
1: sì.
0: Belle and Sebastian, c'era anche un po' quel background.
1: Ma c'è anche un sacco di italo-scozzese, come Paolo Nutini, come i fratelli, come Bobby Gillespie,
0: certo,
1: di Primal Scream. C'è un sacco di
0: esatto,
1: italo-scozzesi, c'è questa influence per me, penso io, è un grande connessione per me con l'Italia. quando penso di questi immigrati italiani che sono venuti in Scozia per creare la musica, creare la cultura nostra, entrare nella nostra cultura, ma anche migliorare la nostra cultura.
0: Certo.
1: Spero che posso farlo anche un po' per voi.
0: Assolutamente sì. Direi che siamo pronti per un secondo brano suonato dal vivo qui dagli studi di Radio Popolare. Che cosa ci suoni, Sean?
1: Questo è August Not In My Name.
0: August Not In My Name, Sean Albain, live a volume.

0: August Not My Name, suonato live a volume da Sean Albain, oggi nostro ospite qui a Radio Popolare. Grazie anche per questo brano. Sean, ti va di commentarcelo, raccontarcelo un pochino come è nato?
1: Questa canzone era per un uomo, si chiama August Landmesser, che era un nazi che aveva mogli ebrei.
0: Sì.
1: E doveva aggiungere la partita nazi, perché dovevano.
0: Sì.
1: La moglie era mandato al workers camp, campo lavoretto.
0: Sì, campo di lavoro.
1: Sì, e anche lui ad un punto, e lui è uscito questo campo e doveva riaggiungere la partita nazi. C'è una bella foto di lui quando tutti stanno facendo il saluto al Hitler, e lui ha i bracci.
0: Lui ha braccia conserte.
1: Sì, conserte.
0: L'unico a braccia conserte.
1: L'unico, è proprio una foto con molto potere. E ho visto questa come la gente di oggi, è molto importante pensare, non seguire la folla, seguire il tuo cuore, anche se hai paura, devi essere forte, non lo so, è
0: certo.
1: Difficile spiegare, ma per me era una
0: però sì, l'immagine che
1: bellissima, sì.
0: Esatto, l'immagine che racconti in questo brano rende sicuramente l'idea, appunto, è molto potente. Allora, il titolo del disco invece è You'll Be Fine.
1: Sì.
0: Come arriva appunto questo disco dopo tutti questi anni? Cosa ti ha portato a finalmente dire adesso è il momento, registro un disco e lo pubblico e lo porto in giro con le mie canzoni?
1: Sì, il titolo You'll Be Fine, ho pensato di mille titoli,
0: sì.
1: Però questa ha senso, perché la mia musica voglio per la gente imparare qualcosa, se non è cosa posso dire, pretenzioso da dirlo, voglio la gente imparare qualcosa, sapere qualcosa dalla vita, sapere trovare qualcosa dentro loro stessi. You'll Be Fine, sì, significa che sarà bene.
0: Sì, starai bene. Andrà tutto bene, sì.
1: Andrà tutto bene, non come Covid che hanno scritto sul balcone, andrà tutto bene.
0: Andrà tutto bene, no, in un altro senso.
1: Sì,
0: cioè.
1: In un altro senso, andrà tutto bene, anche se tutto sta andando male adesso, non è la fine fino alla fine.
0: Non è la fine fino alla fine, esatto.
1: Grazie per tradurlo.
0: C'è un motivo per cui hai alla fine deciso di pubblicare, di completare questo lavoro proprio qua in Italia, a Milano?
1: Questa è dove ho trovato la gente che hanno creduto nella mia musica, anche se non avevano capito i testi, hanno creduto nella musica. C'è il grande Guido Andriani, che è il fonico al Germi, ma era anche un fonico per tanti posti molto importanti.
0: Ok, a Germi, luogo di contaminazione,
1: sì,
0: qui a Milano.
1: Sì, e poi Stefano Piro, il mio produttore, artistic director, che
0: sì.
1: Ha aiutato un sacco, cioè tante persone, anche Manuel Agnelli mi ha aiutato.
0: Sì, anche lui bazzica, è
1: sì,
0: spesso
1: sì,
0: lì
1: sì,
0: a
1: sì,
0: Germi.
1: Tutti hanno aiutato.
0: Quindi tu sei capitato lì a suonare per caso e hai conosciuto loro.
1: Sì. Sì,
0: bella
1: quasi,
0: storia,
1: sì.
0: Bellissima storia. E che rapporto hai adesso qui con Milano, questa zona?
1: Dopo di 40 paesi,
0: esatto.
1: Io ho trovato Milano, non mi è piaciuto la prima volta. Devo dire non mi è piaciuto, ma era perché non ho trovato la mia Milano. Perché Milano è piccola, ma c'è tante città, tanti cuori dentro Milano. E quando trovi i tuoi posti, i tuoi amici, quando investi il tuo tempo e energia a trovare la tua Milano, diventa la città migliore dal mondo.
0: Certo, quindi la prima volta che sei arrivato qui hai trovato la Milano sbagliata, diciamo.
1: Sì.
0: Ci è voluto un attimo.
1: Ho trovato la Milano di qualcun altro.
0: Di qualcun altro,
1: sì.
0: non la tua personale. E invece ultimissima domanda al volo, dicevi prima che ancora non ti senti a casa quando torni in Scozia, non riesci a vivere ancora lì. Come mai? Cosa c'è per cui non ti trovi?
1: Non voglio dire solo la pioggia, il cibo.
0: Però quello gioca una parte importante.
1: È importantissimo, ma solo non mi sento. Scozia è nel mio cuore, lo porto in giro con me.
0: Certo.
1: Scozia è dentro di me, ma posso vivere molto meglio in Italia. La cultura qua è molto molto forte. Mm-hmm. Anche in Scozia, ma è diverso. Io mi sento
0: certo.
1: più a casa qua. E basta, solo questa.
0: E quindi, Sean Albain, grazie ancora per essere passato qui a trovarci a Radio Popolare. Abbiamo giusto il tempo per ascoltare un altro brano tratto da questo disco, You'll Be Fine, e poi restiamo sintonizzati perché, insomma, speriamo arrivino nuovi concerti così da poterti venire a vedere anche dal vivo. Con che brano ci salutiamo? Che brano ci suoni?
1: Facciamo Jokers, prima canzone che ho scritto.
0: Prima canzone che hai scritto, direttamente dal nuovo album. Sean Albain, grazie ancora per essere passato a Volume.
1: Grazie.
0: Alla prossima, grazie.

Pardo, basta con Pardo, 16 di agosto, buona domenica, buon post Ferragosto. Chissà come sta andando la vostra estate, mi auguro che sia bella, serena, che ovunque siate, se siete tornati dalle vacanze, se state per partire, perché siete zecche rosse intelligenti e fate le vacanze intelligenti, se siete invece in città a lavorare a qualche progetto con il quale stupirete tutti a settembre, oppure non sono delle circostanze felici quelle che vi costringono in città o dovunque siate, allora in questo caso speriamo di essere di compagnia e in qualche modo di distrazione, oppure ancora state semplicemente godendovi la città un po' più solitaria, anche se meno rispetto ai tempi d'oro. Qualunque cosa state facendo, magari siete in giro e avete l'app e mi ascoltate da Tamlin, bene, eccomi qua, pronto a farvi sentire innanzitutto le novità di Bella Bro o Bella Fra. Buon ascolto di Mashup Summer Edition da Pier Giorgio Pardo.

0: progetto veramente particolare quello di questa Willow Smith, che è la figlia di Will Smith e Jada Pinkett, quindi figlia d'arte, che esplora un sacco di territori, va dalla fusion al folk, un pizzico di jazz, un po' di funky, un po' di art rock, comunque. Ne viene fuori un progetto che va in controtendenza rispetto a tante cose che si ascoltano in questo periodo e che piuttosto potrebbe stare, nonostante i suoni qui siano molto più minimali, più asciutti, dalle parti di una grande artista come Ray, che se non l'avete ancora sentita, ve la facciamo ascoltare ora.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Matti, Matti Veri, il duo Catriel e Pacamoroso. Catriel scritto con la, col 7 in mezzo tra A ed R, e saranno anche in Italia il 7 settembre allo spazio Unipol, e un concerto credo da non perdere. Questo è il singolo che hanno appena pubblicato, si chiama Aha, e Colors Show.

Lui invece lo conosciamo bene, ma questo è un remix. Bad Bunny. Devi tirar mas foto. Oh, oh.

E adesso ci trasferiamo in Francia. Lui si chiama Gars e ha fatto un album agli inizi dell'anno più o meno. Però adesso sta facendo uscire di quel disco una serie di remix che sono molto molto interessanti. E questo è Nouveau Visage, l'Immersive Mix.

0: davvero, credo, una delle canzoni più belle che siano mai state scritte sull'estate. Lei si chiama Altea, viene dal collettivo napoletano dei Through Collected, anche se lei è salentina. Ha collaborato con Mace e si sta piano piano facendo strada con un linguaggio che oscilla tra tante cose. C'è lo urban, c'è qualche sfumatura cantautorale e poi c'è certamente anche il rock, un certo amore per delle sonorità dreamy. Veramente è un progetto interessante e ricco di potenziali sviluppi. Ma in materia d'estate, adesso è il momento di ascoltare un classicone. Lui è... Insomma, avrete capito che siamo entrati nel momento Bella Zio e iniziamo veramente alla grande con Bruno Martino, colto in un live del 1989 che è uscito con 12.000 titoli, The Best, Innamorarsi Mai, Live 1989, Made in Italy, Cosa hai trovato in lui? Cioè, sono quelle classiche cose che vengono riciclate in mille modi e che sono girate anche proprio sui mercatini, sui banconi delle cassette proprio. In realtà si tratta di una incisione pregevole, perché l'orchestra è di Victor Bach, che era reduce da una collaborazione con Mina che durava dal 1981, e quindi l'insieme è un'esecuzione davvero di gran classe.
1: Estate, sei calda come i baci che ho perduto.

0: Milano, via Lomellina 3102, 4507, 4537.
1: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
2: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
1: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
3: Visto che lo spazio Bella Zio lo abbiamo iniziato dal vivo, lo continueremo dal vivo con una serie di brani live di grande valore, tratti da dischi dal vivo di grande valore. Questo per esempio è David Live, la versione dal vivo di Aladdin Sane.

State ascoltando Mashup, spazio Bella Zio, dedicato alla nostalgia, e siamo sempre in zona. Non coverizzato, ma reinventato.

0: That was a David Bowie song.
1: Dal pubblico di sala degli MTV a quello delle grandi arene, dai Nirvana

spettacolare versione live di Alive dei Pearl Jam, e adesso dagli allievi, seppur prestigiosi, passiamo al meraviglioso, irripetibile maestro

Sleeps, che rilanciava in qualche modo la carriera di Neil Young dopo un momento di difficoltà personali, creative di ogni sorta. C'erano due versioni della canzone assolutamente speculari l'una con l'altra. La prima elettroacustica era My My Hey Hey Out of the Blue, la seconda Hey Hey My My Into the Black, elettrica e saturata come non mai. Stai ascoltando Mashup Radio Popolare e questa è la parte della trasmissione dedicata alla nostalgia che abbiamo definito Bella Zia.

0: E rimaniamo nella musica vera, contro gli imperialismi e le crudeltà umane. Ci trasferiamo a Parco Lambro.
1: Via, maestro, via.

0: Popolare Network. L'Ucraina ha lanciato l'attacco più pesante contro il territorio russo da inizio guerra. I droni hanno colpito e paralizzato l'attività di Wildberries, la Amazon russa. Settimo giorno di assedio per Kusra in Cisgiordania. I coloni blindano il villaggio, l'esercito occupa una casa. Nel giornale radio una testimonianza dalla West Bank. A Ceuta decine di migranti bloccati nel limbo di confine hanno manifestato oggi in spiaggia: dateci asilo, siamo persone. Rubate due opere di Antonello da Messina, una tra le più importanti del maestro rinascimentale, colpo clamoroso al Museo della Città Siciliana, polemiche sulla sicurezza. Dopo Salvini, la russa, la destra continua a sparare su Report, deve cambiare, attacca il presidente del Senato, Ranucci, peggio di lui, è difficile. Dalle vasche alle piste, gli europei di nuoto e di atletica stanno per chiudersi con un grande risultato delle nazionali italiane, guardando già alle Olimpiadi di Los Angeles. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. In Russia magazzini e centri logistici di Wildberries sono stati distrutti o danneggiati al punto da bloccarne le attività. L'attacco ucraino delle scorse ore è stato molto potente, probabilmente il più massiccio dall'inizio della guerra, e si è concentrato nella provincia della capitale, di Mosca. Sei persone sono rimaste uccise. Si tratta di un attacco con centinaia di droni, come ormai avviene in prevalenza in questa fase della guerra. Wildberries è la principale società di vendita online russa. Sono sette invece le vittime in Ucraina coinvolte in un attacco russo che ha colpito la città di Kryvyi Rih, dove si trova il più grande impianto metallurgico ucraino, che è stato colpito e parzialmente colpita anche Kiev, dove è andato a fuoco un grande mercato di libri all'aperto. Questa mattina un drone di incerta provenienza è stato abbattuto in Romania dai caccia della NATO. I detriti sono caduti in aperta campagna. È la quarta volta che lo spazio aereo romeno viene violato da droni nell'ambito degli attacchi russo-ucraini. Ma torniamo all'attacco su Wildberries. Dicevamo, l'Amazon russa, la sua importanza e il suo significato. Sentiamo Sabato Angeri.
1: È stato Mikhailo Fyodorov, l'ex ministro della difesa ucraino, silurato di recente da Zelensky, a teorizzare la necessità di una guerra asimmetrica per il suo paese. Zelensky, da ottimo comunicatore qual è, ha sintetizzato il concetto con un'espressione: portare la guerra a casa dei russi. Ed è proprio ciò che sta accadendo con gli attacchi sui magazzini di Wildberries, la cosiddetta Amazon russa. Ieri notte, l'ultimo attacco, tra i più imponenti dall'inizio della guerra, 600 droni su Mosca e la sua regione, almeno 6 morti, e il magazzino di Colle di poco fuori dalla capitale in fiamme. Ma il fatto è che quella di Kiev è una strategia, non un occasionale colpo a segno. Se gli attacchi alle infrastrutture energetiche, alle raffinerie, ai porti e alle navi sono avvertiti dalla popolazione più di rimando che direttamente per le conseguenze economiche, quelli all'azienda di e-commerce risultano subito evidenti. È innegabile che gli aumenti del prezzo della benzina o la sua mancanza, l'aumento dell'inflazione e dei beni di prima necessità sono un problema enorme per i civili. Ma l'interruzione della catena di approvvigionamento diventa un problema in un paese gigante come la Russia. Il Ministero della Difesa ucraino ha dichiarato che 7 dei 10 magazzini principali di Wildberries sono stati colpiti e che quello di ieri era il più grande in assoluto. Intanto va notato che anche il numero di morti sul territorio russo aumenta. A luglio si è registrato il record dall'invasione e agosto potrebbe già superarlo. Morti civili, operai, tecnici, gente capitata per caso nei pressi dell'impatto. E così dopo 4 anni e mezzo un altro fronte si apre e la guerra pian piano si fa sentire anche nelle case dell'immenso territorio della Federazione Russa.
0: Papa Leone XIV ha fatto un appello oggi durante l'Angelus perché cessino le ripetute violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Il pontefice ha chiesto alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Negli ultimi giorni si è tornati a parlare molto delle violenze dei coloni nella West Bank. Il villaggio palestinese di Kusra ne è diventato un caso emblematico. È sotto assedio ormai da più di una settimana e l'esercito, che sarebbe dovuto intervenire per rimuovere i blocchi dei coloni, ha anzi occupato un'abitazione. A Kusra era presente anche un gruppo di attivisti italiani, sono stati allontanati dall'esercito israeliano, non sono più potuti tornare al villaggio di Kusra. Abbiamo raggiunto questo pomeriggio Magda, una delle italiane costrette a lasciare il villaggio.
2: La situazione è praticamente rimasta la stessa, nel senso che una delle case rimane occupata dall'esercito e i coloni stanno sempre lì, e mi hanno detto che oggi è anche arrivata la brigata Golani, insieme ai coloni, cioè stanno tutti là. Hanno ripristinato l'elettricità stamattina.
3: Quindi l'assedio continua, nel senso che i coloni sono sempre lì fuori.
2: Certo che sì. E da un video, mi pare, di ieri si vedevano anche i coloni che si sono proprio seduti sul muro della villa con le gambe all'interno della villa.
3: La zona è stata dichiarata zona militare, quindi in teoria dovrebbero esserci solamente i residenti.
2: Quando noi ce ne siamo andati, quando ci hanno fatti andare via, noi abbiamo detto, nel senso, se è zona militare noi ce ne andiamo, ma se ne devono andare pure i coloni. Loro hanno detto ma non ci sono i coloni, e noi abbiamo risposto guardate che stamattina c'erano i coloni, li abbiamo visti, io ho fatto i video, e la loro risposta è stata no, vi siete confusi, forse avete visto noi soldati. Quindi loro negano assolutamente l'evidenza.
3: E chiunque voglia avvicinarsi per portare cibo o acqua non può.
2: Sì, no, ma oltre al fatto che i militari vieterebbero l'accesso, ma comunque ci sono i coloni che fermano le persone che provano ad avvicinarsi violentemente.
0: Al grido di chiediamo asilo, innalzando cartoni con su scritto anche noi siamo esseri umani, decine di migranti hanno fatto oggi un sit-in di protesta sulla spiaggia Ceuta, dove da ormai 2 settimane vivono centinaia di persone entrate illegalmente nell'exclave spagnola in Marocco durante gli arrivi in massa di fine luglio. Alla protesta pacifica ripresa sui social hanno partecipato migranti, maggioranza subsahariani, magrebini, che aspettano di poter regolarizzare la propria posizione con l'avvio delle procedure di asilo. La situazione resta molto critica, con l'accesso limitato a cibo, riparo, servizi igienici, molti dormono sotto tende e coperte. Sono fra gli 8.000 e 12.000 i migranti che il governo locale stima siano rimasti sul posto dopo gli arrivi di massa del mese scorso. Madrid parla invece al massimo di 5.000 persone. Veniamo in Italia con il furto delle opere di Antonello da Messina, uno dei colpi più clamorosi avvenuti in Italia. I ladri hanno rubato opere inestimabili, il Polittico di San Gregorio, di cui sono state sottratte la tavola centrale e le due laterali superiori. Si tratta di un'opera del 400 del maestro siciliano, una delle più importanti della sua produzione, e poi una tavoletta bifronte, una piccola opera devozionale. Antonello da Messina è uno dei più grandi maestri del Rinascimento, le sue opere sono storia dell'arte. La notizia è finita infatti sui siti di mezzo mondo anche per le modalità clamorose del furto. Le indagini si stanno muovendo sul mercato nero delle opere d'arte, sono già stati sentiti dagli inquirenti custodi e i dipendenti del Museo di Messina. La direttrice Marisa Mercurio si è detta sconvolta, ha confermato che i sistemi di videosorveglianza e di allarme erano regolarmente in funzione. Ci sono però polemiche sulla sicurezza, è stata anche presentata un'interrogazione parlamentare dal PD al ministro della Cultura Giuli. Noi ne abbiamo parlato di tutto questo con Angela Madesani, storica dell'arte e curatrice, docente all'Accademia delle Belle Arti di Carrara.
4: È una notizia molto grave, cioè nel senso che noi stiamo parlando di uno dei più importanti artisti italiani intanto della storia dell'arte, ma in particolare di una parte della storia dell'arte, che è la parte del Sud Italia. Stiamo parlando forse di uno dei più importanti musei della Sicilia, e stiamo parlando di un Polittico eseguito, quindi un'opera composta da più tavole, in questo caso sono delle tempere, no? La tempera, sì, grassa. Questo Polittico di San Gregorio, che lui ha eseguito alla fine, diciamo nella parte finale della sua vita, nel 1473.
0: Com'è possibile che avvenga una cosa di questo genere? Cioè, cos'è che è mancato? Pure sono cose che in qualche modo vanno messe nel conto per diciamo anche il numero enorme di musei che c'è.
4: Beh, allora sicuramente la sicurezza matematica è cosa rara, nel senso che certo noi abbiamo tanti musei, però questo non giustifica. Cioè, un museo che ha le opere di uno dei più importanti artisti della storia dell'arte. Cioè, pare strano che uno riesca ad arrivare, a staccare, a fuggire. Cioè, io non, chiaramente non voglio neanche mettermi nei panni della direttrice e del personale di quel museo. Chi può averlo organizzato? Cioè, perché questo è un furto. E chi può averlo organizzato? E ci sono delle connivenze? Punto di domanda. Cioè, in quel museo le opere più importanti sono Antonello da Messina, Caravaggio,
0: Caravaggio,
4: cioè
0: sì, certo.
4: quelle
0: Quindi,
4: opere. Poi c'è tutta la storia della
0: no,
4: città, la
0: certo, ma
4: storia
0: se
4: anche
0: c'è
4: della.
0: una cosa da
4: Però,
0: proteggere era quella lì, insomma.
4: caspita, sono quelle cose che ti fanno
0: Sì.
4: rimanere a bocca aperta.
0: È stato bloccato al porto di Bari il compagno della donna uccisa da Mendolara nel Cosentino, probabilmente stava cercando di imbarcarsi. L'uomo, 42 anni, cittadino albanese, è il principale sospettato ed è stato dopo l'interrogatorio sottoposto a fermo. La donna, 46 anni, è stata lasciata, non si sa se da lui stesso o da altri, davanti all'ingresso dell'ospedale di Trebisacce, era ancora viva ma è morta subito dopo per le lesioni che aveva in tutto il corpo. Ignazio La Russa contro Report non va eliminato, ha detto il presidente del Senato, bontà sua, ma va cambiato. Se non è non è possibile, ha detto La Russa, che faccia così poche inchieste sulla sinistra. Per quanto riguarda Sigfrido Ranucci, La Russa fa dell'ironia: se dovessero cambiare conduttore, non vorrei che ce ne mandino uno peggio di Ranucci, ma la vedo difficile. Prima di La Russa era stato Salvini, l'altro ieri, a chiedere esplicitamente la rimozione di Ranucci. Un attacco che va avanti in parallelo all'inchiesta della magistratura, ma se sui fatti ci sono molte cose da chiarire anche nel rapporto tra Ranucci e La Vitola, l'operazione di attacco da parte della destra a Report è evidente, sa la rimozione di Ranucci, un attacco che va avanti in parallelo all'inchiesta della magistratura, ma se sui fatti ci sono molte cose da chiarire anche nel rapporto tra Ranucci e La Vitola, l'operazione di attacco da parte della destra a Report è evidente. Sandro Ruotolo è responsabile informazione del PD, eurodeputato.

0: Nel momento in cui il vicepresidente del Consiglio, dice ad alta voce, secondo me non deve, deve essere sospeso Sigfrido Ranucci, qui io non entro nel merito se è giusto o no, il vicepresidente del Consiglio non lo può dire se ci sono violazioni, ma lo decide la magistratura. Io qui oggi,
1: Chiaro.
0: come esponente politico, dico a. Fino a prova contraria, Ranucci in questo momento è vittima di un attentato. Di un attentato e non sapeva nulla del movente dell'attentato. B, c'è la destra che non vede l'ora di farsi l'autostrada fino alle elezioni, di non avere l'informazione cane da guardia del potere. Quindi mi auguro che vada avanti il report e che non ci sia Palazzo Chigi, che non ci sia nessuno di Palazzo Chigi. Dopodiché aspettiamo.
1: Questa sera si tengono le ultime gare degli europei di nuoto a Parigi e di atletica a Birmingham. Entrambe le manifestazioni raccontano il successo dello sport italiano nel nuoto. Gli atleti, le atlete azzurre hanno brillato, anche i giovanissimi, e hanno portato a casa un record mondiale. Risultati che fanno ben sperare per le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles. Sentiamo Francesco Caligaris, giornalista sportivo esperto di nuoto.
2: Il medagliere vede l'Italia sempre nelle prime posizioni. Possiamo indicare due grandi volti della manifestazione: Sara Curtis, fra le donne, sicuramente l'atleta dei campionati per quanto riguarda l'Italia, che ha vinto l'oro nei 50 metri dorso, ha vinto due medaglie di bronzo nei 50 e nei 100 stile libero, ma soprattutto in 2 giorni ha migliorato per ben 2 volte il record mondiale dei 50 dorso. Per quanto riguarda gli uomini, invece, l'uomo dei campionati per l'Italia è Niccolò Martinenghi, che ha vinto 2 medaglie d'oro nei 50 e nei 100 rana e torna a Parigi, è tornato a Parigi 2 anni dopo il suo oro olimpico nei 100 rana e quindi si può definire un po', diciamo, imbattibile, no, a Parigi. Il direttore tecnico della nazionale Cesare Butini aveva presentato questi europei dicendo che erano molto importanti già per lavorare su Los Angeles. Ci presentiamo sicuramente con delle belle possibilità.
1: E anche a Birmingham con l'atletica, lo dicevamo, l'Italia sta raccogliendo grosse soddisfazioni. Gianmarco Tamberi ha vinto il suo quarto titolo europeo nel salto in alto, Nadia Battocletti ha conquistato l'oro sia nei 5.000 che nei 10.000 metri e molti altri ancora. Marco Pastonesi, giornalista ed editorialista della Gazzetta dello Sport.
3: L'Italia in questi europei di atletica leggera sta facendo la parte della protagonista. Chi ha visto in televisione le gare, ma soprattutto chi ha visto anche le interviste, si è reso conto della ricchezza umana di questi atleti. Cioè nelle interviste riescono a regalare racconti di una umanità profonda, cose che nel calcio, per esempio, non esiste più. L'atletica italiana in questo momento gode della presenza di atleti, uomini, donne, che vengono dall'estero o che hanno genitori che vengono dall'estero, fisicamente dotati, anche culturalmente portati verso lo sport e insomma materia, diciamo, materia umana importante, nuova, fresca e alla lunga vincente.
1: Valeria Schroeter, Alessandro Principe per questa edizione del Giornale Radio. Le notizie tornano alle 22:30. Grazie per l'ascolto, a tutti una buona serata.
4: Popolare Network.
5: Anteo porta il cinema nei municipi.
6: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
5: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
6: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
5: Il programma su spaziocinema.info.

Ve ne ho fatto sentire un po', visto che mi avete scritto per sapere di che cosa si tratta. È Here Come the People dei New Music, gruppo New Wave dei primissimi anni 80, prodotto da Tony Mansfield, per la cronaca, lo stesso produttore degli A-ha, del primo album Hunting High and Low, tranne il singolone La celeberrima Take On Me, che al di là di quello che dice Wikipedia, che riporta un'informazione sbagliata, è prodotta, come The Sun Always Shines on TV, da Alan Turney, produttore australiano. Ma non tergiversiamo, veniamo a noi, andiamo subito alla terza parte del nostro contenitore estivo Mashup Summer Edition, la terza parte che si chiama Bella Cazzata e che è dedicata ai brani demenziali, dementi, satirici, intelligenti che sembrano dementi e dementi che lo sono, perché ogni tanto insomma bisogna anche staccare un po', no? Ecco, a proposito di staccare, cominciamo con lui.

0: E continuiamo ad affrontare e approfondire il tema delle vacanze con Ruggero dei Timidi. E questa si chiama Vacanze d'estate, per cui siamo in tema. La dedichiamo a Vito War.
1: È arrivata l'estate, io dovrò lavorare.

E insomma, Ruggero dei Timidi ovvia alle infedeltà della moglie dedicandosi al Big Bamboo, che è cosa buona e giusta, per quanto ne sappiamo, non saremo certamente noi a giudicarlo, a distoglierlo dai suoi intenti, ma c'è un'altra possibilità che si chiama Berenice non parla, non crea problemi di coppia, salvo essere un po' delicata.

Allora, il verso del giubilo è taratata o tiriti. Bisogna mettersi d'accordo, bisogna provarle tutte e poi prendere una decisione avveduta.

Insomma, la ricetta di dito nella piaga è assolutamente chiara, cioè proprio sembra un tutorial. Bisogna mandare giù il rospo. Il rospo?

E siamo così alla quarta parte della nostra suite mashup Summer Edition, quella che ci vede sul dance floor. Anzi, iniziamo un po' tenebrosi. Questa è Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Baxter.

continuiamo un po' a seguire questo mood anni 90. Di questo brano circola una magnifica versione dei Deep Dish, poco pomeridiana forse, e allora abbiamo scelto quella originale, e loro sono i Dei Lazy, e questa è Hideaway per lo spazio Bella Lì di

E qui siamo proprio nel party, qui la parola groove ce l'abbiamo già nel titolo e ce l'abbiamo anche nel cuore. Groove is in the heart.

0: La bella canzone di una volta di Carlo Centemeri ed Emiliano Longo.
1: E anche questa settimana è tornato La bella canzone di una volta. Siamo alla sesta puntata, ormai agosto inoltrato, di questa trasmissione che ci porta un po' a spasso nelle top ten, nelle classifiche dei dischi più venduti dei decenni passati, dal 1966 fino al 2006. Io sono Carlo Centemeri e con me c'è come sempre il prof.
2: Prof Emiliano Longo, buonasera a tutti.
1: Ciao prof. Allora dai, andiamo dritti con 66, questa settimana ci sono un sacco di cose da dire.
3: Oh yeah.
0: 1966.
1: Decimo posto di questa settimana, di ormai un agosto ben avanzato del 1966, abbiamo Gianni Morandi col suo La Fisarmonica, sempre lì, sempre tranquillo. Sopra di lui, sempre in posizione immutata, Adamo con Amo, e all'ottavo posto abbiamo i Beatles, che per la seconda settimana sono belli stabili con la loro Paper Backwriter, che è il secondo singolo di quest'estate. È un altro brano abbastanza classico dei Beatles, tra l'altro rispetto ai due singoli che i Beatles hanno inanellato immediatamente prima, che sono stati Michelle, con cui hanno percorso l'intera primavera, e poi successivamente Girl, che è in classifica ancora in queste settimane, sebbene in posizioni più basse rispetto alla top ten. Ecco, entrambe ballad storicissime dei Beatles, che ormai sono a un passo dal diventare il gruppo che non fa più concerti e fa solamente album, come avverrà poi da Sgt. Pepper dell'anno successivo. Qui siamo appunto nel 66. Paper Backwriter ci riporta ancora un po' questi Beatles abbastanza rockettari, abbastanza vivacetti, ed è sempre un bel pezzo da riascoltare. Hey!

0: Sopra i Beatles, Paper Writer, troviamo al settimo posto i Rolling Stones con Paint It Black, che è il loro singolo di quest'estate. Frank Sinatra con Strangers in the Night, apparsa in classifica da una sola settimana, ma che resterà qui per tantissimo tempo. Alla fine dell'anno sarà il singolo più venduto dell'anno. E poi la nostra Equipe 84 con Io ho in mente te. Ma a mangiarsi l'Equipe 84 costantemente, non riescono a passargli sopra, ci sono sempre i meravigliosi lamenti di amante ormai abbandonato, ormai ex, del nostro piccolo Tony, di Little Tony, che continua a far piangere le fanciulle di tutta l'Italia quest'estate con la sua bellissima Riderà.
1: È un ossimoro questo, piangere con Riderà.
0: Ma Riderà, capisci che Riderà perché ha pianto troppo insieme a me.
1: Ma tra l'altro è cover di un brano francese, Felarir, cioè falla ridere, e Mogol appunto ha riscritto il testo in italiano, ma sostanzialmente mantenendosi fedele all'originale, dove però vorrei far notare subito una cosina interessante sul testo. Siamo verso la fine della canzone, quindi lui ha in qualche modo consegnato, affidato la sua ex ragazza a questo altro individuo, ma alla fine lui dice: ma se tu l'amerai un po' meno di me, giuro che tornerò e la riprenderò. Un po' effetto pacco postale.
0: Ma leggermente pacco postale, appena patriarcale, ma siamo negli anni 60, quindi
1: ecco, poi
0: è un beneficio dell'epoca.
1: Al ragazzo col ciuffo glielo perdoniamo. Ricordiamo comunque che questo brano è in gara al Cantagiro. Il Cantagiro lo vincerà Gianni Morandi con Notte di Ferragosto, però Riderà, dal punto di vista commerciale, lo batterà non poco.
0: Riderà Little Tony.

0: E se poi Little Tony abbia riso o non abbia riso, non lo sappiamo, però Little Tony riderà è la riga che quest'estate ci accompagnerà un po' tutta l'estate, e però i complessi italiani continuano a mantenere posizioni ben più alte, i Rocks al terzo posto con Che colpa abbiamo noi, e sopra di loro, sempre ormai da gran parte dell'estate, i Giganti con la loro Tema.
1: Allora sì, Tema l'abbiamo già presentata, l'abbiamo già ascoltata, è un pezzo molto particolare perché infrange la classica struttura strofa-ritornello, per cui è una sorta di sketch teatrale e parlato con arrangiamento beat, ma ci sono anche delle venature gospel, e il tema, appunto, da cui il titolo, è il tema dell'amore che ognuno, ogni membro dei Giganti affronta e espone quello che è il suo punto di vista. Io volevo però mettere l'accento sul fatto che i Giganti, che continueranno ad avere successo ancora per qualche anno con Una ragazza in due e poi Proposta, a un certo punto si scioglieranno nel 68, ritorneranno insieme nel 70 e produrranno un disco molto particolare che è Terra in Bocca, che abbiamo già menzionato in una puntata precedente, che fu censurato perché in qualche modo trattava un tema delicato, era sulla distribuzione dell'acqua gestita dalla mafia, per cui insomma era un periodo in cui ancora si cercava di non parlare di questo argomento. Dopodiché, fra i membri del Gigante, io vorrei segnalare in particolare il nostro amico Mino Di Martino, a cui io e il maestro siamo legati da una performance live del 2004.
0: Esatto, abbiamo condiviso un palco con lui.
1: Mino. Ma perché Mino...
0: Gran persona. Con una bellissima chiacchierata quella sera.
1: Ma molto carino, e fra l'altro, appunto, fra tutti i Giganti, è colui che ha poi sperimentato di più, perché lui... una volta conosciuto Battiato negli anni 70, che era nel periodo sperimentale prog, ha dato vita a due progetti. Uno è quello dei Telaio Magnetico, che praticamente non ha lasciato un album in studio, ma solamente una performance, una serie di performance live che sono state
0: poi finite su disco,
1: poi finite
0: molto
1: su
0: tempo
1: disco
0: dopo, sì, sì.
1: E poi il progetto Space Rock Albergo Intergalattico Spaziale, che era in realtà originariamente il titolo di un locale, il nome, scusatemi, di un locale che aveva aperto Mino con la moglie a Roma, e poi diventa il nome del progetto e del gruppo, diciamo, che lo realizzò, ed è un altro progetto d'avanguardia,
0: disco bellissimo
1: del 78, sì, e quindi andate a riscoprire Mino Di Martino, che
0: merita sempre, sì. Ma intanto ci risentiamo i Giganti con Tema.

0: Prof, ci dica un po' che cosa troviamo sui giornali di questa settimana.
1: Allora, come già accaduto, ci sono molti osservatori che indagano sul fenomeno dei giovani.
0: Prof, ci dica un po' che cosa troviamo sui giornali di questa settimana.
1: Allora, come già accaduto, ci sono molti osservatori che indagano sul fenomeno dei giovani, perché questi giovani sono veramente diversi da quelli del passato.

0: spensierati, ma per coprire qualcos'altro, una sorta di malessere interiore, cioè loro cercano per esempio lo sballo, il divertimento andando alle feste, ballando, eccetera, ma in realtà hanno qualche forma di sofferenza interiore. Per esempio, un ragazzo intervistato risponde a una delle domande dicendo che ballare lo shake per lui è come prendere una droga, così dimentica tutto ed è felice. Sono ragazzi un po' contraddittori perché poi odiano tutti i prodotti confezionati per loro, quindi loro sono consapevoli di essere destinatari di un target preciso. Nello stesso tempo non sembrano accorgersi che di fatto li consumano molti di questi. Oppure si lamentano della televisione dicendo che non ci sono programmi per loro, quando in realtà la TV per i ragazzi c'era. Sono ragazzi molto molto complicati che amano fare lunghe telefonate, andare al cinema, agli amici, hobby vari, però hanno uno spirito diverso rispetto ai ragazzi del passato.
1: Chissà se quelli che erano ragazzi degli anni 60, che magari ci stanno ascoltando adesso, si rendevano conto di essere così psicanalizzati dai giornali e guardati un po' come bestie strane. Vabbè, appunto, questo è anche bello in linea con tema dei giganti che abbiamo appena ascoltato, e sopra tema dei giganti una estremamente rassicurante notte di Ferragosto che rimane al primo posto anche per questa settimana nella classifica. E andiamo nel 1976.
2: 1976.
1: E siamo ormai verso la metà di agosto del 1976, decimo posto con il duo Julie and Julie di Giulio Todrani, con Amore mio perdonami, nono posto per Adriano Celentano e Svalutation, a salire Afrik Simone con Ramaya, I Santo California con Dolce Amore mio e al sesto posto i Daniel Santa Cruz Ensemble con la loro Linda Bella Linda, che da Sanremo in poi sta facendo ballare tutta
0: Sono.
1: l'Italia, direi.
0: Allora, intanto chiariamo un attimo perché si chiamano Daniel Santa Cruz Ensemble. Tanto dovrebbe essere Daniel, perché l'origine è una canzone di Elton John, Daniel per l'appunto. Poi c'è un gioco di parole tra Santa Cruz, no? Nome di varie città del Sud America o località varie
1: Messico e tutto, sì.
0: che diventa Senta perché c'era di mezzo questa attrice Senta Berger. E poi vabbè, il titolo Linda Bella Linda, che probabilmente è legato a una delle cantanti del gruppo Linda Lee. Però io metterei vorrei mettere l'accento sull'altra cantante, che poi era la principale in realtà, Mara Cubeddu, perché forse non tutti sanno che questa voce che veniva dai Flora
1: Fauna e
0: Cemento,
1: Cemento di Lavezzi e
0: ecco.
1: Soci, dove peraltro era passata anche la Nannini, se non ricordo
0: Sì,
1: male,
0: sì.
1: nei Flora Fauna e Cemento, sì.
0: E attenzione, la Mara Cubeddu è la voce di un brano di Lucio Battisti del 74, che è Due Mondi, Voglio te, una vita,
1: Ah, ok,
0: far
1: sì.
0: l'amore nelle vigne. È la voce di colei che poi avrebbe dato vita, insieme agli altri, al progetto Daniel Santa Cruz Ensemble. Ultima curiosità. Questo gruppo avrebbe dovuto cantare una canzone che poi in realtà passò nelle mani di Albano e Romina, diventando un successone, ossia Sharzan.
1: Ma dai, ok,
0: doveva essere loro.
1: Linda Bella Linda.
3: La compagnia.

0: di differenza di costumi, eccetera, degli anni 70 rispetto all'epoca prima. Ecco, diciamo che di persone che in questo periodo decidono di prendere altre vie ce n'è anche un'altra, no, prof?
1: Sì, allora penso che pochi si ricordino
0: quante cose che ci portano i giornali del 76.
1: Sì, delle cose veramente, a volte dici vabbè, impressionante, ma a volte rimani stupito, perché allora tutti conoscete Sabina Ciuffini.
0: Come no? Chi non la conosce vada a studiare su Wikipedia chi era Sabina Ciuffini.
1: Comunque la prima valletta parlante, tra l'altro, della storia della televisione, del quiz di Mike Buongiorno, Rischia Tutto, è stata un'icona, ma come ragazza acqua e sapone, amata da tutti, anche dalle nonne per intenderci. Ecco, c'è una svolta sexy che riguarda anche Sabina Ciuffini, che si verifica proprio, guarda caso, dal maggio 74, quando appare un po' discinta su Playboy, perché dico proprio da maggio 74, perché quando finisce Rischia Tutto.
0: Ok.
1: Ecco, e lì cambia completamente.
0: Finisce il contratto, finiscono i limiti, a quel punto può divertirsi un po' come vuole.
1: Ma poi si diverte, ma sei in linea con quello che in qualche modo si faceva e si considerava normale nel 76 e 75. 76 cosa fa in particolare? Incide una canzoncina, che però non è una canzoncina, mi spiego. Allora, questo 45 giri si intitola No, No, No. Sulla falsa riga dei vari Andrea Nicole che abbiamo già visto.
0: Sì, sì, sì.
1: Si tratta di una,
0: e anticipando Muscolo Rosso di Cicciolina.
1: Esatto.
0: Di 15 anni. Sì.
1: Sì. Praticamente niente, una canzone che va avanti per 2 minuti e mezzo con lei che dice no, no, no, perché chiaramente sta cercando di frenare
0: le avance
1: del suo
0: un amante
1: uomo,
0: focoso,
1: poi la svolta,
0: sì.
1: 2 minuti e mezzo, perché appare il sì a quel punto. Tra l'altro, invece, nel B-side c'è un brano che si intitola La Strega. Attenzione, siamo nel periodo delle femministe, del tremate, tremate, le streghe sono tornate, e c'è un sacco di canzoni che o si intitolano proprio La Strega, cito Branduardi, Vecchioni, Vasco Rossi,
0: Vasco,
1: La Strega,
0: Vasco.
1: La Diva del Sabato Sera,
0: sì.
1: Ma la parola strega appare più volte in tante canzoni, già La Fata di Bennato, Franco Fanigliulo, A me mi piace vivere alla grande, oppure lo stesso Renato Zero nell'Ambulanza, Un uomo da bruciare, che poi è già il titolo di tutto,
0: certo,
1: il programma. Questa parola è una parola molto usata e molto ricorrente, e quindi anche il B-side di Sabina Ciuffini, che però non ascoltiamo perché non era in classifica.
0: Non era in classifica, quindi potete andare a riscoprirvi da soli Sabina Ciuffini. E invece abbiamo un cambio radicale di passo nella classifica. Al quinto posto è già salito di 2 posizioni. Abbiamo Riccardo Cocciante, che quest'estate ha pubblicato uno dei suoi brani più classici, più iconici, cioè Margherita. Un passo sopra di lui c'è un altro personaggio di quelli che nella musica italiana ci sono sempre stati, è ancora attivo oggi, ha fatto tanti brani, però uno di quei nomi che non si ricordano immediatamente. Parliamo di Franco Simone, e la sua canzone di quest'estate è Tu e così sia.
1: Sì, è l'altro Simone della classifica, perché
0: certo, oltre ad Afrique Simone, ma non sono parenti.
1: Non sono parenti, no, allora lui è...
0: E quello è Simone.
1: Simone, esatto, lui è pugliese, sì. Franco Simone, e aveva esordito circa 4 anni prima, quando aveva vinto Castrocaro. Noto come il poeta con la chitarra, che tra l'altro è anche il titolo della l'album che contiene Tu e così sia, è una canzoncina che è interessante leggere, secondo me, da questo punto di vista, ossia è la storia di un lui che offre un passaggio in auto alla sua donna amata e allunga appositamente la strada per poter stare il più tempo possibile insieme a lei. Ma questa intimità nell'abitacolo fa pensare già un po' a questo bisogno di ripiegamento, di fuga, di ritiro nel privato, che un paio di anni dopo comincerà a essere nominato come riflusso. Cioè sono anche, ricordiamo che sono anni molto difficili,
0: certo,
1: da tutti i punti di vista, e c'è anche chi ha bisogno di crearsi il suo nido,
0: di chiudersi, ecco, e crearsi il suo nido.
1: Ascoliamo.
0: Sentiamoci questa Tu e così sia di Franco Simone.

0: Franco Simone, tu e così sia, quarto posto di questa classifica del 76, e la top 3 è abbastanza invariata ormai da una settimana. Terzo posto con gli ABBA e Fernando, secondo posto i Santana con Europa, e in testa una delle più grandi firme della musica italiana, cioè Gianni Bella con la sua Non si può morire dentro. E con Non si può morire dentro di Gianni Bella terminiamo anche la classifica di questa settimana del 1976 e andiamo in pieni anni 80 al 1986.
1: 1986.
0: 1986, e prima di tuffarci nelle classifiche vale la pena di ricordare un aneddoto gustoso che c'è appunto nei giornali di questa settimana del 1986, legato tra l'altro a una radio storica, cioè Radio Radicale.
2: Radio Radicale, esatto, fondata nel 76, che però nel 1986 era un po' in crisi finanziaria, aveva delle difficoltà economiche, per cui si era annunciata la chiusura della radio, che in realtà ancora oggi 2026 per fortuna gode di ottima salute, per cui la crisi è passata. Ma cos'era successo? È successo che per tagliare un po' i costi si era abbattuta la programmazione regolare e si era lasciato il microfono aperto a tutti coloro che avessero telefonato lasciando messaggi in segreteria telefonica. La cosa però a un certo punto finì col provocare delle reazioni, perché la gente chiamava e parolacce, insulti, inviti di rotomani.
0: Vedi i leoni da tastiera, prima
2: sì,
0: della tastiera.
2: Sì, sì, sì, infatti.
0: Da disco direi, da disco telefonico, perché c'era ancora il disco.
2: Ma infatti il caso fu eclatante, perché fece emergere questo sommerso, questo livore, questa rabbia, questa violenza. Qualcuno lanciava anche spot pubblicitari, che tra l'altro era una cosa che non si poteva fare. Insomma, ovviamente partì un'indagine con per i reati di vilipendio, istigazione a delinquere, favoreggiamento, ovviamente ci andarono di mezzo anche i dirigenti responsabili della rete, e intanto però alcuni parlamentari socialisti presentarono subito un'interpellanza urgente a Craxi per salvare Radio Radicale, per cui alla fine poi fu esteso a tutte le radio che avessero dimostrato di essere collegate a qualche partito politico il finanziamento che era già previsto, se non erro dall'81, per la carta stampata. Quindi alla fine Radio Radicale si salvò. L'esperimento comunque dei messaggi fu riproposto altre due volte e, ecco, secondo me ha aperto un po' questo episodio dell'86 la strada a quella che sarebbe diventata la TV verità, cioè dalla radio ci spostiamo alla televisione, da Rai 3 di Angelo Guglielmi, che in qualche modo ha dato voce alle persone senza filtri, e era un bel progetto, ma poi forse è un po' degenerato, né oggi vediamo delle cose non sempre elegante.
0: E torniamo però quindi alle nostre classifiche. Allora, decimo posto, sempre Sandra con la sua Innocent Love, nono posto per Madonna, Live to Tell, ottavo posto per Tom Hooker e la sua Looking for Love. E sopra l'ottavo posto di Tom Hooker e della sua Looking for Love, al settimo posto abbiamo il duo Bruce e Bongo con la loro Guile, e l'altro duo, cioè gli UM, che ormai sono in fase di uscita e abbandono, con The Hedge of Heaven. Samantha Fox invece si trova sempre lì allegra e tranquilla al quinto posto con la sua hit di quest'anno, cioè Touch Me, I Want Your Body.
2: Sì, allora questo 86 è un'estate bollente, ecco, perché abbiamo 9 settimane e mezzo, la censura sta rivedendo le sue posizioni di 10 anni prima su Ultimo Tango a Parigi di Bertolucci. Abbiamo anche un film che, vabbè, di altra levatura tra virgolette, che è Rimini Rimini, ma anche lì ci sono delle scene un po' osè con Serena Grandi. E in campo musicale abbiamo appunto Samantha Fox e la tra virgolette rivale, cioè
0: Sabrina Salerno,
2: esatto, che esce con Sexy Girl quell'anno, naturalmente una rivalità come sempre capita inventata ad arte, al punto tale che poi le due artiste hanno deciso molto tempo dopo di mostrare pubblicamente che in realtà era tutto fiction e che andavano d'accordo, per cui nel 2010 hanno realizzato una cover di Call Me di Blondie e anche hanno pubblicato un videoclip in cui sostanzialmente
0: hanno anche fatto un tour, se non sbaglio.
2: Sì, hanno
0: fatto parecchi concerti, sì, sì.
2: Insomma, hanno riabilitato in qualche modo l'immagine di due donne che invece di essere nemiche sono alleate,
0: assolutamente, che entrambe tra l'altro

0: E dopo Samantha Fox rimaniamo in Inghilterra, perché al quarto posto ci sono gli Ever 42 con Lessons in Love. Poi l'italianissimo progetto di Run to Me, quindi Scuderia Cecchetto con Tracy Spencer, e la grande scalata di Spagna, che dal quarto posto della scorsa settimana è salita adesso al secondo posto per un brano che avrà un successo straordinario e la porterà in giro in tutta Europa, cioè Easy Lady. Mentre invece in testa ormai da settimane è assolutamente inamovibile, abbiamo la grande star di quest'anno, cioè Madonna, che ha due singoli in classifica. Uno l'abbiamo visto prima, era al nono posto, Live to Tell, e in testa c'è sempre questa Papa Don't Preach, brano permeato da un lato di sonorità anche black degli anni 70, questa linea col basso slappato molto evidente, l'introduzione orchestrale, ma altrettanto Madonna che decide di mettersi nei panni di una ragazzina che è rimasta incinta e che dice a suo padre: non farmi la predica perché voglio tenere il mio bambino. Quindi anche una Madonna che è passata da personaggio visto in maniera molto particolare, specie alle nostre latitudini, a cantante che invece vuole dare un peso alle sue affermazioni, soprattutto perché chiaramente si è resa conto di essere uno dei personaggi più visibili, più importanti del mondo. Poi dopo, negli anni successivi, noi poi ce ne renderemo conto con un concerto storico che farà qualche tempo dopo a Torino,
1: immediatamente, 87,
0: immediatamente dopo, appunto, che avrà fatto il suo secondo film, Gustav Girl. Qui in questo caso lei invece veniva da un film dell'anno precedente, che era Cerca Susan Disperatamente. Diciamo, Madonna si muove su tanti fronti, quello della canzone, sulla quale fa sempre cose sempre più belle, e continua a farle anche adesso che sono passati 40 anni, ma altrettanto anche quello proprio dell'immagine, del personaggio, e comunque di una persona che vuole avere una sua influenza. Quindi Papa Don't Preach, Madonna in testa alla classifica.

0: lasciamo quindi il 1986 per tuffarci nel 1996.
1: 1996.
0: E la classifica della settimana di metà agosto, di Ferragosto del 1996, si apre con un tonfo di Gala che dal quarto posto è crollata al decimo posto, con un brano che però è un classicone sia del tifo da stadio, ma altrettanto di tutte le piste da ballo quell'estate, cioè Freed from Desire. Nono posto e ottavo posto a seguire, e adesso ve li raccontiamo entrambi, sono legati invece a due personaggi che sono usciti da una boy band che si è sciolta l'anno prima, ma entrambi, uno più dell'altro, sono stati destinati un po' a una grande carriera. La boy band di cui stiamo parlando sono i Take That, che negli anni 94-95 hanno popolato tantissimo le classifiche, ma anche le pareti delle camerette di un sacco di teenager. Tra i due vari membri che poi faranno carriera solistica troviamo adesso Gary Barlow, che si trova al nono posto con la sua Forever Love.

0: E se questo era uno dei Take That che fecero poi appunto carriera solistica, cioè Gary Barlow con la sua Forever Love, immediatamente sopra c'è un suo ex compagno di band che invece è destinato a una carriera folgorante negli anni successivi.
1: Sì, Robbie Williams, in questo caso con Freedom, che fra l'altro è una cover di una hit di George Michael, però che viene trasformata perché potesse diventare più radiofonica rispetto a quel gospel pop, durava addirittura 6 minuti o qualcosa di più, di George Michael. Quindi la versione di Williams è più pop rock. È significativo che avesse scelto questa canzone perché è la ritrovata libertà appunto dopo il periodo di Take That, perché comunque Williams se ne andò, diciamo ci furono dissapori un po' per via di alcune sue gravi dipendenze che non piacevano più al resto della band, cioè cominciavano a creare troppi problemi, e un po' perché lui non sopportava più la leadership del frontman, appunto, di cui abbiamo parlato prima, che era
0: Gary Barlow,
1: certo. Quindi insomma c'era un po' di incompatibilità. E in ogni modo poi va ricordato che loro hanno fatto una reunion a un certo punto.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi si sono ritrovati nel 2010.
0: Robbie Williams poi in realtà di per sé ha avuto una sua carriera personale che è stata qualcosa di fenomenale,
1: dei pezzi straordinari come Angels per esempio,
0: sì.
1: Millennium eccetera.
0: Ha lasciato una serie di classici, uno più bello dell'altro. Dai, sentiamoci questa Freedom reinventata da Robbie Williams.

E dopo Robbie Williams e Freedom abbiamo al settimo posto i Living Joy con Don't Stop Moving, sesto posto Bobby Flexter con Profondo Rosso, quinto posto Boris Dulgosh con Keep Pushing, al quarto posto Alexia e la sua The Summer is Crazy, quindi vediamo che anche quest'anno la musica delle discoteche e la musica dei club la fa assolutamente da padrone. Sopra i delicatissimi pop dei Fugees con la loro cover del pezzo storico di Roberta Flack, Killing Me Softly, secondo posto con il remix, remake, reinventato di Bob Marley, What Goes Around Comes Around, e in testa abbiamo invece il nostro Robert Miles col suo singolo di quest'estate, cioè la meravigliosa Fable, pezzo che, lo dicevamo anche già qualche settimana fa, ha dato la stura a un ambito nel quale la musica dance potesse ragionare su linee melodiche molto lunghe, in cui la melodia non fosse semplicemente la frasettina breve ripetuta mille volte, ma ci fosse altrettanto un ritmo serrato che aveva esattamente i BPM giusti per le discoteche. E qualcuno parlerà di progressive dance, qualcuno parlerà di dream house, si cercherà un po' un'etichetta per questo discorso inaugurato da Robert Miles, tra l'altro inaugurato un paio di anni prima, rimasto un po' lì così e poi uscito in un remix quest'anno, prima con Children e poi con Fable, i due brani più importanti che ha fatto, che a tutt'oggi sono dei classici davvero straordinari. Robert Miles ci ha lasciato ormai da una decina di anni per un male incurabile, è davvero un peccato perché comunque rimane una delle icone più straordinarie delle estati degli anni 90, in particolare dell'estate del 96, in cui questa Fable davvero spopolata.

0: Robert Miles e Fable. Ecco, però se guardiamo sui giornali di questa settimana ci sono un po' di notizie abbastanza preoccupanti, perché io mi ricordo di quando ci fu questo personaggio in giro, la psicosi collettiva che si era generata.
1: Eh sì, perché che cosa fa una persona normale quando si trova al mare ed è nel pieno della vacanza? La mattina si alza dopo aver fatto colazione, va in spiaggia e trova magari l'ombrellone chiuso dalla notte, lo apre togliendo la copertura. Ecco quello che fa esattamente questo signore Roberto Curcio a Lignano Sabbiadoro il 4 agosto del 96. Solo che aprendo l'ombrellone si trova tra le mani uno strano tubo metallico avvolto in pagine di un giornale locale, Messaggero Veneto, e poi l'esplosione che gli crea dei danni gravissimi. E parallelamente la stessa cosa, per fortuna senza danni, succede a Bibione, quindi non troppo lontano da lì. E quindi ricomincia, perché c'era già stato un paio d'anni prima la psicosi del una bomber. Che tra l'altro qui da noi non si è mai trovato, non si è capito se era una persona sola, se era più di una persona. Se ne parla parecchio poi in quei giorni, c'è anche chi ha identificato uno strano individuo con anfibi, una giacca paramilitare, cioè chiaramente si cominciano a fare delle indagini. Ma perché una bomber? Perché negli Stati Uniti un caso in parte simile si era verificato e per lungo tempo, dal 78 e proprio fino al 96, quando il responsabile fu per fortuna arrestato. Lui si chiamava Ted Kaczynski e mandava ordigni alle compagnie aeree e anche all'università. Lui lo faceva per motivi paraideologici, per cui una specie di terrorista sostanzialmente, però da lui e dai destinatari delle sue bombe viene fuori l'acronimo, perché una bomber appunto viene da University Airline Bombing, e poi con il suffisso air va a creare questa parola che abbiamo adottato anche noi per un caso che ogni tanto purtroppo riemerge nella quiete delle vacanze.
0: Eh già, ed era il 1996 con tutte le sue luci e le sue ombre. Andiamo avanti di 10 anni al 2006. E siamo sempre verso il ferragosto del 2006, decimo posto, un po' in discesa, svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto, questo duo romano che sta ormai facendo da diverso tempo alcune hit che si piazzano tutte quante molto bene, alcune belle orecchiabili, alcune sono anche un po' rimaste nella storia, loro due sono invece un pochino dimenticati, ed è un peccato perché sono sicuramente una delle icone, secondo me, del primo decennio della musica italiana negli anni 2000, di quella musica un po' leggera, un po', diciamo, che veniva nel decennio successivo agli 883 come idea di prendere, legandosi anche un po' a sonorità anche vicina a quelle dei Tiro Mancino, cioè un po' quel tipo di scuola romana che voleva fare un qualcosa di non troppo impegnativo, piacevole, che parlasse un po' con tutti e che funzionasse, e gli Zero Assoluto su questo riescono davvero molto molto bene. Zero Assoluto, svegliarsi la mattina.

0: Se dopo il decimo posto di svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto, al nono posto Tiziano Ferro con Stop Dimentica, ottavo posto per Paris Hilton e la sua Stars Are Blind, settimo posto Cristina Aguilera e No Other Man, sesto posto il sodalizio di Shakira e Wyclef Jean con Hips Don't Lie, e quinto posto con l'inno che tutte le curve di tutti gli stadi hanno urlato per quell'estate durante i mondiali, cioè Seven Nation Army dei White Stripes, che per quanto uscita 3 anni prima è rientrata in classifica proprio quest'anno grazie appunto all'enorme pubblicità avuta durante i mondiali di calcio, nei quali c'è stato anche un episodio piuttosto divertente che all'epoca, mi ricordo, invade una internet ancora acerba, sì, con le sue immagini.
1: Sì, la spieghiamo perché poi ci serve da intro per una canzone. Allora, tutti ricorderete la famosa testata di Zinedine Zidane, Zizou, a Marco Materazzi, difensore dell'Italia.
0: Tutti pazzi per Materazzi, sì, mi ricordo.
1: Cioè, si era alla finale dell'Italia-Francia, no? A Berlino, il 9 luglio 2006. Tra l'altro c'era già stato un primo gol, un rigore segnato appunto da Zidane, poi aveva risposto Materazzi, quindi c'era pareggio, e insomma lui lo stava marcando, Materazzi stava marcando Zidane e lo teneva per la maglietta. A un certo punto Zidane gli ha risposto: se vuoi dopo te la do alla fine della partita, insomma provocandolo, e Materazzi ha dato una rispostaccia perché gli ha detto: sì, preferisco quella P di tua sorella.
0: Sì, ecco, Zidane, ma anche su quello poi si discuse tantissimo,
1: sì, perché
0: che cosa aveva detto
1: la madre, cioè cercavano di interpretare il labiale eccetera. Poi Materazzi ha detto: no, mia mamma è morta quando avevo 15 anni, non mi sarei mai permesso, poi non sapevo nemmeno lui avesse una sorella. Sì, vabbè, insomma la classica uscita brutta senza troppo pensare. Lui le ha dato questa testata svezzo,
0: storica, sì, sì.
1: E poi vabbè ha detto non...
0: uno dei primi meme di internet, tra l'altro.
1: Sì, beh, perché veramente è stata una cosa che tra l'altro ha un po' causato in qualche modo il risultato finale. Adesso io non sono un grande intenditore, sì, di calcio, ma lui è stato espulso e quindi la Francia è rimasta con 10 uomini e quindi sicuramente più in difficoltà.
0: Certo. E tra l'altro questo incidente diventa anche una instant song che va chiaramente a piazzarsi sulle classifiche, perché chiaramente nulla vende quanto le stronzate, parte. Quindi come abbiamo gli instant book, abbiamo anche le instant band, in questo caso un progetto di quelli nati un giorno e morti il giorno dopo, cioè La Plage, che ci crea questa canzone che questa settimana è al quarto posto e si intitola proprio Zidane il Latapé, cioè Coupe de Boule.
1: Sì.
0: Perdonate il mio francese orrendo, ma il prof, che invece è molto più francofono di me, saprà illuminarci
1: un
0: su questo
1: brano. Sì, la Plage erano due francesi, no? Due fratelli francesi, però di fatto canta anche un italiano nel progetto. Zidane la Toupé sarebbe Zidane a colpito.
0: Ma quelli della Plage non lo prendono a testate, eh?
1: No, non lo prendono a testate, okay. Però
0: metodo Stanislavski,
1: Coup de Boule, però vuol dire testata, effettivamente. Allora, una canzone stile soca caraibico, per cui fatta appositamente per ballare, no, al carnevale, per intenderci, anche se qua siamo in piena estate, ma è a sua volta parodia di una canzone che è anche questa fatta per ballare, per come dire esaltarsi durante i mondiali, che si chiamava Zidane y va marquer, cioè Zidane segnerà. Ora, di fatto avrà più successo la parodia della altra, ma questo è un periodo in cui questo episodio genera per esempio anche un altro brano in Italia, questa volta, che è Materazzi ha fatto gol, del DJ Fabio, che riprende praticamente la melodia dei Bersaglieri, quella di Garibaldi fu ferito, sì, per intenderci, però tutto risemantizzato a tema mondiale, con tanto di adesso ridacci la nostra Gioconda perché abbiamo vinto noi,
0: okay,
1: e cose del genere.
0: D'accordo.
1: Però vorrei ricordare per i più attenti che questa cosa non è una novità assoluta del 2006. Nell'82, quando noi vincemmo i mondiali in Spagna, andava moltissimo una canzone del trio Da Da Da.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì,
1: e si fece lì una. Si prese questa canzone e si cambiò il testo. Il gruppo si chiamava Masters e la canzone diventò Mondiale 82. Cioè, Chireito il Matador, cioè Berzot, ci venivano citati tutti i personaggi della
0: queste perle di cui avremmo preferito dimenticare, ma grazie al prof che ce lo ricorda. E noi adesso vi ricordiamo che cos'era Zidane il

0: quarto posto di questi La Plage con la loro Coupe de Boule, questo colpo di testa di Zidane che tutti bene ci raccontiamo. Al terzo posto abbiamo invece un'altra cosetta graziosa, cioè un pezzo di un duo americano che si chiamano Gnarls Barkley. Il pezzo si chiama Crazy. Ecco, il pezzo è uscito in primavera, viene dal loro album di quell'anno che è St. Elsewhere, il primo album, brano che ha un grandissimo successo, tra l'altro vince il Grammy Awards nel 2007 come miglior performance urban alternativa. Brano che ha dentro tante influenze morriconiane interessanti che provengono da questo tipo di sonorità. Ricordiamoci che sono anche gli anni in cui registi come Quentin Tarantino le stanno riportando fortissimamente in auge. Però parallelamente c'è anche da raccontare una cosa, perché Crazy dei Gnarls Barkley è stato uno dei brani a cui è capitato un destino abbastanza comune ma ancora non comunissimo di quell'epoca, cioè l'avere un leakage, ossia il brano viene fatto uscire in maniera digitale, in maniera truffaldina, prima ancora che i dischi escano. Siamo ancora in un'epoca nella quale non esiste il digital download, quantomeno non di default su tutto, cioè perché un brano esca escono le copie del CD singolo, dell'album, del disco, cioè, che vengono mandate alle radio in anticipo perché il brano si è promosso, poi il disco va nei negozi. Ecco, dato una cosa che poteva capitare, e questa cosa è poi stata ben raccontata in vari libri, era che qualche brano, per qualche motivo, qualche copia del CD venisse portato fuori dagli impianti di stampa, finisse nelle mani di qualcuno che lo metteva su internet prima ancora che il pezzo uscisse, in pratica fregando le case discografiche, perché chiaramente tutti se lo scaricavano e le vendite crollavano.
1: È successo anche a Torquato Tasso, la Gerusalemme liberata.
0: Quindi la storia è antica. Sono storie, tra l'altro, tutte queste, che se volete vi do anche un consiglio letterario. C'è un bellissimo libro di Stephen Witt che si chiama Free, che racconta proprio questi anni, gli anni nei quali la pirateria in un certo senso comincia a minare alle gambe l'industria discografica. Ma appunto Gnarls Barkley ha questa particolarità, che questa Crazy esce già alla fine del 2005 in maniera totalmente illegale. Poi magari qualcuno penserà che sia stata una mossa pubblicitaria, non possiamo saperlo, però diciamo che ci racconta ancora un bel pezzo di storia. Quindi sentiamoci questa Crazy di Gnarls Barkley.

0: Al terzo posto le prime due posizioni si sono finalmente invertite, perché gli Zero Assoluto, che avevano dominato le classifiche con Sei Parti di Me per molte settimane, sono stati spodestati sempre dal grande altro inno calcistico di quest'estate, cioè Siamo una squadra fortissimi di Checco Zalone, che è arrivato al primo posto in classifica ottenendo il suo primo vero grande successo mainstream all'interno di una sua carriera
1: prima dei film.
0: Esatto, di una carriera che oggi l'ha portato a livelli straordinariamente alti. Questa canzone lo fa sicuramente un po' conoscere a tutti, e abbiamo terminato anche in questo modo anche questa settimana di agosto del 2006. Bella puntatona, prof, mi sono divertito, che dici?
1: No, tante stuzzicherie.
0: La classifica si evolvono, poi adesso arriva agosto, cominciano ad arrivare i primi singoli dell'estate, ecco. Rimanete collegati, mi raccomando, perché nelle prossime settimane arriveranno tante novità e tante belle cose qui alla bella canzone di una volta. Prof.
1: Allora, io direi di salutare tutti.
0: Certo.
1: Mi raccomando, dopo i postumi di Ferragosto state
0: tranquilli, rimanete con noi, ricordatevi che
1: bel sorbetto,
0: Certamente, ecco, non esagerate, ricordatevi che se vi siete persi questa puntata perché vi siete sintonizzati tardi oppure volete recuperare quelle passate, trovate tutto in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare, sempre qui con la bella canzone di una volta. E noi vi ringraziamo di essere stato con noi, una buona serata e un buon inizio di settimana, visto che siamo a domenica sera e domani è lunedì per tutti, speriamo siete ancora tutti quanti in vacanza, dal prof
1: Emiliano Longo
0: e da Carlo Centemeri. Buona serata a tutti, ci risentiamo tra una settimana.

0: La sacca del diavolo.
1: Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare, di cultura popolare, dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, buonasera a tutti, ben ritrovati sulle frequenze e le onde radiofoniche di Radio Popolare e Radio Popolare Network. Ancora una volta con l'appuntamento della domenica legata alla musica di della musica folk e dintorni di tutti i vari rivoli legati a questo settore della musica. Da un po' di tempo cerco di farvi ascoltare delle performance registrate durante concerti o registrazioni fatte sul campo di gruppi, personaggi, musicisti, facendo il viaggio attraverso la rappresentazione anche di esperienze musicali di vario genere, di varia proposta. In queste ultime puntate vi ho proposto alcune cose legate al mondo italico, anche se in maniera un po', come potremmo dire, non dirette dalla provenienza tradizionale di riproposta popolare, bensì insomma sono stato in giro un po' per attraverso i nostri gruppi. Quello che vi ho fatto sentire è anche un po' un espandersi verso altri generi musicali. Così accade anche questa sera, quando vado fra poco a farvi ascoltare questo incontro musicale tra le culture musicali in parte lombarde, in parte piemontesi, con la Catalogna e infine anche un po' l'Occitania. Una cultura musicale e linguistica che si è perpetrata nel corso dei secoli e anche di carattere economico, non si può non dimenticare i rapporti che sussistevano che sono esistiti di fatto nel corso del tempo. I gruppi che voglio proporvi sono il gruppo piemontese dell'Ariondassa, emanazione o gemmazione per meglio dire del gruppo storico dei Tre Martelli, e il Pont d'Arcalis, gruppo di Barcellona, quindi della Catalogna, che nel corso del suo tempo, attraverso i suoi componenti, storici componenti del panorama catalano, hanno riproposto per tantissimo, attraverso anche una profonda ricerca sul campo delle musiche originali tradizionali catalane, una riproposta che è diventata nel corso del tempo assolutamente straordinaria, importante per tutta la cultura europea. L'album si chiama Dal Piemonte ai Pirenei, o meglio Pireneus, pubblicato dalla Medi, che come al solito vado a proporvi sono registrazioni già pubblicate, ovviamente frammenti di queste registrazioni dal vivo di concerti che sono stati effettuati, come è il caso di quello che vorrò farvi ascoltare, che fu registrato nel 2003 all'apertura di uno dei festival più importanti e storici della Catalogna, vale dire Tradicionarius, fondato, ideato da uno dei personaggi che proprio recentemente ci ha lasciato, vale a dire il grande Jordi Fabregas, e con lui Artur Blasco, che è stato un vero e proprio ricercatore fino in fondo, etnomusicologo, studioso del panorama tradizionale, in particolar modo dell'organetto diatonico, della fisarmonica, tanto che oggi è stato lui a mettere in piedi il museo dell'organetto della fisarmonica che si trova ad Arseghel e che ogni anno a luglio ospita la Trobada d'accordionist, un po' come per quanto ci riguarda a Castelfidardo, dove si tiene questo grande simposio dei fisarmonicisti, un simposio internazionale di fisarmonicisti e suonatori d'organetto, e se non erro proprio quest'anno ha vinto un ragazzino di 8 anni che è stato considerato il miglior virtuoso suonatore di fisarmoniche. Jordi Fabregas con Arion Dassa invece, e quindi il Ponte d'Arcalis e Arion Dassa diceva una gemmazione del gruppo Tre Martelli, guidata da Vincenzo Marchelli, che tutti noi nel circuito folk conosciamo col nome di Ciaccio, voce storica del Piemonte, come si suol dire, insieme agli organetti di Rinaldo Doro, i flauti, i pifferi di Simone Boglia e il grande Lorenzo Boioli, la ghironda al femminile di Emanuela Bellis e le cornamusie del ormai franco piemontese Robert Amiel. Il viaggio che vado a proporvi fra qualche attimo è appunto la testimonianza di questo incontro, dove canzoni del repertorio appenninico nord italiano, come la prima che sentirete ed ho girato, viene anche ed è presente molto in maniera molto profonda nel repertorio dei suonatori di piffero appenninico. Vale a dire le famose aree provinciali di Alessandria, Genova, Piacenza e Pavia. E poi la compenetrazione sia in lingue catalana e idiomi piemontesi più o meno differenziate a seconda del territorio. Per cui sentiremo nella prima tranche, appunto, ed ho girato tutta l'Italia, gli Strambotti in maniera catalana, alla maniera catalana, le Coblas de Perasti, e poi de Perasti, ecco, non vorrei dare un tono differente alla pronuncia. Poi sentiremo un ensemble di passo doble che sono stati raccolti sul campo per l'appunto da Arthur Blasco per fisarmoniche e organetti diatonici, una canzone come si suol dire, perché anche il repertorio da osterie sono in realtà non soltanto i canti per, come dire, d'accompagnamento alla buona tavola, come si suol dire, ma vi sono anche poi performance e canzoni anche da cantastorie rivisitate. Ci fermeremo a quel punto dopo l'esecuzione Carlin passa di là, e poi riprenderò piano piano il viaggio dandovi qualche informazione maggiore riguardo a questo concerto ensemble tra Catalunya e Nord Italia, nord-ovest dell'Italia, dove i testi si compenetrano, si ritrovano anche per formulazioni ritrovate in Catalogna, in questo viaggio onirico e misterico al contempo stesso di quelli che sono gli epigoni di culture che nel corso dei secoli si sono incontrate, scontrate e ritrovate oggi magari nella riproposta di un folk revival rigenerato, ma che mantiene anche la sua dimensione assolutamente folclorica. Quindi la Sacca del Diavolo vi invita all'ascolto del concerto dei Ponta d'Arcalis insieme al gruppo degli Arion Dassa, la voce sarà che sentirete nel canto sono quelle del grande mitico Jordi Fabregas, e poi ovviamente quella di Vincenzo Marchelli detto Ciaccio. Buon ascolto dal vostro Giancarlo Nostrini, vi lascio ovviamente alle note dei gruppi che vi ho citato e vi ho presentato poc'anzi. Buon ascolto.

è il Ponte d'Arcalis, gruppo catalano e gruppo piemontese, in questo incrocio musicale, in questo percorso di compenetrazioni tra melodie, voci e testi. In questa registrazione fatta a Barcellona durante il Festival di Dicionarios nel 2003. L'ultimo brano che abbiamo sentito era Carlin passa de là, che è questa storia un po' irriverente, un po' disperata del povero Carlino che si voleva sposare. Proseguo pian piano nella seconda tranche della trasmissione. Intanto vi ricordo che siete l'ascolto della Sacca del Diavolo, settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare, di cultura popolare dai paesi, popoli e genti del mondo, condotta in studio da chi vi parla, il vostro Giancarlo Nostrini. Adesso andiamo all'ascolto, come dicevo, della seconda tranche. Interessante nell'ascoltare anche il connubio tra vari strumenti, al di là delle ghironde, degli organetti diatonici, ma soprattutto per quanto riguarda i fiati, due strumenti molto simili, come il piffero appenninico nord italiano, proprio chiamato piffero o penfru, e la gralla catalana, che potremmo dire ha un suono un pochettino più acuto rispetto alla potenza del piffero appenninico. I brani che adesso andiamo e voglio farvi ascoltare e andiamo ad ascoltare insieme sono un brano di danze piemontesi, Beltrando, cantata anche, una farandula d'Andorra, quindi entriamo dentro in un altro ambito di questo medley, e poi un brando. Brando è la danza tipica dell'area alessandrina, le prime furono registrate, ricordo, a Magliano Alfieri, tanti anni fa, veramente tanti anni fa, e che qui viene riproposta nell'ensemble della Reundassa del Ponte d'Arcalis. Il brano successivo si chiama La Desarpa. La Desarpa fa riferimento anche a tradizioni e rituali che ancora sono viventi, in particolar modo per quanto riguarda al di qua del confine, in particolar modo la Val d'Aosta. Si tratta delle feste, dei rituali, delle transumanze, del rientro degli alpeggi estivi. E qui c'è una visione catalana sui Pirenei ed è molto interessante ad ascoltarla. Poi ci sarà la cirereta. La cirereta è cosa combina il peperoncino catalano a chi ne gusta oltre il dovuto, chiamiamolo così. E poi una canzone, potrei dire quasi un inno del folk revival nord italiano, che è la canzone Guarda la Luna, una polca molto gradevole, molto abbellita e affascinante, che ci racconta come dire così il mondo di quello che potrà essere, un canto d'auspicio, un canto così di promessa di un futuro più bello, insomma, sostanzialmente, senza andare tanto a cercare. L'ultimo brano che chiuderà questa puntata della Sacca del Diavolo con le registrazioni ovviamente estrapolate dalla somma pubblicata in questo album dal vivo dei due gruppi che vi ho presentato nel corso della trasmissione, è La disgrazia di un povero uomo, che anche qui ci si trova di fronte alla possibilità di amori perduti, amori ritrovati, amori desiderati e scontro con i propri familiari
riguardo a questi, insomma, per cui il rapporto tra padre e figlia e possibili innamorati che si vengono a presentare di fronte al futuro della propria figlia. Questi riassunti velocemente quelli che saranno i temi che andiamo ad ascoltare, e volevo segnalarvi anche che Guarda la Luna è davvero una canzone ovviamente da ballo, che molto spesso i gruppi sia del revival nord italiano ma tuttora presenti tra i repertori dei Pifferrai e Appenninici, è davvero un momento, come dire, di unificazione collettiva nel canto, al di là dell'elemento ludico del ballo, insomma. Quindi è un recuperare anche attraverso l'esecuzione di Ciacio, del cantante Ciacio Marchelli, o meglio Vincenzo Marchelli detto Ciacio, che ci accomuna come ci ha accomunato in tante occasioni sui palchi, compreso il sottoscritto, ve lo confesso, quando insomma nel gran finale venivano riassunti e riportati tutti insieme i musicisti che avevano partecipato a quelle performance negli ascolti e nelle serate di grande partecipazione collettiva. Buon ascolto da Radio Popolare, buon ascolto dalla Secca del Diavolo, buon ascolto dal vostro Giancarlo Nostrini, ovviamente.

Le battute di questa canzone sui consigli del padre rispetto all'amore per un gitano che si vuole sposare a tutti i costi. Storie e racconti, grazie al gruppo dell'Arion Das e al Ponte d'Arcalis, a Vincenzo Marchelli detto Ciaccio e a Jordi Fabregas, un grande. Questa puntata ovviamente è anche in sua memoria, come si suol dire. Signori e signori, avete ascoltato La Sacca del Diavolo, settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare e di cultura popolare dai paesi, dai popoli, dalle genti del mondo. Il vostro Giancarlo Nostrini vi saluta e vi dà appuntamento a domenica prossima, come sempre, dalle frequenze e le onde radiofoniche di Radio Popolare, Radio Popolare Network. Ciao!

0: I droni ucraini colpiscono e paralizzano l'attività di Wildberries, la Amazon russa. È stato l'attacco più potente sul territorio russo da inizio conflitto. Il Cremlino risponde danneggiando il più grande impianto metallurgico dell'Ucraina. Hamas al Board of Peace si costringa Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. In Cisgiordania è il settimo giorno di assedio dei coloni israeliani a Kusra. Nel giornale sentiremo la testimonianza di un'italiana che è stata allontanata da Kusra dall'esercito. Rubate due opere di Antonello da Messina, una è tra le più importanti del maestro rinascimentale. Colpo clamoroso al Museo della Città Siciliana, polemiche sulla sicurezza. Dopo Salvini anche la russa infierisce sul report. Non è possibile che faccia così poche inchieste sulla sinistra. Il presidente del Senato se la prende direttamente anche con Ranucci. Uno peggio di lui, è difficile trovarlo. Oggi tra pochissimo finiscono gli europei di atletica, finiti già quelli di nuoto. Tanti e prestigiosi successi della nazionale italiana che guarda già alle Olimpiadi di Los Angeles. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In Russia magazzini e centri logistici di Wildberries, la principale società di vendite online russa, sono stati distrutti o danneggiati al punto da bloccarne le attività. L'attacco ucraino delle scorse ore è stato molto potente, probabilmente il più massiccio dall'inizio della guerra, e si è concentrato nella provincia della capitale, Mosca. Sei persone sono rimaste uccise. Sono sette invece le vittime in Ucraina coinvolte in un attacco russo che ha colpito la città di Kryvyi Rih, dove si trova il più grande impianto metallurgico ucraino, che è stato colpito e parzialmente bloccato. Colpita anche Kiev, nella capitale è andato a fuoco un grande mercato di libri all'aperto. Questa mattina un drone di incerta provenienza è stato abbattuto in Romania da caccia della NATO. I detriti sono caduti in aperta campagna. È la quarta volta che lo spazio aereo romeno viene violato da droni nell'ambito degli attacchi russi ucraini. Ma torniamo all'attacco su Wildberries, la Amazon russa, la sua importanza e il suo significato. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
1: È stato Mikhailo Fyodorov, l'ex ministro della difesa ucraino, silurato di recente da Zelensky, a teorizzare la necessità di una guerra asimmetrica per il suo paese. Zelensky, da ottimo comunicatore qual è, ha sintetizzato il concetto con un'espressione: portare la guerra a casa dei russi. Ed è proprio ciò che sta accadendo con gli attacchi sui magazzini di Wildberries, la cosiddetta Amazon russa. Ieri notte, l'ultimo attacco, tra i più imponenti dall'inizio della guerra, 600 droni su Mosca e la sua regione, almeno 6 morti, e il magazzino di Colle poco fuori dalla capitale in fiamme. Ma il fatto è che quella di Kiev è una strategia, non un occasionale colpo a segno. Se gli attacchi alle infrastrutture energetiche, alle raffinerie, ai porti e alle navi sono avvertiti dalla popolazione più di rimando che direttamente per le conseguenze economiche, quelli all'azienda di e-commerce risultano subito evidenti. È innegabile che gli aumenti del prezzo della benzina o la sua mancanza, l'aumento dell'inflazione e dei beni di prima necessità sono un problema enorme per i civili, ma l'interruzione della catena di approvvigionamento diventa un problema in un paese gigante come la Russia. Il Ministero della Difesa ucraino ha dichiarato che 7 dei 10 magazzini principali di Wildberries sono stati colpiti e che quello di ieri era il più grande in assoluto. Intanto va notato che anche il numero di morti sul territorio russo aumenta. A luglio si è registrato il record dall'invasione e agosto potrebbe già superarlo. Morti civili, operai, tecnici, gente capitata per caso nei pressi dell'impatto. E così dopo 4 anni e mezzo un altro fronte si apre e la guerra pian piano si fa sentire anche nelle case dell'immenso territorio della Federazione Russa.
0: Hamas ha chiesto al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. Nell'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, consigliere del presidente Trump, Hamas ha anche ribadito il suo impegno a favore del disarmo e della smilitarizzazione della striscia di Gaza, ma Israele deve porre fine a tutte le violazioni, fermare le uccisioni e approvare la tabella di marcia per la seconda fase della tregua. Durante l'Angelus di oggi, Papa Leone XIV ha invece fatto un appello per far cessare le ripetute violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Il pontefice ha chiesto alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Negli ultimi giorni si è parlato tanto delle violenze dei coloni nel villaggio di Kusra, che è sotto assedio da una settimana. L'esercito israeliano avrebbe dovuto impegnarsi per rimuovere i blocchi dei coloni, ma invece ha occupato a sua volta un'abitazione. A Kusra, in supporto dei palestinesi, c'era anche un gruppo di italiani che è stato allontanato dall'esercito e non è più potuto tornare al villaggio. La testimonianza di Magda, una delle italiane costrette a lasciare Kusra.
2: La situazione è praticamente rimasta la stessa, nel senso che una delle case rimane occupata dall'esercito e i coloni stanno sempre lì, e mi hanno detto che oggi è anche arrivata la brigata Golani insieme ai coloni, cioè stanno tutti là. Hanno ripristinato l'elettricità stamattina.
3: Quindi l'assedio continua, nel senso che i coloni sono sempre lì fuori.
2: Certo che sì. E da un video, mi pare di ieri, si vedevano anche i coloni che si sono proprio seduti sul muro della villa, con le gambe all'interno della villa.
3: La zona è stata dichiarata zona militare, quindi in teoria dovrebbero esserci solamente i residenti.
2: Quando noi ce ne siamo andati, quando ci hanno fatti andare via, noi abbiamo detto, nel senso, se è zona militare noi ce ne andiamo, ma se ne devono andare pure i coloni. Loro hanno detto ma non ci sono i coloni, e noi abbiamo risposto guardate che stamattina c'erano i coloni, li abbiamo visti, io ho fatto i video. E la loro risposta è stata no, vi siete confusi, forse avete visto noi soldati. Quindi loro negano assolutamente l'evidenza.
3: E chiunque voglia avvicinarsi per portare cibo o acqua non può.
2: Sì, no, ma oltre al fatto che i militari vieterebbero l'accesso, ma comunque ci sono i coloni che fermano le persone che provano ad avvicinarsi violentemente.
0: Al grido di chiediamo asilo e innalzando cartoni con su scritto anche noi siamo esseri umani, alcune decine di migranti hanno fatto oggi un sit-in di protesta sulla spiaggia a Ceuta, dove da ormai due settimane vivono centinaia di persone entrate illegalmente nell'exclave spagnola in Marocco durante gli arrivi in massa a fine luglio. Alla protesta pacifica e ripresa sui social hanno partecipato i migranti, in maggioranza subsahariani e magrebini, che aspettano di poter regolarizzare la propria posizione con l'avvio delle procedure di asilo. La situazione resta molto critica, con l'accesso limitato a cibo, riparo e servizi igienici. Molti dormono sotto tende e coperte. Sono fra gli 8.000 e i 12.000 i migranti che il governo locale stima siano rimasti nell'exclave dopo gli arrivi in massa di fine luglio. Madrid parla al massimo di 5.000 persone. Il furto delle opere di Antonello da Messina è uno dei colpi più clamorosi avvenuti in Italia. I ladri hanno rubato opere di inestimabile valore, il polittico di San Gregorio, di cui sono state sottratte la tavola centrale e le due laterali superiori. Si tratta di un'opera del 400 del maestro siciliano, una delle più importanti della sua produzione. E poi una tavoletta bifronte, una piccola opera devozionale. Antonello da Messina è uno dei più grandi maestri del Rinascimento, le sue opere si studiano fin dalla scuola, la notizia è finita sui siti di mezzo mondo. Le indagini si stanno muovendo sul mercato nero delle opere d'arte, sono già stati sentiti dagli inquirenti i custodi del Museo di Messina. La direttrice Marisa Mercurio si è detta sconvolta e ha confermato che i sistemi di videosorveglianza e allarme erano regolarmente in funzione. Ci sono polemiche sulla sicurezza. È stata presentata anche un'interrogazione parlamentare dal PD al ministro della cultura Giuli. Noi ne abbiamo parlato con Angela Madesani, storica dell'arte e curatrice docente all'Accademia delle Belle Arti di Carrara.
4: È una notizia molto grave, cioè nel senso che noi stiamo parlando di uno dei più importanti artisti italiani intanto della storia dell'arte, ma in particolare di una parte della storia dell'arte, che è la parte del sud Italia. Stiamo parlando forse di uno dei più importanti musei della Sicilia, e stiamo parlando di un polittico eseguito quindi un'opera composta da più tavole, in questo caso sono delle tempere, no? La tempera sì. grassa, questo politico di San Gregorio che lui ha eseguito alla fine, diciamo nella parte finale della sua vita, nel 73, 1473.
5: Com'è possibile che avvenga una cosa di questo genere? Cioè cos'è che è mancato? Pure sono cose che in qualche modo vanno messe nel conto per diciamo anche il numero enorme di musei che c'è.
4: Beh, allora sicuramente la sicurezza matematica è cosa rara, nel senso che certo noi abbiamo tanti musei, però questo non giustifica, cioè un museo che ha le opere di uno dei più importanti artisti della storia dell'arte, cioè pare strano che uno riesca ad arrivare, a staccare, a fuggire, cioè io non, chiaramente non voglio neanche mettermi nei panni della direttrice e del personale di quel museo, chi può averlo organizzato? Cioè, perché questo è un furto, e chi può averlo organizzato e ci sono delle connivenze? Punto di domanda, cioè in quel museo le opere più importanti sono Antonello da Messina, Caravaggio, cioè
5: sì, certo.
4: Quelle opere. Quindi, poi c'è tutta la storia della città,
5: no, certo,
4: la storia
5: anche della... Se c'è una cosa da proteggere, però, era quella lì, insomma.
4: Caspita, sono quelle cose che ti fanno rimanere a bocca aperta.
0: Ignazio La Russa contro Report. Non va eliminato, ha detto il presidente del Senato, ma va cambiato. Non è possibile che faccia così poche inchieste sulla sinistra. Per quanto riguarda un eventuale avvicendamento alla conduzione di Report, La Russa ci scherza su. Non vorrei che ce ne mandino uno peggio di Ranucci, la vedo difficile, ma potrebbero trovarlo. Prima di La Russa era stato Salvini a chiedere esplicitamente la rimozione di Ranucci. Un attacco che va avanti in parallelo all'inchiesta della magistratura, ma se sui fatti ci sono molte cose da chiarire, anche nel rapporto tra Ranucci e La Vitola, l'operazione di attacco da parte della destra a Report è evidente. Sandro Ruotolo, responsabile informazione del PD e eurodeputato, lo ha denunciato alla Commissione europea.
6: Guardate, da un anno e qualche giorno, dall'8 agosto, è in vigore un regolamento europeo per la libertà dei media, e tra questi vari punti ce n'è uno semplice, che non ci può essere interferenza nel servizio pubblico radiotelevisivo dei 27 Stati membri da parte della politica, da parte della maggioranza. Ci deve essere l'autonomia. Allora, nel momento in cui il vicepresidente del Consiglio dice ad alta voce, secondo me non deve essere sospeso Sigfrido Ranucci, qui io non entro nel merito se giusto, il vicepresidente del Consiglio non lo può dire. Se ci sono violazioni, ma lo decide la magistratura. Io qui oggi, chiaro, come esponente politico, dico: fino a prova contraria, Ranucci in questo momento è vittima di un attentato. Di un attentato, e non sapeva nulla del movente dell'attentato. B, c'è la destra che non vede l'ora di farsi l'autostrada fino alle elezioni, di non avere l'informazione cane da guardia del potere, quindi non aveva nulla del movente dell'attentato. B, c'è la destra che non vede l'ora di farsi l'autostrada fino alle elezioni, di non avere l'informazione cane da guardia del potere, quindi mi auguro che vada avanti il report.

0: Bretagna, risultati che fanno ben sperare per le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles. Sentiamo Francesco Caligaris, giornalista sportivo esperto di nuoto.
1: Il medagliere vede l'Italia sempre nelle prime posizioni. Possiamo indicare due grandi volti della manifestazione: Sara Curtis fra le donne, sicuramente l'atleta dei campionati per quanto riguarda l'Italia, che ha vinto l'oro nei 50 metri dorso, ha vinto due medaglie di bronzo nei 50 e nei 100 stile libero, ma soprattutto in 2 giorni ha migliorato per ben 2 volte il record mondiale dei 50 dorso. Per quanto riguarda gli uomini, invece, l'uomo dei campionati per l'Italia è Niccolò Martinenghi, che ha vinto 2 medaglie d'oro nei 50 e nei 100 rana e torna a Parigi, è tornato a Parigi 2 anni dopo il suo oro olimpico nei 100 rana, e quindi si può definire un po', diciamo, imbattibile, no, a Parigi. Il direttore tecnico della nazionale Cesare Butini aveva presentato questi europei dicendo che erano molto importanti già per lavorare su Los Angeles. Ci presentiamo sicuramente con delle belle possibilità.
0: E anche a Birmingham con l'Atletica l'Italia si sta togliendo parecchie soddisfazioni. Gianmarco Tamberi ha vinto il suo quarto titolo europeo nel salto in alto. Nadia Battocletti ha conquistato l'oro sia nei 5.000 sia nei 10.000 metri. E ci sono state molte altre medaglie azzurre. Marco Pastonesi, giornalista ed editorialista della Gazzetta dello Sport.
2: L'Italia in questi europei di atletica leggera sta facendo la parte della protagonista. Chi ha visto in televisione le gare, ma soprattutto chi ha visto anche le interviste, si è reso conto della ricchezza umana di questi atleti. Cioè nelle interviste riescono a regalare racconti di una umanità profonda, cose che nel calcio, per esempio, non esiste più. L'atletica italiana in questo momento gode la presenza di atleti, uomini, donne, che vengono dall'estero o che hanno genitori che vengono dall'estero, fisicamente dotati, anche culturalmente portati verso lo sport e insomma materia, diciamo, materia umana importante, nuova, fresca e alla lunga vincente.
0: Il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

Prospettive musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, a cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Fabio Barbieri.

C'era un enorme reciproco rispetto tra Otis Redding e Beatles, e più in generale tra i Beatles e gli artisti che incidevano per la Stax, al punto che i Beatles pensarono di andare a Memphis per registrare Revolver, anche se poi di quel progetto non si fece mai nulla. I Beatles non fecero mai mistero di essersi peraltro ispirati durante la scrittura di alcuni brani sulla Stax, ad esempio quando scrissero Drive My Car, e gli artisti Stax, non solo Otis Redding che abbiamo ascoltato, ma anche Booker T and the MGs, Isaac Hayes, Carla Thomas e altri ancora, amavano i Beatles al punto da avere spesso registrato versioni solo R&B dei loro maggiori successi. Se siete interessati al tema, vi segnalo che la Ace ha da poco ristampato un disco intitolato Stax Does the Beatles, pubblicato originariamente nel 2008, che fa appunto quello che dice il titolo e lo fa molto molto bene. Da quel disco abbiamo ascoltato la versione di Otis Redding della celebre Day Tripper, una versione piuttosto aggressiva, avete sentito, adatta a aprire il programma di stanotte con un po' di ritmo, con un po' di energia, prima poi di addentrarci in atmosfere più raccolte, più notturne, con il trascorrere del tempo che passeremo insieme nella prossima ora. Prospettive Musicali è un programma di Gigi Longo, Lino Brunetti e Alessandro Achilli, che saluto, e di me, Fabio Barbieri, che vi auguro il buon ascolto della selezione delle musiche di questa notte qui a Radio Popolare. Sono tornati a far sentire Eddie Current's Suppression Ring, garage rocker australiani da Melbourne che ogni 4-5 anni ricordano al mondo la loro esistenza nella forma di un LP. Quello di quest'anno si intitola In the Light of Recent Events, alla luce di eventi recenti, e questa è una traccia intitolata come un'attività che a me viene sempre benissimo: l'autosabotaggio, self-sabotage.

Questo è uno di quei dischi che qui a Prospettive Musicali trasmetto in genere solo in piena estate, a marcare proprio il bisogno che sento in questa stagione di soul music. E Sweet Soul Music è quella che esce dal nuovo lavoro di Alison Russell, un po' sospesa da qualche parte tra le ballate di Rhiannon Giddens, con la quale era una componente delle Our Native Daughters, e il sol solare di Valerie June, e anche un po' di Norah Jones, che è ospite di questo In the Hour of Chaos, che è il terzo lavoro di Alison Russell. La traccia che abbiamo ascoltato insieme portava il titolo di Rainbows, Arcobaleni. E adesso ci andiamo in Brasile per ascoltare un album davvero formidabile, un disco interamente di cover incise da Seu Jorge, il signor Jorge, che ha attinto a piene mani dalla tradizione brasiliana, ma non solo, c'è addirittura una cover di Riverman di Nick Drake in questo The Other Side, peraltro incisa con Beck. In realtà gli episodi più riusciti, almeno a mio parere, sono le cover di musica brasiliana, come questa traccia che vi faccio ascoltare, un po' dimenticata, appartenente al repertorio di Milton Nascimento, era inclusa sul suo primo album, intitolata Crença.

Abbiamo ascoltato in sequenza due tracce dall'ultimo lavoro di Seo Jorge intitolato The Other Side, un disco interamente di cover che è un omaggio agli anni della bossa nova e di Tropicalia con poche eccezioni. Abbiamo ascoltato una composizione che era presente sul primo album di Milton Nascimento, anno 1969, subito dopo un brano che venne portato al successo da Elis Regina nel 1978 intitolato Vento de Maio. Ci sono anche rifacimenti di brani di Marisa Monchi, di altri grandissimi della musica brasiliana. In Vento de Maio, Seu Jorge duettava con Maria Rita, che è la figlia di Elis Regina. Sapete che Elis Regina morì molto giovane, a soli 38 anni mi pare, ma l'influenza che ha lasciato sulla musica brasiliana è incalcolabile, anche perché Elis Regina ha collaborato con tantissimi grandi nomi della musica brasiliana. Vengono in mente Tom Zé, Chico Buarque, Maria Bethânia e chissà quanti altri me ne sto dimenticando. Quando trasmetto musica brasiliana qui a Prospettive Musicali, dico a me stesso che vorrei avere un decimo della conoscenza di questa musica che ha la nostra Monica Paes, che saluto. Monica ha un ruolo fondamentale nel coordinamento impeccabile delle puntate di Prospettive Musicali. Dobbiamo tutti esserle grati e sono contento di avere l'occasione di ringraziarla. E adesso voglio riproporvi un disco che già abbiamo ascoltato insieme qualche settimana fa. Sto parlando dell'esordio di una cantautrice che arriva da Los Angeles, si chiama Sari Lightman, a me piace tantissimo. Siamo dalle parti di Alela Diane, Marie Sue, Joanna Newsom, la grazia è un po' la stessa. Il suo folk, il folk di Sari Lightman, ha contemporaneamente qualcosa di classico che affonda le radici nel folk di Judy Seal, di Bridget St. John, di Vashti Bunyan, e però anche qualcosa di molto contemporaneo, soprattutto nell'essenzialità piuttosto spartana, minimalista delle sue composizioni, che suonano così intime, così profonde. Qualche settimana fa vi ho proposto la traccia che dà il titolo al suo debutto, pubblicato dall'indipendente californiana Night Bloom, titolo The Way I Saw You, e invece stanotte vi voglio trasmettere una traccia intitolata Il giorno della giusta causa, Day of the Just Cause.

E da Sari Lightman siamo passati a un sound designer iraniano che si chiama Sinna Peigami. Lui ha studiato a Parigi e poi lì è rimasto, pur restando molto legato alla sua terra. E in questo suo nuovo lavoro mette insieme la tradizione persiana, suonando il tombak, che è uno strumento a percussione molto usato nella musica persiana. È un tamburo in legno di noce o di gelso, definito come il battito del cuore della musica iraniana. Mette insieme il tombak con le possibilità tecnologiche offerte dal sintetizzatore. L'album si intitola Music for Tombak and Synth e contiene 8 soundscapes, uno più bello dell'altro. Sono sicuro che ne ascolteremo altri nelle prossime puntate di Prospettive Musicali. Questa settimana abbiamo voluto proporre questa Mutasi che apre il disco e in un certo senso è musica mai sentita prima d'ora e non è poco. E adesso da qualcosa di ritmico, quello che, se mi passate il termine, è un altro soundscape, ma un soundscape di enorme staticità, qualcosa che invita a fermarci, a ascoltare con gli occhi chiusi, rallentando il nostro respiro, abbandonandoci completamente alla quiete che questa musica evoca e che suscita nella nostra parte più spirituale. E da poco è stato ristampato da ECM Alina, un volume che raccoglie 2 composizioni candide come la neve, scritte dal compositore estone Arvo Pärt, eseguite da vari musicisti in versioni diverse, in questo caso dal pianista Alexander Malter e dal violoncellista dei Berlin Philharmonic Dietmar Schwalke, entrambi tedeschi. La prima esecuzione della traccia che vi voglio fare ascoltare stanotte, Spiegel im Spiegel, è del 1978, mentre quella che vi vorrei proporre è del 1995, pubblicata nel 1999, proprio sul finire del Novecento. La riconoscerete immediatamente, anche perché è stata usata in molti film di registi importanti come Jean-Luc Godard, Alfonso Cuarón, David Trueba, anche Paolo Sorrentino ha usato Spiegel im Spiegel nel suo This Must Be the Place. A questa tarda ora direi che ci possiamo permettere di ascoltare Spiegel im Spiegel per intero, nonostante non sia stato pensato per i tempi radiofonici compressi di questi anni e soprattutto per il livello di attenzione ridotto che appartiene al momento che stiamo vivendo. Forse un piccolo gesto di resistenza alle dinamiche del presente, trasmettere alla radio Spiegel im Spiegel nel 2026. Quindi eccola qui, questa composizione nella sua immensa, immacolata bellezza.

ancora un disco d'epoca dal catalogo ICM, dopo Arvo Pärt, interpretato dal pianista Alexander Malter e dal violoncellista Dietmar Schwalke. Siamo passati a una composizione molto notturna che ho tratto da un disco inciso dal chitarrista Bill Connors, dal sassofonista Ian Garbarek e dalla sezione ritmica straordinaria composta da Gary Peacock e Jack DeJohnette, pubblicata all'interno di un disco uscito nel 1978 intitolato Of Mist and Melting, di nebbia e di fusione. Siamo rimasti in atmosfera molto quiete per chiudere prospettive musicali di stanotte, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, in questa notte estiva condotta da me, Fabio Barbieri. L'elenco dei dischi ascoltati lo trovate nel mio blog fabiocolling.blogspot.com, il podcast per riascoltare il programma lo trovate nel sito della radio, alla pagina Prospettive Musicali, come vi invito sempre a fare. Sostenete se potete la nostra radio andando a visitare radiopopolare.it e seguendo le istruzioni per abbonarvi. Grazie in anticipo naturalmente da me, dai miei colleghi e dagli ascoltatori che si sono abbonati prima di voi, permettendo a Radio Popolare di esistere, di trasmettere notizie indipendenti e tanta bella musica. Tra poco Vito Vuoro, al quale auguro buona trasmissione. La prossima settimana a Prospettive Musicali troverete le selezioni e l'enorme competenza di Gigi Longo. Grazie per l'ascolto e buona settimana. Questi sono ancora Bill Connors, Ian Garbarek, Gary Peacock e Jack DeJohnette sull'impossibilità a volte di dimenticare. La traccia è Not Forgetting. Buonanotte.

0: I droni ucraini colpiscono e paralizzano l'attività di Wildberries, la Amazon russa. È stato l'attacco più potente sul territorio russo da inizio conflitto. Il Cremlino risponde danneggiando il più grande impianto metallurgico dell'Ucraina. Hamas al Board of Peace si costringa Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. In Cisgiordania è il settimo giorno di assedio dei coloni israeliani a Kusra. Nel giornale sentiremo la testimonianza di un'italiana che è stata allontanata da Kusra dall'esercito. Rubate due opere di Antonello da Messina, una è tra le più importanti del maestro rinascimentale. Colpo clamoroso al Museo della Città Siciliana, polemiche sulla sicurezza. Dopo Salvini anche la russa infierisce sul report. Non è possibile che faccia così poche inchieste sulla sinistra. Il presidente del Senato se la prende direttamente anche con Ranucci. Uno peggio di lui. È difficile trovarlo. Oggi tra pochissimo finiscono gli europei di atletica, finiti già quelli di nuoto. Tanti e prestigiosi successi della nazionale italiana che guarda già alle Olimpiadi di Los Angeles. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In Russia magazzini e centri logistici di Wildberries, la principale società di vendite online russa, sono stati distrutti o danneggiati al punto da bloccarne le attività. L'attacco ucraino delle scorse ore è stato molto potente, probabilmente il più massiccio dall'inizio della guerra, e si è concentrato nella provincia della capitale, Mosca. 6 persone sono rimaste uccise. Sono 7 invece le vittime in Ucraina coinvolte in un attacco russo che ha colpito la città di Kryvyi Rih, dove si trova il più grande impianto metallurgico ucraino, che è stato colpito e parzialmente bloccato. Colpita anche Kiev, nella capitale è andato a fuoco un grande mercato di libri all'aperto. Questa mattina un drone di incerta provenienza è stato abbattuto in Romania da caccia della NATO. I detriti sono caduti in aperta campagna. È la quarta volta che lo spazio aereo romeno viene violato da droni nell'ambito degli attacchi russi ucraini. Ma torniamo all'attacco su Wildberries, la Amazon russa, la sua importanza e il suo significato. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
1: È stato Mikhailo Fyodorov, l'ex ministro della difesa ucraino, silurato di recente da Zelensky, a teorizzare la necessità di una guerra asimmetrica per il suo paese. Zelensky, da ottimo comunicatore qual è, ha sintetizzato il concetto con un'espressione: portare la guerra a casa dei russi. Ed è proprio ciò che sta accadendo con gli attacchi sui magazzini di Wildberries, la cosiddetta Amazon russa. Ieri notte, l'ultimo attacco, tra i più imponenti dall'inizio della guerra, 600 droni su Mosca e la sua regione, almeno 6 morti, e il magazzino di Colle poco fuori dalla capitale in fiamme. Ma il fatto è che quella di Kiev è una strategia, non un occasionale colpo a segno. Se gli attacchi alle infrastrutture energetiche, alle raffinerie, ai porti e alle navi sono avvertiti dalla popolazione più di rimando che direttamente per le conseguenze economiche, quelli all'azienda di e-commerce risultano subito evidenti. È innegabile che gli aumenti del prezzo della benzina o la sua mancanza, l'aumento dell'inflazione e dei beni di prima necessità sono un problema enorme per i civili. Ma l'interruzione della catena di approvvigionamento diventa un problema in un paese gigante come la Russia. Il Ministero della Difesa ucraino ha dichiarato che 7 dei 10 magazzini principali di Wildberries sono stati colpiti e che quello di ieri era il più grande in assoluto. Intanto va notato che anche il numero di morti sul territorio russo aumenta. A luglio si è registrato il record dall'invasione e agosto potrebbe già superarlo. Morti civili, operai, tecnici, gente capitata per caso nei pressi dell'impatto. E così dopo 4 anni e mezzo un altro fronte si apre e la guerra pian piano si fa sentire anche nelle case dell'immenso territorio della Federazione Russa.
0: Hamas ha chiesto al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. Nell'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, consigliere del presidente Trump, Hamas ha anche ribadito il suo impegno a favore del disarmo e della smilitarizzazione della striscia di Gaza, ma Israele deve porre fine a tutte le violazioni, fermare le uccisioni e approvare la tabella di marcia per la seconda fase della tregua. Durante l'Angelus di oggi, Papa Leone XIV ha invece fatto un appello per far cessare le ripetute violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Il pontefice ha chiesto alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Negli ultimi giorni si è parlato tanto delle violenze dei coloni nel villaggio di Kusra, che è sotto assedio da una settimana. L'esercito israeliano avrebbe dovuto impegnarsi per rimuovere i blocchi dei coloni, ma invece ha occupato a sua volta un'abitazione. A Kusra, in supporto dei palestinesi, c'era anche un gruppo di italiani che è stato allontanato dall'esercito e non è più potuto tornare al villaggio. La testimonianza di Magda, una delle italiane costrette a lasciare Kusra.
2: La situazione è praticamente rimasta la stessa, nel senso che una delle case rimane occupata dall'esercito e i coloni stanno sempre lì, e mi hanno detto che oggi è anche arrivata la brigata Golani insieme ai coloni, cioè stanno tutti là. Hanno ripristinato l'elettricità stamattina.
3: Quindi l'assedio continua, nel senso che i coloni sono sempre lì fuori.
2: Certo che sì. E da un video, mi pare di ieri, si vedevano anche i coloni che si sono proprio seduti sul muro della villa con le gambe all'interno della villa.
3: La zona è stata dichiarata zona militare, quindi in teoria dovrebbero esserci solamente i residenti.
2: Quando noi ce ne siamo andati, quando ci hanno fatti andare via, noi abbiamo detto, nel senso, se è zona militare noi ce ne andiamo, ma se ne devono andare pure i coloni. Loro hanno detto: ma non ci sono i coloni. E noi abbiamo risposto: guardate che stamattina c'erano i coloni, li abbiamo visti, io ho fatto i video. E la loro risposta è stata: no, vi siete confusi, forse avete visto noi soldati. Quindi loro negano assolutamente l'evidenza.
3: E chiunque voglia avvicinarsi per portare cibo o acqua non può.
2: Sì, no, ma oltre al fatto che i militari vieterebbero l'accesso, ma comunque ci sono i coloni che fermano le persone che provano ad avvicinarsi violentemente.
0: Al grido di chiediamo asilo e innalzando cartoni con su scritto anche noi siamo esseri umani, alcune decine di migranti hanno fatto oggi un sit-in di protesta sulla spiaggia a Ceuta, dove da ormai due settimane vivono centinaia di persone entrate illegalmente nell'exclave spagnola in Marocco durante gli arrivi in massa a fine luglio. Alla protesta pacifica e ripresa sui social hanno partecipato i migranti, in maggioranza subsahariani e magrebini, che aspettano di poter regolarizzare la propria posizione con l'avvio delle procedure di asilo. La situazione resta molto critica, con l'accesso limitato a cibo, riparo e servizi igienici. Molti dormono sotto tende e coperte. Sono fra gli 8.000 e i 12.000 i migranti che il governo locale stima siano rimasti nell'exclave dopo gli arrivi in massa di fine luglio. Madrid parla al massimo di 5.000 persone. Il furto delle opere di Antonello da Messina è uno dei colpi più clamorosi avvenuti in Italia. I ladri hanno rubato opere di inestimabile valore. Il Polittico di San Gregorio, di cui sono state sottratte la tavola centrale e le due laterali superiori. Si tratta di un'opera del 400 del maestro siciliano, una delle più importanti della sua produzione. E poi una tavoletta bifronte, una piccola opera devozionale. Antonello da Messina è uno dei più grandi maestri del Rinascimento, le sue opere si studiano fin dalla scuola, la notizia è finita sui siti di mezzo mondo. Le indagini si stanno muovendo sul mercato nero delle opere d'arte, sono già stati sentiti dagli inquirenti i custodi del Museo di Messina. La direttrice Marisa Mercurio si è detta sconvolta e ha confermato che i sistemi di videosorveglianza e allarme erano regolarmente in funzione. Ci sono polemiche sulla sicurezza. È stata presentata anche un'interrogazione parlamentare dal PD al ministro della cultura Giuli. Noi ne abbiamo parlato con Angela Madesani, storica dell'arte e curatrice docente all'Accademia delle Belle Arti di Carrara.
4: È una notizia molto grave, cioè nel senso che noi stiamo parlando di uno dei più importanti artisti italiani intanto della storia dell'arte, ma in particolare di una parte della storia dell'arte, che è la parte del Sud Italia. Stiamo parlando forse di uno dei più importanti musei della Sicilia, e stiamo parlando di un Polittico eseguito quindi un'opera composta da più tavole, in questo caso sono delle tempere, no? La tempera, sì, grassa, questo politico di San Gregorio, che lui ha eseguito alla fine, diciamo nella parte finale della sua vita, nel 1473.
5: Com'è possibile che avvenga una cosa di questo genere? Cioè, cos'è che è mancato? Pure sono cose che in qualche modo vanno messe nel conto per, diciamo, anche il numero enorme di musei che c'è.
4: Beh, allora, sicuramente la sicurezza matematica è cosa rara, nel senso che certo noi abbiamo tanti musei, però questo non giustifica, cioè un museo che ha le opere di uno dei più importanti artisti della storia dell'arte, cioè pare strano che uno riesca ad arrivare, a staccare, a fuggire. Cioè, io non, chiaramente non voglio neanche mettermi nei panni della direttrice e del personale di quel museo. Chi può averlo organizzato? Cioè, perché questo è un furto, e chi può averlo organizzato, e ci sono delle connivenze? Punto di domanda. Cioè, in quel museo le opere più importanti sono Antonello da Messina, Caravaggio, cioè,
5: sì, certo,
4: quelle opere. Quindi, poi c'è tutta la storia della città,
5: no, certo,
4: la storia
5: anche della, se c'è una cosa da proteggere, però, era quella lì, insomma.
4: Caspita, sono quelle cose che ti fanno rimanere, sì, a bocca aperta.
0: Ignazio La Russa contro Report: non va eliminato, ha detto il presidente del Senato, ma va cambiato. Non è possibile che faccia così poche inchieste sulla sinistra. Per quanto riguarda un eventuale avvicendamento alla conduzione di Report, La Russa ci scherza su: non vorrei che ce ne mandino uno peggio di Ranucci, la vedo difficile, ma potrebbero trovarlo. Prima di La Russa era stato Salvini a chiedere esplicitamente la rimozione di Ranucci. Un attacco che va avanti in parallelo all'inchiesta della magistratura, ma se sui fatti ci sono molte cose da chiarire, anche nel rapporto tra Ranucci e La Vitola, l'operazione di attacco da parte della destra a Report è evidente. Sandro Ruotolo, responsabile informazione del PD e eurodeputato, lo ha denunciato alla Commissione europea.
6: Guardate, da un anno e qualche giorno, dall'8 agosto, è in vigore un regolamento europeo per la libertà dei media, e tra questi vari punti ce n'è uno semplice: che non ci può essere interferenza nel servizio pubblico radiotelevisivo dei 27 Stati membri da parte della politica, da parte della maggioranza. Ci deve essere l'autonomia. Allora, nel momento in cui il vicepresidente del Consiglio dice ad alta voce, secondo me non deve essere sospeso Sigfrido Ranucci, qui io non entro nel merito se giusto, il vicepresidente del Consiglio non lo può dire. Se ci sono violazioni, ma lo decide la magistratura. Io qui oggi, chiaro, come esponente politico, dico: fino a prova contraria, Ranucci in questo momento è vittima di un attentato. Di un attentato, e non sapeva nulla del movente dell'attentato. B, c'è la destra che non vede l'ora di farsi l'autostrada fino alle elezioni, di non avere l'informazione cane da guardia del potere. Quindi mi auguro che vada avanti il Report e che non ci sia Palazzo Chigi, che non ci sia nessuno di Palazzo Chigi. Dopodiché aspettiamo.
0: Sono finiti gli europei di nuoto di Parigi e stanno per finire quelli di atletica di Birmingham. Ora sono in corso le ultimissime gare. Entrambe le manifestazioni hanno raccontato il successo dello sport italiano. Nel nuoto gli atleti e le atlete azzurre hanno brillato, anche i più giovani, stabilendo un nuovo record mondiale. L'Italia ha chiuso al secondo posto nel medagliere, dietro solo alla Gran Bretagna. Risultati che fanno ben sperare per le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles. Sentiamo Francesco Cali Garis, giornalista sportivo esperto di nuoto.
7: Il medagliere vede l'Italia sempre nelle prime posizioni. Possiamo indicare due grandi volti della manifestazione. Sara Curtis, fra le donne, sicuramente l'atleta dei campionati per quanto riguarda l'Italia, che ha vinto l'oro nei 50 metri dorso, ha vinto due medaglie di bronzo nei 50 e nei 100 stile libero, ma soprattutto in due giorni ha migliorato per ben due volte il record mondiale dei 50 dorso. Per quanto riguarda gli uomini invece, l'uomo dei campionati per l'Italia è Niccolò Martinenghi, che ha vinto due medaglie d'oro nei 50 e nei 100 rana e è tornato a Parigi due anni dopo il suo oro olimpico nei 100 rana, e quindi si può definire un po', diciamo, imbattibile, no, a Parigi. Il direttore tecnico della nazionale Cesare Butini aveva presentato questi europei dicendo che erano molto importanti già per lavorare su Los Angeles. Ci presentiamo sicuramente con delle belle possibilità.
0: E anche a Birmingham con l'atletica l'Italia si sta togliendo parecchie soddisfazioni. Gianmarco Tamberi ha vinto il suo quarto titolo europeo nel salto in alto, Nadia Battocletti ha conquistato l'oro sia nei 5.000 sia nei 10.000 metri, e ci sono state molte altre medaglie azzurre. Marco Pastonesi, giornalista ed editorialista della Gazzetta dello Sport:
8: l'Italia in questi europei di atletica leggera sta facendo la parte della protagonista. Chi ha visto in televisione le gare, ma soprattutto chi ha visto anche le interviste, si è reso conto della ricchezza umana di questi atleti. Cioè nelle interviste riescono a regalare racconti di una umanità profonda, cose che nel calcio, per esempio, non esiste più. L'atletica italiana, questo momento, gode di la presenza di atleti, uomini, donne, che vengono dall'estero o che hanno genitori che vengono dall'estero, fisicamente dotati, anche culturalmente portati verso lo sport, e insomma materia umana importante, nuova, fresca e alla lunga vincente.
0: Il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.